0: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
0: Qual è il nome del quarto uomo?
1: L'ho dimenticato.
0: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non lo so, non lo so!
0: Qual è il nome del quarto uomo?
2: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Per non parlare di Norwich e Harrow.
2: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
4: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
5: Ci deve pure essere una soluzione.
4: Elementare, Watson.
5: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
6: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
5: Che cosa?
6: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
4: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
4: Grazie.
3: Sì.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
6: Frederick Hoffner.
4: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R.
6: Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
0: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
2: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
0: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
2: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
0: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
0: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
2: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di là.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia,

0: Il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: di questa porta?
1: Naturalmente.
0: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
1: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
0: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
0: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti...

0: lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi, la casa ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
2: Oh, sorellina, si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah, Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
2: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
3: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
4: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
0: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
4: Oh, signorina, lei è la mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
3: Uffa, lasciami in pace.
2: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
3: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
2: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
0: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
3: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
0: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
3: Beh, credo di sì, nonna.
0: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
3: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
0: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
3: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
0: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
3: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
3: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco. Prendi questi e va a Hollywood.
3: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
3: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
3: Oh, nonna, come posso ringraziarti?

0: dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata.
1: No.
0: Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: È un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh? Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo. Oh.
0: Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi. Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
2: No, attende lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh, sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto.

tardare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare...

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... La-la, dam-da, la-la. Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Ah, grazie, signor Maine. Silenzio!
2: Basta!
6: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
7: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri

0: studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
1: È stato molto carino da parte tua.
0: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
1: Posso far sì che mi notino?
0: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
1: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
0: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles. Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario lavora al telefono, dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
8: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
9: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
8: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
9: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
8: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
9: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
8: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
10: Oh, ciao, Norman.
8: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
8: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
6: Non conosci la parola basta, eh?
8: Non mi piace questo discorso, Oliver. Mm.
6: Avrei preferito non vederlo.
8: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
6: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica, ma mettiti un po' nei miei...

0: Panni, sto cercando di fare dei film con te.
1: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
0: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
2: altri.
0: Perché
2: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
0: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
2: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
0: Non urlare.
2: Conosco tanta gente che lo farebbe.
0: Sì, certo, anch'io, ma...

0: Sbronza, perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
1: Va bene,
0: da tanto Oliver,
1: tempo. Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
0: Buono solo per il divertimento.
1: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
2: Bene.
1: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
3: Caviale, signore?
1: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
3: Non lo so.
1: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
3: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
1: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già,

0: È quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte
0: Ah,
1: sua.
0: allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Main.
2: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò.
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono. Lo sai. E nel privato sono. Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver, lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Oh,

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ことごめん。Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... Come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare. Silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.

0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
1: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
9: Sì,
8: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
10: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
11: Società autotrasporti Acme.
1: No,
11: il signor Smith per il momento non c'è.
12: Glielo porto subito.
13: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
14: Si vede che lavori qui da poco tempo.
15: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo?

0: Siamo noi due?
1: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
2: Acme? No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
0: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
0: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
0: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
0: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
0: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
0: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
0: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non
0: prendi
1: capisco.
0: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della distribuzione.
1: Mi eserciterò giorno e notte,
0: e signora. Io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
0: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
3: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Main in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo.

0: Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
0: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
0: Ah, credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
0: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
0: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere. Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
0: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
0: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
0: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
0: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
0: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
0: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
0: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
0: Se smettessi di bere?
1: Sì!
0: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
0: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
0: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
0: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
0: Davvero?
4: Ecco
0: qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie. Ricevuto. Grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
1: Come?
0: No, volevo dire addio.
5: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
1: comunque
0: visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
6: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
0: Lieti di averti visto, Libby.
6: Aspetta un momento!
0: Reggilo, Danny.
6: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
5: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
6: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
8: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
6: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
8: Sono fermamente deciso a farlo arrestare.
6: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
8: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: Avvolta, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai, le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci,
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive.

0: vive della signorina Lester, sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto.
2: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
0: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
2: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Eh beh, il denaro quando serve, serve.
2: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
2: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
2: Mm-hmm.
1: Non è così?
2: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
2: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
2: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
2: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
2: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
2: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
2: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
2: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
2: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come Gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: è il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose.

0: Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
1: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
0: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, 8° banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
0: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
0: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ah no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
0: Andiamo, oh, sono così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
0: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
0: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopri che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con
6: il
0: mio...
6: Bella, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio 3 statuette per le 3 peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
0: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
0: Ti ringrazio.
6: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione.

0: Non è difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
1: Grazie, fa piacere sentirlo.
0: Ma tu hai pianto?
1: Oh, un po'.
0: Dimmi di Norman.
1: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
0: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
1: Lo so.
0: E lui è stato... Come sta?
1: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
0: Ecco. Forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
1: Oh, Oliver! Puoi farlo?
0: Certo.
1: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
0: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
1: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
0: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?

0: imbrattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
1: Anche a me.
2: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
3: Salve. Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
4: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
3: Un ginger e che cosa?
4: Un ginger e un ginger.
3: Ah, volta pagina.
4: Volto tutto il libro. Grazie.
5: Scotch, liscio.
4: Ciao, Libby.
5: Accidenti, c'è Mister America del passato qui.
6: Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
4: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova.
5: Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
4: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
5: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
4: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
5: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
4: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
5: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora. Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
5: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
5: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
4: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
1: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
10: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
1: Cosa c'è?
10: Niente, niente.
1: Oliver, dimmi.
10: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
1: fuori.
10: Vengo
1: anch'io.
10: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
1: Non importa dei giornali, vengo con te.
11: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
1: Sei riuscito a fare qualcosa?
10: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
11: Pronti, vostro onore.
12: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
11: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
12: William Gregory.
13: Eccomi qua, sono io.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
12: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
13: Non mi sento molto bene.
12: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
13: Colpevole, credo.
12: Quando sei uscito l'ultima volta?
13: 2 giorni prima di Natale.
12: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
14: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
12: Quanti anni hai, Rail?

0: 17, signore.
1: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
0: Sì, signore.
1: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
0: No, signore.
1: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
0: Giudice, io...
1: Alfred Henkel, più comunemente noto come Norman Maine.
2: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
1: Come si dichiara?
3: Colpevole.
1: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
4: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
1: Sì, la riconosco, signorina Lester.
4: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
1: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
4: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
4: Grazie.
5: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
2: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
6: Credo di essere colpevole, signor
1: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

Oh!

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non disperare, Vicky, mi verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina no. Cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, no.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: Spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Timorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
3: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geneva è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dov'è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana.

0: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12.30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
1: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
2: Perché te la prendi tanto?
1: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
3: Si può? Si può?
4: Che cosa dice Miss Tompkins?
3: Miss Tompkins non c'è.
4: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
3: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
4: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu. Ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
3: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
4: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
3: No, grazie.
4: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
3: Non è la sigla di una linea aerea?
4: È la Central Intelligence Agency, CIA.
3: Vuol dire spie e cose del genere?
4: Noi li chiamiamo agenti.
3: Noi? Vuol dire che lei...
4: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
3: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
4: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
3: A un agente?
4: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
3: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
4: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
3: Posso avere un sandwich, per favore?
4: Pollo o fegatelli?
3: Pollo.
4: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
3: Era per questo?
4: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
3: Molto piacere.
4: Grazie. Dunque, signora Bass...
3: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
4: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
3: Ma questo è Charles?
4: Sì.
3: È molto giovane, quando è stata fatta?
4: 1944. E quegli altri?
3: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
4: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
3: No.
4: Vuole un po' di vino?
3: No, grazie.
4: Avanti un altro.
3: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
4: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
3: No.
4: Ora guardi l'ultimo.
3: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
4: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
3: No, grazie al cielo.
4: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
3: Perché dovrei correre un grosso rischio?
4: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
3: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
4: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
3: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
4: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
3: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
4: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
3: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
2: È nostro.
3: Oh.
2: Charles Vass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
3: Ma io non ce li ho.
2: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
3: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
2: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
3: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
2: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
5: Salve.
3: Salve, Peter.
5: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
3: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
5: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
3: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
5: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
3: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponce.
5: Che cosa dice lei?
3: Che è innocente. Che non è stata lei.
5: È stata proprio lei?
3: No, io non ci credo.
5: E quello lì chi era?
3: È Ponce, naturalmente.
5: Ponce? Ma io credevo che fosse morto.
3: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
5: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
3: Assunto da stasera.
6: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
7: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
5: Facciamo che succede?
3: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
5: Cosa, io e lei?
3: Tutti quanti.
6: Avanti, avanti, signori, signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito?
1: Sono
0: completamente pazzo!
2: Che le prende?
0: Ah.
2: Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli, sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: E poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie?

0: Pronto?
1: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
0: Che cosa vuole?
2: Chi è?
0: È l'uomo che era qui poco fa.
1: Dai, eri con lei?
0: Chi?
1: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
0: Sì, è qui.
2: Che cosa dice?
1: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
2: Che cosa ti ha detto?
0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
2: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
2: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
2: Su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo.

0: per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma hai idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: A quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra, solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Line? Quale line?
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia. Taxi!
2: Dyle, signorina, di YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok. Di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.

0: ¿Qué voy?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Eh?
4: Sei tu?
5: Sì.
4: Apri dalla tua parte.
5: Sì, aspetta un minuto.
4: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
5: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
4: Oh. Scobi!
5: L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
4: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
5: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
4: Seduto.
5: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
4: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
5: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
4: No.
5: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
4: Sta fermo. Non è tanto grave. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
5: Che cosa?
4: Ti fa male.
5: No, oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
4: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
5: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
4: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
5: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
4: Sì.
5: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
4: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
5: Alexander.
4: Ok, Alexander. Ho finito.
5: Bene.
4: Sei un uomo nuovo.
5: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
4: Esiste una signora Dyle?
5: Sì. Ma siamo divorziati.
4: Questo lo diceva Peter Joshua.
5: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
4: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
5: Non si può.
4: Ci deve essere un sistema.
5: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
4: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
5: No, perché porta i mocassini.
4: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
5: E perché non un piedi neri bugiardo?
4: Tu che cosa sei?
5: Un sincero piedi bianchi.
4: Vieni qui. Siediti.
5: Vuoi guardare come sono i piedi?
4: Sì.
5: No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
4: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
5: Anche Giulietta aveva 15 anni.
4: Ma io non ho 15 anni.
5: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
4: Vuoi essere un po' serio?
5: Hai detto una parola spaventosa.
4: Che parola ho detto?
5: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
4: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
5: Regina, lascia stare.
4: Ok.
5: Beh, che stai facendo?
4: Ho lasciato stare.
5: E chi ti ha detto di farlo?
4: Tu l'hai detto.
5: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
4: Oh.
5: Ora basta.
4: Alex, credo proprio di amarti.
5: Sta suonando il telefono.
4: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
5: Sì.
4: E nemmeno io.
5: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
4: Pronto? Oh, chiedo scusa.

0: stavo spiluzzicando qualcosa.
1: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
1: Sì, un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
2: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
1: Siedi qui, bello.
3: Tu sei proprio un cowboy?
1: Oh, sì, certo che lo sono.
3: Allora dov'è la pistola?
4: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
1: Salve, signora Lambert.
2: È lui chi l'ha invitato.
5: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
4: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
4: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
1: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
6: Vogliamo il denaro e di corsa.
5: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
6: E allora chi ce l'ha?
5: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
6: Io?
5: O tu?
1: Oh...
5: O lui.
4: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
2: Ma senti che bella idea.
1: È diventato pazzo.
5: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
2: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
5: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
2: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
1: Frugheremo le loro stanze.
5: Va benissimo per noi.
1: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
5: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
2: No, la mia no.
5: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
2: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
5: Un momento, fuori.
1: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
5: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
5: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
5: Coraggio.
7: Tex.
1: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
1: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
1: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
1: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
1: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
1: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?
1: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
7: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
1: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
7: È naturale. E questo vale anche per Herman.
1: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
8: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirai in giardino.
8: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
8: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
8: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
3: Trovato, trovato, trovato!
8: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato!

0: Abbiamo trovato!
1: Lo hai trovato?
2: No.
1: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
0: È lassù, è lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
4: Ah, sì.
1: Oh,

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
5: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
5: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
5: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
5: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
5: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
6: È vero.
7: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
6: Cosa? Assassinare qualcuno?
7: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
5: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni.
8: Ha ha!

0: Cosa vuoi?
1: Sono il poliziotto dell'albergo, perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
2: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
1: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
3: Perché?
1: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
1: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
1: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
1: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
1: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
1: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe. Che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
1: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
1: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di luce, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lambert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lambert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lambert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lambert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lambert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?

0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Hm? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prendo?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

¿Quién? Nelaol. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: Ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame?

0: Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
3: Parlava di...

0: posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
1: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
2: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
2: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
2: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: è assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.

0: Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis. Régie. Régie. Jean-Louis, grazie al cielo. Dove hai messo? Che cos'è?
1: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
0: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite.
1: Là-bas.
0: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
3: André?
0: Monsieur Félix?
3: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
0: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
3: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
0: E quanto vale?
3: Oh, il denaro non ha importanza.
0: Io temo invece che sia molto importante.
3: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
0: Posso sedermi?
3: Sì.
0: E quello blu?
3: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
0: E quanto vale oggi?
3: 65.000 dollari.
0: E l'ultimo?
3: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
0: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
3: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
0: Grazie. E mi scusi.
3: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: Je suis un...
1: Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dye.
1: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
3: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
3: Lei
2: storia.
3: Ora ha il denaro e mi appartiene.
1: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro, mi creda.
3: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò.
3: Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700 con

dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Matteis, un altro pittore importantissimo del Settecento, che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata

0: Quasi estiva, sindaco, cioè, indosso il vestito istituzionale ma lo indossa alla perfezione, io così in camicia c'ho davvero tanto caldo, struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco, abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia, ce n'è solo uno a Rovereto dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Ma immagino che, insomma, Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi, come diceva prima il sindaco.

0: sindaco che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere al servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e
1: Esatto.
0: Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente, di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: Quindi
0: è.
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino d'utenza. Nulla
1: Già
0: da invidiare.
1: nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria. Ma sicuramente questo potrà essere
0: Uno
1: un
0: sprone
1: monito,
0: all'economia.
1: uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimentica con la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là e andiamo
1: Andiamo.
0: a vedere.

0: Siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo
1: sì,
0: che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, okay, che perfetto. Sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, quindi immagino... dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Basta.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza, mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. E ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione.

0: inizialmente che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
1: Rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
0: Sono più di 150 metri.
1: Insomma, è grande, davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo diciamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
0: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sì. sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
1: Quindi
0: zona.
1: La zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate sì. e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
0: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
0: Ci proviamo.
1: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: Questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafreccia, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché
0: certamente.
1: Mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari,
1: sì.
0: O lo staff.

0: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area Ristoro.
1: L'area Ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno, senza dar fastidio a nessuno, anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
0: questo è importante. Noi lì
1: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
0: sì.
1: Dove già d'estate, mi dicevi che spesso sì, volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
0: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
1: Io ringrazio voi, direttore.
0: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato di Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?

0: agire.
1: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima, il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla, ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica, dell'acqua corrente per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
0: Cosa fare invece in caso di caduta?
1: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva, può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
2: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento, il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé, se possibile, la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.
0: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
1: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera, ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario, e quindi mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua, e quindi, diciamo, viene più utilizzato questo veleno e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti, con un vomito e una diarrea molto particolare, perché ha un colore metallico azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinorragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci o addirittura emateme, si vomitano sangue senza un motivo diciamo legato a condizioni tipiche come condizioni traumatiche o ingestione di ossa, e questo fa pensare alla possibilità anche magari di un paziente che vive in campagna di essere venuto a contatto con veleno per topi. In generale diciamo che gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come diciamo tipologia di avvelenamento. E hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche della sostanza. Quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile, perché è nel racconto del proprietario, nel contesto, che c'è la risposta.
2: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
1: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet, che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41-41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, quei cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino, molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbilità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. E lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile, perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controora o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria, con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante, o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
0: Come si previene il colpo di calore?
1: Ah, si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere un po' noi pediatri e il proprietario genitore, quindi come per un bambino ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico, la stessa cosa vale per il nostro pet, quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo, e neanche a condizioni di umidità eccessive, di aria calda, aria umida, calda, quindi o stanchezza estrema, perché anche in seguito a una corsa un paziente può andare in colpo di calore perché magari ha sopportato uno sforzo eccessivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare. Quindi non posso dire, sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'ha la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
0: proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane, gatto che sia?
1: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica. Perché? Perché il sottopelo e il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato. I pazienti, diciamo, tranne in rare situazioni, vanno tolettati allo stremo, quindi togliendo completamente questa che è una corazza, che fa parte di un adattamento genetico proprio dell'animale. Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo, rappresenta anche la sua efficacia. Quindi se io ho un pelo ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il paziente, il pet tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
2: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate, protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
1: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane, perché non abbiamo una cultura del freddo, quindi questo paradossalmente ci espone di più anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate. E il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa. E poi soprattutto i pazienti molto bassi, con un pelo molto raso, vanno protetti perché hanno il torace, l'addome, molto a contatto con la superficie terrena, e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
2: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
0: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe. Parliamo di forasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
1: Sì, purtroppo i forasacchi sono una problematica stagionale frequentissima. Sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente, o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute, e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente invece di liberarsene si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue, soprattutto nella fase iniziale. Questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutendo più il cane se n'è liberato, invece tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie respiratorie, la stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto, e alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio pet in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei, processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle, scendono dei pini e quindi percorrono anche

vaste zone e purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo solitamente con le vie, quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi dei tessuti, e ovviamente questa è una condizione

0: sensore può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona urticata e quindi che ha già un danno chimico, non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi, e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi, prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
1: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra, proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo, dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio, il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze e soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento, perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia, quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio, in combinazione, può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
1: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso del paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con gli stessi problemi, le pulci, le zecche. È che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie. Diciamo un po' l'indole, il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
2: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente.

Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di un tragico incidente avvenuto nella notte tra un'auto e un'ambulanza. Muore l'anziana a bordo del mezzo di soccorso. E poi ancora a Grottaglie, oggi open day per il nuovo terminal, è pronto ma mancano i fondi per far decollare lo scalo. Lavori in corso e area vietata sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale. Noi siamo stati sul posto con Maria Laura Paletta. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buon pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a Regione e Governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Un'ambulanza impegnata nel trasporto urgente di un'anziana colpita da arresto cardiaco si è scontrata nella notte con un'auto di grossa cilindrata. Nell'impatto sono rimasti contusi i tre soccorritori e il conducente della vettura. La donna di 91 anni che si trovava a bordo del mezzo di soccorso non è sopravvissuta. Siamo stati sul lungomare di Taranto questa mattina, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso all'area di cantiere, più volte ignorato da cittadini e passanti. Sul posto anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno effettuato un sopralluogo fornendo aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'intervento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a Regione e Governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Il servizio è di Dario Galitelli.
3: Ci vogliono i soldi e qui non c'è più scusa che tenga. Regione Puglia sicuramente farà la sua parte, ma anche il governo deve intervenire e mettere i soldi, perché altrimenti non si partirà mai. È tutto pronto, però mancano i soldi.
4: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie si trasforma in un forte appello per il futuro dello scalo. Ad aprire il sipario sull'Arlotta, il monito del sindaco Ciro Dalò. La struttura c'è, ma mancano i fondi per la gestione. Serve un intervento congiunto e immediato di regione e governo. Una richiesta di

0: Concretezza condivisa dai consiglieri regionali Angolano e Borraccino, determinati a rendere l'aeroporto finalmente fruibile e supportata da Antonio Vasile di Aeroporti di Puglia, che conferma i lavori del terminal passeggeri saranno ultimati entro il 30 giugno.
1: Noi oggi siamo qui per mettere un punto, lo status quo della situazione, cerchiamo di vigilare, di attenzionare, ma soprattutto di sensibilizzare ancora una volta con la nostra presenza e quindi inviando un messaggio anche politico a terzi l'importanza di questo territorio, che deve rivendicare, ha legittimamente la necessità di rivendicare il diritto alla mobilità sancito costituzionalmente. Ci hanno detto più o meno 30 giorni per il terminal passeggeri, ricordiamo che poi ci sarà una fase di collaudo, ma a nostro avviso da qui può partire la seconda fase di una storia che continueremo ad alimentare con quello che è un impegno quotidiano non solo della sottoscritta ma e non solo dei consiglieri che vedete qui presenti oggi.
2: Siamo qui per verificare e per far verificare a tutti quanti i cittadini i lavori importanti che sono stati fatti al terminal passeggeri. Quando alcuni anni fa parlavamo di questa opportunità, la gente rideva e pensava che noi stessimo scherzando. Qui c'è l'impegno e ci sono i soldi dei cittadini pugliesi, 9 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione per il rifacimento completo del terminal passeggero.
3: Gli aeroporti hanno bisogno di lunghe fasi di start-up. Però voglio precisare questa cosa: se non hai mai il terminal, se non hai mai il campo da gioco, come puoi iniziare a giocare una partita, come puoi iniziare un campionato? Quindi adesso inizierà poi tutta la fase di dimostrazione anche delle potenzialità di questo scalo, delle potenzialità del suo territorio, quindi ormai l'abbiamo fatto, quindi voglio dire, non ci siamo mai sottratti a questo impegno, però poi dobbiamo essere realisti, speriamo che partecipano in tanti a bandi che sono sempre aperti e sono visibili a chiunque sul sito di Aeroporti di Puglia.
0: Con l'hub grottagliese completamente rinnovato, la sfida ora passa ai finanziamenti per far decollare i voli, anche quelli civili, con un obiettivo chiaro: garantire a questo territorio il pieno diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione.
4: E adesso la cronaca. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i 4 minorenni coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne originario del Mali, ucciso all'alba dello scorso 9 maggio in piazza Fontana, nel cuore della città vecchia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa, che puntava ad una misura più lieve, come il trasferimento in una comunità o gli arresti domiciliari. I quattro ragazzi restano quindi divisi tra gli istituti penali minorili di Bari e Lecce. Tra loro c'è anche il 16enne accusato di aver sferrato i fendenti mortali all'addome e al torace della vittima. Domani 4 giugno, davanti al riesame, compariranno i due maggiorenni coinvolti nella vicenda, attualmente detenuti nel carcere di Taranto. Per loro i legali hanno chiesto l'annullamento della custodia cautelare, sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Intanto prosegue il viaggio di Bakary Sakho verso casa. Il feretro del bracciante maliano, ucciso in piazza Fontana all'alba dello scorso 9 maggio, è giunto nella notte a Bamako, capitale del Mali. Alle 15, 17 ora italiana, la salma è partita con un altro volo verso la città di Kayes. Poi il viaggio in auto fino al villaggio dove vive la famiglia. L'arrivo è previsto in serata. E scontro nella notte tra un'ambulanza che soccorreva un'anziana in arresto cardiaco e un'auto di grossa cilindrata. Tre i contusi tra soccorritori e autista. Perde la vita la 91enne sul mezzo. Il servizio è di Marina Luzzi.
5: Violento scontro nella notte in via Umbria tra un'auto e un'ambulanza. Il mezzo del 118 trasportava una 91enne soccorsa in casa in arresto cardiaco e viaggiava con una doppia sirena, inequivocabile segnale sonoro di emergenza, con anche un'infermiera a bordo. L'incidente all'altezza di via Capitanata. Nello scontro ad avere la peggio sarebbe stato uno dei soccorritori della donna, che per il forte impatto avrebbe sfondato con il capo i vetri del mezzo. Per lui anche una contusione alla clavicola. Feriti pure l'autista, un altro soccorritore e il conducente della Mercedes. Via vai di mezzi di soccorso del 118 da via Umbria all'ospedale Santissima Annunziata per soccorrere prima la donna e poi feriti le cui condizioni non destano preoccupazione. Solo per uno di loro la prognosi di 2 settimane, per gli altri 7-5 giorni, 10 giorni di prognosi per il conducente della Mercedes. L'anziana trasportata sull'ambulanza invece ha perso la vita una volta giunta in pronto soccorso. La 91enne si trovava già in condizioni disperate e per lei erano in corso le manovre di rianimazione. L'incidente stradale, secondo quanto spiega il 118 in una nota, non avrebbe concorso alla morte. La donna

0: Non avrebbe infatti riportato danni a seguito dell'impatto per via dell'immobilizzazione su una tavola spinale. Le indagini sulla dinamica del sinistro sono in corso, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.
1: E ancora cronaca, i domiciliari, ma alla guida di un'auto rubata. Un 44enne tarantino è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie del centro. Il servizio.
2: Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso in strada alla guida di un'auto risultata rubata. Protagonista della vicenda, un 44enne tarantino arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taranto, con le accuse allo stato degli atti di evasione, ricettazione, violenza e minaccia pubblico ufficiale, oltre che di resistenza e lesioni. L'episodio si è verificato nella mattinata del 1° giugno. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri lo avrebbero individuato mentre percorreva alcune vie del centro cittadino alla guida di un'autovettura denunciata come rubata a Taranto il 30 maggio scorso. Alla vista della pattuglia, il 44enne avrebbe abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi tra le strade del centro. Raggiunto dai militari avrebbe reagito con violenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'inseguimento è poi proseguito all'interno di un condominio, trasformandosi in una vera e propria caccia all'uomo tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie all'intervento di un secondo equipaggio dell'arma il fuggitivo sarebbe stato definitivamente raggiunto e bloccato. Arrestato è stato condotto nel carcere di Taranto.
1: Illeciti contro il reddito di cittadinanza, denunciati 20 soggetti per aver percepito indennità non spettanti per oltre 400.000 euro. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
3: Un buco da oltre 400.000 euro nelle casse dello Stato e 20 persone denunciate all'autorità giudiziaria. E questo è il bilancio della nuova operazione condotta a Taranto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza contro i furbetti del reddito di cittadinanza. I militari ionici hanno eseguito una serie di interventi mirati e selettivi sul territorio, stringendo il cerchio attorno a chi intascava il sussidio senza averne alcun diritto. Niente è stato lasciato al caso, la maxi operazione è scattata grazie a una precisa attività investigativa sviluppata incrociando i dati e sfruttando i cosiddetti indici di rischio. Un lavoro di squadra fondamentale che ha visto collaborare i reparti locali con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica di Roma e con l'INPS. Il meccanismo scoperto era tanto semplice quanto illecito. Nelle domande per accedere all'aiuto economico i beneficiari avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nascondendo la loro reale situazione finanziaria. Ora, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica, sono già state avviate le procedure per il recupero totale delle somme percepite illegalmente. Un intervento che, come sottolineano gli inquirenti, difende la legalità e la coesione sociale, evitando che preziose risorse assistenziali vengano sottratte a chi si trova davvero in difficoltà. Per i 20 indagati varrà in ogni caso il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: E con l'avvio della stagione balneare, la Guardia Costiera di Taranto ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso delle verifiche lungo la costa ionica sono state sanzionate 3 moto d'acqua sorprese in zone riservate alla balneazione e contestata una violazione per mancanza di assicurazione. Le multe ammontano complessivamente ad oltre 1.500 euro. E i sindacati metalmeccanici confederali FIM, CISL, FIOM e WILM e USB scrivono al presidente della Regione Puglia Antonio De Caro chiedendo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva. Il rischio, scrivono in una nota, è che si determini una situazione drammatica dal punto di vista ambientale, sociale ed industriale che colpirebbe non solo Taranto ma la Puglia e il mezzogiorno del nostro paese. I sindacati tornano a rivendicare un maggiore coinvolgimento attraverso un tavolo permanente a Palazzo Chigi, fermo ormai al 5 marzo 2026, per trovare soluzioni concrete per il futuro di Taranto e del Mezzogiorno, a partire dalla necessità impellente di un intervento pubblico che possa seriamente garantire un processo reale di decarbonizzazione. I sindacati metalmeccanici denunciano poi, oltre all'aumento dei numeri di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, licenziamenti collettivi nel mondo dell'appalto. Andiamo avanti. Questa mattina sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso ad un'area di cantiere spesso ignorato da cittadini e passanti, presenti anche i responsabili

0: dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno svolto un sopralluogo e aggiornato sullo stato dei lavori. Sul posto per noi sempre Maria Laura Paletta. Vediamo.
1: C'è chi scavalca le ringhiere, chi sposta le recinzioni e chi, incurante dei divieti, attraversa ogni giorno un'area di cantiere ancora aperta. È lo scenario che questa mattina si è presentato agli agenti della polizia locale durante un sopralluogo sulla scarpata del lungomare di Taranto, dove continuano a registrarsi ingressi non autorizzati quasi quotidianamente in una zona ritenuta potenzialmente pericolosa. Nonostante i cartelli e le delimitazioni, infatti, sono numerosi i cittadini che scelgono di oltrepassare le barriere per raggiungere la spiaggetta. Un comportamento che espone a rischi concreti, considerata l'assenza del cordolo in alcuni punti, ma anche la presenza di mezzi, materiali e opere ancora in corso. Una situazione resa ancora più delicata quando a percorrere l'area sono famiglie con bambini a seguito. Ma il problema non si ferma al mancato rispetto dei divieti. Nel tratto già accessibile, lontano dai cantieri, emergono altri segnali di degrado. L'assenza di sistemi di videosorveglianza e la carenza di controlli favoriscono episodi di inciviltà sempre più frequenti, dalle panchine utilizzate per accendere piccoli fuochi ai rifiuti abbandonati, passando per i furti di materiale denunciati dalle imprese impegnate nei lavori. Intanto il cantiere va avanti, nonostante la necessità di attendere i 250.000 euro mancanti, dall'amministrazione assicurano che gli interventi di messa in sicurezza saranno completati al massimo entro l'inizio di luglio, comunque in tempo per i Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione della manifestazione internazionale, inoltre, l'area potrebbe ospitare installazioni artistiche temporanee, mentre in una fase successiva si procederà con il completamento del progetto attraverso la piantumazione delle essenze arboree previste. La vera sfida però non sembra essere soltanto quella di consolidare la scarpata dal punto di vista geologico. Il lungomare di Taranto infatti attende anche una riqualificazione culturale e sociale, fatta di controlli, rispetto degli spazi comuni e senso civico, perché nessun intervento strutturale potrà dirsi davvero concluso finché a cedere non sarà solo il terreno, ma anche il rispetto delle regole.
0: Parte in Puglia il bollino Granello d'Oro, il nuovo sistema regionale di classificazione qualitativa delle spiagge pugliesi, basato su criteri di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L'obiettivo è creare una rete delle spiagge sostenibili ed inclusive di Puglia. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Una svolta inclusiva per le coste pugliesi. La Regione Puglia compie un nuovo passo in avanti nella sua strategia regionale denominata Mare Democratico, per rendere il mare sempre più accessibile, sostenibile e fruibile da tutti, innalzando la qualità dell'offerta turistica senza mai dimenticare la tutela del paesaggio costiero. Nasce così Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento regionale ideato per premiare le spiagge e i lidi che si distinguono per buone pratiche. Il sistema si basa su una classificazione a due livelli, livello 1 per una buona qualità e livello 2 per l'eccellenza.
3: Oggi avviamo questo progetto, questo percorso di un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi, per invertire un po' la narrazione delle nostre coste. Vogliamo promuovere le best practice della nostra Puglia, delle nostre coste, non solo delle spiagge pubbliche ma anche quelle dei lidi e delle concessioni.
2: Il progetto parte subito con un'indagine esplorativa rivolta ai comuni e ai concessionari balneari per mappare le eccellenze del territorio. Sul portale istituzionale della Regione Puglia nascerà un hub digitale dove i turisti potranno consultare la rete delle spiagge sostenibili attraverso una mappa geolocalizzata, identificando subito i lidi più virtuosi.
3: Poter creare un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi ci serve per appunto avere un percorso insieme ai comuni e alle imprese del nostro territorio, per poi per l'anno prossimo avviare anche una normativa, diciamo un percorso normativo su questo riconoscimento.
2: L'iniziativa ha coinvolto anche il mondo dello sport, grazie al contributo della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard per garantire la massima sicurezza e la corretta organizzazione degli spazi.
0: La solidarietà nella Costituzione e nella società civile è stata al centro del concorso promosso dall'ANPI provinciale di Taranto, tra i vincitori anche due studenti tarantini. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: La solidarietà come valore costituzionale, ma anche come risposta concreta alle sfide della società contemporanea. E questo è il tema al centro del concorso La solidarietà nella Costituzione e nella società civile, scelto dal Comitato Provinciale dell'ANPI con l'obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sui principi della convivenza democratica e della partecipazione civile.
5: Solidarietà e convivenza civile, i due capisaldi declinati dall'articolo 2 della Costituzione, che rappresentano, invitano all'impegno, alla responsabilità di ognuno di noi, proprio per partecipare al benessere collettivo. Gli studenti hanno partecipato con degli elaborati nelle varie modalità, quindi con saggi, video, idee creative e attività grafiche.
6: A noi quello che interessa è che i diversi indirizzi di scuola riescano a dare un loro contributo per questi temi che sono molto importanti per i giovani.
4: L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, del Comune di Taranto, della CGIL e delle categorie FIOM, FILLEA e SPI, oltre che del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Taranto. Ai vincitori sono stati assegnati buoni libro, medaglie e attestati di partecipazione, mentre le scuole coinvolte hanno ricevuto targhe di riconoscimento.
7: Io ho partecipato a questo concorso dell'ANPI con un gioco da tavolo da me realizzato per quanto riguarda la solidarietà e la cittadinanza attiva, perché ritengo sia uno degli strumenti pedagogici più potenti per trasmettere argomenti riguardo l'educazione civica.
8: Abbiamo realizzato un lavoro di gruppo, precisamente un video, dove andiamo a dimostrare appunto la solidarietà. La nostra scuola fa sempre attività di questo genere, abbiamo fatto un sacco di attività quest'anno. E per appunto dimostrare la solidarietà che abbiamo sia verso la nostra scuola che appunto tutto il resto delle scuole di Taranto.
0: E gli studenti ancora protagonisti, questa volta si tratta della classe seconda A della scuola Galilei, che hanno presentato nei giorni scorsi la storia Davanti casa mia, un percorso itinerante ideato nell'ambito del laboratorio teatrale del CREST per il progetto Ci sta. Partendo da Piazza Fontana, le giovani guide hanno accompagnato il pubblico fino a Pendio La Riccia, raccontando le storie, aneddoti e curiosità legati ai luoghi della città vecchia. La passeggiata è stata arricchita da brevi interventi teatrali realizzati dagli stessi ragazzi, che hanno portato alla luce memorie, personaggi e significati nascosti tra vicoli, corti e antichi usi del borgo antico. E adesso lo sport a cura di Dario Galitelli.
9: Il Taranto si prepara all'ultimo atto dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica i rosso-blu affronteranno il Gladiator nella finale, che mette in palio la promozione in Serie D. La squadra di Ciro Danucci arriva all'appuntamento decisivo dopo la sofferta qualificazione ottenuta ad Apice, ma troverà di fronte un avversario in grande condizione. I campani, guidati da mister Farina, con gli ex Manzo, Picascia e Kevin Giorgio in rosa, hanno chiuso al terzo posto il girone A e nei playoff hanno eliminato Portici, Boys, Caivanese e Matese, vincendo tutte le gare disputate. Danucci chiede massima attenzione, soprattutto per evitare le disattenzioni difensive emerse nell'ultima trasferta, e maggiore incisività sotto porta. Importante il rientro di Cristian Aziosmanovic, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al salto di categoria. Intanto cresce l'attesa per il responso sulla presenza dei tifosi rossoblu allo stadio Bisceglia di Aversa. A meno di 100 giorni dall'evento prende forma il piano per l'accoglienza degli atleti che arriveranno a Taranto da tutto il bacino mediterraneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Puglia, saranno due le navi provenienti dall'estero a ospitare i circa 4.500 atleti attesi per l'edizione 2026. La principale sarà una nave da crociera della compagnia saudita Aroa Cruises, con una capacità di 3.500 posti e destinata a diventare il centro della vita del villaggio atletico, con servizi, ristoranti e 20 spazi per l'intrattenimento. Una seconda unità, un traghetto di alta gamma proveniente dal nord-est Europa, metterà a disposizione altri 1.200 posti. Le due navi saranno ormeggiate nell'area della base navale di Chiapparo, dove sono in corso gli interventi necessari per accogliere atleti, volontari e staff. La soluzione consentirà di sostituire il tradizionale villaggio olimpico e contenere i costi rispetto alle ipotesi iniziali.
0: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: sacrifici che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Bentrovati, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100 fino alle 8.30. Vi raccontiamo le prime notizie di giornata, l'attualità attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e con le nostre interviste, gli approfondimenti, i servizi TG, insomma tutto un mondo che è legato all'informazione nazionale e locale che proviamo a portare a casa vostra sul canale 98 se siete in provincia di Taranto, Bari, Bat Brindisi in chiaro, oppure scaricate gratuitamente la nostra app in modo da vederci da qualsiasi dispositivo elettronico ovunque voi siate. Siamo nel frattempo in diretta anche su studio100.it, che è il nostro sito dove trovate tutto il mondo dell'informazione di Studio 100 e anche i programmi che volete rivedere o che vi siete persi. Iniziamo subito perché abbiamo tanto di cui parlare oggi, iniziamo subito con i giornali e partiamo dall'agenzia di stampa, quindi da ansa.it, che apre ancora con la situazione in Medio Oriente. Un ultimo ora, Israele e Libano, accordo su tregua e zone sicurezza che escludono Hezbollah, nuovo ciclo di colloqui a partire dal 22 giugno, l'IDF bombarda

Gaza City e strage, 9 morti, tra cui 4 bambini. E poi lo vediamo subito sotto, insomma, questa è una buona notizia. Subito sotto si parla di Unione Europea e anche dell'Italia che viene un po' bacchettata, ok, alla deroga, ma l'Unione Europea richiama l'Italia su accise e salari. I paletti dell'UE all'Italia, sia agli investimenti green, no al taglio delle accise. Meloni rivendica 14 milioni per l'energia. L'Italia indica la strada all'Unione Europea, dice la Premier Giorgia Meloni. Ci spostiamo da Anza e andiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto come titola. Eccolo qui: energia, così l'aiuto europeo. Raid iraniano in Kuwait, un morto. Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Il sì alla deroga sulla flessibilità. Ecco qui l'occhiello che si richiama proprio al titolo. E le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. E poi l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, il racconto di quello che sta accadendo a San Pietroburgo con i droni sulla città. Abbiamo anche al centro lo sport e Roland Garros. Il penultimo atto sarà un altro derby. Arnaldi Cobolli, un italiano in finale al Roland Garros. E poi la procuratrice generale, falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. Accanto le frasi su Gaza, De Luca escluso dal festival. Parliamo di Harry De Luca, lo scrittore, ovviamente. Io invulnerabile. Dice, dal Corriere della Sera andiamo sulla Repubblica, che apre sempre sul tema dell'energia, più flessibilità alle condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Anche qui spazio alla vicenda di Nicole Minetti, in regola la grazia a Minetti, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini. L'inchiesta sui braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. E poi dall'altra parte c'è anche una vignetta in cui Trump guarda se stesso allo specchio e si chiede che cosa stia facendo. Sotto Trump vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Anche qui poi nel taglio basso spazio a Roland Garros e ai tanti italiani che quest'anno, insomma, nonostante la delusione per i tanti appassionati dell'uscita di Sinner continuano a farsi valere in questa importantissima competizione internazionale. Dalla Repubblica ci spostiamo ancora, andiamo sulla stampa. Eccolo qua il quotidiano torinese, la vendetta di Zelensky colpita San Pietroburgo, Iran trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, quindi la stampa unisce le due questioni, quella medio orientale e quella dell'Ucraina e della Russia. Accanto l'inchiesta, vedete le foto dell'orrore su Beatrice, vedete la foto della madre della piccola Beatrice, 2 anni, arrestata insieme al compagno di lei. La mamma crolla, non sono stata io, dice. Al centro ancora Roland Garros, generazione azzurra, tennis Cobolli in semifinale a Parigi con Arnaldi, calcio più Esposito piega il Lussemburgo, quindi tennis, ma anche calcio. Spazio qui anche a un'inchiesta legata sempre al tema del caporalato, alla luce di quanto è successo appunto negli scorsi giorni e di questa morte appunto dei braccianti bruciati vivi perché avevano chiesto di essere pagati tra gli schiavi delle fragole e il pezzo, l'inchiesta e reportage a firma di Nicolò Zancan, la strage in Calabria. Dalla stampa andiamo sul Romano Il Messaggero.
che parla ancora, come abbiamo visto su altri giornali, dell'energia. Questo è il tema centrale che occupa le prime pagine di oggi. Voucher energia da 100 euro. Nel Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Sì, di Bruxelles la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. E poi al centro un italiano in finale non è Sinner, Roland Garros, Berrettini si ritira, al Naldi in semifinale trova il romano Cobolli che ha superato Auger Aliasme. E accanto la Grazia Minetti, nuovo ok della procura, false notizie sui festini, parere positivo dei magistrati milanesi. C'è ancora una volta la vicenda appunto accaduta in Calabria, con un'ulteriore novità sulla questione: il sopravvissuto, l'unico che è riuscito ad uscire dalla macchina in fiamme, rompendo nei fatti un finestrino, è stato messo sotto protezione. Braccianti arsi vivi, il racket dei pakistani, la Premier parla di barbarie. Nel frattempo appunto l'uomo è stato preso in carico da Fly CGIL e al momento si trova in una località segreta dove inizierà una nuova vita, insomma, lontano dalla Calabria e con un lavoro sicuro. Dal Messaggero andiamo su Il Giornale. Ecco qui che cosa ci dice in prima: perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin, ma anche l'Europa. Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo. E poi anche qui i soldi per l'energia trovano grande spazio. Vince l'Italia, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi. Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. Anche qui la vicenda di Nicole Minetti, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il fatto sulla Minetti. E da qui ci spostiamo sul fatto, perché ovviamente altra postura per il Fatto Quotidiano, che invece porta avanti la tesi che insomma aveva sposato fin dall'inizio rispetto a questa vicenda di Nicole Minetti, che troviamo infatti al centro. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. Troppa grazia, il procuratore generale smentisce la testimone senza sentirla, attacco al fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi, alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Il Sole 24 Ore, l'apertura è per le nuove regole sulle auto aziendali. Il titolo è proprio questo: auto aziendali, ecco le nuove regole. Atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto correttivo Omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il fringe benefit, tassazione più leggera delle plusvalenze sui crediti d'imposta dei professionisti. E poi accanto Giuliana Benetton valuta l'uscita da edizione, ma la holding è blindata a patto dei soci sul 75% del capitale. Anche qui il tema dell'energia, ok, dell'Unione Europea, la flessibilità utilizzabile dal 2026 al 2028. E infine, risalendo nel taglio alto, proprio sotto il titolo di testata, la situazione internazionale, come spesso fa il Sole 24 Ore, proprio sotto il titolo di testata inserisce questi argomenti legati appunto alle questioni internazionali. L'Iran attacca l'aeroporto internazionale in Kuwait, Libano, IDF fa 9 morti. Dall'altra parte, invece, si parla di crescita globale sotto il 2% nel 2027, lo dice l'OCSE, se la crisi in Medio Oriente non si risolve. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, che apre con Terra Nostra, un titolo che appunto si richiama all'importante presenza italiana al Roland Garros. Parigi azzurra, Cobolli e Arnaldi si sfidano domani per la finale, Flavio super, ribaltato Aliassime, ma non mi fermo qui, dice, nel derby Ligure avanti, poi Berrettini deve ritirarsi per un problema fisico, appunto un problema muscolare, ha dovuto lasciare il campo.
campo di Terra Rossa e, come vedete anche dalle immagini, mani sul volto, non ci credeva, insomma, Berrettini, che stesse accadendo proprio questo. Quindi, insomma, con i volti e la gioia dei tennisti azzurri, chiudiamo questa nostra prima parte di rassegna stampa, il meteo, quando torniamo ancora a giornali, stavolta locali. A fra poco.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, le isole britanniche sono interessate proprio da una vasta circolazione di bassa pressione con un minimo abbastanza profondo di 982 ectopascal, e vedete tutte quelle linee che sono ravvicinate. È il segno di venti intensi di correnti occidentali che dall'oceano investono il continente europeo, ma lo fanno a delle latitudini piuttosto settentrionali e coinvolte l'Europa occidentale, quella centrale, spesso è anche coinvolta l'Italia settentrionale, molto meno l'Italia centro-meridionale, che come vedete è interessata da una zona di relative alte pressioni che ci garantisce un tipo di tempo sostanzialmente buono, non completamente privo di nuvolosità, ma sicuramente migliore rispetto a quello che in questo momento stanno vivendo in altre parti del nostro continente. La zona di bassa pressione che ci ha interessato nella giornata di ieri tende, vedete, a spostarsi verso l'Albania, verso la Grecia, porterà qualche strascico ancora sulla Puglia Salentina, ma si tratta comunque di fenomeni di poco conto. Più guardando un po' più in là, delle nuove perturbazioni tendono ad affacciarsi verso il continente europeo e cercheranno di conquistare anche il Mediterraneo, le aree più vicine alle nostre. Vedremo nel corso delle prossime ore quella che sarà l'evoluzione, se queste perturbazioni riusciranno a portare qualche fenomeno anche da noi, oppure se magari ci lasceranno un po' più tranquilli in vista del fine settimana. Traduciamo tutto questo in una previsione meteo. Ecco, vedete la cartina, è abbastanza eloquente. Avremo una nuvolosità sparsa, tutto sommato priva di fenomeni significativi, tranne nella Puglia Salentina, dove sono previsti dei rovesci e anche la formazione di qualche breve temporale, specialmente lungo la dorsale adriatica e nelle aree interne, un po' meno probabili nella zona della Puglia Salentina del Golfo di Taranto. Per quanto riguarda le temperature, come vedete nessuna variazione di rilievo rispetto ai giorni passati, oscilliamo per il capoluogo tra i 18 e i 29 gradi, ripeto, localmente ci potranno essere anche dei valori un po' più alti laddove il sole sarà più presente, un po' più bassi dove invece la nuvolosità dovuta a quella instabilità della quale abbiamo già parlato in precedenza dovesse essere un po' più attiva. Circa le condizioni del vento e del mare, il vento continua a essere occidentale con locali rinforzi da nord-ovest, il mare sarà poco mosso, localmente mosso specialmente in corrispondenza della Puglia Salentina. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, vedete scompare anche il segno della pioggia lungo l'area del Salento, continua quella presenza di questa nuvolosità sparsa che potrebbe localmente dare luogo a qualche addensamento nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, in questo caso, dove anche qui non escludiamo comunque la formazione di qualche breve rovescio, ma si tratterà di eventi localizzati e di scarsa entità. Le temperature, come vedete, restano più o meno sui valori attuali, magari possono perdere qualche grado, semplicemente perché arriva dell'aria leggermente più fresca, il mare è poco mosso, il vento comunque è sempre debole da ovest e nord-ovest, quindi condizioni di tempo tutto sommato accettabili per il periodo. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Prima di tornare sulle prime pagine, stavolta dei giornali locali, approfondiamo un tema, è quello dell'avvertenza sindacale unitaria Taranto e Italia, lanciata da CGIL, CISL e UIL Taranto. Ieri un incontro con le associazioni datoriali, lo avevano chiesto i sindacati e le associazioni datoriali hanno raccolto l'invito, quindi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Casa Artigiani, Casa Impresa, Confesercenti, insomma si sono incontrati con con i sindacati nella sede della UIL. Noi fra poco sentiremo anche la voce del direttore di Confindustria Mantovani, che ci racconterà come è andata dal loro punto di vista, ma partiamo da quello di Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Taranto. Ieri ovviamente c'erano i segretari generali, nel caso di CGIL Giovanni D'Arcangelo, ma tra le vertenze ovviamente non può che trovare spazio anche e soprattutto, non è sola purtroppo, la vertenza ILVA, e quindi giusto insomma partire dalla FIOM CGIL con Brigati. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Prima di entrare nel merito appunto di questa vertenza sindacale unitaria, una piccola digressione rispetto alla richiesta di incontro che avete fatto al presidente della Regione Puglia, proprio legata alla vertenza ex ILVA in particolare.
2: Sì, ci sono degli elementi di criticità che stanno anche emergendo in queste ore, in questi giorni, rispetto alle criticità in cui versano gli impianti, ed è legato esclusivamente alla mancanza di risorse. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che abbiamo più volte dichiarato che le risorse che sono messe a disposizione spostano in avanti di 2-3 mesi la possibilità di vendere quello stabilimento, perché sapete benissimo che c'è un bando di vendita internazionale che è stato rinviato per ben 4 volte. Non c'è chiarezza rispetto anche a questo tema, perché fino ad oggi non c'è stato un incontro a Palazzo Chigi. Per questa ragione proviamo a chiedere anche al Presidente della Regione De Caro di occuparsi di questa situazione, che rischia di essere appunto una bomba non solo ecologica ma sociale. Sono a rischio 10.000 lavoratori, c'è il tema del mondo dell'appalto, abbiamo fatto uno studio come CGIL, in questi anni si sono persi 400 posti di lavoro per quanto riguarda il mondo dell'appalto, ci sono i lavoratori di Ilvina S, stiamo parlando di circa 1.500 lavoratori che ad oggi non hanno risposto rispetto al loro futuro. E allora è arrivato anche il momento di confrontarci con il neoeletto Presidente della Regione De Caro, perché questo tema deve essere portato a Palazzo Chigi, bisogna fare pressioni con tutti i livelli istituzionali, territoriali e regionali per provare a chiarire questo aspetto per noi fondamentale rispetto alla programmazione, al futuro, alla mancanza di risorse e al fatto che comunque un intervento pubblico si rende necessario vista la condizione in cui versa lo stabilimento. C'è un tema ovviamente che più volte abbiamo provato ad affrontare con il governo. L'ultimo incontro risale al 5 marzo del 2026, un incontro in cui ci siamo lasciati che avremmo dovuto fare un ulteriore incontro entro la fine di marzo rispetto alla questione legata al bando di vendita internazionale. È passato aprile, è passato maggio, sta passando anche giugno, non c'è nessuna risposta, tranne quello che ovviamente noi leggiamo attraverso i giornali, salvo poi scoprire ovviamente delle smentite, ad esempio l'ultimo caso che ha riguardato l'ENI sull'interessamento sull'ex Ilva, e quindi c'è un caos generale e crediamo che in assenza di risorse quello stabilimento possa davvero complicarsi il futuro produttivo, ambientale, occupazionale e soprattutto quello legato alla sicurezza dei lavoratori.
1: Avete ricevuto delle rassicurazioni anche per le vie brevi, insomma non formali, dal Presidente della Regione Puglia o dal suo entourage circa la possibilità imminente di questo incontro?
2: La nota è partita ieri, oggi proveremo ad avere interlocuzioni e capire appunto se nel breve periodo ci sarà un incontro col Presidente della Regione. Diventa fondamentale perché non riguarda solo Taranto, non riguarda, lasciatemi dire, soltanto la Puglia, ma riguarda l'intero Mezzogiorno. È una sfida anche per questo territorio rispetto al tema della transizione ecologica. È dal 26 luglio del 2012 che sentiamo parlare di cambiamento di ciclo produttivo, di innovazioni tecnologiche, di nuova AIA, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, anzi è una condizione che è assolutamente peggiorata rispetto al 2012. Gli impianti sono più vecchi di 14 anni, le manutenzioni stentano diciamo a partire e ad avere una seria programmazione, perché come dicevo prima le risorse sono quelle che sono. C'è il tema della sicurezza, noi abbiamo fatto un incontro anche qui a Taranto con i funzionari del Ministero del Lavoro e il vice capo di gabinetto appunto del Ministero. Ci eravamo lasciati che avremmo creati dei gruppi di lavoro che stanno comunque andando avanti tra i rappresentanti della sicurezza, gli RSU e l'azienda. Ci sarà poi una fase di monitoraggio a livello ministeriale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma il tema vero è che stiamo riscontrando un aumento dei numeri della cassa integrazione, stiamo riscontrando un ritardo rispetto anche alle manutenzioni, e questo ovviamente è legato a quello che dicevo prima, al tema delle risorse. Non si può pensare di programmare un futuro sull'ex Ilva se non si mettono le risorse per garantire il presente.
1: Chiarissimo, ci spostiamo sul tema della vertenza unitaria Taranto-Italia, di cui ovviamente anche la vertenza Ilva è parte, ma non solo. Taranto terra di vertenze, i sindacati hanno chiamato tutti a raccolta e ieri, insomma, è arrivata la risposta delle associazioni datoriali in questo incontro che si è tenuto alla UIL. Come è andato dal vostro punto di vista, Brigati?
2: Gli incontri stanno proseguendo abbastanza bene. Noi abbiamo fatto un'apertura con tutti i

tutte le categorie, con tutti gli RSU, con gli attivisti di CGIL, CISL e UIL, perché questa piattaforma ovviamente deve prendere vita. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Taranto, abbiamo avuto possibilità, e quindi con le istituzioni territoriali, compreso il presidente della provincia, consiglieri comunali, poi siamo passati agli onorevoli, e anche lì permettetemi di fare, diciamo, un passaggio su questo tema. Se noi rimaniamo ancorati

0: rispetto a cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro, va nella direzione opposta su cui noi vogliamo costruire una vertenza che mette insieme e non che individe. A noi non ci interessano i colori in questa vertenza di un partito piuttosto di un altro, di chi governa e di chi è l'opposizione. Il tema vero è come usciamo insieme da questa vertenza. Devo dire che l'incontro con i parlamentari, per quanto ci riguarda, non è stato assolutamente soddisfacente, perché ognuno è rimasto nelle proprie posizioni e non ha dato, ovviamente, rispetto al tema della vertenza, degli elementi per costruire insieme quella piattaforma che abbiamo ovviamente condiviso con loro. Abbiamo incontrato ovviamente gli industriali del nostro territorio, sono dei passaggi fondamentali. Ovviamente qui si parla più concretamente, perché ovviamente ci sono le aziende, certo, che lavorano non solo in Ilva ma più in generale in un territorio che in questi anni purtroppo ha subito, se penso alla questione di IAB, poi risolta positivamente con l'intervento di Coseco, e stiamo in una fase ovviamente di procedura ex articolo 47 ed è, diciamo, una vertenza risolutiva. C'è stato il tema di Vestas Italia, ma più in generale noi crediamo che il tema della sanità e tutte le altre questioni vadano insieme, perché ovviamente la vertenza Taranto, se penso ad esempio al tema dell'ospedale San Cataldo, dei ritardi del piano assunzionale che riguarda ovviamente l'ASL di Taranto, siamo indietro un po' su tutto, quindi è un tema, è una vertenza che abbraccia tutte le questioni che abbiamo in piedi sul nostro territorio, penso ad esempio anche alla Natuzzi. Allora, su questi temi noi vogliamo approfondirlo, l'abbiamo fatto ieri, ripeto, molto più concretamente rispetto all'incontro con i parlamentari, però evidentemente adesso abbiamo altri passaggi da fare. Le assemblee con i lavoratori, mettere insieme una serie di iniziative di mobilitazione, perché questa vertenza deve andare avanti e deve trovare le giuste risposte rispetto ad un territorio che sta pagando pesantemente anni di crisi.
1: Grazie a Francesco Brigati, segretario generale della FIMCGL di Taranto, per essere stato con noi, e buona giornata e buon lavoro a lei.
0: E grazie, buona giornata.
1: Noi continuiamo a parlare di questo tema e guardiamo a questa vertenza sindacale Taranto Italia da un altro punto di vista, appunto quello delle associazioni datoriali. Lo facciamo con il direttore di Confindustria Taranto, Mario Mantovani, che abbiamo in video collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, è un piacere, grazie, grazie dell'invito.
1: Dunque, non so se ha avuto modo di ascoltare i Brigati, insomma c'è comunque soddisfazione da parte dei rappresentanti sindacali rispetto a questo incontro, che lui diceva è stato un incontro ovviamente più nel merito tra realtà che poi conoscono come sta andando in questo momento il territorio, magari rispetto a chi fa la politica e si trova anche lontano chilometri da Taranto. Com'è andata per gli industriali, dal vostro punto di vista, com'è andato questo incontro di ieri?
2: Dunque, ieri in effetti c'è stato questo incontro a cui noi abbiamo aderito insieme alle altre organizzazioni datoriali e
1: Mantovani, le chiedo ecco di fermarsi, di avvicino, non muovere il telefono, okay, e di abbassarlo un po'. Lo abbassi leggermente,
2: okay. Va bene,
1: se
2: okay.
1: possibile, ancora un po'.
2: Va bene.
1: Insomma, ma va bene, l'importante è sentirla, vediamo, no, è troppo così, meglio prima, ok, va bene così, continuiamo così, prego.
2: Allora, diciamo, c'è stato questo invito a cui noi abbiamo aderito insieme alle altre organizzazioni datoriali. I temi che ci sono stati, diciamo, illustrati sono ovviamente quelli a cui già faceva riferimento Brigati nell'intervento precedente, un po' una raccolta, diciamo, un'evidenziazione ulteriore di quelle che sono le criticità in questo momento sul nostro territorio. Però se dovessi dare, come dire, una logica dell'impianto della proposta delle segreterie territoriali, io essenzialmente, diciamo, anche a beneficio di chi ci ascolta, sì, lo recuperei su tre macro interventi. Uno, quello a cui, diciamo, si faceva anche riferimento prima, sul discorso della sensibilizzazione della parte pubblica, che è ovviamente è uno di quei temi fondamentali, diciamo, di porre all'attenzione della parte pubblica quello, diciamo, che in questo momento sia le organizzazioni sindacali che la parte datoriale intende proporre per la crescita del territorio. E questo è un primo tema. Un second

0: tema ovviamente quello più specifico, quello che riguarda essenzialmente noi e quindi sul sistema produttivo, sul quale poi diciamo se ci sarà un po' di tempo ovviamente interverrò. Un terzo tema che diciamo è stato in qualche modo rappresentato anche con interventi, quello diciamo di individuare, chiamiamolo così, una rete di protezione per le imprese del territorio e per i lavoratori che diciamo sono impegnati in attività, in committenze nell'ambito sul nostro territorio. È un tema questo che è stato già affrontato a suo tempo, io ricordo diciamo quello, il famoso articolo 9 del CIS in cui erano previste diciamo delle situazioni diciamo, di coinvolgimento delle piccole e medie imprese e poi il discorso della clausola sociale. È un tema questo che va, è stato detto anche ieri, rivisto anche alla luce diciamo, degli interventi anche di natura giuridica su questo tema, per cui è oggetto ovviamente di approfondimento ed è un tema che anche a livello nazionale ha sempre suscitato, diciamo, qualche livello di problematica. I temi,
1: Quali,
0: diciamo, prego,
1: sì,
0: prego.
1: Mantovani, quali sono gli aspetti su cui ritiene che possiate lavorare insieme, insomma, anche rispetto alle urgenze di cui già ci faceva cenno?
0: Sì, diciamo, sulle urgenze ovviamente c'è la massima volontà a collaborare. Il discorso però che volevo fare in qualche modo, che ho riportato nella riunione di ieri, è che in qualche modo non ci possiamo svincolare da quelle che sono le caratteristiche in questo momento del nostro sistema produttivo, perché da quello dobbiamo partire per delineare anche, diciamo, alcune possibili linee di sviluppo e quindi pensare ad una fase, come dire, di crescita del nostro territorio. Quelle premesse, quelle criticità sono, oddio, ormai, diciamo, estremamente, diciamo, conosciute sul
1: Sì.
0: territorio, diciamo, non ci raccontiamo nulla di nuovo. Lo sforzo che invece io chiedevo agli amici, diciamo, presenti ieri è quello di fare un salto in avanti, quindi pensare, quindi partire da queste premesse e vedere che tipo di impostazioni possiamo fare, diciamo, per far crescere, per rimettere in moto il nostro meccanismo.
1: E che
0: Perché,
1: risposte le hanno
0: diciamo,
1: dato? Secondo lei ci sono questi presupposti?
0: a mio avviso ci sono, a mio avviso ci sono e sono, diciamo, evidenziabili solo alcuni aspetti. Il primo, teniamo presente che anche riguardo al tema delle classifiche che molto spesso ci vengono in qualche modo consegnati dalla stampa, diciamo che il nostro sistema produttivo all'inizio, lo sappiamo bene, intorno tra il 2011 e il 2012, per le note questioni, ha perso il 21% del valore della produzione, cioè significa che in tutti questi anni il nostro sistema produttivo ha lavorato per recuperare purtroppo un calo così evidente dal punto di vista economico e diciamo c'è stata tutto sommato una ripresa, però ovviamente questo non basta. Allora che cosa possiamo fare? Innanzitutto ci sono quello che diciamo è emerso anche un elemento di
1: Sì, non la vediamo
0: maggiore
1: più,
0: conoscenza.
1: Mantovani, non la vediamo più. Ecco, un po' più
0: Vede?
1: giù, per favore, sì.
0: Diciamo, un elemento di maggiore conoscenza su questa questione degli investimenti sul territorio, perché la ritengo effettivamente una questione di estrema importanza. Perché dalle dichiarazioni anche della parte pubblica, diciamo anche effettuate recentemente, ci sono segnali positivi in termini di investimento sul territorio. Faccio riferimento alla crescita, per esempio, anche di alcune misure di tipo regionale, per esempio il PIA, che
1: Sì.
0: è cresciuto da 6 a 11 progetti, i mini PIA da 17 a 56, che possono mettere in moto almeno 140 milioni di investimenti. È chiaro che chi ha contezza, diciamo, di come vengono svolti, gli investimenti, è chiaro che vengono programmati, c'è poi la fase di realizzazione, cioè probabilmente questi effetti potremmo, noi ce lo auguriamo, avere in termini positivi tra, diciamo, qualche tempo, cioè voglio dire, è necessario che questi investimenti debbano maturare. Così come abbiamo, diciamo, saputo sempre dalla stampa che ci sono oltre 40 autorizzazioni per quanto riguarda la ZES, e quindi questo è un altro elemento positivo. E allora qual è il tema specifico? Ed è anche uno degli argomenti che sono emersi quando abbiamo ospitato sia De Caro che Di Sciascio in Confindustria, ossia tenendo presente che c'è la sospensione degli, diciamo, delle misure regionali per un esaurimento di risorse, sì. restano in piedi, diciamo, quelli del nostro territorio. Era emersa, diciamo, questa possibilità che potrebbe dare ulteriore volano e sviluppo al, diciamo,
1: e vediamo,
0: al,
1: insomma, vedremo
0: territorio.
1: Se questa possibilità verrà accolta. Io non ho più tempo a mia disposizione, la ringrazio comunque perché ci ha dato insomma degli spunti anche di riflessione rispetto a quello che potrà anche essere il seguito di questa vertenza unitaria, insomma, tra le varie parti. Grazie ancora e buon lavoro a lei.
0: Grazie, grazie.
1: Adesso c'è il TG Politico, poi torniamo con i giornali locali e tanto altro, fra poco.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani, che rivendicavano i loro diritti, sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
1: Torniamo insieme e andiamo sui giornali locali e sulle agenzie di stampa con ANSA Puglia, guardiamo gli ultimi aggiornamenti, l'immagine di Elly Schlein del PD ieri in Puglia per i ballottaggi, sosteniamo l'alleanza che mette al centro i diritti, era a San Giovanni Rotondo per la candidata sindaca Rossella Fini e ha detto la maggioranza.

0: maggioranza ha affossato la proposta sul fine vita è indegno. Di spalla fondi di Puglia promozione per usi personali, sequestri per 1,3 milioni di euro e subito sotto il maltempo con il nubifragio nel Barese che ha danneggiato le luminarie. Andiamo al Corriere del Mezzogiorno. L'apertura, la Puglia, Campolargo di Schlein, ballottaggi, la segretaria PD rilancia il patto con Conte, vinciamo nel segno dei diritti, comizi a Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo non può pagare il personale. Poi si parla di Emiliano al Consiglio Superiore della Magistratura, io fuori ruolo, attesa per il sì, dall'altra parte lite sull'antimafia, il centro-sinistra sfiducia Carrieri. Al centro, quella che vedete nell'immagine è quella di un robot utilizzato dai carabinieri, lavorerà accanto agli artificieri, il nome di battesimo è Saetta e il cane tecnologico per missioni ad alto rischio che appunto è stato presentato ieri. Mentre di spalla appunto trova spazio questa vicenda legata a Puglia Promozione, dall'Agenzia del Turismo soldi fuori busta all'ex direttore generale, scandale sotto inchiesta. Scusate. Subito sotto si torna a parlare di Natuzzi, vertice regione, Caroli fa sintesi sulla cassa integrazione estesa fino a dicembre. Ci spostiamo, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è insomma, sulla falsariga degli altri giornali nazionali, sì, dell'Unione Europea alla deroga contro il caro energia, 13,6 miliardi e PNRR rivisto, i sindacati a De Caro, Ilva verso il precipizio. Anche qui Eli Schlein al centro, di spalla la strage di Amendolara, nelle indagini pure due aziende lucane, il movente non è ancora chiaro e poi i debiti per 50 milioni, il colosso dei cellulari, ovvero la Barese CNC, rischia il fallimento, chiede il concordato. Andiamo sull'edicola del Sud, che apre con la vicenda di Puglia Promozione, l'inchiesta si allarga a fondi per uso personale, sequestro preventivo di denaro e beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, nei guai finiscono il direttore generale Luca Scandale, Vito Mastrorosa e Nicola Lattarulo dell'ufficio Paghe. Poi D'Alema ieri a Bari, un'Europa marginale, ne ha parlato in un convegno, si parla anche di ex Ilva nel taglio basso con la lettera dei sindacati a De Caro che abbiamo approfondito poco fa con Francesco Brigati di Fiom CGL. Andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia, così da andare a chiudere questa rassegna stampa locale, il buco con la regione intorno e l'apertura, De Caro non c'è solo la sanità, il PD al governatore, condivisione, Poli Bortoni apre un caso, 2 giugno, festa faziosa. E poi l'allarme, l'ex Ilva, SOS dei sindacati a De Caro, rischiamo una bomba sociale. Accanto, caporalato, dopo la strage, fare sul sistema mafioso, allarme anche in Puglia, l'eccidio in Calabria, i dati nella regione. Si torna a parlare del terminale Arlotta, ve ne abbiamo parlato ieri anche nel nostro TG, ci siamo quasi, voli civili in stand-by. E poi la fabbrica delle auto clonate, notizia di cronaca, arresti e indagati anche nel Tarantino. Chiudiamo col taglio basso, Vacari, ricorsi respinti, minori restano in carcere, niente casa o comunità di recupero, la salma del 35enne arrivata dai genitori in Mali, accanto ancora Puglia Promozione con la nuova bufera, Sigilia 1,3 milioni, scandale, indagato, fondi pubblici dirottati. Chiudiamo la nostra rassegna, vi raccontiamo una storia e una bella storia, è quella di Francesco Basile, lui è un giovane musicista che dovremmo avere appunto fra pochissimo, sì ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia, dicevo che è un giovane musicista dell'Ico Orchestra della Magna Grecia che abbiamo con noi oggi perché lui il 2 giugno era a Roma, invitato dal Presidente della Repubblica Mattarella, ci racconterà adesso perché, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, non so se riuscite a sentirmi. Francesco, mi permetto di darti del tu perché sei giovanissimo e ci fa veramente piacere sapere che hai in qualche modo rappresentato la nostra terra a Roma. Come? Ci racconti?
1: Certo.

0: Allora, l'evento, il concerto del 2 giugno è stato di per sé un evento alquanto originale e unico, in quanto solitamente il concerto tradizionale della Festa della Repubblica, Presidente Sergio Mattarella lo teneva e continuerà a tenerlo, insomma, sempre all'interno delle mura del Quirinale, mentre invece quest'anno, visto che decorrevano gli 80 anni della nascita della Repubblica, ha voluto estendere questo concerto al di fuori e quindi attraverso la piazza del Quirinale, quindi questo scenario bellissimo romano, dove sono stato chiamato in qualità di violinista orchestrale attraverso l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, che è una realtà che riunisce ragazzi. E non solo, diciamo, generalmente sono persone iscritte che seguono un corso di laurea presso un istituto di alta formazione, quindi presso un conservatorio, e che poi attraverso audizione appunto entrano a far parte di quest'orchestra. E quindi in qualità di orchestrale ho avuto la possibilità, l'onore di presenziare a questo concerto, dove poi chiaramente erano davvero tante le personalità sia artistiche presenti sul palco, da Barbarossa, Annalisa, Cecilia Bartoli, mezzosoprano di fama internazionale, il maestro Leonardo De Amicis che ci ha diretto. Insomma, è stata un'esperienza poi chiaramente di confronto, come sempre, poi in orchestra.
1: Che emozione hai provato, anche quando l'hai saputo che avresti fatto parte, insomma, poi, come spiegavi, anche non è un percorso così immediato e facile riuscire a far parte dell'orchestra.
0: No, certo, infatti mi ritengo insomma fortunato perché appunto l'Orchestra Nazionale dei Conservatori propone sempre delle opportunità di alto profilo artistico, tra cui appunto questo insomma di unicità particolare. E quindi diciamo che nel momento in cui poi chiaramente ho avuto la proposta, ho avuto la possibilità poi di chiaramente di esternare un po' la mia emozione di entusiasmo, perché poi chiaramente durante il concerto è stata tutto un sentimento di adrenalina, di entusiasmo particolare, poiché è culminato proprio in quel momento, visto che comunque venivamo da periodi intensi di prove, chiaramente periodi molto dinamici, perché poi chiaramente oltre all'aspetto musicale c'è l'aspetto anche extra musicale che prevede la regia, insomma tanti elementi che nel caso di una produzione televisiva sono alquanto articolati e complessi, soprattutto da gestire, da organizzare in tempi poi comunque all'incirca di una settimana, ecco. E per un programma poi che è durato insomma 2 ore, quindi tutto si condensa, no, in quel poco tempo.
1: Cosa ti porti a casa di questa esperienza? Cosa porti con te a Taranto?
0: Beh, a Taranto porto sicuramente, diciamo, durante il concerto ho portato sia un po' di responsabilità di far parte comunque del nostro territorio, del territorio chiaramente
1: Certo.
0: tarantino, e chiaramente poi tornato a casa, perché poi chiaramente l'esperienza è finita il 2 notti dopo il concerto, e chiaramente sono tornato carico di entusiasmo anche per le nuove avventure che adesso mi aspetteranno, insomma, carico più di prima, ecco.
1: In bocca al lupo allora, grazie per essere stato con noi, per
0: Grazie.
1: averci raccontato questo 2 giugno, Festa della Repubblica, vissuto accanto, insomma si fa per dire, però accanto al Presidente della Repubblica, in questa bella atmosfera, e insomma sicuramente per un ragazzo appunto così giovane che però studia e con profitto, e dicevamo fai parte anche dell'Orchestra della Magna Grecia, quindi
0: Sì.
1: insomma anche un bel lavoro per te nell'ambito musicale. Sicuramente una grande soddisfazione. In bocca al
0: Certo,
1: lupo.
0: grazie, grazie moltissimo. Buona giornata.
1: Buona giornata. Una piccola pausa. Viene a trovarci e sarà con noi appunto in video call il presidente di Fondazione Taranto 25. A fra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati, ve lo avevo anticipato, il nostro ospite è Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, a cui do il benvenuto, buongiorno.
5: Marina, bentrovata e grazie per l'invito.
4: Grazie a lei per esserci. Oggi è un giorno importante, terza edizione del Delphis d'Oro per lo sport. Alle 19.30 di oggi nel parcheggio multipiano del centro commerciale Porte dello Ionio questa iniziativa, una premiazione che coinvolge veramente tante persone tra atleti, dirigenti, allenatori, parliamo di migliaia di realtà del territorio. È un appuntamento che mi sento di dire per Fondazione Taranto 25 è in qualche modo identitario, perché voi siete partiti dallo sport nel 2020.
5: Sì, è vero, noi come primo tema su cui insomma sviscerare l'attività di fondazione abbiamo scelto lo sport, perché lo sport ti fa raggiungere immediatamente, no, quello che era l'obiettivo della fondazione, cioè di una realtà della società civile che parla, ragiona, progetta e struttura anche delle iniziative economiche a favore del territorio. 2020, come sappiamo, è stato un anno complesso per il mondo, certo, e quindi anche per la nostra comunità, e lo sport in quel momento aveva, con le palestre chiuse, particolarmente bisogno che quella espressione cittadina che insomma si chiama Fondazione Taranto 25, all'epoca di 25, oggi vediamo gli 80 soci, e quindi dalle 15 società che sostenemmo nel 2020, stasera ce ne saranno 51. 51 con oltre 1000 atleti. Questo devo dirti, Marina, è una cosa straordinaria. Perché,
4: beh, devo dire, è molto emozionante solo a sentirlo, insomma, per il nostro territorio.
5: Sì, perché parliamo di 1000 atleti che fanno sport vari, che hanno un'età media di 14-15 anni, e pensare che un giovedì sera alle 19.30 ci siano 1000 atleti che non stiano partecipando ad una competizione, ma stiamo partecipando ad un premio, perché poi noi stasera purtroppo ne dobbiamo premiare 8 col Delphis d'oro, c'è un premio fair play, c'è un premio alla carriera, e un tema che immagino anche a livello personale per te e per il mondo dei giornalisti sia molto sensibile: la nostra borsa di studio da quest'anno sarà intitolata a Cristian Cesario, che è stato il primo giornalista che noi di fondazione abbiamo conosciuto tanti anni fa, quello che ci ha aperto il mondo dello sport. E quando abbiamo conosciuto Cristian, noi abbiamo pensato che avevamo fatto una scelta giusta, no? Perché Cristian era una persona così bella, così competente, che arrivare nello sport, che non conoscevamo le società sportive all'epoca, ed essere accolti da uno come Cristian, mi ha detto: ma che bella scelta abbiamo fatto, perché se le persone dello sport sono come Cristian, e vuol dire che c'hai ancora più motivazione nel fare quello che stai facendo. Quindi
4: mi ha anticipato, insomma, rispetto a questa domanda. Ovviamente, come colleghi ed amici di Christian, non possiamo che condividere quello che ha appena detto. Christian, lo diciamo per chi ovviamente non lo sa, è un giovane giornalista tarantino, purtroppo prematuramente scomparso lo scorso marzo, e quindi Fondazione Taranto 25, proprio perché Christian Cesario amava profondamente lo sport e raccontava tutto lo sport, insomma, non solo il calcio ma anche tante realtà minori, era veramente un appassionato, ha voluto intitolargli questa borsa di studio questa sera.
5: Io volevo assolutamente sì, è un atto di amore, di affetto, ma soprattutto per noi questa borsa di studio sarà eternamente dedicata a Christian, e anche per riconoscere ai ragazzi quelli che sono i valori dello sport di cui Christian ci parlava. Voglio aggiungere una cosa all'evento di stasera. Sì. Non è per noi solo un evento sportivo. Taranto ogni tanto, no, viene intercettata da statistiche che mortificano. Io vivo, come tutti i soci di Taranto 25, quando c'è una statistica tipo quella del Sole 24 Ore, che parlava del rapporto con i giovani e la città, io devo dirti, Marina, non la vivo con entusiasmo, cioè non sto lì a ripostarla quasi come se dovessi, perché per me il giudizio sulla mia città è un giudizio anche indirettamente sulla mia persona. Rispetto a quella statistica del Sole 24 Ore della scorsa settimana, certamente non è l'evento di stasera che sovverte quella statistica del rapporto dei giovani nei confronti del territorio, ma bisogna partire con delle azioni che sono a medio-lungo periodo, perché avere 1000 ragazzi che stasera, comunque anche i non premiati, vedono una comunità intorno che li riconosce, li approva, tifa per loro, così come, devo dirti, Marina, le 8 start-up che ospitiamo gratuitamente nel palazzo di Via Pentite, che hanno un'età media di 26 anni.
4: Quartier generale di Fondazione Taranto 25, insomma, lo specifichiamo.
5: Sì, giustamente, la sede a Taranto Vecchia. Andare in quel palazzo e vedere ogni giorno 8 giovani che stanno portando avanti un loro percorso imprenditoriale, ecco, è importante che la comunità tarantina, per affrontare certi temi, non basta solo la dialettica, l'autocommiserazione, la denuncia, occorre che ognuno nel suo ambito si prenda le responsabilità e faccia delle azioni concrete per tentare di far capire ai giovani che Taranto non è una città indifferente, che Taranto ha delle opportunità e che ci sono anche la volontà da parte dei cittadini di questo territorio a lavorare per i giovani. In questo contesto io non posso che ringraziare anche Mauro Tatulli di Porte dello Ionio, perché sì, per organizzare un evento che vede 1000 atleti stasera a sfilare, e poi, Marina, io penso che perlomeno 2 genitori per atleta saranno presenti, quindi parliamo di oltre 3000 persone, ma abbiamo sensazioni superiori. Beh, questa cosa succede se hai uno spazio. E aggiungo, se c'è anche un investimento economico, perché stasera ci sarà un palco, ci saranno 2000 sedie, ci sarà un grande tabellone che proietterà le immagini, e questo è anche chiaramente un costo economico non banale, e quindi di cui si è fatto carico Porte dello Ionio. Noi siamo la direzione artistica, cioè nel senso abbiamo scelto i premiati, abbiamo intercettato le società sportive. Tutte quelle che sfilano hanno ricevuto un contributo economico da Fondazione Taranto 25 nella stagione 25-26,

0: Stasera è la festa di fine anno e per la prima volta avremo il settore giovanile del Taranto Calcio che chiuderà la parata della cerimonia di inaugurazione, quindi abbiamo anche la Juniores del Taranto Calcio.
1: Insomma, sarà una bella serata di festa, l'invito ovviamente alla partecipazione a tutti a partire dalle 19.30, terza edizione del Delfis d'Oro dedicato, come abbiamo ascoltato dalla voce, dalle parole del presidente Tagarelli, al mondo dello sport, quello sport che ci piace, che parte dalle realtà giovanili, dai ragazzi, dall'entusiasmo, dalla passione, dallo zaino in spalla dopo la scuola, che è quello che noi insomma leghiamo all'immaginazione più genuina dello sport. Quindi tutti riuniti questa sera alle 19.30. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie Marina per lo spazio che ci hai dedicato, buon lavoro e complimenti per il lavoro che fai.
1: Grazie, grazie mille, complimenti anche a lei e a quello che fa Fondazione Taranto 25, veramente tanto sul nostro territorio. Noi chiudiamo questo appuntamento con Di Buon Mattino con questa buona notizia, ogni tanto bisogna raccontarla e siamo felici di farlo. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con il TG come sempre alle 14, non perdetevelo, nel frattempo buon inizio di giornata.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
5: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
4: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
5: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
4: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Piattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Caro amico, questo è Studio 100.

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball. Possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre, iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente, se ho problemi di equilibrio, basta staccare appena appena il piede. Se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle. Inspiro, le porto indietro, indietro, indietro e in basso. 2, 3,

4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione, abbiamo detto, con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe è tenere bene l'assetto del tratto lombare. Quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia. Quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri due. Uno. Due. Ok. Poi mi fermo. Pongo il pallone davanti al corpo. Inspiro. Porto il pallone fuori. Espiro e lo porto in alto. Poi scendo. Cambio mano. Inspiro. Espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso la catena sinistra del corpo, e poi la destra. Appena sento allungare, gli addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi. Stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo. Allungo, fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia. Espiro. 4. 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo, andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti auto allungo la testa, tengo le scapole basse. E conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro. Espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico. Quando ho espirato contraggo leggermente la zona e poi inspirando la rilasso. Facciamo altri tre. Inspiro,
espiro, 2, finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5, inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10, e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3, 1, fuori l'aria, 2 e 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero, poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni, però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone, e questa volta, tenendo il pallone tra le ginocchia, non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone dalle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi.

sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede e poi fletto. Poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali, è un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino. Metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro, espiro, alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro. I piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3, 4, 5. 10 e poi ci rilassiamo un po'. Ci concediamo qualche attimo di recupero.

finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte.

L'importante che, come sempre, c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po'. Mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti. Poi inspiro e espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di un tragico incidente avvenuto nella notte tra un'auto e un'ambulanza. Muore l'anziana a bordo del mezzo di soccorso. E poi ancora a Grottaglie, oggi open day per il nuovo terminal, è pronto ma mancano i fondi per far decollare lo scalo. Lavori in corso e area vietata sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale. Noi siamo stati sul posto con Maria Laura Paletta. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano

0: ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza.

0: Semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a regione e governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Un'ambulanza impegnata nel trasporto urgente di un'anziana colpita da arresto cardiaco si è scontrata nella notte con un'auto di grossa cilindrata. Nell'impatto sono rimasti contusi i tre soccorritori e il conducente della vettura. La donna di 91 anni che si trovava a bordo del mezzo di soccorso non è sopravvissuta. Siamo stati sul lungomare di Taranto questa mattina, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso all'area di cantiere, più volte ignorato da cittadini e passanti. Sul posto anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno effettuato un sopralluogo fornendo aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'intervento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. L'open day del nuovo terminal di Grottaglie rilancia la sfida per il futuro dello scalo. Sarà pronto entro il 30 giugno, ma mancano le risorse per la gestione e l'avvio dei voli. Da istituzioni e aeroporti di Puglia un appello condiviso a regione e governo. Servono finanziamenti per rendere l'aeroporto finalmente operativo. Il servizio di Dario Galitelli.
3: Ci vogliono i soldi e qui non c'è più scusa che tenga. Regione Puglia sicuramente farà la sua parte, ma anche il governo deve intervenire e mettere i soldi, perché altrimenti non si partirà mai. È tutto pronto, però mancano i soldi.
4: L'open day del nuovo terminal di Grottaglie si trasforma in un forte appello per il futuro dello scalo. Ad aprire il sipario sull'Arlotta, il monito del sindaco Ciro Dalò. La struttura c'è, ma mancano i fondi per la gestione. Serve un intervento congiunto e immediato di regione e governo. Una richiesta di concretezza condivisa dai consiglieri regionali Angolano e Borraccino, determinati a rendere l'aeroporto finalmente fruibile, e supportata da Antonio Vasile di Aeroporti di Puglia, che conferma i lavori del terminal passato. Passeggeri saranno ultimati entro il 30 giugno.
5: Noi oggi siamo qui per mettere un punto, lo status quo della situazione, cerchiamo di vigilare, di attenzionare, ma soprattutto di sensibilizzare ancora una volta con la nostra presenza e quindi inviando un messaggio anche politico a terzi. L'importanza di questo territorio che deve rivendicare, ha legittimamente la necessità di rivendicare il diritto alla mobilità sancito costituzionalmente. Ci hanno detto più o meno 30 giorni per il terminal passeggeri, ricordiamo che poi ci sarà una fase di collaudo, ma a nostro avviso da qui può partire la seconda fase di una storia che continueremo ad alimentare con quello che è un impegno quotidiano non solo della sottoscritta ma e non solo dei consiglieri che vedete qui presenti oggi.
6: Siamo qui per verificare e per far verificare a tutti quanti i cittadini i lavori importanti che sono stati fatti al terminal passeggeri. Quando alcuni anni fa parlavamo di questa opportunità, la gente rideva e pensava che noi stessimo scherzando. Qui c'è l'impegno e ci sono i soldi dei cittadini pugliesi, 9 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione per il rifacimento completo del terminal passeggero.
7: Gli aeroporti hanno bisogno di lunghe fasi di start-up. Però voglio precisare questa cosa, se non hai mai il terminal, se non hai mai il campo da gioco, come puoi iniziare a giocare una partita, come puoi iniziare un campionato? Quindi adesso inizierà poi tutta la fase di dimostrazione anche delle potenzialità di questo scalo, delle potenzialità del suo territorio, quindi ormai l'abbiamo fatto, quindi non ci siamo mai sottratti a questo impegno, però poi dobbiamo essere realisti, speriamo che partecipano in tanti a bandi che sono sempre aperti e sono visibili a chiunque sul sito di Aeroporti di Puglia.
4: Con l'hub grottagliese completamente rinnovato, la sfida ora passa ai finanziamenti per far decollare i voli, anche quelli civili, con un obiettivo chiaro: garantire a questo territorio il pieno diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione.
2: E adesso la cronaca.

0: Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato la custodia cautelare in carcere per i quattro minorenni coinvolti nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne originario del Mali, ucciso all'alba dello scorso 9 maggio in Piazza Fontana, nel cuore della Città Vecchia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa che puntava ad una misura più lieve, come il trasferimento in una comunità o gli arresti domiciliari. I quattro ragazzi restano quindi divisi tra gli istituti penali minorili di Bari e Lecce. Tra loro c'è anche il sedicenne accusato di aver sferrato i fendenti mortali all'addome e al torace della vittima. Domani 4 giugno, davanti al riesame, compariranno i due maggiorenni coinvolti nella vicenda, attualmente detenuti nel carcere di Taranto. Per loro i legali hanno chiesto l'annullamento della custodia cautelare, sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Intanto prosegue il viaggio di Bakary Sakho verso casa. Il feretro del bracciante maliano, ucciso in Piazza Fontana all'alba dello scorso 9 maggio, è giunto nella notte a Bamako, capitale del Mali. Alle 15, 17 ora italiana, la salma è partita con un altro volo verso la città di Kayes. Poi il viaggio in auto fino al villaggio dove vive la famiglia. L'arrivo è previsto in serata. E scontro nella notte tra un'ambulanza che soccorreva un'anziana in arresto cardiaco e un'auto di grossa cilindrata. Tre i contusi, tra soccorritori e autista, perde la vita la 91enne sul mezzo. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Violento scontro nella notte in via Umbria tra un'auto e un'ambulanza. Il mezzo del 118 trasportava una 91enne soccorsa in casa in arresto cardiaco e viaggiava con una doppia sirena, inequivocabile segnale sonoro di emergenza, con anche un'infermiera a bordo. L'incidente all'altezza di via Capitanata. Nello scontro ad avere la peggio sarebbe stato uno dei soccorritori della donna, che per il forte impatto avrebbe sfondato con il capo i vetri del mezzo. Per lui anche una contusione alla clavicola. Feriti pure l'autista, un altro soccorritore. Il conducente della Mercedes. Via vai di mezzi di soccorso del 118 da via Umbria all'ospedale Santissima Annunziata per soccorrere prima la donna e poi feriti le cui condizioni non destano preoccupazione. Solo per uno di loro la prognosi di 2 settimane, per gli altri 7-5 giorni, 10 giorni di prognosi per il conducente della Mercedes. L'anziana trasportata sull'ambulanza invece ha perso la vita una volta giunta in pronto soccorso. La 91enne si trovava già in condizioni disperate e per lei erano in corso le manovre di rianimazione. L'incidente stradale, secondo quanto spiega il 118 in una nota, non avrebbe concorso alla morte. La donna non avrebbe infatti riportato danni a seguito dell'impatto per via dell'immobilizzazione su una tavola spinale. Le indagini sulla dinamica del sinistro sono in corso, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.
0: E ancora cronaca, i domiciliari, ma alla guida di un'auto rubata. Un 44enne tarantino è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie del centro. Il servizio.
2: Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso in strada alla guida di un'auto risultata rubata. Protagonista della vicenda, un 44enne tarantino arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taranto, con le accuse allo stato degli atti di evasione, ricettazione, violenza e minaccia pubblico ufficiale, oltre che di resistenza e lesioni. L'episodio si è verificato nella mattinata del 1 giugno. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri lo avrebbero individuato mentre percorreva alcune vie del centro cittadino alla guida di un'autovettura denunciata come rubata a Taranto il 30 maggio scorso. Alla vista della pattuglia, il 44enne avrebbe abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi tra le strade del centro. Raggiunto dai militari, avrebbe reagito con violenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'inseguimento è poi proseguito all'interno di un condominio, trasformandosi in una vera e propria caccia all'uomo tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie all'intervento di un secondo equipaggio dell'arma, il fuggitivo sarebbe stato definitivamente raggiunto e bloccato. Arrestato, è stato condotto nel carcere di Taranto.
0: Illeciti contro il reddito di cittadinanza, denunciati 20 soggetti per aver percepito indennità non spettanti per oltre 400.000 euro. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
3: Un buco da oltre 400.000 euro nelle casse dello Stato e 20 persone denunciate all'autorità giudiziaria. E questo è il bilancio della nuova operazione condotta a Taranto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza contro i furbetti del reddito di cittadinanza. I militari ionici hanno eseguito una serie di interventi mirati e selettivi sul territorio.

0: stringendo il cerchio attorno a chi intascava il sussidio senza averne alcun diritto. Niente è stato lasciato al caso, la maxi operazione è scattata grazie a una precisa attività investigativa sviluppata incrociando i dati e sfruttando i cosiddetti indici di rischio, un lavoro di squadra fondamentale che ha visto collaborare i reparti locali con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica di Roma e con l'INPS. Il meccanismo scoperto era tanto semplice quanto illecito: nelle domande per accedere all'aiuto economico i beneficiari avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nascondendo la loro reale situazione finanziaria. Ora, oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica, sono già state avviate le procedure per il recupero totale delle somme percepite illegalmente. Un intervento che, come sottolineano gli inquirenti, difende la legalità e la coesione sociale, evitando che preziose risorse assistenziali vengano sottratte a chi si trova davvero in difficoltà. Per i 20 indagati varrà in ogni caso il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: E con l'avvio della stagione balneare, la Guardia Costiera di Taranto ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e il regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche. Nel corso delle verifiche lungo la costa ionica sono state sanzionate 3 moto d'acqua sorprese in zone riservate alla balneazione e contestata una violazione per mancanza di assicurazione. Le multe ammontano complessivamente ad oltre 1.500 euro. E i sindacati metalmeccanici confederali FIM, CISL, FIOM e WILM e USB scrivono al presidente della regione Puglia Antonio De Caro chiedendo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva. Il rischio, scrivono in una nota, è che si determini una situazione drammatica dal punto di vista ambientale, sociale ed industriale che colpirebbe non solo Taranto ma la Puglia e il mezzogiorno del nostro paese. I sindacati tornano a rivendicare un maggiore coinvolgimento attraverso un tavolo permanente a Palazzo Chigi, fermo ormai al 5 marzo 2026, per trovare soluzioni concrete per il futuro di Taranto e del Mezzogiorno, a partire dalla necessità impellente di un intervento pubblico che possa seriamente garantire un processo reale di decarbonizzazione. I sindacati metalmeccanici denunciano poi, oltre all'aumento dei numeri di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, licenziamenti collettivi nel mondo dell'appalto. Andiamo avanti. Questa mattina sul lungomare di Taranto, intervento della polizia locale per far rispettare il divieto di accesso ad un'area di cantiere spesso ignorato da cittadini e passanti. Presenti anche i responsabili dei lavori di messa in sicurezza della scarpata che hanno svolto un sopralluogo e aggiornato sullo stato dei lavori. Sul posto per noi sempre Maria Laura Paletta. Vediamo.
2: C'è chi scavalca le ringhiere, chi sposta le recinzioni e chi, incurante dei divieti, attraversa ogni giorno un'area di cantiere ancora aperta. È lo scenario che questa mattina si è presentato agli agenti della polizia locale durante un sopralluogo sulla scarpata del lungomare di Taranto, dove continuano a registrarsi ingressi non autorizzati quasi quotidianamente in una zona ritenuta potenzialmente pericolosa. Nonostante i cartelli e le delimitazioni, infatti, sono numerosi i cittadini che scelgono di oltrepassare le barriere per raggiungere la spiaggetta. Un comportamento che espone a rischi concreti, considerata l'assenza del cordolo in alcuni punti, ma anche la presenza di mezzi, materiali e opere ancora in corso. Una situazione resa ancora più delicata quando a percorrere l'area sono famiglie con bambini a seguito. Ma il problema non si ferma al mancato rispetto dei divieti. Nel tratto già accessibile, lontano dai cantieri, emergono altri segnali di degrado. L'assenza di sistemi di videosorveglianza e la carenza di controlli favoriscono episodi di inciviltà sempre più frequenti, dalle panchine utilizzate per accendere piccoli fuochi ai rifiuti abbandonati, passando per i furti di materiale denunciati dalle imprese impegnate nei lavori. Intanto il cantiere va avanti nonostante la necessità di attendere i 250.000 euro mancanti. Dall'amministrazione assicurano che gli interventi di messa in sicurezza saranno completati al massimo entro l'inizio di luglio, comunque in tempo per i Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione della manifestazione internazionale, inoltre, l'area potrebbe ospitare installazioni artistiche temporanee, mentre in una fase successiva si procederà con il completamento del progetto attraverso la piantumazione delle essenze arboree previste. La vera sfida però non sembra essere soltanto quella di consolidare la scarpata dal punto di vista geologico. Il lungomare di Taranto infatti attende anche una riqualificazione culturale e sociale fatta di controlli, rispetto degli spazi comuni e senso civico, perché nessun intervento strutturale potrà dirsi davvero concluso finché a cedere non sarà solo il terreno ma anche il rispetto delle regole.
1: Parte in

0: Puglia il bollino Granello d'Oro, il nuovo sistema regionale di classificazione qualitativa delle spiagge pugliesi, basato su criteri di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L'obiettivo è creare una rete delle spiagge sostenibili ed inclusive di Puglia. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: Una svolta inclusiva per le coste pugliesi. La Regione Puglia compie un nuovo passo in avanti nella sua strategia regionale denominata Mare Democratico, per rendere il mare sempre più accessibile, sostenibile e fruibile da tutti, innalzando la qualità dell'offerta turistica senza mai dimenticare la tutela del paesaggio costiero. Nasce così Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento regionale ideato per premiare le spiagge e i lidi che si distinguono per buone pratiche. Il sistema si basa su una classificazione a due livelli, livello 1 per una buona qualità e livello 2 per l'eccellenza.
2: Oggi avviamo questo progetto, questo percorso di un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi, per invertire un po' la narrazione delle nostre coste. Vogliamo promuovere le best practice della nostra Puglia, delle nostre coste, non solo delle spiagge pubbliche, ma anche quelle dei lidi e delle concessioni.
1: Il progetto parte subito con un'indagine esplorativa rivolta ai comuni e ai concessionari balneari per mappare le eccellenze del territorio. Sul portale istituzionale della Regione Puglia nascerà un hub digitale dove i turisti potranno consultare la rete delle spiagge sostenibili attraverso una mappa geolocalizzata, identificando subito i lidi più virtuosi.
2: Poter creare un nuovo riconoscimento per le spiagge pugliesi ci serve per appunto, avere un percorso insieme ai comuni e alle imprese del nostro territorio. Per poi per l'anno prossimo avviare anche proprio una normativa, diciamo, un percorso normativo su questo riconoscimento.
1: L'iniziativa ha coinvolto anche il mondo dello sport, grazie al contributo della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, per garantire la massima sicurezza e la corretta organizzazione degli spazi.
0: La solidarietà nella Costituzione e nella società civile è stata al centro del concorso promosso dall'ANPI provinciale di Taranto. Tra i vincitori anche due studenti tarantini. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: La solidarietà come valore costituzionale, ma anche come risposta concreta alle sfide della società contemporanea. E questo è il tema al centro del concorso La solidarietà nella Costituzione e nella società civile, scelto dal Comitato Provinciale dell'ANPI con l'obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sui principi della convivenza democratica e della partecipazione civile.
4: Solidarietà e convivenza civile, i due capisaldi declinati dall'articolo 2 della Costituzione, che rappresentano, invitano all'impegno, alla responsabilità di ognuno di noi, proprio per partecipare al benessere collettivo. Gli studenti hanno partecipato con degli elaborati nelle varie modalità, quindi con saggi, video, idee creative e attività grafiche.
5: A noi quello che interessa è che i diversi indirizzi di scuola riescano a dare un loro contributo per questi temi che sono molto importanti per i giovani.
3: L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, del Comune di Taranto, della CGIL e delle categorie FIOM, Fillea e SPI, oltre che del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto. Ai vincitori sono stati assegnati buoni libro, medaglie e attestati di partecipazione, mentre le scuole coinvolte hanno ricevuto targhe di riconoscimento.
6: Io ho partecipato a questo concorso dell'ANPI con un gioco da tavolo da me realizzato per quanto riguarda la solidarietà e la cittadinanza attiva, perché ritengo sia uno degli strumenti pedagogici più potenti per trasmettere argomenti riguardo l'educazione civica.
7: Abbiamo realizzato un lavoro di gruppo, precisamente un video, dove andiamo a dimostrare appunto la solidarietà. La nostra scuola fa sempre attività di questo genere, abbiamo fatto un sacco di attività quest'anno. Per appunto dimostrare la solidarietà che abbiamo sia verso la nostra scuola che appunto tutto il resto delle scuole di Taranto.
0: E gli studenti ancora protagonisti, questa volta si tratta della classe seconda A della scuola Galilei che hanno presentato nei giorni scorsi la storia Davanti casa mia, un percorso itinerante ideato nell'ambito del laboratorio teatrale del CREST per il progetto Ci sta. Partendo da Piazza Fontana, le giovani guide hanno accompagnato il pubblico fino a Pendiola Riccia, raccontando le storie, aneddoti e curiosità legati ai luoghi della città vecchia. La passeggiata è stata arricchita da brevi interventi teatrali realizzati

0: dagli stessi ragazzi, che hanno portato alla luce memorie, personaggi e significati nascosti tra vicoli, corti e antichi iusi del borgo antico. E adesso lo sport a cura di Dario Galitelli.
1: Il Taranto si prepara all'ultimo atto dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica i rosso-blu affronteranno il Gladiator nella finale che mette in palio la promozione in Serie D. La squadra di Ciro Danucci arriva all'appuntamento decisivo dopo la sofferta qualificazione ottenuta ad Apice, ma troverà di fronte un avversario in grande condizione. I campani guidati da mister Farina, con gli ex Manzo Picascia e Kevin Giorgio in rosa, hanno chiuso al terzo posto il girone A e nei playoff hanno eliminato Portici, Boys, Caivanese e Matese, vincendo tutte le gare disputate. Danucci chiede massima attenzione, soprattutto per evitare le disattenzioni difensive emerse nell'ultima trasferta e maggiore incisività sotto porta. Importante il rientro di Cristian Aziosmanovic, che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al salto di categoria. Intanto cresce l'attesa per il responso sulla presenza dei tifosi rossoblu allo stadio Bisceglia di Aversa. A meno di 100 giorni dall'evento prende forma il piano per l'accoglienza degli atleti che arriveranno a Taranto da tutto il bacino mediterraneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Puglia, saranno due le navi provenienti dall'estero a ospitare i circa 4.500 atleti attesi per l'edizione 2026. La principale sarà una nave da crociera della compagnia saudita Royal Cruises, con una capacità di 3.500 posti e destinata a diventare il centro della vita del villaggio atletico, con servizi, ristoranti e 20 spazi per l'intrattenimento. Una seconda unità, un traghetto di alta gamma proveniente dal nord-est Europa, metterà a disposizione altri 1.200 posti. Le due navi saranno ormeggiate nell'area della base navale di Chiapparo, dove sono in corso gli interventi necessari per accogliere atleti, volontari e staff. La soluzione consentirà di sostituire il tradizionale villaggio olimpico e contenere i costi rispetto alle ipotesi iniziali.
0: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato un importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia,

0: giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: prima. Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più.

0: mi subisce quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie. Alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800,
1: Poco meno, siamo
0: poco
1: intorno agli
0: meno, poco
1: 880.
0: meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa. Ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
0: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2
1: Sì,
0: per chilometro
1: sì.
0: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
0: Sì.
1: Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
0: Certo.
1: Roma. Sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
0: Assolutamente.
1: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuole far
0: Se fatto
1: credere.
0: con un
1: Esatto,
0: approccio appunto di
1: esatto.
0: buon senso e
1: Sì.
0: tecnicamente valido,
1: Esatto, se vogliamo
0: sicuramente.
1: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico. E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
0: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: Prima della gamma,
0: orienta?
1: posso ricollegarmi a quello che
0: Prego,
1: diceva Paolo
0: prego.
1: della storicità e unicità di
0: Prego,
1: questo brand?
0: certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: Magari
1: vuol
0: la
1: dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: possiamo
1: Federico,
0: aggiungere. Tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì,
0: Possiamo aggiungere anche il
1: ormai
0: Mondiale
1: non mi
0: Renna a
1: sono
0: questo
1: permesso di
0: punto.
1: nominarla, però sì, mi riferivo a
0: Ormai
1: quelli.
0: nell'album dei ricordi,
1: No, vabbè,
0: però
1: però non sono,
0: tornerà la
1: tornerà,
0: Ferrari.
1: certo,
0: Possiamo aggiungere
1: chiaramente.
0: anche i Mondiali Rally, se vogliamo anche
1: Possiamo
0: ricordarli,
1: aggiungere i
0: insomma, con
1: mondiali rally?
0: vinti a
1: Assolutamente.
0: profusione con Tommy Macchinen, ne ricordiamo negli anni 90.
1: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture.
1: Sì.
0: Cosa ci dobbiamo
1: Allora,
0: aspettare?
1: il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completato.

0: stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta a mio parere estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poter ricomodare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia e della Puglia. Futura va in onda.

0: Tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate, ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi le ultime tre edizioni, delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester

0: certificazione, nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro

relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece è più convenzionale, ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e

0: vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day, significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
4: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
6: Se dici fuoco, dici Diavolina.
7: Bosch, tecnologia per la vita.
8: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
9: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
8: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
9: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
8: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
9: esatto,
8: rimasti i tuoi.
9: Esatto, quelli sono i miei.
8: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
9: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
10: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
9: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
10: Certo,
9: insomma,
10: tantissimo!
9: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
10: Beh,
9: dire da
10: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
9: Che poi andremo a vedere però più tardi, per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Paese
10: di nascita della Volvo.
9: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
10: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
9: I fari,
10: i
9: no?
10: Fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono molto particolari.
9: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
10: Che viene richiamata anche sul posteriore.
9: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
10: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
9: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
10: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
9: Esatto.
10: Anteriore e posteriore, quindi.
9: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
10: Andiamo a vedere gli interni.
9: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
10: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
9: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
10: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, è veramente bello.
9: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
10: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale,
11: in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
12: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
11: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
12: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
11: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
12: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
11: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
12: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
11: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
12: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
11: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
12: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
11: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
12: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
11: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
12: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra
11: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli

0: sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: si
2: sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesismo,
1: e Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato

0: Siamo tornati a casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
0: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
2: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.

0: tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
2: Ah, Filippo! Faccia come se fosse a casa sua.
3: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
2: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
4: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
2: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
5: Solo 150.000.
6: Qual è l'obiettivo?
3: Far ragionare questi bifolchi.
6: In cifre?
3: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
5: Ma che pezzo di merda!
4: Non avrete mai i vostri soldi.
7: Troveremo un accordo qui. E ora?
8: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
2: La smettete di prenderci per il culo?
9: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
2: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
4: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
10: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
11: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita

0: insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

Ritorniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco

0: giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro Luca dall'altra parte.
5: Mi pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti. E la puntata numero 790.

64 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia.

0: storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'esercito e i carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di 3 sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di

0: aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina Militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24, menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, Due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri, il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere,
1: che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durande la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durande la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durande la Penne e nave maestrale.

0: con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand De La Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand De La Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De La Penne e Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino.

0: all'interno della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante. Io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua. Buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
2: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7. E mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
3: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
4: Ciao amore.
3: Un messaggio, dai, un messaggio.
4: Ti aspettiamo tutte e due.
2: Siamo emozionati, Gianni.
3: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
2: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
3: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
4: Il natalizio.
3: Sì, lo so, immagino.
4: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
3: Stanno aprendo il ponte.
2: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
3: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
2: Sì, lo chiamiamo.
3: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo, per piacere?
2: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
5: Ah, qui?
2: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
5: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
2: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
5: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
2: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
5: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
2: Come i carabinieri.
5: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non

0: mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
2: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza. Se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità durante la penna e maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata maestrale.
0: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
0: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
5: A casa, era ora.
2: Bentornate.
5: Grazie. Dietro!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che togli ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

Bentrovati, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100 fino alle 8.30. Vi raccontiamo le prime notizie di giornata, l'attualità attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e con le nostre interviste, gli approfondimenti, i servizi TG, insomma tutto un mondo che è legato all'informazione nazionale e locale che proviamo a portare a casa vostra sul canale 98 se siete in provincia di Taranto, Bari, Bat Brindisi in chiaro, oppure scaricate gratuitamente la nostra app in modo da vederci da qualsiasi dispositivo elettronico ovunque voi siate. Siamo nel frattempo in diretta anche su studio100.it, che è il nostro sito dove trovate tutto il mondo dell'informazione di Studio 100 e anche i programmi che volete rivedere o che vi siete persi. Iniziamo subito perché abbiamo tanto di cui parlare oggi, iniziamo subito con i giornali e partiamo dalle agenzie di stampa, quindi da ANSA.it che apre ancora con la situazione in Medio Oriente, un ultimo ora, Israele e Libano, accordo su tregua e zone sicurezza che escludono Hezbollah, il nuovo ciclo di colloqui a partire dal 22 giugno, l'IDF bombarda Gaza City e strage, 9 morti tra cui 4 bambini. E poi lo vediamo subito sotto, insomma questa è una buona notizia, subito sotto si parla di Unione Europea e anche dell'Italia che viene un po' bacchettata, ok alla deroga, ma l'Unione Europea richiama l'Italia su accise e salari, i paletti dell'UE all'Italia, sia agli investimenti green, no al taglio delle accise, Meloni rivendica 14 milioni per l'energia, l'Italia indica la strada all'Unione Europea, dice la Premier Giorgia Meloni. Ci spostiamo da ANSA e andiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto come titola, eccolo qui, energia, così l'aiuto europeo, raid iraniano in Kuwait, un morto, Trump ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei, il sì alla deroga sulla flessibilità, ecco qui l'occhiello che si richiama proprio al titolo, e le 6 raccomandazioni Meloni, abbiamo indicato la strada. E poi l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, il racconto di quello che sta accadendo a San Pietroburgo con i droni sulla città. Abbiamo anche al centro lo sport, Roland Garros, il penultimo atto sarà un altro derby, Arnaldi Cobolli, un italiano in finale al Roland Garros. E poi la procuratrice generale, falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni, Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. Accanto le frasi su Gaza, De Luca escluso dal festival, parliamo di Harry De Luca, lo scrittore ovviamente, io invulnerabile, dice dal Corriere della Sera. Andiamo sulla Repubblica che apre sempre sul tema dell'energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea, Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Anche qui spazio alla vicenda di Nicole Minetti, in regola la grazia a Minetti, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini. L'inchiesta sui braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. E poi dall'altra parte c'è anche una vignetta in cui Trump guarda se stesso allo specchio e si chiede che cosa stia facendo. Sotto Trump vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Anche qui poi nel taglio basso spazio a Roland Garros e ai tanti italiani che quest'anno, insomma, nonostante la delusione per i tanti appassionati dell'uscita di Sinner, continuano a farsi valere in questa importantissima

grandissima competizione internazionale. Dalla Repubblica ci spostiamo ancora, andiamo sulla Stampa. Eccolo qua il quotidiano torinese, la vendetta di Zelensky colpita San Pietroburgo, l'Iran trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, quindi la Stampa unisce le due questioni, quella medio orientale e quella dell'Ucraina e della Russia. Accanto l'inchiesta, vedete le foto dell'errore su Beatrice, vedete la foto della madre della piccola Beatrice, 2 anni, arrestata insieme al compagno di lei, la mamma crolla, non sono stata io, dice. Al centro ancora Roland Garros, generazione azzurra, tennis Cobol in semifinale a Parigi con Arnaldi, calcio più Esposito piega in Lussemburgo, quindi tennis, ma anche calcio. Spazio qui anche a un'inchiesta legata sempre al tema del caporalato, alla luce di quanto è successo appunto negli scorsi giorni e di questa morte appunto dei braccianti bruciati vivi perché avevano chiesto di essere pagati, tra gli schiavi delle fragole e il pezzo, l'inchiesta e reportage a firma di Nicolò Zancan, la strage in Calabria. Dalla Stampa andiamo sul Romano Il Messaggero, che parla ancora, come abbiamo visto su altri giornali, dell'energia. Questo è il tema centrale che occupa le prime pagine di oggi. Voucher energia da 100 euro. Nel Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. City Bruxelles, la flessibilità fino a 14 miliardi. Risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. E poi al centro un italiano in finale, non è Sinner, Roland Garros, Berrettini si ritira, Arnaldi in semifinale e trova il romano Cobolli che ha superato Auger Aliasme. E accanto la Grazia Minetti, nuovo ok della procura, false notizie sui festini, parere positivo dei magistrati milanesi. C'è ancora una volta la vicenda appunto accaduta in Calabria, con un'ulteriore novità sulla questione: il sopravvissuto, l'unico che è riuscito ad uscire dalla macchina in fiamme, rompendo nei fatti un finestrino, è stato messo sotto protezione, braccianti arsi vivi, il racket dei pakistani. La Premier parla di barbarie. Nel frattempo appunto l'uomo è stato preso in carico da Fly CGL e al momento si trova in una località segreta dove inizierà una nuova vita, insomma lontano dalla Calabria e con un lavoro sicuro. Dal Messaggero andiamo sul Giornale, ecco qui che cosa ci dice in prima: perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin ma anche l'Europa, raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo. E poi anche qui i soldi per l'energia trovano grande spazio, vince l'Italia, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. Anche qui la vicenda di Nicole Minetti, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il fatto sulla Minetti. E da qui ci spostiamo sul Fatto, perché ovviamente altra postura per il Fatto Quotidiano, che invece porta avanti la tesi che insomma aveva sposato fin dall'inizio rispetto a questa vicenda di Nicole Minetti, che troviamo infatti al centro. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, troppa grazia, il procuratore generale smentisce la testimone senza sentirla, attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi, alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Il Sole 24 Ore, l'apertura è per le nuove regole sulle auto aziendali. Il titolo è proprio questo: auto aziendali, ecco le nuove regole, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto correttivo Omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il French Benefit, tassazione più leggera delle plusvalenze sui crediti d'imposta dei professionisti. E poi accanto Giuliana Benetton valuta l'uscita da edizione, ma la holding è blindata, patto dei soldi sul 75% del capitale. Anche qui il tema dell'energia, ok dell'Unione Europea, la flessibilità utilizzabile dal 2026 al 2026.

28 e infine risalendo nel taglio alto, proprio sotto il titolo di testata, la situazione internazionale, come spesso fa il Sole 24 Ore, proprio sotto il titolo di testata inserisce questi argomenti legati appunto alle questioni internazionali. L'Iran attacca l'aeroporto internazionale in Kuwait, Libano, IDF fa 9 morti. Dall'altra parte invece si parla di crescita globale sotto il 2%. Nel 2027, lo dice l'OCSE, se la crisi in Medio Oriente non si risolve. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, che apre con Terra Nostra, un titolo che appunto si richiama all'importante presenza italiana al Roland Garros. Parigi Azzurra, Cobolli e Arnaldi si sfidano domani per la finale. Flavio Super ribaltato Aliassime, ma non mi fermo qui, dice, nel derby Ligure avanti, poi Berrettini deve ritirarsi per un problema fisico, appunto un problema muscolare. Ha dovuto lasciare il campo di Terra Rossa e, come vedete anche dalle immagini, mani sul volto, non ci credeva, insomma, Berrettini, che stesse accadendo proprio questo. Quindi, insomma, con i volti e la gioia dei tennisti azzurri, chiudiamo questa nostra prima parte di rassegna stampa. Il meteo, quando torniamo ancora a giornali, stavolta locali. A fra poco.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, le isole britanniche sono interessate proprio da una vasta circolazione di bassa pressione con un minimo abbastanza profondo di 982 ectopascal, e vedete tutte quelle linee che sono ravvicinate. È il segno di venti intensi di correnti occidentali che dall'oceano investono il continente europeo, ma lo fanno a delle latitudini piuttosto settentrionali e coinvolte l'Europa occidentale, quella centrale, spesso è anche coinvolta l'Italia settentrionale, molto meno l'Italia centro-meridionale, che come vedete è interessata da una zona di relative alte pressioni che ci garantisce un tipo di tempo sostanzialmente buono, non completamente privo di nuvolosità, ma sicuramente migliore rispetto a quello che in questo momento stanno vivendo in altre parti del nostro continente. La zona di bassa pressione che ci ha interessato nella giornata di ieri tende, vedete, a spostarsi verso l'Albania, verso la Grecia, porterà qualche strascico ancora sulla Puglia Salentina, ma si tratta comunque di fenomeni di poco conto. Più guardando un po' più in là, delle nuove perturbazioni tendono ad affacciarsi verso il continente europeo e cercheranno di conquistare anche il Mediterraneo, le aree più vicine alle nostre. Vedremo nel corso delle prossime ore quella che sarà l'evoluzione, se queste perturbazioni riusciranno a portare qualche fenomeno anche da noi, oppure se magari ci lasceranno un po' più tranquilli in vista del fine settimana. Traduciamo tutto questo in una previsione meteo. Ecco, vedete la cartina, è abbastanza eloquente. Avremo una nuvolosità sparsa, tutto sommato priva di fenomeni significativi, tranne nella Puglia Salentina, dove sono previsti dei rovesci e anche la formazione di qualche breve temporale, specialmente lungo la dorsale adriatica e nelle aree interne, un po' meno probabili nella zona della Puglia Salentina del Golfo di Taranto. Per quanto riguarda le temperature, come vedete nessuna variazione di rilievo rispetto ai giorni passati, oscilliamo per il capoluogo tra i 18 e i 29 gradi, ripeto, localmente ci potranno essere anche dei valori un po' più alti laddove il sole sarà più presente, un po' più bassi dove invece la nuvolosità dovuta a quella instabilità della quale abbiamo già parlato in precedenza dovesse essere un po' più attiva. Circa le condizioni del vento e del mare, il vento continua a essere occidentale con locali rinforzi da nord-ovest, il mare sarà poco mosso, localmente mosso specialmente in corrispondenza della Puglia Salentina. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, vedete scompare anche il segno della pioggia lungo l'area del Salento, continua quella presenza di questa nuvolosità sparsa che potrebbe localmente dare luogo a qualche addensamento nelle ore centrali del giorno nelle aree

0: interne in questo caso, dove anche qui non escludiamo comunque la formazione di qualche breve rovescio, ma si tratterà di eventi localizzati e di scarsa entità. Le temperature, come vedete, restano più o meno sui valori attuali, magari possono perdere qualche grado, semplicemente perché arriva dell'aria leggermente più fresca, il mare è poco mosso, il vento comunque è sempre debole da ovest e nord-ovest, quindi condizioni di tempo tutto sommato accettabili per il periodo. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Prima di tornare sulle prime pagine, stavolta dei giornali locali, approfondiamo un tema, è quello dell'avvertenza sindacale unitaria Taranto e Italia lanciata da CGIL, CISL e UIL Taranto. Ieri un incontro con le associazioni datoriali, lo avevano chiesto i sindacati e le associazioni datoriali hanno raccolto l'invito, quindi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Casa Artigiani, Casa Impresa, Confesercenti, insomma si sono incontrati con i sindacati nella sede della UIL. Noi fra poco sentiremo anche la voce del direttore di Confindustria Mantovani, che ci racconterà come è andata dal loro punto di vista, ma partiamo da quello di Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Taranto. Ieri ovviamente c'erano i segretari generali, nel caso di CGIL Giovanni D'Arcangelo, ma tra le vertenze ovviamente non può che trovare spazio anche e soprattutto, non è sola purtroppo, la vertenza Ilva, e quindi giusto insomma partire dalla FIOM CGIL con Brigati. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Prima di entrare nel merito appunto di questa vertenza sindacale unitaria, una piccola digressione rispetto alla richiesta di incontro che avete fatto al presidente della Regione Puglia proprio legata alla vertenza ex Ilva in particolare.
2: Sì, ci sono degli elementi di criticità che stanno anche emergendo in queste ore, in questi giorni, rispetto alle criticità in cui versano gli impianti, ed è legato esclusivamente alla mancanza di risorse. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che abbiamo più volte dichiarato che le risorse che sono messe a disposizione spostano in avanti di 2-3 mesi la possibilità di vendere quello stabilimento, perché sapete benissimo che c'è un bando di vendita internazionale che è stato rinviato per ben 4 volte. Non c'è chiarezza rispetto anche a questo tema, perché fino ad oggi non c'è stato un incontro a Palazzo Chigi. Per questa ragione proviamo a chiedere anche al Presidente della Regione De Caro di occuparsi di questa situazione, che rischia di essere appunto una bomba non solo ecologica ma sociale. Sono a rischio 10.000 lavoratori, c'è il tema del mondo dell'appalto, abbiamo fatto uno studio come CGIL, in questi anni si sono persi 400 posti di lavoro per quanto riguarda il mondo dell'appalto, ci sono i lavoratori di Ilvina S, stiamo parlando di circa 1.500 lavoratori che ad oggi non hanno risposte rispetto al loro futuro. E allora è arrivato anche il momento di confrontarci con il neoeletto Presidente della Regione De Caro, perché questo tema deve essere portato a Palazzo Chigi, bisogna fare pressioni con tutti i livelli istituzionali, territoriali e regionali per provare a chiarire questo aspetto per noi fondamentale rispetto alla programmazione, al futuro, alla mancanza di risorse e al fatto che comunque un intervento pubblico si rende necessario vista la condizione in cui versa lo stabilimento. C'è un tema ovviamente che più volte abbiamo provato ad affrontare con il governo. L'ultimo incontro risale al 5 marzo del 2026, un incontro in cui ci siamo lasciati che avremmo dovuto fare un ulteriore incontro entro la fine di marzo rispetto alla questione legata al bando di vendita internazionale. È passato aprile, è passato maggio, sta passando anche giugno, non c'è nessuna risposta tranne quello che ovviamente noi leggiamo attraverso i giornali, salvo poi scoprire ovviamente delle smentite, ad esempio l'ultimo caso che ha riguardato l'ENI sull'interessamento sull'ex Ilva, e quindi c'è un caos generale e crediamo che in assenza di risorse quello stabilimento possa davvero complicarsi il futuro produttivo, ambientale, occupazionale e soprattutto quello legato alla sicurezza dei lavoratori.
1: Avete ricevuto delle rassicurazioni anche per le vie brevi, insomma non formali, dal Presidente della Regione Puglia o dal suo entourage circa la possibilità imminente di questo incontro?
2: La nota è partita ieri, oggi proveremo ad avere interlocuzioni e capire appunto se nel breve periodo ci sarà un incontro col Presidente della Regione. Diventa fondamentale perché non riguarda solo Taranto, non riguarda, lasciatemi dire, soltanto la Puglia, ma riguarda l'intero Mezzogiorno. È una sfida anche per questo territorio rispetto al tema della transizione ecologica. È dal 26 luglio del 2012 che sentiamo parlare di cambiamento di ciclo produttivo, di innovazioni tecnologiche, di nuova AIA, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, anzi è una condizione che è assolutamente peggiorata rispetto al 2012. Gli impianti sono più vecchi di 14 anni, le manutenzioni stentano, diciamo, a partire e ad avere una seria programmazione perché, come dicevo prima, le risorse sono quelle che sono. C'è il tema della sicurezza. Noi abbiamo fatto un incontro anche qui a Taranto, con i funzionari del Ministero del Lavoro e il vice capo di gabinetto, appunto del Ministero. Ci eravamo lasciati che avremmo creati dei gruppi di lavoro che stanno comunque andando avanti tra i rappresentanti della sicurezza, l'RSU e l'azienda. Ci sarà poi una fase di monitoraggio a livello ministeriale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma il tema vero è che stiamo riscontrando un aumento dei numeri della cassa integrazione, stiamo riscontrando un ritardo rispetto anche alle manutenzioni, e questo ovviamente è legato a quello che dicevo prima, al tema delle risorse. Non si può pensare di programmare un futuro sull'ex Ilva se non si mettono le risorse per garantire il presente.
1: Chiarissimo, ci spostiamo sul tema della vertenza unitaria Taranto-Italia, di cui ovviamente anche la vertenza Ilva è parte, ma non solo. Taranto terra di vertenze, i sindacati hanno chiamato tutti a raccolta e ieri, insomma, è arrivata la risposta delle associazioni datoriali in questo incontro che si è tenuto alla UIL. Com'è andato dal vostro punto di vista, Brigati?
2: Gli incontri stanno proseguendo abbastanza bene. Noi abbiamo fatto un'apertura con tutti con tutte le categorie, con tutti gli RSU, con gli attivisti di CGIL, CISL e UIL, perché questa piattaforma ovviamente deve prendere vita. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Taranto, abbiamo avuto possibilità, e quindi con le istituzioni territoriali, compreso il presidente della provincia, consiglieri comunali. Poi siamo passati agli onorevoli, e anche lì permettetemi di fare, diciamo, un passaggio su questo tema. Se noi rimaniamo ancorati nel posizionamento dei partiti rispetto a cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro, va nella direzione opposta su cui noi vogliamo costruire una vertenza che mette insieme e non che individue. A noi non ci interessano i colori in questa vertenza di un partito piuttosto di un altro, di chi governa e di chi è l'opposizione. Il tema vero è come usciamo insieme da questa vertenza. Devo dire che l'incontro con i parlamentari, per quanto ci riguarda, non è stato assolutamente soddisfacente, perché ognuno è rimasto nelle proprie posizioni e non ha dato, ovviamente, rispetto al tema della vertenza, degli elementi per costruire insieme quella piattaforma che abbiamo ovviamente condiviso con loro. Abbiamo incontrato ovviamente gli industriali del nostro territorio, sono dei passaggi fondamentali. Ovviamente qui si parla più concretamente, perché ovviamente ci sono le aziende che
1: Certo.
2: lavorano non solo in Ilva, ma più in generale in un territorio che in questi anni purtroppo ha subito, se penso alla questione di IAB, poi risolta positivamente con l'intervento di Coseco, e stiamo in una fase ovviamente di procedura ex articolo 47, ed è, diciamo, una vertenza risolutiva. C'è stato il tema di Vestas Italia, ma più in generale noi crediamo che il tema della sanità e tutte le altre questioni vadano insieme, perché ovviamente la vertenza Taranto, se penso ad esempio al tema dell'ospedale San Cataldo, dei ritardi, del piano assunzionale, che riguarda ovviamente l'ASL di Taranto, siamo indietro un po' su tutto, quindi è un tema, è una vertenza che abbraccia tutte le questioni che abbiamo in piedi sul nostro territorio. Penso ad esempio anche alla Natuzzi. Allora, su questi temi noi vogliamo approfondirlo, l'abbiamo fatto ieri, ripeto, molto più concretamente rispetto all'incontro con i parlamentari, però evidentemente adesso abbiamo altri passaggi da fare. Le assemblee con i lavoratori, mettere insieme una serie di iniziative di mobilitazione, perché questa vertenza deve andare avanti e deve trovare le giuste risposte rispetto ad un territorio che sta pagando pesantemente anni di crisi.
1: Grazie a Francesco Brigati, segretario generale della FIOM-CGIL di Taranto, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro a lei.
2: Grazie,
1: E
2: buona giornata.
1: Noi continuiamo a parlare di questo tema e guardiamo a questa vertenza sindacale Taranto-Italia da un altro punto di vista, appunto quello delle associazioni datoriali. Lo facciamo con il direttore di Confindustria Taranto, Mario Mantovani, che abbiamo in videocollegamento con noi. Ben trovato, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, è un piacere, grazie, grazie dell'invito.
1: Dunque, non
3: Sì,
1: so
3: si
1: se hai avuto modo
3: diceva.
1: di...

0: ascoltare i brigati, insomma, c'è comunque soddisfazione da parte dei rappresentanti sindacali rispetto a questo incontro che lui diceva è stato un incontro ovviamente più nel merito tra realtà che poi conoscono come sta andando in questo momento il territorio, magari rispetto a chi fa la politica e si trova anche lontano chilometri da Taranto. Com'è andata per gli industriali? Dal vostro punto di vista, com'è andato questo incontro di ieri?
1: Dunque, ieri in effetti c'è stato questo incontro cui noi abbiamo aderito insieme alle altre organizzazioni datoriali e diciamo
0: Mantovani, le chiedo ecco, di fermarsi, di avvicino. Non muovere il telefono e di abbassarlo un po'. Lo abbassi leggermente,
1: Va bene,
0: se possibile, ancora un po'.
1: Va bene.
0: Insomma, ma va bene, l'importante è sentirla, vediamo, no, è troppo così, meglio prima, ok, va bene così, continuiamo così, prego.
1: Allora, diciamo, c'è stato questo invito a cui noi abbiamo aderito insieme alle altre organizzazioni datoriali. I temi che ci sono stati, diciamo, illustrati sono ovviamente quelli a cui già faceva riferimento Brigati nell'intervento precedente, un po' una raccolta, diciamo, un'evidenziazione ulteriore di quelle che sono le criticità in questo momento sul nostro territorio. Però se dovessi dare, come dire, una logica dell'impianto della proposta delle segreterie territoriali, io essenzialmente, diciamo, anche a beneficio di chi ci ascolta, sì, lo recupererei su tre macro interventi. Uno, quello a cui, diciamo, si faceva anche riferimento prima sul discorso della sensibilizzazione della parte pubblica, che è ovviamente è uno di quei temi fondamentali, diciamo, di porre all'attenzione della parte pubblica quello, diciamo, che in questo momento sia le organizzazioni sindacali che la parte datoriale intende proporre per la crescita del territorio. E questo è un primo tema. Un secondo tema, ovviamente quello più specifico, quello che riguarda essenzialmente noi e quindi sul sistema produttivo, sul quale poi, diciamo, se ci sarà un po' di tempo, ovviamente interverrò. Un terzo tema che, diciamo, è stato in qualche modo rappresentato anche con interventi, quello, diciamo, di individuare, chiamiamolo così, una rete di protezione per le imprese del territorio e per i lavoratori che, diciamo, sono impegnati in attività, in committenze nell'ambito sul nostro territorio. È un tema questo che è stato già affrontato a suo tempo, io ricordo, diciamo, e quello, il famoso articolo 9 del CIS, in cui erano previste, diciamo, delle situazioni di, diciamo, di coinvolgimento delle piccole e medie imprese e poi il discorso della clausola sociale. È un tema questo che va, è stato detto anche ieri, rivisto anche alla luce, diciamo, degli interventi anche di natura giuridica su questo tema, per cui è oggetto ovviamente di approfondimento ed è un tema che anche a livello nazionale ha sempre suscitato, diciamo, qualche livello di problematica.
0: I temi, Mantovani, quali sono gli aspetti su cui ritiene che possiate lavorare insieme, insomma, anche rispetto alle urgenze di cui già ci faceva cenno?
1: Sì, diciamo, sulle urgenze ovviamente c'è la massima volontà a collaborare. Il discorso però che volevo fare in qualche modo, che ho riportato nella riunione di ieri, è che in qualche modo non ci possiamo svincolare da quelle che sono le caratteristiche in questo momento del nostro sistema produttivo, perché da quello dobbiamo partire per delineare anche, diciamo, alcune possibili linee di sviluppo e quindi pensare ad una fase, come dire, di crescita del nostro territorio. Quelle premesse, quelle criticità sono, oddio, ormai, diciamo, estremamente, diciamo, conosciute sul territorio, diciamo, non ci raccontiamo nulla di nuovo. Lo sforzo che invece io chiedevo agli amici, diciamo, presenti ieri è quello di fare un salto

0: in avanti, quindi pensare, quindi partire da queste premesse e vedere che tipo di impostazioni possiamo fare, diciamo, per far crescere, per rimettere in moto il nostro meccanismo.
1: E che risposte perché, diciamo, hanno dato? Secondo lei ci sono questi presupposti?
0: A mio avviso ci sono e sono evidenziabili solo alcuni aspetti. Il primo, teniamo presente che anche riguardo al tema delle classifiche che molto spesso ci vengono in qualche modo consegnati dalla stampa, e diciamo che il nostro sistema produttivo all'inizio, lo sappiamo bene, intorno tra il 2011 e il 2012 per le note questioni, ha perso il 21% del valore della produzione, cioè significa che in tutti questi anni il nostro sistema produttivo ha lavorato per recuperare purtroppo un calo così evidente dal punto di vista economico, e diciamo c'è stata tutto sommato una ripresa, però ovviamente questo non basta. Allora che cosa possiamo fare? Innanzitutto ci sono quello che diciamo è emerso anche un elemento di
1: sì, non la vediamo più Mantovani, non la vediamo più, ecco, un po' più giù per favore, sì.
0: Un elemento di maggiore conoscenza su questa questione degli investimenti sul territorio, perché la ritengo effettivamente una questione di estrema importanza, perché dalle dichiarazioni anche della parte pubblica, diciamo anche effettuate recentemente, ci sono segnali positivi in termini di investimento sul territorio. Faccio riferimento alla crescita, per esempio, anche di alcune misure di tipo regionale, per esempio il PIA, sì, è cresciuto da 6 a 11 progetti, i mini PIA da 17 a 56, che possono mettere in moto almeno 140 milioni di investimenti. È chiaro che chi ha contezza, diciamo, di come vengono svolti gli investimenti, è chiaro che vengono programmati, c'è poi la fase di realizzazione, cioè probabilmente questi effetti potremmo, noi ce lo auguriamo, avere in termini positivi tra, diciamo, qualche tempo, cioè voglio dire, è necessario che questi investimenti debbano maturare. Così come abbiamo, diciamo, saputo sempre dalla stampa che ci sono oltre 40 autorizzazioni per quanto riguarda la ZES, e quindi questo è un altro elemento positivo. E allora qual è il tema specifico? Ed è anche uno degli argomenti che sono emersi quando abbiamo ospitato sia De Caro che Di Sciascio in Confindustria. Ossia, tenendo presente che c'è la sospensione delle misure regionali per un esaurimento di risorse, sì, restano in piedi, diciamo, quelli del nostro territorio. Era emersa, diciamo, questa possibilità che potrebbe dare ulteriore volano e sviluppo al, diciamo,
1: e vediamo, insomma, vedremo
0: territorio.
1: Se questa possibilità verrà accolta. Io non ho più tempo a mia disposizione, la ringrazio comunque perché ci ha dato insomma degli spunti anche di riflessione rispetto a quello che potrà anche essere il seguito di questa vertenza unitaria, insomma, tra le varie parti. Grazie ancora e buon lavoro a lei.
0: Grazie.
1: Adesso c'è il TG Politico, poi torniamo con i giornali locali e tanto altro, a fra poco.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di

0: estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
1: Torniamo insieme e andiamo sui giornali locali e sulle agenzie di stampa con ANSA Puglia, guardiamo gli ultimi aggiornamenti, l'immagine di Elly Schlein del PD ieri in Puglia per i ballottaggi, sosteniamo l'alleanza che mette al centro i diritti, era a San Giovanni Rotondo per la candidata sindaca Rossella Fini e ha detto la maggioranza ha affossato la proposta sul fine vita, è indegno. Di spalla fondi di Puglia promozione per usi personali, sequestri per 1,3 milioni di euro e subito sotto il maltempo con il nubifragio nel Barese che ha danneggiato le luminarie. Andiamo al Corriere del Mezzogiorno. L'apertura, la Puglia, campo largo di Schlein, ballottaggi, la segretaria PD rilancia il patto con Conte, vinciamo nel segno dei diritti, comizi a Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo non può pagare il personale. Poi si parla di Emiliano al Consiglio Superiore della Magistratura, io fuori ruolo, attesa per il sì, dall'altra parte lite sull'antimafia, il centro-sinistra sfiducia Carrieri. Al centro, quella che vedete nell'immagine è quella di un robot utilizzato dai carabinieri, lavorerà accanto agli artificieri, il nome di battesimo è Saetta, è il cane tecnologico per missioni ad alto rischio che appunto è stato presentato ieri. Mentre di spalla appunto trova spazio questa vicenda legata a Puglia Promozione, dall'Agenzia del Turismo soldi fuori busta all'ex direttore generale, scandale sotto inchiesta. Scusate. Subito sotto si torna a parlare di Natuzzi, vertice regione, Caroli fa sintesi sulla cassa integrazione estesa fino a dicembre. Ci spostiamo, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è insomma sulla falsariga degli altri giornali nazionali, sì dell'Unione Europea alla deroga contro il caro energia, 13,6 miliardi e PNRR rivisto, i sindacati a De Caro, Ilva verso il precipizio. Anche qui Elly Schlein al centro, di spalla la strage di Amendolara, nelle indagini pure due aziende lucane, il movente non è ancora chiaro e poi i debiti per 50 milioni, il colosso dei cellulari, ovvero la Barese CNC, rischia il fallimento, chiede il concordato. Andiamo sull'edicola del Sud, che apre con la vicenda di Puglia Promozione, l'inchiesta si allarga a fondi per uso personale, sequestro preventivo di denaro e beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, nei guai finiscono il direttore generale Luca Scandale, Vito Mastrorosa e Nicola

0: Lattarulo dell'ufficio paghe. Poi D'Alema ieri a Bari, un'Europa marginale, ne ha parlato in un convegno. Si parla anche di ex Ilva nel taglio basso con la lettera dei sindacati a De Caro che abbiamo approfondito poco fa con Francesco Brigati di FIOM CGIL. Andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia, così da andare a chiudere questa rassegna stampa locale. Il buco con la regione intorno e l'apertura De Caro non c'è solo. La sanità, il PD al governatore, condivisione, poi Bortoni apre un caso, 2 giugno, festa faziosa. E poi l'allarme, l'ex Ilva, SOS dei sindacati a De Caro, rischiamo una bomba sociale. Accanto, caporalato, dopo la strage, affari sul sistema mafioso, allarme anche in Puglia, l'eccidio in Calabria, i dati nella regione. Si torna a parlare del terminale Arlotta, ve ne abbiamo parlato ieri anche nel nostro TG, ci siamo quasi, voli civili stand by. E poi la fabbrica delle auto clonate, notizia di cronaca, arresti e indagati anche nel Tarantino. Chiudiamo col taglio basso, Vacari, ricorsi respinti, minori restano in carcere, niente casa o comunità di recupero, la salma del 35enne arrivata dai genitori in Mali, accanto ancora Puglia Promozione con la nuova bufera, sigilli a 1,3 milioni, scandale. Indagato, fondi pubblici dirottati. Chiudiamo la nostra rassegna, vi raccontiamo una storia e una bella storia, quella di Francesco Basile. Lui è un giovane musicista che dovremmo avere appunto fra pochissimo. Sì, ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia. Dicevo che è un giovane musicista
1: Buongiorno.
0: dell'Icorchestra della Magna Grecia che abbiamo con noi oggi perché lui il 2 giugno era a Roma, invitato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ci racconterà adesso perché. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se
0: Dunque,
1: riuscite a sentirmi.
0: Francesco, mi permetto di darti del tu perché sei giovanissimo e ci fa veramente piacere sapere che hai in qualche modo rappresentato la nostra terra a Roma. Come? Ci racconti?
1: Certo, allora l'evento, il concerto del 2 giugno è stato di per sé un evento alquanto originale e unico, in quanto solitamente il concerto tradizionale della Festa della Repubblica, Presidente Sergio Mattarella lo teneva e continuerà a tenerlo, insomma, sempre all'interno delle mura del Quirinale, mentre invece quest'anno, visto che decorrevano gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, ha voluto estendere questo concerto al di fuori e quindi attraverso la piazza del Quirinale, quindi questo scenario bellissimo romano, dove sono stato chiamato in qualità di violinista orchestrale attraverso l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, che è una realtà che riunisce ragazzi e non solo, diciamo generalmente sono persone iscritte che seguono un corso di laurea presso un istituto di alta formazione, quindi presso un conservatorio, e che poi attraverso audizione appunto entrano a far parte di quest'orchestra. E quindi in qualità di orchestrale ho avuto la possibilità, l'onore di presenziare a questo concerto, dove poi chiaramente erano davvero tante le personalità sia artistiche presenti sul palco, da Barbarossa, Annalisa, Cecilia Bartoli, mezzosoprano di fama internazionale, il maestro Leonardo De Amicis che ci ha diretto. Insomma, è stata un'esperienza poi chiaramente di confronto, come sempre, poi in orchestra.
0: Che emozione hai provato, anche quando l'hai saputo che avresti fatto parte, insomma poi, come spiegavi, anche non è un percorso così immediato e facile riuscire a far parte dell'orchestra.
1: No, certo, infatti mi ritengo insomma fortunato perché appunto l'Orchestra Nazionale dei Conservatori propone sempre delle opportunità di alto profilo artistico, tra cui appunto questo insomma di unicità particolare. E quindi diciamo che nel momento in cui poi chiaramente ho avuto la proposta, ho avuto la possibilità poi di chiaramente di esternare un po' la mia emozione di entusiasmo, perché poi chiaramente durante il concerto è stata tutto un sentimento di adrenalina, di entusiasmo particolare, poiché è culminato proprio in quel momento, visto che comunque venivamo da periodi intensi di prove, chiaramente periodi molto dinamici, perché poi chiaramente oltre all'aspetto musicale c'è l'aspetto anche extra musicale che prevede la regia, insomma, tanti elementi che nel caso di una produzione televisiva sono alquanto articolati e complessi.

0: complessi, soprattutto da gestire, da organizzare in tempi poi comunque all'incirca di una settimana, ecco. E poi un programma poi che è durato insomma 2 ore, quindi tutto si condensa, no, in quel poco tempo.
1: Cosa ti porti a casa di questa esperienza? Cosa porti con te a Taranto?
0: Beh, a Taranto porto sicuramente, diciamo, durante il concerto ho portato sia un po' di responsabilità di far parte comunque del nostro territorio, del territorio chiaramente
1: Certo.
0: tarantino, e chiaramente poi tornato a casa, perché poi chiaramente l'esperienza è finita il 2 notti dopo il concerto, chiaramente sono tornato carico di entusiasmo anche per le nuove avventure che adesso mi aspetteranno, insomma, carico più di prima, ecco.
1: In bocca al lupo allora, grazie per essere stato con noi, per
0: Grazie.
1: averci raccontato questo 2 giugno, festa della Repubblica, vissuto accanto, insomma si fa per dire, però accanto al Presidente della Repubblica, in questa bella atmosfera, e insomma sicuramente per un ragazzo appunto così giovane che però studia e con profitto, e dicevamo fai parte anche dell'Orchestra della Magna Grecia, quindi
0: Sì. Sì.
1: insomma anche un bel lavoro per te nell'ambito musicale. Sicuramente una grande soddisfazione. In bocca al
0: Certo,
1: lupo.
0: grazie, grazie moltissimo. Buona giornata.
1: Buona giornata. Una piccola pausa. Viene a trovarci e sarà con noi appunto in video call il presidente di Fondazione Taranto 25. A fra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati, ve lo avevo anticipato, il nostro ospite è Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, a cui do il benvenuto, buongiorno.
5: Marina, bentrovata e grazie per l'invito.
4: Grazie a lei per esserci. Oggi è un giorno importante, terza edizione del Delphis d'Oro per lo sport, alle 19.30 di oggi nel parcheggio multipiano del centro commerciale Porte dello Ionio questa iniziativa, una premiazione che coinvolge veramente tante persone tra atleti, dirigenti, allenatori, parliamo di migliaia di realtà del territorio. È un appuntamento che mi sento

0: di dire per Fondazione Taranto 25 è in qualche modo identitario, perché voi siete partiti dallo sport nel 2020.
1: Sì, è vero, noi come primo tema su cui insomma sviscerare l'attività di fondazione abbiamo scelto lo sport, perché lo sport ti fa raggiungere immediatamente, no, quello che era l'obiettivo della fondazione, cioè di una realtà della società civile che parla, ragiona, progetta e struttura anche delle iniziative economiche a favore del territorio. 2020, come sappiamo, è stato un anno complesso per il mondo e quindi
0: Certo.
1: anche per la nostra comunità, e lo sport in quel momento aveva, con le palestre chiuse, particolarmente bisogno che quella espressione cittadina, che insomma si chiama Fondazione Taranto 25, all'epoca di 25, oggi vediamo gli 80 soci, e quindi dalle 15 società che sostenemmo nel 2020, stasera ce ne saranno 51. 51 con oltre 1000 atleti. Questo, devo dirti, Marina, è una cosa straordinaria,
0: Beh,
1: perché
0: devo dire, è molto emozionante solo a sentirlo, insomma, per il nostro territorio.
1: sì, perché parliamo di 1000 atleti che fanno sport vari, che hanno un'età media di 14-15 anni. E pensare che un giovedì sera alle 19:30 ci siano 1000 atleti che non stiano partecipando ad una competizione, ma stiano partecipando ad un premio, perché poi noi stasera purtroppo ne dobbiamo premiare 8 col Delphis d'oro, c'è un premio fair play, c'è un premio alla carriera, e un tema che immagino anche a livello personale, per te e per il mondo dei giornalisti, sia molto sensibile: la nostra borsa di studio da quest'anno sarà intitolata a Cristian Cesario, che è stato il primo giornalista che noi di fondazione abbiamo conosciuto tanti anni fa, quello che ci ha aperto il mondo dello sport. E quando abbiamo conosciuto Cristian, noi abbiamo pensato che avevamo fatto una scelta giusta, no? Perché Cristian era una persona così bella, così competente, che arrivare nello sport, che non conoscevamo le società sportive all'epoca, ed essere accolti da uno come Cristian, mi ha detto: ma che bella scelta abbiamo fatto, perché se le persone dello sport sono come Cristian, vuol dire che c'hai ancora più motivazione nel fare quello che stai facendo. Quindi
0: Mi ha anticipato, insomma, rispetto a questa domanda. Ovviamente, come colleghi ed amici di Cristian, non possiamo che condividere quello che ha appena detto. Cristian, lo diciamo per chi ovviamente non lo sa, è un giovane giornalista tarantino, purtroppo prematuramente scomparso lo scorso marzo. E quindi Fondazione Taranto 25, proprio perché Cristian Cesario amava profondamente lo sport e raccontava tutto lo sport, insomma, non solo il calcio, ma anche tante realtà minori, era veramente un appassionato, ha voluto intitolargli questa borsa di studio questa sera.
1: io volevo assolutamente sì, è un atto di amore, di affetto, ma soprattutto per noi questa borsa di studio sarà eternamente dedicata a Cristian, e anche per riconoscere ai ragazzi quelli che sono i valori dello sport di cui Cristian ci parlava. Voglio aggiungere una cosa all'evento di stasera:
0: Sì.
1: non è per noi solo un evento sportivo. Taranto ogni tanto, no, viene intercettata da statistiche che mortificano. Io vivo, come tutti i soci di Taranto 25, quando c'è una statistica tipo quella del Sole 24 Ore, che parlava del rapporto con i giovani e la città, io devo dirti, Marina, non la vivo con entusiasmo, cioè non sto lì a ripostarla quasi come se dovessi, perché per me il giudizio sulla mia città è un giudizio anche indirettamente sulla mia persona. Rispetto a quella statistica del Sole 24 Ore della scorsa settimana, certamente non è l'evento di stasera che sovverte quella statistica del rapporto dei giovani nei confronti del territorio, ma bisogna partire con delle azioni che sono a medio-lungo periodo. Perché avere 1000 ragazzi

0: che stasera comunque anche i non premiati vedono una comunità intorno che li riconosce, li approva, tifa per loro, così come devo dirti Marina, le 8 startup che ospitiamo gratuitamente nel palazzo di Via Pentite, che hanno un'età media di 26 anni.
1: Quartier generale di Fondazione Taranto 25, insomma lo specifichiamo.
0: Sì, giustamente la sede a Taranto.

0: editoriale, ecco, è importante che la comunità tarantina, per affrontare certi temi, non basta solo la dialettica, l'autocommiserazione, la denuncia, occorre che ognuno nel suo ambito si prenda le responsabilità e faccia delle azioni concrete per tentare di far capire ai giovani che Taranto non è una città indifferente, che Taranto ha delle opportunità e che ci sono anche la volontà da parte dei cittadini di questo territorio a lavorare per i giovani. In questo contesto io non posso che ringraziare anche Mauro Tatulli di Porte dello Ionio, perché
1: Sì.
0: per organizzare un evento che vede 1.000 atleti stasera a sfilare, e poi Marina, io penso che perlomeno 2 genitori per atleta saranno presenti, quindi parliamo di oltre 3.000 persone, ma abbiamo sensazioni superiori. Beh, questa cosa succede se hai uno spazio e aggiungo se c'è anche un investimento economico, perché stasera ci sarà un palco, ci saranno 2.000 sedie, ci sarà un grande tabellone che proietterà le immagini e questo è anche chiaramente un costo economico non banale e quindi di cui si è fatto carico Porte dello Ionio. Noi siamo la direzione artistica, cioè nel senso abbiamo scelto i premiati, abbiamo intercettato le società sportive, tutte quelle che sfilano hanno ricevuto un contributo economico da Fondazione Taranto 25 nella stagione 25-26. Stasera è la festa di fine anno e per la prima volta avremo il settore giovanile del Taranto Calcio che chiuderà la parata della cerimonia di inaugurazione, quindi abbiamo anche la Juniores del Taranto Calcio.
1: Insomma, sarà una bella serata di festa. L'invito ovviamente alla partecipazione a tutti a partire dalle 19:30, terza edizione del Delphis d'Oro, dedicato, come abbiamo ascoltato dalla voce e dalle parole del presidente Tagarelli, al mondo dello sport, quello sport che ci piace, che parte dalle realtà giovanili, dai ragazzi, dall'entusiasmo, dalla passione, dallo zaino in spalla dopo la scuola, che è quello che noi insomma leghiamo all'immaginazione più genuina dello sport. Quindi tutti riuniti questa sera alle 19:30. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie Marina per lo spazio che ci hai dedicato, buon lavoro e complimenti per il lavoro che fai.
1: Grazie, grazie mille. Complimenti anche a lei e a quello che fa Fondazione Taranto 25, veramente tanto sul nostro territorio. Noi chiudiamo questo appuntamento con di buon mattino con questa buona notizia. Ogni tanto bisogna raccontarla e siamo felici di farlo. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il TG come sempre alle 14, non perdetevelo. Nel frattempo, buon inizio di giornata.
2: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

927 d.C. il mare, forse per l'unica volta, fu nemico di Taranto, perché i saraceni approdarono sulle sue coste e la saccheggiarono. Di questa città, che era il centro del Mediterraneo, non rimase più niente, solo rovine. Dopo 40 anni di silenzio, nel 967, l'imperatore bizantino Nicefaro Foca volle ricostruire la città e partì proprio dal suo cuore, dalla cattedrale. Di questa cattedrale bizantina oggi resta una memoria importantissima, che è rappresentata dalla cripta perfettamente conservata che adesso andremo a visitare. Nella seconda metà del X secolo i bizantini trovarono una città ridotta in macerie. Queste macerie però erano anche macerie importanti, perché non dimentichiamoci che noi ci troviamo proprio nel sito dell'Acropoli della città antica, quindi questo luogo era pieno di monumenti romani e greci, naturalmente, e materiali

Da costruzione ce n'era tanto, tant'è che la cripta e tutta la cattedrale bizantina fu costruita con materiale di spoglio. Infatti voi potete vedere come qui le colonne sono tutte diverse, sono realizzate con rocchi di varie misure, di diametro differente, di materiale diverso, di granito, di marmo bianco, di marmo grigio e così via, adattate proprio alla nuova costruzione. Così doveva essere tutta la cattedrale bizantina e così fu costruita poi il secolo successivo, nell'XI secolo, la cattedrale normanna.

Le pareti della cripta erano originariamente tutte affrescate. Purtroppo di questi affreschi rimangono solo alcuni lacerti. Fra i dipinti più importanti ricordiamo l'unica rappresentazione che qui abbiamo di San Cataldo, forse l'effigie più antica di San Cataldo venerata a Taranto, e che anche questo è un palinsesto. Il dipinto è del XIV secolo ed è sovrapposto a un altro dipinto, sempre raffigurante San Cataldo, che invece è del XIII secolo.

Taranto dunque vi aspetta anche in questa cripta che è il cuore bizantino della sua storia e che certo non vi deluderà per la qualità del luogo, per la bellezza degli affreschi e per l'atmosfera che si respira.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

something.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
1: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è l'auto
4: Tendono l'allenamento.
5: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.

0: Parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
1: Ah, in campionato ho fatto solo due partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio, alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
2: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
1: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
0: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
1: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
2: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
0: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
0: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.

0: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
1: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
0: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
1: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
0: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
1: Grazie Nicola.
0: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
0: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portante?
3: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
3: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
4: Aspetta, posso?
2: Certo. Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci.
2: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che

0: Da, penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
0: Quindi come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
0: Beh, sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
0: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo.

0: probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
1: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
1: cross
2: bella, bella, di bella, testa bella, bella,
1: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo, 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
0: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire,
0: Carlo,
1: una
0: Carlo,
1: grande
0: fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
1: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
0: Mi ha sentito
1: Pirlo,
0: l'Italia
1: in vantaggio,
0: eh?
1: D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.

con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo. Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero. Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte. Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

in Via della Pace all'ingresso della città. Tra Via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio, dove il traffico oggi era in tilt, ma anche a San Vito, dove è stato bloccato completamente il transito in Via del Faro. Parleremo poi del Consiglio Comunale che dice stop alla movida in piena notte, approvata all'unanimità una mozione che prevede

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Traffico congestionato e automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi in via della Pace, all'ingresso della città tra via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio. E siamo tornati a San Vito, in via del Faro, dove l'amministrazione comunale ha bloccato completamente il transito per l'erosione costiera. Vietata la musica ad alto volume dopo la mezzanotte, ieri la mozione di Stellato approvata all'unanimità in consiglio comunale, trovato l'accordo tra residenti e associazioni di categoria. 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà della Puglia è il progetto di solidarietà promosso da BCC San Marzano di San Giuseppe in collaborazione con il Banco Alimentare. Oggi la presentazione. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando dei disagi legati ai cantieri, ma non solo. Partiamo da Via della Pace, nel tratto compreso tra Via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio. Traffico congestionato, automobilisti che avete visto in fila per ore erano esasperati per i lavori dei cantieri delle linee BRT. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: È indecente.
2: Vergogna. La realtà, lo schifo di Taranto. Non c'è un vigile che... Vedi come bloccano qua e non fanno venire? La realtà di Taranto. Non c'è un vigile.
3: La cosa bella è che iniziano un lavoro e non lo finiscono. Questa è la cosa che non...
4: Lei sapeva di questi lavori?
3: No. Ma si vedono, perché tutti i giorni facciamo questa strada, ma non è corretto bloccare una strada principale.
5: Code, clacson, rallentamenti, automobilisti esasperati.

0: Le modifiche alla viabilità introdotte in Via della Pace per consentire l'avanzamento dei lavori della BRT hanno avuto ripercussioni immediate sulla circolazione verso il centro commerciale Porte dello Ionio. Nel tratto interessato dai cantieri la carreggiata è stata ridotta e regolata da semafori provvisori per il senso unico alternato, una situazione che ha generato lunghe attese e rallentamenti. In diversi casi alcuni conducenti non hanno rispettato il semaforo rosso installato per regolare il traffico nel tratto ristretto, aumentando i disagi e i rischi per la sicurezza stradale. Sono partita dai tamburi alle 10:30 e sono arrivata a Parco Cimino alle 12 per prendere la navetta. Ci avevano detto 20 minuti di attesa, ma non sono stati 20 minuti, racconta una cliente diretta al centro commerciale. Per limitare i disagi legati alle modifiche alla viabilità, Chima Mobilità ha attivato una navetta straordinaria tra il Terminal Cimino e Porte dello Ionio. Il servizio è stato definito dopo un incontro tra Chima Mobilità e la direzione del centro commerciale, nel corso del quale sono stati concordati gli orari e l'organizzazione del collegamento.
1: Abbiamo avuto un incontro con il presidente della Chima Mobilità, che devo dire è stata gentilissima e disponibilissima dal primo momento. Con loro abbiamo trovato un accordo. Oggi abbiamo una navetta che ha degli orari, però da domani avremo una navetta che dalle 6:40 alle 21:30 sarà disponibile presso il Parco Cimino, che porterà sia i nostri dipendenti che i nostri clienti da Cimino al centro commerciale, lateralmente al centro commerciale. Quindi in questo modo riusciamo in qualche modo a tamponare questo momento di disagio. È chiaro che la chiusura di un'arteria principale d'accesso al centro commerciale è un disagio, però speriamo e contiamo che possa durare il più breve tempo possibile. Cercheremo in qualche modo di poter informare quanto più persone possibili, atte comunque a ridurre il disagio per chi ci viene a trovare.
0: Contestualmente sono state modificate alcune fermate del trasporto pubblico, con il capolinea temporaneamente riportato alla vecchia area di fermata. Per gli automobilisti, intanto, il conto da pagare è fatto di code, attese e percorsi alternativi, e sarà così fino al completamento dei cantieri.
2: E siamo tornati a San Vito in via del Faro, dove l'amministrazione comunale ha chiuso definitivamente il transito sul tratto stradale interessato dall'erosione costiera, causando ulteriori disagi ai residenti della zona. Ce li racconta Maria Laura Paletta.
3: La chiusura totale di Via del Faro a San Vito rischia di trasformarsi nell'ennesima emergenza senza una soluzione concreta all'orizzonte. L'ordinanza comunale ha esteso il divieto di transito anche ai residenti, lasciando aperto il passaggio solo ai mezzi di soccorso e a quelli della raccolta dei rifiuti. Una previsione che però si scontra con la realtà dei fatti. Basta percorrere il tratto interessato per rendersi conto che la segnaletica installata e gli ostacoli presenti lungo la carreggiata rendono estremamente difficile il passaggio dei veicoli autorizzati. In alcuni punti, infatti, tra transenne e restringimenti, a fatica riesce a transitare una piccola utilitaria. Viene quindi spontaneo chiedersi come possano intervenire rapidamente un'ambulanza, un mezzo dei vigili del fuoco o gli automezzi di Chimambiente. In tanti, poi, complice la mancanza di vigili urbani, almeno nei primi giorni di validità del divieto e disorientati dal continuo cambiamento, imboccano la strada per poi trovarsi a dover fare inversione, con grande pericolo per la sicurezza stradale. Una situazione che con l'arrivo dell'estate in una zona prevalentemente balneare è destinata a complicarsi ulteriormente. Ad allungare i tempi, come spesso accade, c'è anche la burocrazia. Per i lavori sul tratto, infatti, il Comune dovrà prima trasmettere le schede progettuali alla provincia, che successivamente provvederà a raccogliere e classificare le richieste provenienti da tutto il territorio, individuando le priorità da sottoporre alla Regione. Solo dopo l'approvazione regionale si potrà poi procedere con un bando per affidare la progettazione dell'intervento. Tradotto in termini concreti, anche ipotizzando un iter amministrativo senza rallentamenti, difficilmente si vedranno cantieri operativi prima di 2 anni. Nel frattempo, residenti e attività della zona dovranno convivere con una strada chiusa e pesanti limitazioni alla mobilità. Per questo motivo, il Comitato Civico di San Vito ha inviato 2 PEC a Comune, Provincia e Regione.
4: Noi siamo disposti come comunità a, come dire, affrontare il disagio, anche se, ahimè, si trova anche in un periodo complicatissimo. Però, occorre che noi come comitato, ma anche tutti i cittadini, perché se lo domandano tutti, sappiamo esattamente che questo intervento verrà fatto.
3: Una situazione che, a detta dei residenti, poteva essere risolta regolamentando la viabilità su Via del Faro in maniera differente e meno drastica. Non meno critica appare la situazione del trasporto pubblico. Da oltre 3 mesi, infatti, i bus non raggiungono più l'area interessata. Per consentire il ripristino del servizio è stato rimosso un palo dell'illuminazione all'incrocio tra Via del Faro e Via Occhiate, così da permettere ai mezzi di raggiungere il capolinea di Vianello di San Cataldo. Tuttavia l'intervento è rimasto incompleto, non sono stati infatti istituiti i necessari divieti di sosta né installati dissuasori che impediscano il parcheggio delle auto lungo vie occhiate. Il risultato è un paradosso tutto tarantino, si modifica la viabilità sulla carta ma i bus continuano a non passare. Chima Mobilità, sollecitata dal Comitato Civico di Quartiere, ha dichiarato che il trasporto pubblico sarà ripristinato solo quando la segnaletica sarà sistemata a dovere, con tempi ovviamente ancora incerti.
2: Adesso un'ultima ora, due incidenti sul lavoro si sono verificati questa mattina in Acciaierie d'Italia, per fortuna due incidenti non gravi nello stabilimento, a renderlo noto sono state le fonti sindacali, due episodi avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo incidente si è registrato nell'area AFO 4 dove un lavoratore ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra durante le attività operative, l'operaio è stato prontamente trasferito in ospedale per gli accertamenti radiografici necessari a valutare la gravità e l'entità delle lesioni riportate. Il secondo episodio invece è avvenuto nel reparto agglomerato, precisamente nella zona Omo, dove un mezzo d'opera appartenente ad una ditta esterna si è ribaltato per cause ancora da accertare. Nell'impatto il conducente ha battuto la testa ed è stato successivamente sottoposto a controlli sanitari di routine per verificare le sue condizioni cliniche. Su entrambi i casi attualmente sono in corso accertamenti e verifiche interne per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. Cambiamo argomento e ce ne andiamo a Bari. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro da 1,4 milioni di euro per Puglia Promozione. Al centro dell'inchiesta ci sono gli stipendi d'oro dell'ex direttore generale Matteo Minchillo, deceduto nel 2023. L'ex dirigente avrebbe intascato illecitamente oltre 1,3 milioni di euro inserendo voci fittizie in busta paga, ma ci sono anche altri nomi. Servizio di Ilaria Lia.
5: Nuova bufera sull'Agenzia regionale Puglia Promozione. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da 1.400.000 euro per presunti stipendi d'oro e rimborsi non dovuti. Al centro dell'inchiesta per peculato c'è l'ex direttore generale Matteo Minchillo, andato in pensione nel maggio 2023 e successivamente deceduto, ma il provvedimento colpisce anche i suoi familiari e chiama in causa i vertici dell'ente. Secondo la Procura di Bari, tra il 2017 e il 2023 il manager avrebbe incassato illecitamente quasi 1 milione di euro di stipendi extra, a cui si aggiungerebbero altri 392 mila euro completamente fuori busta. Soldi pubblici che tra il 2024 e il 2025 sarebbero stati sequestrati in parte anche ai figli, accusati di averli utilizzati non solo per le esigenze di famiglia, ma anche per acquistare le attrezzature destinate al ristorante stellato del figlio dell'ex direttore. L'inchiesta si allarga però a macchia d'olio, con l'avviso di chiusura delle indagini notificato a 13 persone. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti l'ex responsabile dell'ufficio paghe, Vito Mastrorosa, il suo successore, Nicola Lattarulo, e l'attuale direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale. Secondo l'accusa, Minchillo avrebbe sfruttato il doppio ruolo di direttore generale e amministrativo per gestire le credenziali del conto corrente, inserendo arbitrariamente nelle proprie buste paga indennità, rimborsi, spese e premi non spettanti. Dal canto loro, i funzionari succeduti nella gestione dei conti respingono ogni addebito, dichiarandosi del tutto estranei alle irregolarità.
2: Ancora giudiziaria, la Procura di Taranto ha presentato ricorso in appello contro la sentenza che il 22 gennaio scorso ha assolto gli 8 autisti di Chima Mobilità accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una disabile. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
6: La Procura di Taranto ha impugnato la sentenza di assoluzione per gli 8 autisti di Chima Mobilità accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 20 anni affetta da disabilità cognitiva. Il pubblico ministero Marzia Castiglia ha presentato ricorso in appello chiedendo un nuovo processo. La vicenda, che risale al periodo tra l'ottobre 2018 e l'aprile 2020, aveva suscitato enorme scalpore. Secondo l'ipotesi della Procura, i conducenti dei mezzi pubblici deviavano dalle rotte o fermavano i bus in zone isolate della città per abusare della giovane e approfittare approfittando della sua vulnerabilità. Il 22 gennaio scorso il Tribunale di Taranto aveva assolto tutti gli imputati con la formula "il fatto non sussiste". Per i giudici di primo grado mancavano prove incontrovertibili degli abusi e le accuse non erano supportate da elementi sufficienti a confermare la responsabilità dei lavoratori. Una lettura respinta con forza dalla

0: La procura nel ricorso in appello il magistrato reitera la solidità del quadro probatorio definendo la precedente sentenza meritevole di una totale riforma. Agli atti restano le dichiarazioni della vittima, i riscontri investigativi e soprattutto una fitta serie di intercettazioni telefoniche. Sarà ora la Corte d'Assise d'appello a dover scrivere l'ultimo capitolo di questa drammatica vicenda giudiziaria.
1: E adesso ci spostiamo in consiglio comunale perché ieri tra le mozioni discusse c'è stata anche quella sulla movida notturna, su cui maggioranza e opposizione hanno trovato un punto di incontro che rispetti le esigenze di residenti e esercenti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Una seduta lunga e complessa, quella del Consiglio Comunale di Taranto, riunitosi nel pomeriggio di ieri, modalità question time. Tra i primi temi affrontati, la questione dei rider durante la pedonalizzazione estiva di Corso Due Mari, la mozione che chiedeva misure di tutela e permessi di transito per i lavoratori del delivery è stata modificata grazie a una proposta del consigliere di Forza Italia, Massimiliano Stellato. L'intesa raggiunta con l'amministrazione ha consentito infatti di superare lo stallo, eliminando i riferimenti al transito dei mezzi e concentrando l'intervento sulla realizzazione di un'area di sosta autorizzata. Ritirata invece una mozione del PD relativa all'applicazione di sanzioni previste dai decreti legislativi tributari e contabili, dopo un confronto tecnico con l'assessore Ramo Simeone e la direzione finanziaria. Il tema che ha trovato però la più ampia convergenza politica è stato quello della movida notturna e della tutela dei residenti del borgo. Maggioranza e opposizione infatti hanno approvato all'unanimità una mozione presentata da Stellato e successivamente accorpata a quella relativa al piano comunale di classificazione acustica, con cui si chiede al sindaco di emanare un'ordinanza che vieti la diffusione di musica all'aperto oltre la mezzanotte per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. La proposta nasce dalle numerose segnalazioni dei residenti, in particolare del borgo, che lamentano da tempo disagi legati all'utilizzo di impianti audio ad alto volume installati all'esterno di bar, pub e ristoranti. L'obiettivo è quello di coniugare le esigenze delle attività economiche col diritto al riposo dei cittadini, allineando Taranto alle regole già adottate in altre città italiane. Il documento approvato prevede inoltre il potenziamento dei controlli da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine. Durante il dibattito, l'assessore allo sviluppo economico, Francesco Cosa, ha ricordato il percorso di confronto già avviato con le associazioni di categoria e culminato nella sottoscrizione del protocollo della movida responsabile. L'assessore all'ambiente Gravame, invece, ha precisato che il piano comunale di classificazione acustica è attualmente fermo in attesa della revisione del contratto di servizio di Chimambiente. La tregua politica, tuttavia, è durata poco. Lo scontro si è acceso sulla strategia turistica della città in vista dei giochi del Mediterraneo. La consigliera di Fratelli d'Italia, Tiziana Toscano, infatti, col sostegno del Partito Liberale, ha presentato una mozione finalizzata a rafforzare i servizi di accoglienza per il previsto incremento dei visitatori. La proposta è stata però respinta dalla maggioranza. Il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, l'ha definita non attinente e in parte superata dai processi di innovazione già avviati dall'amministrazione. Una ricostruzione che la Toscano ha contestato duramente, chiedendo dettagli concreti e tempistiche certe sui progetti in corso. Sul tema dei siti culturali, la Giunta ha spiegato che numerose strutture sono attualmente interessate da lavori di manutenzione e riqualificazione. Rinviata infine alla prossima seduta, insieme ai punti ancora non discussi, la mozione presentata da Stellato sul potenziamento degli uffici decentrati di anagrafe e stato civile.
1: Dal 6 luglio lo stabilimento di Grottaglie di Leonardo tornerà a produrre di più, ben 10 serie al mese di fusoliere per il Boeing 787. Contenti i sindacati, ma fino a un certo punto, vediamo perché. Buone notizie per Leonardo Aerostrutture. Dal 6 luglio lo stabilimento di Grottaglie aumenterà a 10 serie al mese la produzione di fusoliere per il Boeing 787. Lo hanno reso noto Fiume Wilma a seguito di una comunicazione dell'azienda stessa avvenuta nel corso di un incontro che si è svolto ieri a Grottaglie. I sindacati per ora chiedono garanzie su turnazioni e organizzazione del lavoro. Un aumento di tale portata non può essere considerato un semplice dato industriale, scrivono. Esso comporta inevitabilmente una modifica dell'attuale organizzazione del
3: del lavoro e della turnistica all'interno dello stabilimento con l'attivazione graduale del terzo turno a partire dall'area montaggio. Per queste ragioni abbiamo chiesto all'azienda, proseguono, di valutare soluzioni alternative all'attuale impostazione della turnistica, comprese ipotesi che prevedono una diversa distribuzione dell'orario o una possibile riduzione. In questi giorni altri incontri interlocutori con Leonardo, poi i metalmeccanici convocheranno le lavoratrici e i lavoratori in assemblea per prendere delle decisioni. Non accetteremo alcun aumento della turnistica imposto unilateralmente dall'azienda. Ogni modifica dovrà essere preventivamente discussa, concludono, concordata con la RSU e condivisa con le lavoratrici e i lavoratori.
1: Andiamo a Bari ancora una volta per un altro argomento, però ieri l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, invitato dall'associazione Ricom Berlinguer Terra di Bari, è stato presente ad un incontro sull'Italia e l'Europa nel disordine mondiale, questo era il tema, e ha parlato ad una sala piena proprio della situazione che si sta vivendo a livello internazionale. C'era per noi Ilaria Lia.
4: L'università è il luogo strategico per esercitare l'autonomia di pensiero e affinare la capacità di riflessione. Per questo ha concesso il patrocinio all'incontro organizzato dall'associazione Enrico Berlinguer Terra di Bari dal titolo L'Italia e l'Europa nel disordine mondiale, che ha visto come ospite d'onore l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Sala gremita per ascoltare il presidente della Fondazione Italiani Europei, che nel corso del suo ampio intervento ha richiamato anche le riflessioni di Papa Francesco e di Papa Leone XIV. Spaziando tra Russia, Cina, India, Stati Uniti e naturalmente Europa, ha delineato un quadro geopolitico internazionale caratterizzato da profonde tensioni e trasformazioni.
5: Io penso che nel disordine del mondo, le guerre, quello che colpisce negativamente è l'assenza di un'iniziativa europea. Anche se l'Europa rischia di essere la maggiore vittima di questi conflitti, a parte ovviamente le popolazioni colpite, perché noi da sud e da est siamo stretti da guerre che colpiscono la nostra economia, basta pensare al costo dell'energia, l'Europa non sembra in grado di fare nulla. Non c'è. I responsabili evidentemente sono stati scelti male, a mio giudizio. Cioè, io vedo una debolezza politica dell'Europa. Non c'è un'azione per fermare la guerra, per una pace giusta nel Medio Oriente, non c'è una iniziativa per indicare una via d'uscita al conflitto tra Russia e Ucraina. Siamo qui a guardare quello che farà Trump. Ma francamente Trump, a giudicare da quello che ha fatto finora, non mi sembra proprio il massimo, diciamo, dal punto di vista degli interessi europei.
4: Anche l'Italia, che storicamente aspira a svolgere un ruolo di rilievo nello scenario internazionale, appare oggi priva di una strategia capace di incidere efficacemente nei nuovi equilibri globali.
5: Il governo Meloni ha cercato di esercitare, così pensava il Presidente del Consiglio, un ruolo di ponte fra l'Europa e l'America di Trump, grazie anche alla sua amicizia, alla sua solidarietà ideologica con Trump. E questa politica è fallita, semplicemente perché non è possibile costruire nessun ponte. Direi che questo ponte tra l'Europa e l'America funziona un po' come il ponte sullo stretto di Messina, cioè non c'è. Ecco. Io penso che l'Italia dovrebbe fare altro, cioè l'Italia dovrebbe essere uno dei paesi che spingono per una maggiore integrazione politica dell'Europa.
1: Adesso spazio di iniziative di solidarietà, partiamo da quella che vede insieme BCC San Marzano di San Giuseppe, Banco Alimentare di Puglia, 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in maggiore difficoltà in tutta la Puglia, finanziati proprio da BCC per dare una mano al Banco Alimentare nella sua attività. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
0: 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà della Puglia. E questo è il fulcro del nuovo grande progetto di solidarietà promosso da BCC San Marzano di San Giuseppe in collaborazione con il Banco Alimentare della Puglia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Taranto nella cornice dell'Hotel Delfino alla presenza del presidente BCC San Marzano Emanuele Di Palma e del responsabile regionale del Banco Alimentare Luigi Riso.
6: Molti ignorano che nel nostro territorio ci sono anche difficoltà di questo tipo, ci sono famiglie che per un motivo o per un altro, spesso dovuto alla mancanza di lavoro, non hanno la possibilità neanche di mettere insieme il pranzo con la cena. Abbiamo pensato che fosse doveroso, non opportuno, ma doveroso da parte nostra dare un contributo al Banco Alimentare da questo punto di vista per poter fornire cibo, quindi pasti ai più bisognosi, ma questo è soltanto il primo passo di un lungo cammino, perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio che purtroppo continuano ad aumentare. Il cliente a noi cosa chiede? Chiede servizi bancari, ovviamente, d'avanguardia, ovviamente, ma chiede anche che poi i risultati di questa attività ritornino sul territorio.
0: Con questo intervento l'Istituto di Credito Pugliese conferma una vocazione sociale che dura da ben 70 anni. Basti pensare che nel solo 2025 la banca ha sostenuto oltre 430 interventi a favore delle comunità locali nei settori di cultura e dello sport, della formazione e dell'assistenza. Oggi, grazie alla sinergia con il Banco Alimentare, si aggiunge un tassello fondamentale per dare un aiuto concreto e immediato alle fasce più vulnerabili del territorio.
7: A Taranto qui noi abbiamo il centro regionale di raccolta del cibo da donare ai poveri. Sono 44.000 le persone che assistiamo giornalmente, di cui 14.000 a Taranto. Con questo progetto noi vorremmo incrementare tutte le iniziative di recupero del cibo che non fanno parte della nostra attività ordinaria, vale a dire la donazione dei prodotti che arriva dalla Comunità Economica Europea. Tutto questo ha dei costi di gestione che con il contributo della BCC noi saremo aiutati a sostenere.
1: Un progetto di accompagnamento verso l'autonomia per i minori vulnerabili che hanno appena compiuto 18 anni. La presentazione questa mattina a Palazzo di Città. Dario Gallitelli.
0: Hanno alle spalle vissuti complessi e fragilità familiari per cui da minori sono stati seguiti in comunità educative o dagli assistenti sociali, ma cosa succede al compimento dei 18 anni? Il rischio è che vengano lasciati soli nel momento più delicato, il passaggio verso una propria autonomia. Per questo il Comune di Taranto ha pensato di promuovere il progetto Care Leavers, finanziato con fondi ministeriali e rivolto a giovani ancora in carico ai servizi sociali. Questa mattina la presentazione a Palazzo di Città.
8: Capita che noi inseriamo i minori in un momento di difficoltà e quindi che li mettiamo in tutela in comunità, e capita spesso che al raggiungimento della maggiore età questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali. Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia alla durata di 3 anni, questo progetto, e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi. Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità, e Taranto sta puntando di più su un welfare innovativo che su un welfare di assistenzialismo. Creare opportunità, e questo è l'obiettivo.
1: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca. Pochi giorni dalla giornata nazionale dello sport promossa dal CONI si conclude il Festival dello Sport dopo un mese di eventi e attività. Luciana Convertini.
9: È sempre la giornata dello sport per noi qui in questa sede.
10: A pochi giorni dalla giornata nazionale dello sport promossa dal CONI si conclude a Martina Franca il Festival dello Sport, un mese di eventi dedicati all'attività fisica e alla promozione dei valori sportivi. Tra lavoro, impegni e poco tempo a disposizione, abbiamo chiesto ai cittadini quale spazio occupi il movimento nella loro quotidianità.
11: Questo lavoro che mi tiene tanto qua impegnato, non riesco ad andare in palestra o fare altro sport. Passeggio qua davanti ai tavolini, laboratorio, bar.
12: Ma già venire fino in centro da casa mia, che è sotto la chiesa del Carmine, è un bel tragitto, quindi un paio di volte al giorno lo faccio e penso che per adesso possa bastare.
13: È molto importante per la salute lo sport. Molte persone dicono che bisogna seguire l'alimentazione e fare tanto altro. Invece secondo me bisogna sì seguire l'alimentazione, ma anche fare abbastanza sport.
14: Ma se mai vado a correre.
10: Dove vai a correre?
14: Al parco, nelle campagne, dove c'è tranquillità, ecco.
15: Sto andando al lavoro in bicicletta.
10: Ma che sport pratica solitamente?
15: Biciclette. 2 o 3 volte alla settimana faccio parecchi chilometri.
10: C'è chi vive lo sport come una semplice occasione per mantenersi attivo e chi invece ne ha fatto una vera e propria scelta di vita.
16: No, io sono un'atleta agonista da tantissimi anni, quindi per me lo sport è importante 365 giorni l'anno. Io mi alleno tutti i giorni, almeno 4 volte a settimana.
10: Una differenza che emerge anche nelle palestre, dove non manca chi si allena tutto l'anno e chi si avvicina all'attività fisica soltanto in determinati periodi. Quale importanza danno gli iscritti allo sport? Ci sono anche quelli dell'ultimo momento che vogliono mettersi in forma per l'estate piuttosto che allenarsi tutto l'anno?
9: Allora, sì, purtroppo sì, c'è ancora chi pensa che lo sport sia stagionale e non lo intende come uno stile di vita, perché è uno stile di vita che, a parte un benessere momentaneo, cioè al momento, dà anche un benessere a

0: lungo termine, quindi previene un sacco di malattie e più che altro rende autonomi per tanto tempo, perché la massa muscolare, quella che si allena maggiormente in palestra, è quello che ci permette di muoverci e di stare in salute per tanto tempo.
1: E a proposito di sport, la nostra pagina sportiva.
2: Il presidente del Comitato regionale Puglia della LND Vito Tisci ha inviato una lettera di ringraziamento al presidente del Taranto Sebastiano Ladisa per il contributo volontario destinato all'associazione Puglia LND Sociale. Questo nobile gesto è stato compiuto in occasione della finale di andata della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza disputata lo scorso 22 gennaio presso lo Stadio Italia di Massafra. Le risorse raccolte, grazie alla generosità del club, saranno impiegate nella stagione 2026-2027 per sostenere progetti di inclusione sociale, solidarietà e supporto alle fasce più vulnerabili del territorio pugliese. Nell'occasione Tisci ha sottolineato con forza come l'iniziativa confermi il ruolo fondamentale delle società sportive dilettantistiche quale prezioso strumento di crescita civile e di responsabilità sociale all'interno di tutte le comunità locali.
1: È una notizia che farà felici i tifosi del Taranto. Trasferta libera, si potrà andare a seguire dal vivo Gladiator Taranto. I biglietti sono online, su disposizione degli organi competenti. Leggiamo insieme a voi: sono state definite le modalità di vendita dei biglietti per l'incontro in programma domenica alle 16:30 allo stadio Bisceglia di Aversa. La notizia più importante riguarda proprio i tifosi tarantini. La trasferta è libera, il settore ospiti sarà regolarmente aperto, i sostenitori rosso-blu potranno assistere alla gara acquistando il proprio tagliando esclusivamente online attraverso il circuito GO2. I botteghini dello stadio resteranno chiusi nella giornata di domenica. Per quanto riguarda i residenti nella provincia di Caserta, i biglietti saranno disponibili soltanto online tramite lo stesso circuito e saranno nominativi. E Taranto, l'eccellenza non basta, il titolo della puntata di oggi di Futura, il format curato e condotto da Angelo Di Leo in diretta a partire dalle 15 su Studio 100, che racconterà anche oggi una città che in questo caso da una parte vive l'attesa della finale dei rossoblù nel campionato di calcio, dall'altra dibatte di giochi, aeroporto, ex Ilva, urbanistica, cultura, mentre da più parti arriva un appello all'unità di intenti. E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marrafa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. Innovare.

0: e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?
2: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario, in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica o dell'acqua corrente per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
0: Cosa fare invece in caso di caduta?
2: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
1: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento, il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé se possibile la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.
0: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
2: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera, ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, è abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario, e quindi il mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua, e quindi diciamo viene più utilizzato questo veleno, e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti, con un vomito e una diarrea molto particolare, perché ha un colore metallico azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinoragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci o addirittura ematemesi, vomitano sangue senza un motivo legato a condizioni tipiche come condizioni traumatiche o ingestione di ossa, e questo fa pensare alla possibilità anche magari di un paziente che vive in campagna di essere venuto a contatto con veleno per topi. E in generale diciamo che gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come diciamo tipologia di avvelenamento, e hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche della sostanza. Quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile, perché nel racconto del proprietario, nel contesto, che c'è la risposta.
1: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
2: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet, che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41, 41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, quei cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino, molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbilità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. E lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile, perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controra o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata, o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria, con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante, o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
0: Come si previene il colpo di calore?
2: Ah, si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere un po' noi pediatri e il proprietario genitore, quindi come per un bambino ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico, la stessa cosa vale per il nostro pet, quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo. E neanche a condizioni di umidità eccessive, di aria calda, aria umida, calda, quindi o stanchezza estrema, perché anche in seguito a una corsa un paziente può andare in colpo di calore perché magari ha sopportato uno sforzo eccessivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare. Quindi non posso dire, sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'è la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
0: Proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane e gatto che sia?
2: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica. Perché? Perché il sottopelo e il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato. I pazienti, diciamo, tranne in rare situazioni, vanno tolettati allo stremo, quindi togliendo completamente questa che è una corazza che fa parte di un adattamento genetico proprio dell'animale. Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo, rappresenta anche la sua efficacia. Quindi se io ho un pelo ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il paziente, il pet tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
1: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate, protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
2: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane, perché non abbiamo una cultura del freddo, quindi questo paradossalmente ci espone di più anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate, e il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa, e poi soprattutto i pazienti molto bassi con un pelo molto raso vanno protetti perché hanno il torace, l'addome molto a contatto con la superficie terrena e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie.

0: Durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
1: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
2: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe, parliamo di forasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
0: Sì, purtroppo i forasacchi sono una problematica stagionale frequentissima e sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente invece di liberarsene si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue, soprattutto nella fase iniziale. Questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutendo più il cane se n'è liberato. Invece tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie. La stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto e alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio pet in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei. Processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle, scendono dai pini e quindi percorrono anche vaste zone. E purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo, solitamente con le vie quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi dei tessuti. E ovviamente questa è una condizione che può mettere a rischio anche il proprietario, che nel tentativo di ripulire la zona può esporsi agli aculei. E soprattutto diciamo anche nel calpestare, un po' per aggredire, no? L'aggressore può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona orticata e quindi che ha già un danno chimico, non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi, prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
2: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra, proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo, dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio, il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze.

0: E soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento, perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia. Quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio, in combinazione, può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
1: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso del paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori. Errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con gli stessi problemi, le pulci, le zecche. È che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie. Diciamo un po' l'indole, il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
2: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Anghiera.

ogivale. E al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma, che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
1: Buon pomeriggio Futura dagli studi di Via Polibio, Taranto. Non potevamo fare a meno di parlare anche noi di calcio, ma non proprio del gioco, ma di ciò che significa per una città e per un territorio. Mettiamola così, Futura oggi è il primo tempo di una partita anche informativa e di approfondimento che domani, conoscerà il secondo tempo con 100 Sport di Dario Galitelli. Lì il pallone effettivamente rotolerà. Negli studi di Studio 100. Qui oggi il calcio è un pretesto per parlare di noi, della città, del momento in cui si inserisce questa finale contro il Gladiator o il Gladiator, dipende dove vogliamo mettere l'accento, si inserisce in un contesto storico della città che si appresta ad accogliere delegazioni di 26 paesi del Mediterraneo. Insomma, lo sport oggi è un modo per raccontare di noi e riflettere sul momento che viviamo e giocare un po' con le parole, a cavallo tra semantico, a cavallo tra il significato e il significante. L'eccellenza non basta, è il titolo di questa trasmissione. Eccellenza è l'obiettivo che la città deve raggiungere per darsi un futuro, ma eccellenza è anche il nome di una categoria calcistica che dobbiamo tutti lasciarci alle spalle. Agoniamo nel calcio nei dilettanti, ma dilettanti solitamente è una categoria inferiore delle professioni o della socialità. Del resto questa è una città che da 32 anni sogna di tornare in Serie B nel calcio, ma essere di Serie B di solito vuol dire essere di, sec-

0: Livello. Ecco, è su questo che oggi giochiamo, ma il tema è serio e ringrazio intanto Gianluca Mongelli,
1: Grazie a te, Angelo, per l'invito.
0: coordinatore di Fratelli d'Italia. La poltrona vuota fra poco sarà occupata da Mirko Di Bello, consigliere comunale del gruppo Oltre Italia. E grazie finalmente, fatemelo dire, al mio collega ed amico Pierpaolo Dauria,
2: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: mio ex caporedattore e vice direttore del Corriere del Giorno, che è stato in edicola sino al marzo del
1: 14.
0: 2014 e a cui tutti siamo legati e che ci ha formati. Quindi grazie per Paolo. Abbiamo da Roma in collegamento Rodolfo De Molfetta.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio, mi sentite, mi
0: Ciao
3: vedete?
0: Rodolfo, benvenuto. Fra poco vedremo Rodolfo e a Taranto si direbbe nupaccio, no? Nel senso che quando si impazzisce d'amore per la propria città, per il Vesilli e per ciò che rappresenta questa città, in questo caso la squadra di calcio. Ecco, Rodolfo era tra quelli che con la scritta Roma domenica scorsa era alle spalle di una porta, a seconda dei casi, primo o secondo tempo. Parleremo dei fuorisede, perché questa è una città la cui storia ha coniato anche questo modo di dire, i fuorisede. Rodolfo, ma sei in uno studio televisivo?
3: No, sono innanzitutto no, saluto Gianluca e saluto Pierpaolo che li sento e li vedo con piacere, oltre che te. No, sono in una saletta per poter non essere disturbato, quindi sembra uno studio televisivo, ma è assolutamente casualmente.
0: Bene, in attesa poi di alzare il volume qui in studio per Rodolfo De Molfetta, intanto ringrazio Peppe Candelli che ha appena risolto un piccolo problema di audio in studio e ora la regia ci alzerà anche il volume di De Molfetta. Quindi grazie Peppe Candelli. Vi annuncio che ci raggiungerà in collegamento fra poco Massimo Ferrarese, commissario straordinario, ormai commissario dei giochi di Taranto 26 Giochi del Mediterraneo. Mi è piaciuto molto, lo dico subito, mi è piaciuto l'invito dopo una settimana di polemiche, che spesso a volte fine a se stessi, a volte inutili, a volte a riposizionamenti politici, posso capire, tutto legittimo, ma alla fine la pietra tombale su questa polemica degli 8 milioni e mezzo è, le 8 milioni e mezzo non c'erano più, adesso ci saranno, anzi sarà implementato il fondo, uniti, compatti, ognuno ha il proprio ruolo, ci mancherebbe altro, alla meta dei giochi. Grazie per averci raggiunto, Mirko Di Bello.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere essere qui.
0: Diciamocelo alla fine, vediamo come va. No, è una battuta. Allora, comincerei, Rodolfo, quindi dicevamo con affetto e amichevole, ma anche con rispetto. Questa è la città anche dei fuorisede, no, cari amici qui in studio. Il fuorisede è una tipologia quasi antropologica che da un secolo prende Taranto e la vive a 500, 800, a 1.000 km. Rodolfo, ci dai un taglio? Come quando eravamo tutti in redazione a scrivere per un giornale in edicola. Chi è il fuorisede
3: Beh,
0: tipico?
3: sicuramente il fuorisede è un incredibile romantico, innanzitutto. È una persona che 8 volte su 10 non è andato via, come dire, per scelta ma per necessità. Io faccio parte di quelli che si sente ignorante nell'animo, abbastanza dopo 26 anni oramai. Ed è legatissimo a tantissimi elementi, cioè è
0: Ecco Rodolfo, stiamo
3: legatissimo.
0: vedendo un po' di fuorisede ad apice, targati Roma.
3: Questi sono gli amici, ci sono avvocati dietro Piscione, e noi siamo qui con il gruppo di Torino, Milano, dei fuorisede, quello
0: Ah, bene.
3: col cappellino sono io. Quindi sostanzialmente diciamo che è una persona fondamentalmente non ha mai tolto il cordone ombelicale, nel senso che fa parte di quello che è dovuto partire, è dovuto andare via senza la boria e la presunzione di prendere l'accento della città in cui è andato a vivere e lavorare, senza per questo stare lontano e denigrare, anzi esattamente il contrario, ed essere il primo sponsor della propria città con i propri colleghi, facendoli andare in vacanza, facendoli vivere. Quindi sostanzialmente questo ti direi è il profilo.
0: Grazie. Allora, cari amici, Gianluca Mongelli, i fuorisede. Nessuno, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta. Però stiamo vivendo un momento in città in cui si comincia a sentire una certa voglia di tornare, di rientrare.
1: Sì,
0: Saranno i
1: certo.

0: fondi a disposizione, saranno nuove opportunità, sarà quest'area dei giochi del Mediterraneo, sarà che a giugno splende il sole in questa città e tutto si sembra migliore. Non lo so, non voglio essere retorico, ma rischio di diventarlo. Tu che ne pensi?
1: Io penso che innanzitutto i fuorisede sono una risorsa, perché sono, diceva bene Rodolfo, sono legati alla città, apprezzano molto le nostre tradizioni, sono propositivi, spesso anche più positivi di noi che viviamo la quotidianità e ci rendiamo conto di quante difficoltà dobbiamo affrontare tutti i giorni, non solo nelle attività professionali, ma anche per viverla questa città, che è una città densa di contraddizioni, ma come dico spesso, è una città certamente unica, ma è una città del sud che ha le problematiche, come dire, tutte le questioni che riguardano anche le altre città del sud. È unica nella storia, è unica nell'identità, è unica in alcuni addentellati passionali, ma è una città del sud che fa i conti con una storia anche di immigrazione verso il nord, quindi con delle scelte che ovviamente spesso non sono scelte deliberate, ma necessitate dalle opportunità lavorative. Io spero che, come dire, si inverta la tendenza. In realtà quello che stiamo registrando è un calo demografico in questa città molto
0: Non è solo
1: importante.
0: della città il fenomeno, ma
1: Certo,
0: stiamo parlando di
1: tanto sono.
0: Taranto oggi,
1: Certo, la
0: certo.
1: città spesso si osserva che la città si sta svuotando, evidentemente, fammela mettere anche un po' sul politico, mancano
0: Prego.
1: delle politiche di integrazione, delle politiche che possano in qualche modo convincere, coinvolgere i cittadini, i tarantini a restare e non dover guardare altrove. D'altra parte, la crisi della grande industria, la cultura, diciamo così, monotematica che ha avuto questa città per molto tempo è uno degli aspetti che porta i tarantini a guardarsi obiettivamente anche al di fuori dei confini dei due mari e a cercare altre opportunità. Ecco perché il discorso è complesso. Certo, oggi dobbiamo sfruttare e stiamo per sfruttare opportunità importanti, però da Tarantino, che vive la città, devo rilevare come anche l'opportunità dei Giochi del Mediterraneo viva tutti gli appelli all'unità, però non si gestisce, a mio modesto avviso, nella maniera in cui viene gestita da questa amministrazione comunale, ad esempio.
0: Il cui giudizio tu è negativo,
1: No, non è
0: l'abbiamo
1: negativo,
0: colto
1: non
0: questo, è
1: vuole essere
0: chiaro.
1: negativo, ne parlo già da tempo, forse ci
0: Sì,
1: incontrammo proprio qui verso
0: forse pure in un dibattito,
1: gennaio-febbraio e
0: sì.
1: parlammo della totale assenza di iniziative sul territorio volte a creare una narrazione per portare la città ad essere conosciuta verso i giochi del Mediterraneo. Ieri è stata rigettata una proposta, la nostra consigliera Toscano, che vedeva, come dire, appunto, un momento di integrazione degli hub turistici, eccetera. Se questo è l'andamento, la mia non è una critica, la mia è un'osservazione,
0: Di Bello, sei
1: consentimela. Certo.
0: d'accordo? Tra l'altro lo chiedo al capogruppo di una formazione che si chiama Oltre, Oltre Italia. Però l'altro giorno, Dauria, sicuramente poi vorrà dire su questo, un tuo documento dove tu invitavi ad andare oltre l'Ilva, cioè invitavi la città ad andare oltre se stessa, perché ci stiamo un po' avvitando addosso, parlando sempre delle solite cose. Infatti il titolo di questa trasmissione è L'eccellenza non basta, giocando sul Taranto, no?
2: Sì, purtroppo è così, l'eccellenza non basta. Inoltre, le opportunità, quali i Giochi del Mediterraneo o altri eventi che potranno arrivare in futuro, speriamo tanti, sono limitati a una tantum se non c'è il coraggio politico di andare oltre. Il mio post, ecco, la mia esternazione, voleva dire proprio questo. Si faceva riferimento a Bilbao con il Guggenheim, a Torino con le Olimpiadi invernali, ma lì c'era una volontà politica di andare oltre una monocultura e quindi il museo come il
0: Torino
2: Guggenheim,
0: 2006,
2: sì,
0: ricordiamolo, vent'anni fa,
2: ma quelli sono stati presupposti di
0: detonatori,
2: rilancio,
0: sì.
2: volani di rilancio, ma la vera intenzione partiva dalla coscienza politica e dall'impegno politico della classe dirigente che puntava proprio al superamento di una monocultura. Quello che non si vede qui è proprio quel coraggio politico. Aveva ragione Gianluca Mongelli a dire che ieri proprio è stata votata in maniera contraria una mozione che voleva proprio la promozione, la valorizzazione del nostro patrimonio storico e archeologico e è stata anche l'occasione per evidenziare come manchino a pochi mesi, a pochi quasi
0: No,
2: giorni,
0: sono
2: perché ormai sono
0: 75 più o
2: sette, sì.
0: meno, no?
2: Poco
0: Più o
2: più di
0: meno.
2: 70 giorni ai Giochi del Mediterraneo, tutti quegli hub e quegli info point fondamentali per

0: ricevere i turisti, gli atleti e informarli anche delle bellezze che sono presenti all'interno della nostra città.
1: Certo, è pur vero che stiamo facendo tutti insieme una partita che è di rincorsa, no? Pierpaolo Dauria, stiamo recuperando il tempo, sappiamo quello che è successo fino a 2 anni fa, è inutile tornarci. E se da un lato gli appalti e le opere, la tangibilità di questa roba ci sta mettendo, quantomeno ci sta rasserenando, dall'altro in effetti un percorso di avvicinamento, di condivisione culturale, per dire alla città, prepariamoci, stiamo per ricevere una virtuosa e formativa e culturale invasione di formidabile diversità mediterranea. Ecco, a quello dobbiamo essere pronti. Tu che dici? Lo
0: Innanzitutto che
1: siamo?
0: Taranto purtroppo è una città che va sempre di rincorsa su qualsiasi argomento. Sembra quasi una condanna. Io ricordo sempre la frase di un libro di Cosimo Argentina, no? A un certo
1: Dov'è
0: punto
1: Taranto?
0: dice: dove è Taranto? Taranto non è in Puglia, Taranto è a Taranto, perché
1: Sì.
0: effettivamente sembriamo una monade. Cioè, c'è solo Taranto.
1: Forse
0: Forse
1: proprio in cuore di cuoio. Forse. Perché
0: proprio in
1: Argentina
0: quello,
1: racconta molto di via Calabria
0: sì.
1: dell'infanzia in alcuni libri, no?
0: Siamo
1: Non
0: una
1: ricordo.
0: monade, cioè noi non abbiamo neanche rapporti, tra virgolette, cordiali con i comuni della nostra provincia, perché da Manduria in poi si sentono leccesi, da Massafra, Mottola in poi si sentono baresi, Martina
1: Massafra.
0: Franca addirittura c'è cioè il prefisso telefonico che è il prefisso di
1: Ma se
0: Bari,
1: per
0: cioè.
1: questo Facebook ci prende in giro l'algoritmo e scrive che uno di Ginosa Marina è in Basilicata, ma quella è colpa dell'algoritmo. Però secondo me l'algoritmo ha delle
0: Però
1: sensazioni.
0: a Ginosa i
1: No, è una
0: ginosini
1: battuta.
0: preferiscono andare a partorire a Matera piuttosto che
1: Saluto i marinesi,
0: venire.
1: amici miei.
0: Cioè, è una città molto, molto, molto complessa.
1: Però anche qui, rischiamo di dirci sempre le stesse
0: E
1: cose.
0: questo è il
1: Come
0: guaio.
1: andiamo
0: Il
1: oltre a noi
0: problema è
1: stessi?
0: come si fa ad andare oltre noi stessi facendo squadra. Porto un esempio, oggi su Quotidiano è uscito un
1: Quindi
0: trafiletto.
1: quello in edicola,
0: Quello, il
1: ok.
0: quotidiano,
1: Sì,
0: sì,
1: cartaceo.
0: cartaceo, è uscito un trafiletto. Mi è stato fatto notare proprio stamattina, mentre attendevamo l'inizio di una conferenza stampa. C'è il Lecce Club Parlamento. Quindi tutti i parlamentari leccesi hanno formato il Lecce Club, ispirato alla squadra di calcio del
1: Vabbè, c'è
0: Lecce.
1: una serie A che fa da traino, eh.
0: Va bene, però e sono ovviamente parlamentari di tutti gli schieramenti, hanno fatto squadra, hanno fatto fronte comune quando hanno cominciato a capire che c'erano problemi per il completamento dello stadio giardiniero di Lecce in funzione ai giochi del
1: Ah, io pensavo
0: Mediterraneo.
1: stessi dicendo che hanno fatto una squadra di calcio per giocare.
0: No,
1: Ah, ok, quindi è
0: assolutamente.
1: un po' più alta la situazione.
0: Hanno messo da
1: Sì.
0: parte. È chiaro che il parlamentare di Fratelli d'Italia su alcune cose non è diametralmente opposto al parlamentare del Partito
1: Però
0: Democratico.
1: sull'obiettivo.
0: Però sull'obiettivo, che era quello poi di superare gli ostacoli che si erano frapposti sul cammino e quindi poter avere la copertura dello stadio di calcio, hanno fatto fronte comune, hanno spinto, noi invece ogni volta dobbiamo prima sapere, avere la doccia fredda, come è stato nel caso degli 8 milioni e mezzo del terzo master plan. Qui poi vorrei aprire e chiudere una parentesi. L'abbiamo dovuto prima sapere per poi cominciare a muoverci,
1: Con
0: ma
1: voi avevamo
0: come?
1: Ferrarese,
0: Ma
1: quindi.
0: come? Facendo la polemica, perché è colpa tua, perché il governo Conte, perché
1: Anche tardiva perché Quotidiano il 15 maggio aveva scritto questa cosa, eh? Palmiotti.
0: tra l'altro sì, ma perché si era capito che su
1: Certo.
0: quegli 8 milioni e mezzo si
1: Si
0: voleva.
1: sarebbe
0: Però
1: ridiscusso.
0: apro e chiudo la parentesi degli 8 milioni e mezzo. È anche paradossale arrivare al punto che un ministro dice no, non li do più, anche perché non si trattava di soldi, cioè io non ti sto chiedendo 8 milioni e mezzo in più per poter fare le strade, per poter portare quei servizi all'interno della base navale dove saranno
1: Non ce li siamo
0: ospitate
1: ritrovati più. Però
0: le.
1: dai,
0: Sono stati il frutto di economie, quindi
1: l'abbiamo,
0: anche di
1: tra
0: una
1: l'altro.
0: buona gestione del
1: Tra
0: sistema
1: l'altro fu
0: delle
1: anche
0: gare di
1: annunciato da
0: appalto, cioè
1: Ferrarese questo aspetto. Faremo
0: perché,
1: delle economie per, lo disse mesi fa.
0: perché di colpo la scure ora saranno rimpinguati, viva, viva Dio, anche perché si è speso molto di più per le Olimpiadi di Milano Cortina, che a livello di movimento proprio di atleti, eccetera, è di gran lunga inferiore a quello
1: Certo.
0: che avverrà con i giochi del
1: De
0: Mediterraneo.
1: Molfetta, quando Qualche giorno fa

0: Mi sente Rodolfo? Sì, no, è
1: No,
0: frizzato di
1: perché non sa,
0: morsetta,
1: no.
0: come dicono i giovani. Magari ripristiniamo il collegamento intanto. No, volevo fare una nota malinconica. L'anniversario
1: Comunque, scusami,
0: di Atletico Roma-Taranto al Flaminio.
1: sui giovani, i
0: Prego.
1: recenti dati offerti da Confcommercio al Salone Mediterraneo dell'Impresa parlano di un 7% di giovani che hanno deciso di troncare i ponti con tanto, nel senso che hanno trovato occupazione fuori e non ci tornano più. Ma c'è quasi il 60% che dice: se mi dai l'opportunità, io
2: Certo.
1: torno di
2: Certo.
1: gran carriera. Lavoriamoci
0: De Morfè è
1: su questo.
0: rientrato? Altrimenti, vabbè, intanto, no, volevo ricordare che proprio in questi giorni a Roma, qualche anno fa, era uno dei nostri
2: 2012.
0: sogni evasi, anzi inevasi, ma io vorrei chiedere a tutti voi una considerazione su un fatto, no? Oggi, anche oggi, la città è bloccata per i cantieri BRT. Prima scherzavamo, no? La nazionale di calcio nuova, giovanissima, è un po' come la BRT, bisogna avere un po' di pazienza, sperando che poi una volta formata cominci a correre. È una città dove decine di cantieri stanno creando disagi, forse dovremmo essere tutti maturi, tutti noi per primi, giornalisti, tutti quanti, a prendere da questo disagio un valore e trasferirlo ai cittadini, che devo dire, sinora sono stati anche abbastanza pazienti, perché però è un disagio che speriamo crei valore. È come il debito per investimento, no? È un debito virtuoso, però l'investimento deve essere importante. Magari andava calendarizzato tutto per bene, andava gestita meglio la partita dei disagi, però intanto questa è una città che deve ripiegarsi più su se stessa per poi darsi un nuovo slancio. Siamo sulla strada giusta? C'è qualcosa che non stiamo facendo, al di là di questo accompagnamento e avvicinamento ai giochi? C'è qualcosa che ancora si può fare? Perché io leggo, c'ho dei dossier qui, Ilva, da Roma, Bari, arrivando a Taranto, è tutto, non sub iudice, è tutto ancora sul filo. La portualità è sempre questa potenzialità che non riesce. Della Rlotta ieri abbiamo visto una conferenza stampa. È tutto pronto, sì, ma non
2: Ma
0: decolla,
2: non
0: né non si
2: parte.
0: decolla e te non si decollerà mai perché gli hub sono molto grossi e vicini, quindi non voglio illudermi. Il GTF, che non riusciamo ad allargare la platea degli Ateco per far spendere di più e meglio, e quindi rischiamo di, speriamo di no, restituire una parte di fondi entro qualche anno. Secondo voi che cos'è che sta mancando oggi in questa fase comunque rigenerativa generale, forse un po' confusa, ma è in corso. Di bello.
2: Per me è sempre mancata una visione coraggiosa, torno a usare quel termine, il coraggio, perché la città è ferma, è passato un anno dalla nuova amministrazione Bitetti, ma cosa effettivamente è cambiato? Io l'ho evidenziato anche in Consiglio Comunale, non è cambiato sostanzialmente niente, anche le cose basilari che dovevano essere risolte nei primi 100 giorni invece ce le trasciniamo dietro. Come dei malanni atavici, parliamo ovviamente di clima ambiente, di tutto ciò che concerne la raccolta differenziata. Prima si diceva le BRT, anche quelle vengono da un passato amministrativo recente. E a me mettono paura non tanto i cantieri che sono in itinere e prima o poi verranno chiusi, ma io temo proprio la bontà del progetto finale, lì dove
0: Certo.
2: vedo delle banchine al centro strada e
0: Bravo.
2: qualcuno mi vorrà anche dire che bisogna attendere la fine del
0: Posso
2: progetto perché.
0: interromperti? Forse questa, mi permetto, magari sbaglio, forse questa è una visione di noi da automobilisti ancora.
2: Sì, però nel momento
0: Vero?
2: in cui io, il
0: L'obiettivo è
2: cittadino
0: lasciare l'auto, eh?
2: disabile, arrivo, ad esempio, per intenderci, all'altezza della, Pescheria Conte, ex Montebianco, parliamo quindi
1: Zona
2: della.
1: Gennarina, zona
2: Esattamente,
0: Gennarina.
2: arrivo lì,
0: Quel budello di strada
2: scendo
0: dopo il
2: lì,
0: Salina. No,
2: non ci sono marciapiedi, non ci sono altri
0: dopo
2: collegamenti.
0: più avanti,
2: Tornando verso
0: sì.
2: Taranto, ma anche via Mediterraneo, scendo lì, non ci sono marciapiedi. Come un cittadino può attraversare la strada e raggiungere altre fermate? E se qualcuno mi viene a dire che lì invece già c'erano le fermate del Pullman, torno a ripetere che questo progetto è costato oltre 300 milioni di euro, doveva essere progettato nei minimi dettagli, compresi quello dei servizi legati ai pedoni che attraversano la strada e percorrono
0: Ma
2: la strada.
0: arriveranno, sei scettico, non comprendo
2: No,
0: questo.
2: sono preoccupato.

0: Non sono scettico, okay, preoccupato, preoccupato perché qui si parla di un investimento importante che va ad incidere in maniera significativa sulla viabilità cittadina, sicuramente porterà dei benefici, ma come ogni cosa porterà anche delle problematiche. Io mi auguro che quelle problematiche non siano insormontabili, perché lì dove poi mancano dei servizi connessi, e lì diventa un problema.
1: Angele, vorrei sentire anche la tua su questo. De Molfetta, sì. Si è ripristinato il collegamento? Eccoci qua, vabbè, sì, è così, la tecnologia non è amica nostra mai, per fortuna, siamo esseri umani. Sì, Rodolfo, da Roma, che percezione ha di questa Taranto in rigenerazione, mettiamola così, controversa?
2: Allora, perdonatemi per lo stacco, io vi riporto due elementi fondamentali. Molto importanti per lavoro, giro l'Europa e l'Italia e sono in un'azienda principalmente a matrice spagnola. Quello che sottolineo e voglio riportare è come Taranto sia presente nella testa dei popoli mediterranei. Okay. Io sono stato ad Amsterdam ad un evento di Intertraffic, un evento sulla mobilità, e due responsabili di aziende mi hanno detto: ah, sei in Taranto, noi verremo per i giochi del Mediterraneo perché quindi fanno sede nel canottaggio piuttosto che altro. L'impatto da fuori sede della città che dici tu, da persone che ritorna, è devastante in termini positivi, perché io, chi come noi siamo più o meno tutti italiani, ricorda bene.
1: Ma io sono molto giovane, scusa De Molfetta, rivendico la mia adolescenza.
2: Però mettiamola così, per me è Gianluca, mettiamola così, io e te, per me.
1: Va bene. Vai, siamo d'accordo così, vai, acquisito.
2: Ricordiamo l'assenza totale di infrastrutture. Cioè, ricordiamoci dove giocavamo a basket, Angelo, io e te, tu nel Cursio, nell'Arenato Moro. Ricordiamoci dove giocavamo a calcio, che non c'era nessuno spazio. Ora, io vedo una città bellissima, una città rinata. Io vedo una città dove...
1: Ci sono molti playground di basket, il nostro sogno da bambini.
2: Lo so, esatto.
1: Questo fammelo dire, che è un orgoglio.
2: Noi andavamo a giocare a Chiesa dei Mormoni, ti ricordo.
1: Bravo, va bene. Adesso mi vuoi trascinare nella tua età, ma non ce la farai, vai.
2: Allora, no, io dico, sottolineo che nonostante le tutte le problematiche, che tanto è inutile parlarne all'ultima curva che ci sono state, adesso sì, bisogna arrivare a Dama tutti insieme, io credo che lo sforzo, e penso che Gianluca ne abbia parlato anche in alcuni altri suoi interventi, sia la maturità anche post giochi, no? Cioè, io quello che mi aspetto dal territorio, dai rappresentanti politici sia di governo che di opposizione, dalla struttura sociale, è il post giochi, perché non possiamo rischiare che la generazione come la mia, che non ha avuto la nostra, la mia, che non ha avuto le strutture, le infrastrutture, ora se le ritrovi, per assurdo non ci sia il tessuto socioculturale in grado di valorizzare.
1: Grazie De Molfetta, questo è un assist di quelli che io basso facevo per quelli alti da ragazzino, perché Gianluca Mongelli, 30 secondi per un motivo, perché andiamo in pubblicità ed entra con noi nel dibattito Ferrarese, grazie per l'assist, perché dei giochi, del post giochi, magari parliamo col commissario. Mongelli, di quello che abbiamo detto, una tua chiosa.
3: La mia chiosa era, riprendendo questo
1: discorso, avremo modo dopo.
3: Sì, riprendendo questo discorso anche della BRT, a parte non avere quest'idea iniziale, nel senso che non l'ho condivisa perché avrei sfruttato più le vie del mare, ma la mia è una posizione
1: proprio a monte,
3: diciamo. La mia è una posizione probabilmente personale, non solo personale, ma il problema è questo, è fare le cose per bene. È indubbio che, tu dicevi, ci dobbiamo abituare, la macchina la dobbiamo prendere più, ok, è indubbio che questa BRT dovrebbe incidere su una viabilità migliore, ed è indubbio che sta portando via un sacco di posti auto. Come si fa a non prevedere, prima di avviare i cantieri, prima di avviare la BRT, forme compensative per i residenti? Cioè, la gente si troverà senza la possibilità di parcheggiare l'auto sotto casa. Sono queste le cose, ecco, del quotidiano di questa città, dell'approssimazione.
1: Questi dubbi molto interessanti,
3: questa
1: considerazione le vorrò proporre all'assessore appena tornerà qui a parlare di BRT Patronelli, perché è interessantissimo quello che stai mangiando.
3: Sono osservazioni
1: fattuali. Qualche secondo di pubblicità sta per arrivare, commissario Ferrarese. Parleremo di pre-giochi, giochi, post-giochi. Qualche secondo, Ferrarese con noi qui.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Buon pomeriggio di nuovo, bentornati qui, breve pausa pubblicitaria, ringrazio i nostri ospiti, stiamo parlando di Taranto in un contesto sportivo, sociale e politico che si tiene, gli argomenti non mancano, è una rete fitta di considerazioni e proposte, idee e anche polemiche politiche che però possono servire a far da pungolo. Abbiamo due collegamenti, adesso, subito, c'è sempre De Molfetta, ci sei De Molfetta, sì?
6: Eccomi.
5: Bene. In studio abbiamo Mirko Di Bello, Gianluca Mongeli, Pierpaolo D'Auria. Salutiamo l'arrivo qui collegato Massimo Ferrarese, commissario Gioco del Mediterraneo Taranto, benvenuto.
7: Salve, buon pomeriggio a voi.
5: Grazie per la cortese disponibilità, abbiamo pochi minuti, lo sappiamo, l'abbiamo strappata a una riunione molto importante, quindi ora facciamo il punto su alcuni argomenti. Con noi c'è dalla redazione di Studio 100 del TG il direttore Dario Calitelli. Dario, ci sei? In attesa di collegarci con la redazione, ecco Dario, grazie.
8: Eccomi qua. Ciao Angelo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai tuoi ospiti.
5: Grazie Dario, poi facciamo il focus su ciò che sarà domani 100 Sport, intanto intervieni quando vuoi. Ferrarese, abbiamo già archiviato la partita di 8 milioni e mezzo, ne abbiamo già parlato, abbiamo risolto, le abbiamo perse, le abbiamo trovati, ci sono, saranno implementati. Devo dire la verità, perché oggi Ferrarese è con noi? Perché avantieri un post Facebook, un comunicato stampa, devo dire, condivisibile. Nello spirito, lei sa Ferrarese che ci siamo già visti qualche volta, se non fossi d'accordo lo direi schiettamente, senza problemi, come giusto che sia. Voglio condividere lo spirito e l'obiettivo di questo post. Per cortesia, facciamo tutti squadra per 80 giorni e poi parliamo di tutto, ma abbiamo una meta da raggiungere tutti insieme, che non vuol dire sacrificare le nostre personalità e le nostre convinzioni. Vuol dire fare tutti un passo al lato, un passo indietro, ognuno nel proprio ruolo di responsabilità. Conferma questa impostazione?
7: Certo, io avrei voluto questo già un paio di anni fa. Non è stato possibile e quantomeno lo chiedo, se gentilmente sento il ritorno, quindi un problema. Visto che non è stato possibile due anni fa, ho tentato di chiedere questa cosa adesso per gli ultimi 80 giorni. Potete immaginare, non è stato semplice realizzare quello che stiamo facendo, ce la stiamo mettendo tutta, sono 45 opere, le più importanti a Taranto, opere da decine di milioni di euro da realizzare in un anno e due mesi, 14 mesi, 15 mesi al massimo, e per realizzare

0: tutto questo non è possibile perdere del tempo con inutili politiche, sterili politiche che non portano da nessuna parte. Quindi dopo tanto tempo, visto che anche alla fine le opere sono sotto gli occhi di tutti, le guardate, le osservate, le apprezzate, spero, tutto quello che si sta facendo, non credo che sia giusto continuare a fare polemiche. Io ho visto che si fa polemica su tutto, anche sui cristalli, sui vetri, sull'architettura. Allora vi chiediamo in questo momento, a parte la polemica che c'è stata anche su UEFA 3 e UEFA 4, voglio ricordarvi che qui io ho
1: Sì,
0: trovato
1: certo.
0: un master plan con 18 milioni di euro dove al limite avremmo potuto fare soltanto la pitturazione dello Iacovone. Allora oggi che abbiamo salvato i giochi, che ormai a dicembre 2023 siamo andati a prendere lì e avevano già deciso di mandarli altrove. Abbiamo fatto le progettazioni, abbiamo fatto le verifiche, abbiamo fatto le gare, abbiamo appaltato i lavori, sono partiti e si stanno terminando i lavori. Consentitemi di dire polemiche inutili, preferirei non sentirle, ma non perché non siamo abituati a questo, ma perché dovremmo concentrarci tutti insieme a realizzare i più bei giochi del Mediterraneo di sempre. Chiaramente mi dite, nonostante il tempo che non abbiamo avuto, vogliamo anche puntare a questo. Sì, abbiamo scelto di affrontare questa sfida e la vogliamo affrontare fino alla fine, realizzando non soltanto i giochi, non soltanto gli impianti, ma concentrandoci a fare insieme i più bei giochi di sempre. E per far questo
1: Ferrarese,
0: abbiamo.
1: andiamo insieme al 4 settembre. La gestione, il dopo. Questa città deve essere pronta a vivere e a far vivere questi impianti che onestamente fino a qualche anno fa, lo dico da appassionato di sport, prima ancora che di giornalista, ce li saremmo, ahimè, sognati. Allora, il dopo, come se lo immagino, ci eravamo lasciati in questi studi qualche mese fa con la proposta sua, eventualmente di verificare la possibilità di dare in gestione a chi sta costruendo gli impianti qualche mese in attesa dei bandi comunali. Adesso com'è la situazione invece? Cos'è
0: Attenzione,
1: cambiato?
0: perché anche quella
1: Ci
0: era
1: fu polemica,
0: diventata.
1: sì.
0: Beh, sì, ma perché non era così. Io avevo detto quel giorno che poiché stiamo realizzando le piscine e le piscine dobbiamo mettere a disposizione dei giochi e non abbiamo, chiaramente noi poi le daremo, le metteremo nelle mani del comune dopo i giochi, tutto ciò che si farà durante i giochi e quindi quello che sarà la manutenzione durante i giochi, dobbiamo per forza affidarla a qualcuno. E quindi abbiamo pensato, già chiaramente 2 mesi fa, 3 mesi fa, di farci fare dei preventivi, delle offerte da aziende che fanno questo di mestiere, perché l'acqua che sta per entrare nelle piscine, in questo momento ero al telefono un minuto fa con il responsabile dell'acquedotto pugliese, perché potete immaginare. Nelle piscine ci vanno 7.000 metri cubi di acqua e quindi non stiamo parlando di cose di poco conto. Questi metri cubi e quest'acqua deve essere chiaramente tenuta
1: Certo.
0: bisogna
1: Definita.
0: fare una manutenzione di questi impianti quotidianamente e per farlo noi abbiamo bisogno che di questo si occupino imprese che fanno quello di mestiere. Allora, non ho detto dobbiamo affidare le piscine a qualcuno o dobbiamo gestire le piscine per un periodo. Io ho detto che dobbiamo far fare la manutenzione da quando finisce, quindi vengono riempite le vasche di acqua, fino a quando finiscono i giochi e io credo anche un mese dopo, perché il comune non sarà pronto, dobbiamo far mantenere a qualcuno queste piscine perché l'acqua non diventi putrida o perché non ci vadano le rane
1: E intanto
0: dentro, che
1: adesso
0: sarebbe.
1: com'è la situazione? Come se lo immagina il futuro della gestione? Come lo sta?
0: Io, dopodiché, quando le piscine, non soltanto le piscine, ma tutte le opere che stiamo
1: Sì.
0: realizzando, io immagino che ci siano delle imprese che partecipino ai bandi del comune, spero imprese di livello, che possano gestire questi impianti, così come accade in città dove accade appunto questo. Chiaramente lo stadio chi lo dovrà gestire, non si occuperà soltanto del discorso sportivo, ma anche di.

0: manifestazioni, concerti, spettacoli, eccetera. Il Palaricciardi, che avrà grandi possibilità sotto questo aspetto, le piscine, io spero con la Federazione Italiana Nuoto si trovi una soluzione, i campi da tennis, il centro nautico, tutte queste grandi opere che stiamo realizzando, ma anche il Palamazzola avrà bisogno di questo, devono essere utilizzati in futuro. Per far questo, perché tutto questo non diventi, non ci siano poi cattedrali nel deserto, io, sapete bene, ho costituito anche una fondazione, l'ho fatta solo da fondatore,
1: certo.
0: E da fondatore ho detto ai bravissimi professionisti che hanno lavorato al mio fianco, che oggi gestiscono la fondazione, cerchiamo di trovare delle soluzioni con delle consulenze da dare al comune perché questi impianti possano essere gestiti. E anche questo l'abbiamo fatto, abbiamo dato le consulenze al professor Ruta Tarantino, che oggi è a Milano e che si occupa di questo nella vita, e ha fatto uno studio per poterci aiutare a trovare delle soluzioni per non far morire gli impianti il giorno dopo. Io chiaramente mi sarei potuto fermare, faccio il commissario da una parte, il presidente del comitato dall'altro, arrivo al 4 settembre, avrei potuto dire signori grazie, invece no, come comitato mi occuperò della legacy anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché voglio continuare a dare una mano a questa città che ha qualcosa, ha detto lei prima, che nessuna città oggi in Italia ha avuto, e come imprenditore a quel punto, come fondatore della fondazione, voglio dare una mano a questi impianti possano avere una vita dopo i giochi. Io ce la sto mettendo tutti a realizzarli e a cercare di dare una mano perché possano essere utilizzati anche dopo. Chiaramente non posso far nulla da solo, c'è bisogno chiaramente soprattutto del comune di Taranto e quindi dell'amministrazione che vada in questa direzione, e delle imprese che credano in questo progetto, in questi progetti, che investano in questi progetti. Poi le imprese possono essere tarantine. La mia speranza, l'auspicio è che ci siano aziende, imprese autoctone che investano su questi impianti. Se non dovessero esserci, ovviamente la platea spero sia allargata perché ci siano imprese importanti che credano in questi progetti che valgono centinaia di milioni di euro che non si sono investiti in nessuna città d'Italia.
1: Allora, commissario, io salutandola e ringraziandola, le vorrei strappare però una notizia, una primizia, qualcosa.
2: Cosa avete parlato nella riunione?
1: No, a parte, questa è Dauria che ci prova come sempre, fai bene. No, ma si parla di un grande cantante il 21 agosto, di un grande nome, è vero, lo conferma? Cioè il 21 agosto si sta pensando a una serie, a una cerimonia, perché c'è la Meloni, c'è Mattarella, soprattutto, se lo faccia dire, ci stanno i tarantini che non vedono l'ora di rientrare allo Iacovone.
0: Bravissimo. Allora,
1: c'è un cantante, c'è qualcuno veramente di grido?
0: Allora, per quanto riguarda la cerimonia di apertura, quindi le cerimonie sono due, quella di apertura e quella di chiusura. C'è la cerimonia di apertura dove ci sarà chiaramente, oltre allo spettacolo, perché parliamo soltanto dello spettacolo come cantanti,
1: sì.
0: Poi c'è una serie di spettacoli, da balli, da
1: c'è
0: musica,
1: uno show eclettico, diciamo.
0: Diversi. E quindi oltre questi sicuramente c'è chi canterà l'inno d'Italia, e non lo nascondo, praticamente la società, la G2, ha già scelto per l'inno Albano Carrisi.
1: Per l'inno nazionale.
0: Che sì, l'inno nazionale sarà cantato.
1: Beh, un po' di voce ce l'ha, diciamo, ovviamente. Diciamo che credo che sia indicatissimo.
0: A questo si aggiungeranno due artisti, quindi due cantanti, credo, per l'apertura, quindi per la cerimonia di apertura, e o due o tre per la cerimonia di chiusura. Sono al lavoro i tecnici, stanno facendo loro, chiaramente è giusto che facciano, noi non possiamo...
1: Io a Bari 97 c'ero all'inaugurazione, all'epoca c'era Scalfaro, Presidente Prodi e Veltroni vice, quindi un'altra gestione politica di tutti i palazzi, e Venditti, ci fu un concerto di Venditti che chiuse per esempio nel Nuovo San Nicola.

0: Bravo,
1: Nel nuovo,
0: venditi.
1: no, era nuovo dal 90 il Sanico.
2: Nell'ex nuovo.
1: Nell'ex
0: Io
1: nuovo, sì.
0: spero che ci sia, io spero che ci sia anche, a noi non mancano artisti pugliesi, quindi siccome sono pugliese doc, io spero che i nostri artisti pugliesi, i nostri cantanti pugliesi
2: Rima Maroni, Nina
0: abbiano
2: Amoruso.
1: Beh sì, diversi pugliesi, donne e uomini di successo ne abbiamo e anche bravi. Presidente, grazie, buon lavoro.
0: Io vi ringrazio, buon lavoro a voi. Diciamo, l'unica cosa che voglio dire, lo dico a voi
1: Sì.
0: attraverso i vostri, il vostro canale, i vostri, non lasciate soli i giochi, stiamo insieme, cerchiamo di, così come ho detto per questi 80 giorni, che le istituzioni, le associazioni, uomini e donne di Taranto e del territorio remino tutti nella stessa direzione per realizzare insieme i giochi più belli di sempre.
1: Grazie
0: Grazie.
1: Presidente, buon lavoro a Ferrarese, grazie. Allora, Dauria, un corsivo di un minuto sull'intervento di Ferrarese.
2: Allora, che è assurdo che in questa città si debba arrivare a fare un appello a deporre le armi su argomenti, su obiettivi così
1: Però ci
2: importanti
1: racconta così tanto
2: come
1: questo appello, no?
2: i giochi
1: Siamo noi,
2: dell'Olimpiade.
1: siamo noi.
2: Per quanto riguarda la gestione post-giochi, che è il momento più delicato, perché i giochi si autoalimenteranno da sé, perché l'evento è così importante, gli impianti ormai sono pronti, è scongiurato il pericolo che si possa arrivare con degli impianti non completati
1: Sì.
2: all'inizio dei giochi. Il vero problema è il dopo. E il dopo, secondo me, va studiato molto attentamente. Per esempio, io se fossi il sindaco di Taranto, ma per fortuna non lo sono, non
1: Per fortuna
2: ambisco,
1: nostra o per fortuna tua?
2: per fortuna
1: Sua,
2: vostra,
1: sua.
2: ma soprattutto
1: Sua
2: mia,
1: persona.
2: secondo me tua,
1: Sua, sua
2: io
1: persona.
2: punterei piuttosto che su singoli affidamenti di gestione degli impianti, su un qualcosa di unico, perché se io
1: Cioè il
2: imprenditore,
1: pacchetto.
2: perché
1: Bella sfida
2: se
1: sarebbe.
2: vado in perdita con la manutenzione, la gestione dello stadio Iacovone, che immagino drenerà molte risorse economiche per poter, no, essere manutenute,
1: Beh, c'è la piscina da ogni
2: vado,
3: più la piscina.
2: ho le
1: C'è
2: piscine,
1: l'acqua, l'acqua.
2: 800 mila
1: Dimentichiamo
2: euro
1: l'acqua.
2: all'anno si ipotizza. Cioè, dove vado in perdita da una parte, sicuramente recupero dall'altra. Il
1: Avvocato.
2: rischio invece di andare su
1: Sì.
2: singoli impianti, con il rischio che se poi non ce la fai più a
1: Al di là delle
2: gestirli,
1: specificità, però potrebbe anche essere qualche federazione ci possa vedere anche un centro federale, chissà. Avvocato, l'ho visto sgranare gli occhi prima quando Dauri ha detto unico.
4: No,
1: Non,
4: no,
1: concordi
4: no,
1: o no?
4: no, assolutamente no, ma non
1: No,
4: da
1: ma
4: un
1: è bello
4: punto di
1: che ci
4: vista,
1: siano
4: no, da un
1: pareri.
4: punto di... Cioè, siccome mi è venuta l'idiosincrasia per l'americano di turno che arriva a Taranto, ho sentito che ci sarebbe una società americana che avrebbe proposto, si sarebbe interessato per la gestione complessiva. Io voglio soltanto ricordare, perché altrimenti parliamo di imprenditoria locale, di imprenditoria internazionale, parliamo di tante belle cose, ma non ci ricordiamo che esiste una società che fa capo agli attuali presidenti del Taranto SS 1927, i fratelli La Disa, che sono 3 mesi, anzi da dicembre, ci arriva il Paolo, no, alla presentazione, ha presentato un project financing. Quindi andiamo sul concreto, no? Sono 3 mesi che c'è un project
1: Tu dici, c'è il
4: financing che
1: Taranto
4: riguarda,
1: Calcio.
4: scusa, che riguarda, no, io sto facendo un
1: Sì,
4: discorso imprenditoriale, non ancora sportivo.
1: sì.
4: C'è un project financing di un imprenditore, che è il presidente del Taranto Calcio, per carità, che presenta, forse unico nel suo genere, non solo la domanda di gestione dello stadio Erasmo Iacovone, ma ci investono sopra 18 milioni di euro di soldi loro, già con progetto presentato. Questo discorso avviene ben 3 mesi fa, Angelo, 3 mesi fa, ad oggi ci stiamo ancora e siamo a metà giugno, a settembre comincia il campionato. Io società devo sapere dove devo andare e quanto devo spendere anche nella programmazione della prossima stagione, ma rimaniamo su un piano imprenditoriale. C'è un imprenditore di altissimo livello, quale la Disa, che mi propone non solo la gestione dell'impianto, ma addirittura mette soldi propri per creare quello che noi abbiamo sempre sognato, cioè la cittadella dello sport, 3 campi da calcio, La foresteria per il settore giovanile, Angelo, ti rendi conto? I ragazzi presi un po' in giro per tutta Italia potranno andare a scuola.
1: Chiarissima la tua posizione.
4: Dico, come facciamo ancora oggi a beccheggiare su che cosa deve avvenire?
1: Vorrei sapere anche da Di Bello, fra 30 secondi, hai visto che hai combinato, De Molfetto, parlando del dopo, si è creato un dibattito molto interessante. Grazie Rodolfo. Galitelli, ma domani presumo direttore del TG. Domani presumo Galitelli che, come si dice in questi casi, è di questo e di altro, domani a che ora in diretta, con quali ospiti, Centosport, scusate ragazzi, si sente, Centosport approfondirà questi aspetti?
3: Allora, domani Centosport come al solito approfondirà quello che è accaduto, quello che accadrà, però consentimi una digressione, Angelo, perché voglio parlare di quello che ha portato in dote l'intervento di Ferrarese, ovvero il domani, il 4 settembre, come hai chiesto tu, e in particolar modo lo stadio, perché...
1: Che non è l'8 settembre, quello mi pare sia stato chiesto in questo periodo, ecco.
3: Non è l'8 settembre.
1: Ma è un po' l'8 settembre, però, abbiamo anticipato i tempi.
3: Sì, settembre ricorre in questo senso. Il 4 settembre c'è un pensiero diverso, una problematica diversa per le strutture. Non può essere uniformato il problema dell'affidamento delle strutture. In questo caso il mio punto di vista è molto più simile a quello dell'avvocato, del nostro avvocato Mongelli, perché abbiamo di fronte un interlocutore che è quello di Ladisa, il cui progetto non può prescindere sportivamente e fisiologicamente da quello che è l'affidamento dello stadio. Poi ci sono delle norme che vanno rispettate, ci sono dei bandi che vanno rispettati, ma c'è un progetto nel quale la Ladisa mettono a monte soldi propri, un progetto interessantissimo, che però è chiaro che poi abbia una finalità che di rimbalzo arriva alla sportiva, ovvero senza lo stadio, senza l'affidamento dello stadio, ma la Ladisa qua che ci stanno a fare? Cioè affidare a qualcun altro il core business dell'attività sportiva, di un gioiello che viene lasciato in dote alla città, affidarlo a qualunque altra entità, insomma, ma che senso ha?
1: Galitelli, domani questo è un tema della trasmissione?
3: Ma assolutamente sì, ne parleremo domani sicuramente, sperando di avere con noi il presidente Sebastiano Ladisa, anche se non è il momento di coinvolgere il presidente in questa discussione per un semplice motivo: c'è una partita importantissima. C'è una gara importantissima, una doppia gara importantissima, che è quella di Aversa di domenica.
1: Beh, l'altro giorno il tema l'ha toccato lui, l'ha toccato lui in un'altra intervista. Quindi.
3: Sicuramente, però so anche, insomma, di come si stia vivendo insieme al club questo momento. C'è massima concentrazione, c'è volontà di minimizzare quelli che sono i passaggi pubblici, però mi sembrava doveroso farlo noi un passaggio su questo argomento. Lo stadio è fondamentale affinché il progetto Ladisa vada avanti. Questa società fantomatica, questa società, insomma, di cui si parla, che avrebbe manifestato, ma del quale non abbiamo riscontro diretto noi, un domani che progetti avrebbe per il Taranto? Qual è il motivo per il quale la Ladisa dovrebbero rimanere a Taranto in assenza dell'affidamento dello stadio? Ci passa un treno davanti che è un treno importante, che è quello di un'azienda che fattura tot milioni di euro l'anno e che ha dei progetti per Taranto, e non solo per il Taranto Calcio, ma per la città e per l'imprenditoria sportiva. Allora, io credo.
1: Allora, Galitelli, noi domani tutti sintonizzati. A che ora con la trasmissione? Ricordiamolo.
3: 20:30.
1: Domani 20:30 Centosport, come si direbbe con la famosa marca, abbiamo alzato il pelo, domani lo taglia Galitelli, Centosport domani. Grazie direttore, al lavoro, perché grazie. I colleghi dovete costruire il TG della sera e quello di domani. Grazie, buon lavoro.
2: Ma lo stadio,
1: Mirko,
2: allora,
1: Di Bello.
2: Lo stadio, allora, lo togliamo fuori.
1: Daura non vuole che parli, non so se hai notato.
2: Sì, restano però gli altri impianti. Sì, potresti andare per omogeneità
1: mi sembra
4: che
1: bella.
4: C'è un progetto financing presentato.
1: Mirko Di Bello e di nuovo Rodolfo De Molfetto dopo. Cioè, tu che idea c'hai? Il Consiglio Comunale penso se ne parlerà.
5: L'idea che ho è questa. Prego. Ora, al di là del 4 settembre, degli affidamenti, c'è un problema serio che va affrontato e che è connesso agli impianti. A cosa servono gli impianti? Servono a creare economia intorno allo sport, servono a nutrire i giovani di sport e quindi lanciare i campioni, ma tutto questo non potrà mai avvenire se la città di Taranto non è collegata al resto dell'Italia, d'Europa e del mondo. Se non abbiamo il porto, se non abbiamo l'aeroporto, se non abbiamo l'autostrada che arriva a Taranto, se non abbiamo i treni, di grazia. come questi impianti potranno essere catalizzatori di rilancio economico se io ho difficoltà, e c'è, a raggiungere la città di Taranto. Quindi, e torniamo alla visione, dobbiamo anche risolvere dei problemi connessi a tutto quello che ruota intorno alle prospettive di rilancio della città. La città deve essere collegata, e torniamo ad argomenti che un anno fa affrontavamo in campagna elettorale, ma che non sono stati risolti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, verranno sicuramente attivati in maniera temporanea i voli, quelle strutture rimarranno, i voli invece verranno sospesi.
1: Andiamo al fetta, tu che sei a Roma, se io ti dicessi stasera ceniamo insieme a Taranto, ce la fai? Che mi fai le tue alternative di itinerario? Tu adesso, oh, l'automobile, non mi dire l'automobile che non vale, perché conoscendoti in mezz'ora stai qua, anzi mo, se la questura ci sente, ti tolgono già la patente in diretta. Ma se dovessi prendere l'aereo e il treno, stasera stiamo a cenare insieme, ce la fai a Taranto?
6: No,
1: sono le 16.
6: Una maniera più assoluta. Vi ricordo che da Roma esiste ancora lo stesso treno che tu prendesti quando ci fu la vicenda Borsellino, se ti ricordi, è sempre lo stesso.
1: Ah beh, ti ricordi, sì. No, no, purtroppo era non Borsellino, un'altra tragedia, era Falcone.
6: Sì. Falcone, scusa, sì. Sì. E sempre, ci sono sempre i stessi due treni, penso, dagli anni 40, quindi che amabilmente ti fanno...
1: Cioè, non in senso sosta, tecnologico, in senso...
6: No, no, fanno una sosta amorevole e simpatica a Gaeta per prendere le olive.
1: Insomma, se vai a Termini ora, ci vediamo a mezzanotte, più o meno?
6: Anche più avanti, sempre che non ci sia un bus sostitutivo da prendere.
1: E l'aereo?
6: L'aereo è inavvicinabile, perché oggi una tratta Roma-Brindisi o Roma-Bari è, diciamo, a meno che non le parlo, non abbia un rimborso, non è comprabile da un essere normale.
1: Però Rodolfo, vuoi mettere che se prendi la macchina, arrivi al casello e c'è la sorpresa, guarda che ti mancano ancora 20 km. Voglio dire, quella è un'emozione da pochi, non da poco, come diceva la canzone. È bellissimo, che uno pensa di essere arrivato, sì, in un'altra città del mondo, dice sono arrivato, no, sì, c'hai la zona industriale della, per carità, c'è bellissima Massafra.
4: C'è la suspense per arrivare.
1: C'è la suspense, te la devi giocare là, a doppio senso. Noi scherziamo perché l'ironia ci salverà sempre.
2: Non basta andare da Palagiuano.
1: Ecco, Dauri ha fatto la sua battuta.
4: Sì.
1: Ma ragazzi, vi do 2 minuti a testa. Qualcosa che è stato fatto puntando dritto alla meta, è qualcosa che ancora possiamo fare per farci trovare tutto il 21 agosto allineati e coperti qui a Taranto. Di bello.
5: Beh, quello che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti, sono le infrastrutture che sono il presupposto per i giochi. Quello che non è stato fatto ancora è l'informazione turistica, perché siamo già in ritardo. I totem, parliamo di totem nelle strade con il QR code, se ne è parlato anche ieri in Consiglio Comunale, siamo già un po' troppo in là con i tempi. Gli infopoint, i problemi legati ai posti auto, qualcuno ci sarà che viene da fuori anche con la macchina in città, anche perché abbiamo parlato prima dei problemi legati ai trasporti. Insomma, ci sono dei problemi, sono sempre gli stessi problemi che ci trasciniamo e che non trovano mai una soluzione. Ora, quello che si può fare in 70 giorni è relativo. Io certamente proporrei un dialogo con la Marina Militare e vedere se temporaneamente può concedere delle zone per utilizzarle come parcheggio, così come darei un impulso importante a tutte quelle realtà associative che promuovono il turismo, promuovono la socialità, affinché si faccia rete, si faccia squadra, per poter davvero arrivare a un obiettivo, che è l'obiettivo di presentare la nostra città in tutto il mondo in una chiave nuova, in una chiave assolutamente inedita, che è quella dello sport, dell'unione dei popoli. È un evento che sta arrivando velocemente sulla città, e la città, i cittadini, parlo, ancora non lo vivono in maniera, con quel cuore, con quel trasporto che meriterebbe un evento del
1: genere. Fino al mese scorso, almeno io ricevo la domanda, ma si fanno questi giochi?
5: Appunto,
1: perché c'è questa atavica sensazione pessimista di rassegnazione che
5: e c'è,
1: è talmente
5: grande, c'è ancora nel cuore di qualcuno. Dobbiamo invece crederci. Più volte anche in consiglio ho detto bisogna fare squadra, che non vuol dire dobbiamo unirci tutti insieme,
1: no, certo,
5: in un unico disegno politico.
1: Sarebbe un errore.
5: È che in base alle differenze giuste che ci sono e che distinguono i vari schieramenti, capire che ci sono degli obiettivi.
1: Chiamiamola quali pace olimpica.
5: Bisogna, cara, esattamente, sotterrare l'ascia politica di guerra, dove c'è il gioco, quello l'ho fatto io, quell'altro l'ho fatto io e così via.

0: puntare sull'obiettivo che è la città di Taranto.
1: Mongelli, calma olimpica per 20 giorni, ce la facciamo?
2: Sì, quello che è stato fatto, volevo rispondere alla tua domanda, quello che è stato fatto sono i giochi. I giochi a Taranto si fanno. Questa è la realtà di cui dobbiamo andare fieri, perché come dicevi tu, fino a qualche mese fa avevamo il dubbio.

0: il 21 avremo i giochi. Quello che è mancato è quello che si può fare. Io sono molto interessato a che si crei una narrazione. Tardo è una città bellissima. Chiunque viene a Tardo, in qualunque modo riesca a venire, quando viene rimane affascinato. A perché sente per tutta la nazione che a Taranto si arriva e si muore di tumore perché si respira l'aria dell'Ilva, e di questo anche noi spesso siamo alfieri in tante parti d'Italia. Quindi B perché non conoscono la bellezza di questa città, e tutti quelli che io personalmente, tanti amici, abbiamo l'opportunità di invitare da tutto il mondo, da tutta Italia, rimangono affascinati da una bellezza incredibile, da una narrazione storica che parte dalla fondazione
1: spartana.
0: Cioè
1: tu dici approfittiamo.
0: Allora abbiamo dei tesori inestimabili che possiamo mettere a sistema, come dicono gli aziendalisti bravi. Cioè partiamo dall'atleta di Taranto, creiamo una narrazione. Facciamolo tutti insieme, raccontiamo la bellezza della città, e allora sta bene la calma olimpica, la pace olimpica, a patto che tutti insieme, amministrazione, associazioni, partiti politici, raccontino per tutta l'estate, in tutti i modi possibili e immaginabili, la bellezza di questa città, perché il valore dei Giochi del Mediterraneo saranno tutte quelle persone che verranno, scopriranno una delle città più belle al mondo e ci torneranno. Con tutte le difficoltà del mondo, con tutti gli orari, i treni, gli aerei, quello che sia, ci tornano sempre. Chi arriva a Taranto ci torna sempre.
1: Dauria, chi arriva a Taranto ci torna?
2: Sì, sicuramente sì.
1: Comunque grazie, infatti hai ragione, volevo dire pace olimpica. La calma olimpica è quella dell'atleta prima di scendere. Esatto, un lapsus, però poteva starci.
2: La gente ci torna molto volentieri a Taranto, per esperienze personali, di amici. I giochi si fanno, e lo si deve soprattutto a una legge regionale, la legge speciale per Taranto, approvata il 17 gennaio del 2018. Primo firmatario l'allora consigliere regionale Gianni Liviano.
1: Sì, l'ho ricordato l'altro giorno.
2: Quella legge è stata, diciamo, il grimaldello, no, non il grimaldello, il detonatore che ha permesso...
1: Ma non mi aprire però il fronte di chi è il merito e chi è il demerito, se
2: no... No, dico... Non voglio, però
1: la storia degli ultimi anni la conosciamo.
2: Diciamo il caposaldo comunque dei giochi del Mediterraneo è quella legge speciale per Taranto, che se sfruttata al massimo avrebbe potuto produrre anche altri.
1: Facendo leva proprio sull'esempio di Torino, ricordo che Liviano portò Castellano qua a Taranto per parlare.
2: Ma portò anche il sindaco di Bilbao.
1: Sì, lo ricordo.
2: Mi sembra Mirko aveva parlato dell'esperienza di Bilbao. Esperienze che però si sono consolidate nell'arco di 10 anni e non di poco tempo, perché poi per consolidarsi occorre
1: cosa manca da fare, poi di bello deve integrare una cosa.
2: Sono d'accordo con l'avvocato Mongelli sulla faccenda della narrazione. Una narrazione sbagliata ha fatto sì che ci sia stata anche molta difficoltà a trovare sponsor per i Giochi del Mediterraneo, proprio perché fino all'ultimo non si sapeva se si sarebbero svolte a Taranto.
1: Adesso
2: c'è stata un'accelerazione, perché si sta tornando su canali più ragionevoli, e la narrazione è molto importante. Una narrazione fatta bene fa crescere un territorio. Porto un esempio: quando Taranto ottenne l'organizzazione per 2 anni di seguito della Spartan Race, alla prima edizione, quando il sito ufficiale disse quest'anno la Spartan Race si fa a Taranto, sono arrivate moltissime mail di gente che scriveva: forse vi siete confusi, intendevate dire Toronto.
1: Perché però questo? Poi quelli sono tornati l'anno dopo, vedi?
0: Però sono tornati
3: la narrazione.
0: Ma perché?
3: Era Taranto e Sparta.
1: Sì, sì,
4: certo. Ed è l'appunto che volevo fare.
2: Nessuno sapeva che Taranto è l'unica colonia spartana.
1: Grazie Dauria, di bello, volevo integrare tre secondi.
4: Sì, l'appunto è proprio questo, prende spunto dagli interventi del giornalista Dauria.
1: Perfetto, preparati che c'è la domanda e le domande per te per chiudere.
4: E del collega Mongelli. Abbiamo approvato all'unanimità in Consiglio Comunale una mozione. Taranto, città spartana. Poteva essere la narrazione giusta. Ne abbiamo parlato poco nelle commissioni, poi come tante cose si è perso un po' il filo. Ecco, dovremmo ripartire da quella mozione che fui io stesso a presentare e la votarono all'unanimità. I tempi però sono stretti, dobbiamo quindi accelerare, perché come diceva Dauria, Toronto? No, Taranto. Bene, perché Sparta la conoscono in tutto il mondo.
1: Già battuto, va ripreso.
4: Va ripreso con forza. Certo. 30.000 euro costò la Spartan Race, i fondi regionali, con una ricaduta sul territorio incredibile. Nulla a che vedere.

0: Giovani, importanti, bravi, che ci credevano.
1: Nulla a che vedere con le regate portate a Taranto negli ultimi anni, e quindi dobbiamo, ora che arrivano i giochi, puntare in maniera decisa sulle immagini.
0: Rodolfo De Molfetta, ci sei? Stavo dicendo Mauro, lapsus. Rodolfo, la domanda delle domande per chiudere. Poi lo chiediamo anche ai tre amici, ma qua sono un po' scettico sulla risposta. Ma tu vai a vedere la partita domenica?
2: Qui si apre una polemica e la chiudiamo, perché se non viene cambiato il dispositivo c'è la follia al contrario di Apice, per cui i fuorisede non possono andare solo
0: per follia. Tu intendi il paradosso burocratico?
2: Esattamente.
0: Cosa, c'è un avvocato qua che mi tutela, capito?
2: Sì, esatto.
0: Cioè, quale sarebbe il paradosso al momento?
2: Al momento, se non cambia il dispositivo che è stato presentato, praticamente la vendita per la partita di Aversa, per il settore ospiti, è solo unicamente per i residenti a Taranto e provincia di Taranto.
0: Cioè, si è ribaltato il disordine delle cose. È una battuta per capire che... Vabbè, comunque dai, vediamo di risolverla sta cosa, ci riusciamo. Penso che... Quindi mi stai dicendo che i fuorisede non potrebbero esporre i loro show?
2: Non possiamo andare.
0: Ok, vabbè, speriamo di risolverla, perché onestamente a me non piace sta cosa, è un giudizio personale. Voi tre amici andate ad Aversa? No, a questo punto così. I tarantini? Ok, no. Tutti collegati,
3: no? Io purtroppo...
0: Ma hai detto sì o no?
3: No, stavo pensando a quello che diceva...
4: No, io purtroppo ancora gli incubi notturni di Taranto Catania.
0: Ti stai organizzando?
1: Oggi abbiamo saputo che si può andare, no? L'abbiamo saputo nel pomeriggio.
0: Ah, ti stai organizzando?
5: Pensavo... Io non andrò, no, per questioni familiari.
4: Però. No, io ho ancora gli incubi notturni di Taranto Catania.
0: No, per piacere.
4: Non vado allo stadio...
0: La volevo... Io ho detto prima Atletico... Allora... Io sono tifo per l'Italia.
4: Dico sempre, ho avuto la fortuna di vedere giocare a Taranto giocatori del calibro di Romanzini, Beretti, Spagna.
0: Questa è la tua generazione fortunata. Allora, domani se ne parlerà anche di questo. Evidentemente Rodolfo De Molfetta ha aperto un varco importante. Domani in 100 Sport. Domenica c'è la diretta della partita, su 200 la assicurerà. Ma andiamo per gradi. Io intanto saluto tutti e tutte per averci seguiti. Ho visto che siete tanti sia su YouTube che sui social in generale. La replica stasera alle 20:30, quindi salutiamo anche il pubblico della sera sul sito internet, anche sulle varie piattaforme di Studio 100. Grazie De Molfetta. Grazie con l'audio. Senza audio.
4: Ciao Rodolfo.
0: Ci sei, grazie Rodolfo. Grazie.
1: Ciao Rodolfo.
0: Grazie Paolo Dario, grazie Gianluca Mongeri.
4: Grazie a voi.
0: Grazie Angelo. Mirko Di Bello, ringraziamo ancora Ferrarese per la cortese e graditissima incursione di 10 minuti. Abbiamo affrontato temi che domani saranno sviluppati, ripeto, 20:30, domani sera, 100 storie, lapsus, quello lunedì, 100 sport con Galitelli e i suoi ospiti. Se ho capito bene anche la Disa, lo capiremo domani.
1: Sì,
0: grazie a tutti, con Futura, ci vediamo giovedì prossimo. Forza Taranto, va!
4: Sempre.
0: Si dice sempre, e sempre, sempre sia. Sempre. E sempre sia.
6: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TGM in televisione,

Bentornati in onda, puntata numero 794. TG Evans Television consiglia. Un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale, esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, 14ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, tutti giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: sì. Il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero? Esatto. Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo esterno. estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Branca Lore Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilittera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.

0: tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
2: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
3: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
2: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
4: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
2: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
5: Solo 150.000.
6: Qual è l'obiettivo?
3: Far ragionare questi bifolchi.
6: In cifre?
3: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
5: Ma che pezzo di merda!
4: Non avrete mai i vostri soldi.
7: Troveremo un accordo qui e ora.
8: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
2: La smettete di prenderci per il culo?
9: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
2: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
4: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
10: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
11: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita

0: insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco

0: giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
5: Dobbiamo
2: fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro Luca, dall'altra parte.
5: Mi pare che non è qui perché sono in bellezza, ci batteva.
2: Esatto, no, sei quello sicuramente.
5: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti. E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management delle vita, una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quello che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto,
1: Allora,
2: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa.

0: Sono lì, abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' gentile.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: E poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io

0: evitare alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte avendo poca esperienza abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della mod del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Process, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio

0: E questo anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi
0: Ok.
1: di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono quindi.
0: Vincono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va

0: alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: traffico congestionato e automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi in via della Pace all'ingresso della città tra via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio, e siamo tornati a San Vito in via del Faro, dove l'amministrazione comunale ha bloccato completamente il transito per l'erosione costiera. Vietata la musica ad alto volume dopo la mezzanotte, ieri la mozione di Stellato approvata all'unanimità in consiglio comunale, trovato l'accordo tra residenti e associazioni di categoria. 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà della Puglia è il progetto di solidarietà promosso da BCC San Marzano di San Giuseppe in collaborazione con il Banco Alimentare. Oggi la presentazione. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando dei disagi legati ai cantieri, ma non solo. Partiamo da Via della Pace, nel tratto compreso tra Via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio. Traffico congestionato, automobilisti che avete visto in fila per ore erano esasperati per i lavori dei cantieri delle linee BRT. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: È indecente.
2: Vergogna. La realtà, lo schifo di Taranto. Non c'è un vigile che. Vedi come bloccano qua e non fanno venire? La realtà di Taranto, non c'è un vigile.
3: La cosa bella è che iniziano un lavoro e non lo finiscono, questa è la cosa che non.
4: Lei sapeva di questi lavori?
3: No. Ma si vedono, perché tutti i giorni facciamo questa strada, ma non è corretto bloccare una strada principale.
5: Code, clacson, rallentamenti e automobilisti esasperati. Le modifiche alla viabilità introdotte in Via della Pace per consentire l'avanzamento dei lavori della BRT hanno avuto ripercussioni immediate sulla circolazione verso il centro commerciale Porte dello Ionio. Nel tratto interessato dai cantieri la carreggiata è stata ridotta e regolata da semafori provvisori per il senso unico alternato, una situazione che ha generato lunghe attese e rallentamenti. In diversi casi alcuni conducenti non hanno rispettato il semaforo rosso installato per regolare il traffico nel tratto ristretto, aumentando i disagi e i rischi per la sicurezza stradale. Sono partita dai tamburi alle 10.30 e sono arrivata a Parco Cimino alle 12 per prendere la navetta. Ci avevano detto 20 minuti di attesa, ma non sono stati 20 minuti, racconta una cliente diretta al centro commerciale. Per limitare i disagi legati alle modifiche alla viabilità, Chiema Mobilità ha attivato una navetta straordinaria tra il Terminal Cimino e Porte dello Ionio. Il servizio è stato definito dopo un incontro tra Chiema Mobilità e la direzione del centro commerciale, nel corso del quale sono stati concordati gli orari e l'organizzazione del collegamento.
6: Stamattina abbiamo avuto un incontro con il presidente della Chiema Mobilità, che devo dire è stata gentilissima e disponibilissima dal primo momento. Con loro abbiamo trovato un accordo. Oggi abbiamo una navetta che ha degli orari, però da domani avremo una navetta che dalle 6.40 alle 21.30 sarà disponibile presso il Parco Cimino, che porterà sia i nostri dipendenti che i nostri clienti da Cimino al centro commerciale, lateralmente al centro commerciale. Quindi in questo modo riusciamo in qualche modo a tamponare questo momento di disagio. È chiaro che la chiusura di un'arteria principale d'accesso al centro commerciale è un disagio, però speriamo e contiamo che possa durare il più breve tempo possibile. Cercheremo in qualche modo di poter informare quanto più persone possibili, atte comunque a ridurre il disagio per chi ci viene a trovare.
5: Contestualmente sono state modificate alcune fermate del trasporto pubblico, con il capolinea temporaneamente riportato alla vecchia area di fermata. Per gli automobilisti intanto il conto da pagare è fatto di code, attese e percorsi alternativi, e sarà così fino al completamento dei cantieri.
0: E siamo tornati a San Vito, in via del Faro, dove l'amministrazione comunale ha chiuso definitivamente il transito sul tratto stradale interessato dall'erosione costiera, causando ulteriori disagi ai residenti della zona. Ce li racconta Maria Laura Paletta.
7: La chiusura totale di Via del Faro a San Vito rischia di trasformarsi nell'ennesima emergenza senza una soluzione concreta all'orizzonte. L'ordinanza comunale ha esteso il divieto di transito anche ai residenti, lasciando aperto il passaggio solo ai mezzi di soccorso e a quelli della raccolta dei rifiuti. Una previsione che però si scontra con la realtà dei fatti. Basta percorrere il tratto interessato per rendersi conto che la segnaletica installata e gli ostacoli presenti lungo la carreggiata rendono estremamente difficile il passaggio dei veicoli autorizzati. In alcuni punti, infatti, tra transenne e restringimenti, a fatica riesce a transitare una piccola utilitaria. Viene quindi spontaneo chiedersi come possano intervenire rapidamente un'ambulanza, un mezzo dei vigili del fuoco o gli automezzi di Chimambiente. In tanti, poi, complice la mancanza di vigili urbani, almeno nei primi giorni di validità del divieto e disorientati dal continuo cambiamento, imboccano la strada per poi trovarsi a dover fare inversione, con grande pericolo per la sicurezza stradale. Una situazione che con l'arrivo dell'estate in una zona prevalentemente balneare è destinata a complicarsi ulteriormente. Ad allungare i tempi, come spesso accade, c'è anche la burocrazia. Per i lavori sul tratto, infatti, il Comune dovrà prima trasmettere le schede progettuali alla provincia, che successivamente provvederà a raccogliere e classificare le richieste provenienti da tutto il territorio, individuando le priorità da sottoporre alla Regione. Solo dopo l'approvazione regionale si potrà poi procedere con un bando per affidare la progettazione dell'intervento. Tradotto in termini concreti, anche ipotizzando un iter amministrativo senza rallentamenti, difficilmente si vedranno cantieri operativi prima di 2 anni. Nel frattempo, residenti e attività della zona dovranno convivere con una strada chiusa e pesanti limitazioni alla mobilità. Per questo motivo il Comitato Civico di San Vito ha inviato 2 PEC a Comune, Provincia e Regione.
8: Noi siamo disposti come comunità a affrontare il disagio, anche se ahimè si trova anche in un periodo complicatissimo, però occorre che noi come comitato, ma anche tutti i cittadini, perché se lo domandano tutti, sappiamo esattamente che questo intervento verrà fatto.
7: Una situazione che, a detta dei residenti, poteva essere risolta regolamentando la viabilità su Via del Faro in maniera differente e meno drastica. Non meno critica appare la situazione del trasporto pubblico. Da oltre 3 mesi, infatti, i bus non raggiungono più l'area interessata. Per consentire il ripristino del servizio è stato rimosso un palo dell'illuminazione all'incrocio tra Via del Faro e Via Occhiate, così da permettere ai mezzi di raggiungere il capolinea di Vianello di San Cataldo. Tuttavia l'intervento è rimasto incompleto, non sono stati infatti istituiti i necessari divieti di sosta né installati dissuasori che impediscano il parcheggio delle auto lungo Via Occhiate. Il risultato è un paradosso tutto tarantino: si modifica la viabilità sulla carta, ma i bus continuano a non passare. Chima Mobilità, sollecitata dal Comitato Civico di Quartiere, ha dichiarato che il trasporto pubblico sarà ripristinato solo quando la segnaletica sarà sistemata a dovere, con tempi ovviamente ancora incerti.
0: Adesso un'ultima ora. 2 incidenti sul lavoro si sono verificati questa mattina in Acciaierie d'Italia, per fortuna 2 incidenti non gravi. Nello stabilimento, a renderlo noto, sono state le fonti sindacali, 2 episodi avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo incidente si è registrato nell'area AFO 4, dove un lavoratore ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra durante le attività operative. L'operaio è stato prontamente trasferito in ospedale per gli accertamenti radiografici necessari a valutare la gravità e l'entità delle lesioni riportate. Il secondo episodio invece è avvenuto nel reparto agglomerato, precisamente nella zona Omo, dove un mezzo d'opera appartenente ad una ditta esterna si è ribaltato per cause ancora da accertare. Nell'impatto il conducente ha battuto la testa ed è stato successivamente sottoposto a controlli sanitari di routine per verificare le sue condizioni cliniche. Su entrambi i casi attualmente sono in corso accertamenti e verifiche interne per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. Cambiamo argomento e ce ne andiamo a Bari. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro da 1,4 milioni di euro per Puglia Promozione. Al centro dell'inchiesta ci sono gli stipendi d'oro dell'ex direttore generale Matteo Minchillo, deceduto nel 2023. L'ex dirigente avrebbe intascato illecitamente oltre 1,3 milioni di euro inserendo voci fittizie in busta paga, ma ci sono anche altri nomi. Servizio di Ilaria Lia.
9: Nuova bufera sull'Agenzia regionale Puglia Promozione. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da 1.400.000 euro per presunti stipendi d'oro e rimborsi non dovuti. Al centro dell'inchiesta per peculato c'è l'ex direttore generale Matteo Minchillo, andato in pensione nel maggio 2023.

0: 2023 è successivamente deceduto, ma il provvedimento colpisce anche i suoi familiari e chiama in causa i vertici dell'ente. Secondo la Procura di Bari, tra il 2017 e il 2023 il manager avrebbe incassato illecitamente quasi 1 milione di euro di stipendi extra, a cui si aggiungerebbero altri 392.000 euro completamente fuori busta. Soldi pubblici che tra il 2024 e il 2025 sarebbero stati sequestrati in parte anche ai figli, accusati di averli utilizzati non solo per le esigenze di famiglia, ma anche per acquistare le attrezzature destinate al ristorante stellato del figlio dell'ex direttore. L'inchiesta si allarga però a macchia d'olio, con l'avviso di chiusura delle indagini notificato a 13 persone. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti l'ex responsabile dell'ufficio paghe, Vito Mastrorosa, il suo successore, Nicola Lattarulo, e l'attuale direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale. Secondo l'accusa, Minchillo avrebbe sfruttato il doppio ruolo di direttore generale e amministrativo per gestire le credenziali del conto corrente, inserendo arbitrariamente nelle proprie buste paga indennità, rimborsi, spese e premi non spettanti. Dal canto loro, i funzionari succeduti nella gestione dei conti respingono ogni addebito, dichiarandosi del tutto estranei alle irregolarità.
1: Ancora giudiziaria, la Procura di Taranto ha presentato ricorso in appello contro la sentenza che il 22 gennaio scorso ha assolto gli 8 autisti di Chima Mobilità accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una disabile. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
2: La Procura di Taranto ha impugnato la sentenza di assoluzione per gli 8 autisti di Chima Mobilità accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 20 anni affetta da disabilità cognitiva. Il pubblico ministero Marzia Castiglia ha presentato ricorso in appello chiedendo un nuovo processo. La vicenda, che risale al periodo tra l'ottobre 2018 e l'aprile 2020, aveva suscitato enorme scalpore. Secondo l'ipotesi della Procura, i conducenti dei mezzi pubblici deviavano dalle rotte o fermavano i bus in zone isolate della città per abusare della giovane e approfittando della sua vulnerabilità. Il 22 gennaio scorso il Tribunale di Taranto aveva assolto tutti gli imputati con la formula "il fatto non sussiste". Per i giudici di primo grado mancavano prove incontrovertibili degli abusi e le accuse non erano supportate da elementi sufficienti a confermare la responsabilità dei lavoratori. Una lettura respinta con forza dalla Procura. Nel ricorso in appello il magistrato reitera la solidità del quadro probatorio, definendo la precedente sentenza meritevole di una totale riforma. Agli atti restano le dichiarazioni della vittima, i riscontri investigativi e soprattutto una fitta serie di intercettazioni telefoniche. Sarà ora la Corte d'Assise d'Appello a dover scrivere l'ultimo capitolo di questa drammatica vicenda giudiziaria.
1: E adesso ci spostiamo in consiglio comunale, perché ieri tra le mozioni discusse c'è stata anche quella sulla movida notturna, su cui maggioranza e opposizione hanno trovato un punto di incontro che rispetti le esigenze di residenti e esercenti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Una seduta lunga e complessa, quella del Consiglio Comunale di Taranto, riunitosi nel pomeriggio di ieri, modalità question time. Tra i primi temi affrontati, la questione dei rider durante la pedonalizzazione estiva di Corso Due Mari, la mozione che chiedeva misure di tutela e permessi di transito per i lavoratori del delivery è stata modificata grazie a una proposta del consigliere di Forza Italia, Massimiliano Stellato. L'intesa raggiunta con l'amministrazione ha consentito infatti di superare lo stallo, eliminando i riferimenti al transito dei mezzi e concentrando l'intervento sulla realizzazione di un'area di sosta autorizzata. Ritirata invece una mozione del PD relativa all'applicazione di sanzioni previste dai decreti legislativi tributari e contabili, dopo un confronto tecnico con l'assessore Ramo Simeone e la direzione finanziaria. Il tema che ha trovato però la più ampia convergenza politica è stato quello della movida notturna e della tutela dei residenti del borgo. Maggioranza e opposizione infatti hanno approvato all'unanimità una mozione presentata da Stellato e successivamente accorpata a quella relativa al piano comunale di classificazione acustica, con cui si chiede al sindaco di emanare un'ordinanza che vieti la diffusione di musica all'aperto oltre la mezzanotte per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. La proposta nasce dalle numerose segnalazioni dei residenti, in particolare del borgo, che lamentano da tempo disagi legati all'utilizzo di impianti audio ad alto volume installati all'esterno di bar, pub e ristoranti. L'obiettivo è quello di coniugare le esigenze delle attività economiche col diritto al riposo dei cittadini, allineando Taranto alle regole già adottate in altre città italiane.

0: Il documento approvato prevede inoltre il potenziamento dei controlli da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine. Durante il dibattito, l'assessore allo sviluppo economico, Francesco Cosa, ha ricordato il percorso di confronto già avviato con le associazioni di categoria e culminato nella sottoscrizione del protocollo della movida responsabile. L'assessore all'ambiente Gravame, invece, ha precisato che il piano comunale di classificazione acustica è attualmente fermo in attesa della revisione del contratto di servizio di Chimambiente. La tregua politica, tuttavia, è durata poco. Lo scontro si è acceso sulla strategia turistica della città in vista dei giochi del Mediterraneo. La consigliera di Fratelli d'Italia Tiziana Toscano, infatti, col sostegno del Partito Liberale, ha presentato una mozione finalizzata a rafforzare i servizi di accoglienza per il previsto incremento dei visitatori. La proposta è stata però respinta dalla maggioranza. Il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, l'ha definita non attinente e in parte superata dai processi di innovazione già avviati dall'amministrazione. Una ricostruzione che la Toscano ha contestato duramente, chiedendo dettagli concreti e tempistiche certe sui progetti in corso. Sul tema dei siti culturali, la Giunta ha spiegato che numerose strutture sono attualmente interessate da lavori di manutenzione e riqualificazione. Rinviata infine alla prossima seduta, insieme ai punti ancora non discussi, la mozione presentata da Stellato sul potenziamento degli uffici decentrati di Anagrafe e Stato Civile.
1: Dal 6 luglio lo stabilimento di Grottaglie e di Leonardo tornerà a produrre di più, ben 10 serie al mese di fusoliere per il Boeing 787. Contenti i sindacati, ma fino a un certo punto, vediamo perché.
2: Buone notizie per Leonardo Aerostrutture. Dal 6 luglio lo stabilimento di Grottaglie aumenterà a 10 serie al mese la produzione di fusoliere per il Boeing 787. Lo hanno reso noto FIM Fiume Wilm a seguito di una comunicazione dell'azienda stessa avvenuta nel corso di un incontro che si è svolto ieri a Grottaglie. I sindacati per ora chiedono garanzie su turnazioni e organizzazione del lavoro. Un aumento di tale portata non può essere considerato un semplice dato industriale, scrivono. Esso comporta inevitabilmente una modifica dell'attuale organizzazione del lavoro e della turnistica all'interno dello stabilimento, con l'attivazione graduale del terzo turno a partire dall'area montaggio. Per queste ragioni abbiamo chiesto all'azienda, proseguono, di valutare soluzioni alternative all'attuale impostazione della turnistica, comprese ipotesi che prevedono una diversa distribuzione dell'orario o una possibile riduzione. In questi giorni altri incontri interlocutori con Leonardo, poi i metalmeccanici convocheranno le lavoratrici e i lavoratori in assemblea per prendere delle decisioni. Non accetteremo alcun aumento della turnistica imposto unilateralmente dall'azienda. Ogni modifica dovrà essere preventivamente discussa, concludono, concordata con la RSU e condivisa con le lavoratrici e i lavoratori.
1: Andiamo a Bari ancora una volta per un altro argomento, però ieri l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, invitato dall'associazione Ricom Berlinguer Terra di Bari, è stato presente ad un incontro sull'Italia e l'Europa nel disordine mondiale, questo era il tema, e ha parlato di una sala piena proprio della situazione che si sta vivendo a livello internazionale. C'era per noi Ilaria Lia.
3: L'università è il luogo strategico per esercitare l'autonomia di pensiero e affinare la capacità di riflessione. Per questo ha concesso il patrocinio all'incontro organizzato dall'associazione Enrico Berlinguer Terra di Bari dal titolo L'Italia e l'Europa nel disordine mondiale, che ha visto come ospite d'onore l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Sala gremita per ascoltare il presidente della Fondazione Italiani Europei, che nel corso del suo ampio intervento ha richiamato anche le riflessioni di Papa Francesco e di Papa Leone XIV. Spaziando tra Russia, Cina, India, Stati Uniti e naturalmente Europa, ha delineato un quadro geopolitico internazionale caratterizzato da profonde tensioni e trasformazioni.
4: Io penso che nel disordine del mondo, le guerre, quello che colpisce negativamente è l'assenza di un'iniziativa europea. Anche se l'Europa rischia di essere la maggiore vittima di questi conflitti, a parte ovviamente le popolazioni colpite, perché noi da sud e da est siamo stretti da guerre che colpiscono la nostra economia, basta pensare al costo dell'energia, l'Europa non sembra in grado di fare nulla. Non
5: c'è. Responsabili?
4: I responsabili evidentemente sono stati scelti male, a mio giudizio. Cioè io vedo una debolezza politica dell'Europa. Non c'è un'azione per fermare la guerra, per una pace giusta nel Medio Oriente, non c'è una iniziativa per indicare una via d'uscita al conflitto tra Russia e Ucraina. Siamo qui a guardare quello che farà Trump. Ma francamente Trump, a giudicare da quello che ha fatto finora, non mi sembra proprio il massimo, diciamo, dal punto di vista degli interessi europei.
3: Anche l'Italia, che storicamente aspira a svolgere un ruolo di rilievo nello scenario internazionale, appare oggi priva di una strategia capace di incidere efficacemente nei nuovi equilibri globali.
4: Il governo Meloni ha cercato di esercitare, così pensava il Presidente del Consiglio, un ruolo di ponte fra l'Europa e l'America di Trump, grazie anche alla sua amicizia, alla sua solidarietà ideologica con Trump. E questa politica è fallita, semplicemente perché non è possibile costruire nessun ponte. Direi che questo ponte tra l'Europa e l'America funziona un po' come il ponte sullo stretto di Messina, cioè non c'è. Ecco. Io penso che l'Italia dovrebbe fare altro, cioè l'Italia dovrebbe essere uno dei paesi che spingono per una maggiore integrazione politica dell'Europa.
1: Adesso spazio di iniziative di solidarietà, partiamo da quella che vede insieme BCC San Marzano di San Giuseppe, Banco Alimentare di Puglia, 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie, maggiore difficoltà in tutta la Puglia, finanziati proprio da BCC per dare una mano al Banco Alimentare nella sua attività. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
5: 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà della Puglia. E questo è il fulcro del nuovo grande progetto di solidarietà promosso da BCC San Marzano di San Giuseppe in collaborazione con il Banco Alimentare della Puglia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Taranto nella cornice dell'Hotel Delfino alla presenza del presidente BCC San Marzano Emanuele Di Palma e del responsabile regionale del Banco Alimentare Luigi Riso.
6: Molti ignorano che nel nostro territorio ci sono anche difficoltà di questo tipo, ci sono famiglie che per un motivo o per un altro, spesso dovuto alla mancanza di lavoro, non hanno la possibilità neanche di mettere insieme il pranzo con la cena. Abbiamo pensato che fosse doveroso, non opportuno, ma doveroso da parte nostra dare un contributo al Banco Alimentare da questo punto di vista per poter fornire cibo, quindi pasti ai più bisognosi, ma questo è soltanto il primo passo di un lungo cammino, perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio che purtroppo continuano ad aumentare. Il cliente a noi cosa chiede? Chiede servizi bancari, ovviamente, d'avanguardia, ovviamente, ma chiede anche che poi i risultati di questa attività ritornino sul territorio.
5: Con questo intervento l'Istituto di Credito Pugliese conferma una vocazione sociale che dura da ben 70 anni. Basti pensare che nel solo 2025 la banca ha sostenuto oltre 430 interventi a favore delle comunità locali nei settori di cultura e dello sport, della formazione e dell'assistenza. Oggi, grazie alla sinergia con il Banco Alimentare, si aggiunge un tassello fondamentale per dare un aiuto concreto e immediato alle fasce più vulnerabili del territorio.
7: A Taranto qui noi abbiamo il centro regionale di raccolta del cibo da donare ai poveri. Sono 44.000 le persone che assistiamo giornalmente, di cui 14.000 a Taranto. Con questo progetto noi vorremmo incrementare tutte le iniziative di recupero del cibo che non fanno parte della nostra attività ordinaria, vale a dire la donazione dei prodotti che arriva dalla Comunità Economica Europea. Tutto questo ha dei costi di gestione che con il contributo della BCC noi saremo aiutati a sostenere.
1: Un progetto di accompagnamento verso l'autonomia per i minori vulnerabili che hanno appena compiuto 18 anni. La presentazione questa mattina a Palazzo di Città. Dario Gallitelli.
5: Hanno alle spalle vissuti complessi e fragilità familiari per cui da minori sono stati seguiti in comunità educative o dagli assistenti sociali, ma cosa succede al compimento dei 18 anni? Il rischio è che vengano lasciati soli nel momento più delicato, il passaggio verso una propria autonomia. Per questo il Comune di Taranto ha pensato di promuovere il progetto Carleavers, finanziato con fondi ministeriali e rivolto a giovani ancora in carico ai servizi sociali. Questa mattina la presentazione a Palazzo di Città.
8: Capita che noi inseriamo i minori in un momento di difficoltà e quindi che li mettiamo in tutela in comunità. E capita spesso che al raggiungimento della maggiore età questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali. Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia alla durata di 3 anni, questo progetto, e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi. Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità, e Taranto sta puntando di più su un welfare innovativo che su un welfare di assistenzialismo, creare opportunità, e questo è l'obiettivo.
1: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca. Pochi giorni dalla giornata nazionale dello sport promossa dal CONI si conclude il Festival dello Sport dopo un mese di eventi e attività. Luciana Convertini.
9: È sempre la giornata dello sport per noi qui in questa sede.
10: A pochi giorni dalla giornata nazionale dello sport promossa dal CONI si conclude a Martina Franca il Festival dello Sport, un mese di eventi dedicati all'attività fisica e alla promozione dei valori sportivi. Tra lavoro, impegni e poco tempo a disposizione, abbiamo chiesto ai cittadini quale spazio occupi il movimento nella loro quotidianità.
11: Questo lavoro che mi tiene tanto qua impegnato, non riesco ad andare in palestra o fare altro sport. Passeggio qua davanti ai tavolini, laboratorio, bar.
12: Ma già venire fino in centro da casa mia, che è sotto la Chiesa del Carmine, è un bel tragitto, quindi un paio di volte al giorno lo faccio e penso che per adesso possa bastare.
13: È molto importante per la salute lo sport. Molte persone dicono che bisogna seguire l'alimentazione e fare tanto altro. Invece secondo me bisogna sì seguire l'alimentazione, ma anche fare abbastanza sport.
14: Semmai vado a correre.
10: Dove vai a correre?
14: Al parco, nelle campagne, dove c'è tranquillità, ecco.
15: Sto andando al lavoro in bicicletta.
10: Ma che sport pratica solitamente?
15: Biciclette, 2 o 3 volte alla settimana lo faccio, parecchi chilometri.
10: C'è chi vive lo sport come una semplice occasione per mantenersi attivo e chi invece ne ha fatto una vera e propria scelta di vita.
16: No, io sono un atleta agonista da tantissimi anni, quindi per me lo sport è importante, 365 giorni l'anno. Io mi alleno tutti i giorni, almeno 4 volte a settimana.
10: Una differenza che emerge anche nelle palestre, dove non manca chi si allena tutto l'anno e chi si avvicina all'attività fisica soltanto in determinati periodi. Quale importanza danno gli iscritti allo sport? Ci sono anche quelli dell'ultimo momento che vogliono mettersi in forma per l'estate piuttosto che allenarsi tutto l'anno?
9: Allora, sì, purtroppo sì, c'è ancora chi pensa che lo sport sia stagionale, non lo intende come uno stile di vita, perché è uno stile di vita che, a parte un benessere momentaneo, cioè al momento, dà anche un benessere a lungo termine, quindi previene un sacco di malattie e più che altro rende autonomi per tanto tempo, perché la massa muscolare, quella che si allena maggiormente in palestra, è quello che ci permette di muoverci e di stare in salute per tanto tempo.
1: E a proposito di sport, la nostra pagina sportiva.
17: Il presidente del Comitato Regionale Puglia della LND Vito Tisci ha inviato una lettera di ringraziamento al presidente del Taranto Sebastiano Ladisa per il contributo volontario destinato all'associazione Puglia LND Sociale. Questo nobile gesto è stato compiuto in occasione della finale di andata della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza disputata lo scorso 22 gennaio presso lo Stadio Italia di Massafra. Le risorse raccolte grazie alla generosità del club saranno impiegate nella stagione 2026-2027 per sostenere progetti di inclusione sociale, solidarietà e supporto alle fasce più vulnerabili del territorio pugliese. Nell'occasione Tisci ha sottolineato con forza come l'iniziativa confermi il ruolo fondamentale delle società sportive dilettantistiche quale prezioso strumento di crescita civile e di responsabilità sociale all'interno di tutte le comunità locali.
1: È una notizia che farà felici i tifosi del Taranto. Trasferta libera, si potrà andare a seguire dal vivo Gladiator Taranto. I biglietti sono online, su disposizione degli organi competenti. Leggiamo insieme a voi: sono state definite le modalità di vendita dei biglietti per l'incontro in programma domenica alle 16.30 allo stadio Bisceglia di Aversa. La notizia più importante riguarda proprio i tifosi tarantini. La trasferta è libera, il settore ospiti sarà regolarmente aperto, i sostenitori rosso-blu potranno potranno assistere alla gara acquistando il proprio tagliando esclusivamente online attraverso il circuito GO2. I botteghini dello stadio resteranno chiusi nella giornata di domenica. Per quanto riguarda i residenti nella provincia di Caserta, i biglietti saranno disponibili soltanto online tramite lo stesso circuito e saranno nominativi. E Taranto, l'eccellenza non basta, il titolo della puntata di oggi di Futura, il format curato e condotto da Angelo Di Leo in diretta a partire dalle 15 su Studio 100, che racconterà anche oggi una città che in questo caso da una parte vive l'attesa della finale dei rossoblù nel campionato di calcio, dall'altra dibatte di giochi, aeroporto, ex Silva, urbanistica, cultura, mentre da più parti arriva un appello all'unità di intenti. E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.

0: questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto. Something I'm made
3: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato

0: un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: perché ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare.

0: non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno

0: quindi avevo tanto Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalman, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalman, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo. Dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo? Re, re. Lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol. E fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune, è il 2003.
1: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Choir Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
2: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50 pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché, soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
3: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti.

0: e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella...

0: Dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della

0: tecniche del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
0: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato di Francesco Gentile. Uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di prime emergenze e rischi stagionali.
1: Le emergenze veterinarie arrivano all'improvviso, un momento prima tutto è normale, un attimo dopo la salute del nostro pet può essere in pericolo. Ferite, avvelenamenti, colpi di calore, riconoscere i segnali e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Micera.
0: Dottoressa, partiamo da una delle situazioni più frequenti, ovvero ferite e sanguinamenti. Quando preoccuparsi e come agire?
2: In linea di massima, se il sanguinamento è copioso, la cosa più importante è contattare subito una struttura anche per avere la possibilità di un triage telefonico e quindi l'operatore può, in base alla descrizione della situazione, avere un'idea di quanto è grave la situazione stessa e quindi comunicarla al proprietario, in modo tale da dargli delle indicazioni su come comportarsi. In linea di massima il sanguinamento va compresso per 10-15 minuti con, se è possibile, una garza sterile, diversamente va bene anche un panno pulito. È importante, qualora la garza dovesse inzupparsi, non rimuoverla ma continuare il tamponamento con qualcosa che va adagiato ulteriormente al di sopra. Se il sanguinamento invece non è un sanguinamento particolarmente copioso ed è legato a una ferita, la cosa più importante è pulirla con della fisiologica o dell'acqua corrente per rimuovere quelli che sono i detriti esterni, per poi procedere a una disinfezione, eventualmente un bendaggio. Questa è una procedura di approccio che poi può richiedere ovviamente una visita veterinaria per valutare se c'è dell'altro da fare, eventualmente anche una terapia.
0: Cosa fare invece in caso di caduta?
2: In caso di caduta, diciamo che è in questo caso molto insidioso capire se effettivamente il paziente ha avuto un trauma più o meno importante, perché nelle cadute molto spesso le conseguenze possono essere tardive, cioè dei piccoli sanguinamenti interni possono in una fase iniziale non presentare una sintomatologia particolarmente grave, ma alle 24, 48, anche 72 ore, piccoli sanguinamenti di vasi in distretti importanti, come per esempio l'encefalo, quindi una caduta con trauma della testa, può portare a una sintomatologia, magari anche una crisi epilettica, dopo 2 o 3 giorni. Quindi in questi casi mettere il cane in sicurezza, soprattutto con dei movimenti molto, diciamo, delicati, e portarlo in una struttura mettendosi sicuramente in una condizione di sicurezza, perché approcciare un paziente che è caduto e magari ha un dolore acuto può creare nel paziente delle reazioni, dette reazioni di prevenzione, cioè il paziente non vuole essere toccato, anche se non ha un'indole aggressiva può avere delle manifestazioni aggressive, quindi è importante che il trasporto avvenga in sicurezza. In quei casi, se il trauma è particolarmente severo, potrebbe richiedere un'osservazione anche di 1 o 2 giorni in casa, se il proprietario è in grado, o anche in una struttura di pronto soccorso.
1: La prima regola è mantenere la calma, contenere il sanguinamento e raggiungere il veterinario il prima possibile. Interventi improvvisati possono peggiorare la lesione. Anche in caso di sospetto avvelenamento, il tempo è determinante. Fare riferimento ad esperti, portando con sé se possibile la sostanza ingerita, può accelerare diagnosi e trattamento.
0: Parliamo ora di avvelenamenti. Secondo la sua esperienza, quanto sono frequenti e soprattutto quali sono i più frequenti?
2: Sicuramente il bidone casistico principale è quello che riguarda i cuccioli, perché in generale un soggetto adulto più o meno è abituato alla sua biosfera, ha delle abitudini in cui incontra più o meno le stesse piante, più o meno gli stessi prodotti, abituato a rapportarsi. Sicuramente casisticamente nel cucciolo è diverso, perché la curiosità verso il mondo lo porta ad approcciare anche

0: prodotti che fondamentalmente non sono commestibili. Inoltre l'avvelenamento è anche un po' uno spauracchio attribuito a ogni tipo di malessere da parte del proprietario e quindi il mio cane è stato avvelenato solamente perché lo vedo star male. Mi capita spesso l'avvelenamento da metaldeide, che è il veleno per le lumache, e solitamente ha una sorta di stagionalità, no? Legata alle piogge, alla presenza di queste lumache che escono con l'acqua e quindi diciamo, viene più utilizzato questo veleno e dà delle caratteristiche, condizioni convulsivanti con un vomito e una diarrea molto particolare perché ha un colore metallico. Azzurro. Un altro veleno frequente è quello per topi, che dà una sintomatologia completamente diversa, altera la coagulazione, e quindi questi sono pazienti che hanno rinorragia o sangue nelle urine o sangue nelle feci o addirittura emateme, si vomitano sangue senza un motivo legato a condizioni tipiche come condizioni traumatiche o ingestione di ossa e questo fa pensare alla possibilità anche magari di un paziente che vive in campagna di essere venuto a contatto con veleno per topi. In generale diciamo che gli avvelenamenti, contrariamente a quello che si pensa, sono pochi come diciamo tipologia di avvelenamento. E hanno spesso delle caratteristiche meno insidiose di quello che si pensa, ma molto tipiche della sostanza. Quindi bisogna mantenere, diciamo, una calma e essere capaci di razionalizzare il più possibile perché è nel racconto del proprietario, nel contesto, che c'è la risposta.
1: Con l'arrivo delle alte temperature, poi il colpo di calore diventa una delle emergenze più pericolose, soprattutto per cani e gatti. Bastano pochi minuti in ambienti surriscaldati per mettere a rischio la loro vita.
0: Il colpo di calore è una patologia molto tipica delle nostre parti, perché noi alla fine abbiamo un'estate abbastanza calda che dura anche a lungo. E il colpo di calore è un surriscaldamento patologico del corpo del nostro pet che può raggiungere temperature che vanno anche sui 41-41 gradi e mezzo, 42 gradi. Purtroppo è una patologia molto grave, spesso porta anche al decesso del paziente. È più grave in pazienti come per esempio cani brachicefali, cani che hanno il muso schiacciato, il bulldog francese, il bulldog inglese, il carlino. Molto grave nei cardiopatici, quindi tutti i cani che hanno una comorbilità, cioè sono affetti anche da un'altra patologia. Lì bisogna essere davvero tempestivi. Riconoscere un colpo di calore non è particolarmente difficile perché solitamente ci si trova in estate, il proprietario sa di aver esposto il proprio pet a un caldo eccessivo, magari l'ha portato a fare una passeggiata alla controra o l'ha tenuto chiuso in macchina un po' troppo, anche con magari non l'aria condizionata o in una casa che magari non ha i comfort di cui il cane necessita dal punto di vista termico. E quindi diciamo che questa difficoltà respiratoria con questa tachipnea, frequenza respiratoria importante o dispnea, difficoltà a respirare, solitamente è un motivo di allarme. Il paziente va raffreddato quanto prima, va ossigenato, in più viene data una terapia farmacologica per via parenterale nella struttura, quindi tramite iniezione, che permette al paziente di tranquillizzarsi e broncodilatare.
2: Come si previene il colpo di calore?
0: Ah, si previene avendo attenzione per quello che è il comfort termico del nostro pet. Noi diciamo che dobbiamo essere un po' noi pediatri e il proprietario genitore, quindi come per un bambino ci si pone il problema di quella che è la sua omeostasi, no? Quindi il comfort zone anche termico, la stessa cosa vale per il nostro pet, quindi non deve essere esposto né al freddo e né al caldo e neanche a condizioni condizioni di umidità eccessive, di aria calda, aria umida, calda, quindi o stanchezza estrema, perché anche in seguito a una corsa un paziente può andare in colpo di calore perché magari ha sopportato uno sforzo eccessivo rispetto a quello che è il suo management solito, tollerabile. Quindi, diciamo, così come siamo abituati a gestire i nostri figli accaldati, alla stregua vanno gestiti i nostri pet accaldati, perché loro non possono parlare, quindi non posso dire sto morendo di caldo, sento caldo, tra l'altro il bambino lo posso spogliare, il pet c'è la pelliccia e quella si deve tenere, per cui il comfort zone termico è fondamentale.
2: Proprio in riferimento a questo, quindi quanto è importante la gestione del pelo del nostro animale, cane e gatto che sia?
0: Il pelo dobbiamo imparare a vederlo come un alleato nella gestione termica. Perché? Perché il sottopelo e il pelo aiutano a tenere il nostro pet al caldo, ma lo aiutano anche a tenerlo al fresco. Evitano anche il contatto dei raggi solari direttamente sulla pelle. Quindi diciamo che il pelo va rispettato. I pazienti, diciamo, tranne in rare situazioni, vanno tolettati allo stremo, quindi togliendo completamente questa che è una corazza che fa parte di un adattamento genetico proprio dell'animale. Sicuramente la cura del pelo, inteso come tegumento protettivo, rappresenta anche la sua efficacia. Quindi se io ho un pelo ben sfoltito d'estate dal sottopelo, perché già il paziente, il pet tende a perderlo, quindi una bella spazzolata che gli permette di liberarsi di quello che è il pelo, il sottopelo invernale, permetterà di lasciare solo quello che è il pelo estivo, che è efficace per tenerlo anche al fresco. Quindi diciamo che la gestione e la cura del pelo permettono a questa corazza di effettuare la sua efficacia al meglio.
1: Il freddo intenso può essere pericoloso quanto il caldo estremo. Ripari adeguati, cucce isolate, protezioni termiche aiutano a prevenire complicazioni.
0: Sicuramente la stagione invernale, che dalle nostre parti non è particolarmente insidiosa perché non raggiungiamo temperature importanti, ci rende anche meno pronti in quelle rare giornate o rare settimane, perché non abbiamo una cultura del freddo, quindi questo paradossalmente ci espone di più anche se meno spesso. Le parti che vanno protette di più sono le zampine, il contatto, no, con superfici particolarmente fredde o anche ghiacciate, e il pelo va, la zampina, quindi il piedino va pulito al ritorno a casa, e poi soprattutto i pazienti molto bassi con un pelo molto raso vanno protetti perché hanno il torace, l'addome molto a contatto con la superficie terrena e quindi hanno uno scambio termico molto più rapido proprio per vicinanza. Questi sono pazienti che magari meritano un cappottino. E soprattutto asciugare il proprio cane se è esposto alle intemperie durante la passeggiata, come per esempio la pioggia, perché ci sono delle sindromi tipiche come la coda umida, dove lasciare bagnate alcune parti del paziente può esporlo a delle problematiche.
1: Conoscere i rischi stagionali significa prevenire emergenze evitabili. Osservazione quotidiana e controlli regolari restano le armi più efficaci.
2: Ci sono dei pericoli stagionali che spaventano particolarmente i proprietari degli animali a quattro zampe. Parliamo di forasacchi, zecche, processionaria. Può spiegarci un po' di che cosa si tratta e come si previene una problematica di questo tipo?
0: Sì, purtroppo i forasacchi sono una problematica stagionale frequentissima e sono delle spighe secche che durante il gioco e durante la corsa vengono aspirate dalle canne nasali solitamente, o possono infilarsi nel padiglione auricolare o anche sulle zampe o sulla cute, e in seguito a un movimento tipico a cavaturacciolo, nelle ore successive tendono a progredire, quindi il paziente invece di liberarsene si trova sempre più, diciamo, insidiato da questo corpo estraneo. E solitamente hanno degli sternuti anche con goccine di sangue.

0: Angue, soprattutto nella fase iniziale, questo è molto importante perché il proprietario pensa che non sternutendo più il cane se n'è liberato. Invece tante volte il forasacco è andato avanti e quindi non stimola più lo sternuto, ma paradossalmente in una posizione ancora più grave rispetto alle ore precedenti. E questi sono pazienti che richiedono una sedazione, una valutazione delle vie respiratorie, la stessa cosa vale per le orecchie, scotolamento, pianto. E alle volte anche l'ispezione delle zampine è importante. E come prevenirle? Portando il proprio pet in sguinzolatoi che non sono pieni di erba secca e che quindi in posti curati. La processionaria, anche lei problematica, è un bruco che ha degli aculei. Processionaria perché tendono a camminare in fila, questo le caratterizza, quindi è facile individuarle. Scendono dai pini e quindi percorrono anche vaste zone e purtroppo possono attirare la curiosità soprattutto dei cuccioli, ma in realtà anche del cane adulto. L'avvicinamento, quindi il contatto dell'aculeo, solitamente con le vie, quindi della bocca, la zona del naso, può provocare gravissime irritazioni, anche necrosi dei tessuti, e ovviamente questa è una condizione che può mettere a rischio anche il proprietario, che nel tentativo di ripulire la zona può esporsi agli aculei e soprattutto, diciamo, anche nel calpestare, un po' per aggredire, no? L'aggressore può nebulizzare, quindi respirare gli aculei e avere delle reazioni respiratorie gravissime. Questi sono pazienti che vanno sciacquati con l'utilizzo di guanti, sfregando il meno possibile, perché la zona orticata e quindi che ha già un danno chimico, non deve essere sollecitata a un danno meccanico. E sono pazienti che spesso richiedono l'intervento del veterinario. Per quanto riguarda pulci, zecche, ectoparassiti, diciamo che in realtà li dobbiamo dare per scontati, presenti stagionalmente nei nostri sguinzolatoi, campi, zone verdi, e che quindi l'approccio con la prevenzione stagionale, adesso godiamo di tanti prodotti estremamente efficaci, deve essere una routine. Quindi, prima ancora di porci il problema di dove li possiamo incontrare e come combatterli, dobbiamo prevenirli.
1: Appunto, parlando di prevenzione, c'è una scelta migliore rispetto ad un'altra, proprio per quanto riguarda questi dispositivi antiparassitari?
0: Beh, diciamo che questo dipende moltissimo, dalla razza e l'individuo. Ci sono pazienti che non sopportano il collare, ma tollerano molto bene la pillola, la compressa. Ci sono pazienti che diversamente hanno reattività alla compressa e magari tollerano meglio, il collarino, che non hanno problemi col collarino, così come anche gli spot-on. Diciamo che avere diverse formulazioni ci permette di venire incontro a tutte le esigenze e soprattutto è importante tante volte creare un abbinamento perché le patologie da vettore, noi siamo endemici per la leishmaniosi, una patologia ben conosciuta, insomma, spesso richiede l'utilizzo di un collarino oltre al vaccino per evitare proprio l'avvicinamento del flebotomo che trasmette la patologia, quindi utilizzarli tante volte in determinati periodi dell'anno particolarmente a rischio in combinazione può essere utile a ridurre, mai dire allo zero, però quasi vicino allo zero, la possibilità di contrarre l'infezione.
1: In questa tipologia di trattamento c'è effettivamente una differenza tra cani e gatti?
0: Assolutamente sì, nel senso che i prodotti per il cane non vanno bene per il gatto. Possono dare delle reazioni gravissime con crisi convulsive che possono portare anche al decesso il paziente. Bisogna essere molto cauti e attenti a comprare il prodotto specie specifico. Tante volte sui prodotti per i cani c'è proprio l'immagine del gatto con il divieto per l'utilizzo e nonostante questo mi è capitato tante volte di dover intervenire su errori di somministrazione dove il lavaggio del paziente fatto anche a casa dal proprietario può essere un primo approccio al problema fondamentale per evitare che la sostanza

0: venga ancora assorbita. Diciamo che per gli ectoparassiti spesso ci confrontiamo con gli stessi problemi, le pulci, le zecche, e che però i prodotti, come dicevamo, possono essere prodotti diversi. Sicuramente poi va anche molto valutato l'habitat del paziente e anche in merito alla specie. Diciamo un po' l'indole, il gatto difficilmente sopporta per esempio un collarino che un cane invece tiene volentieri senza averne un disagio.
1: In conclusione, le emergenze non si possono prevedere, ma si possono affrontare con consapevolezza. Sapere cosa fare e cosa non fare è il primo passo per proteggere i nostri animali. Tempestività, prevenzione e supporto veterinario fanno la differenza, perché nei momenti critici ogni minuto conta.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, mi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete

la posizione, se volete il leader, oppure al centro della formazione circondato da tutti gli altri velivoli c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra, questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader, sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione. Non appena i loro musi punteranno il mare, li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a

per disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo.

0: E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle frecce tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro.

Sicuro. Eccolo il numero 10 delle Frecce Tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le Frecce Tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because the visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le Frecce Tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle Frecce Tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzova, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolo.

Spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano, ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli, loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera. Traffico in tilt, automobilisti che lamentano i tanti cantieri in giro per la città. Siamo stati in via della Pace, a ridosso del centro commerciale Porte dello Ionio, ma anche a San Vito, dove un intero tratto è stato chiuso in via del Faro, bloccato completamente per l'erosione costiera. E poi torneremo sul Consiglio Comunale di ieri, perché all'unanimità si è deciso di evitare che oltre la mezzanotte ci siano schiamazzi e musica. Stop, insomma, alla movida notturna, tutti contenti, residenti e sembra anche esercenti. E poi tra le iniziative di solidarietà sociali anche quella della BCC San Marzano di San Giuseppe, oggi un incontro in cui è stato presentato un importante progetto che vede BCC insieme a Banco Alimentare Puglia. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
1: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Traffico congestionato e automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi in via della Pace, all'ingresso della città tra via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio. E siamo tornati a San Vito, in via del Faro, dove l'amministrazione comunale ha bloccato completamente il transito per l'erosione costiera. Vietata la musica ad alto volume dopo la mezzanotte, ieri la mozione di Stellato approvata all'unanimità in consiglio comunale, trovato l'accordo tra residenti e associazioni di categoria. 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà della Puglia è il progetto di solidarietà promosso da BCC San Marzano di San Giuseppe in collaborazione con il Banco Alimentare. Oggi la presentazione. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale. Traffico congestionato, automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi. Questa mattina siamo stati in via della Pace, all'ingresso della città, nel tratto tra via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio. Il servizio di Giovanna Calabrese.
11: È indecente.
12: Vergogna. La realtà, lo schifo di Taranto. Non c'è un vigile che vede come bloccano qua e non fanno venire? La realtà di Taranto, non c'è un vigile.
13: La cosa bella è che iniziano un lavoro e non lo finiscono, questa è la cosa che non...
14: Lei sapeva di questi lavori?
13: No, no. No, ma si vedono, perché tutti i giorni facciamo questa strada, ma non è corretto bloccare una strada principale.
14: Code, clacson, rallentamenti, automobilisti esasperati. Le modifiche alla viabilità introdotte in Via della Pace per consentire l'avanzamento dei lavori della BRT hanno avuto ripercussioni immediate sulla circolazione verso il centro commerciale Porte dello Ionio. Nel tratto interessato dai cantieri la carreggiata è stata ridotta e regolata da semafori provvisori per il senso unico alternato.

0: Una situazione che ha generato lunghe attese e rallentamenti. In diversi casi alcuni conducenti non hanno rispettato il semaforo rosso installato per regolare il traffico nel tratto ristretto, aumentando i disagi e i rischi per la sicurezza stradale. Sono partita dai tamburi alle 10:30 e sono arrivata a Parco Cimino alle 12 per prendere la navetta. Ci avevano detto 20 minuti di attesa, ma non sono stati 20 minuti, racconta una cliente diretta al centro commerciale. Per limitare i disagi legati alle modifiche e alla viabilità, Chiema Mobilità ha attivato una navetta straordinaria tra il Terminal Cimino e Porte dello Ionio. Il servizio è stato definito dopo un incontro tra Chima Mobilità e la direzione del centro commerciale, nel corso del quale sono stati concordati gli orari e l'organizzazione del collegamento.
1: Abbiamo avuto un incontro con il presidente della Chima Mobilità, che devo dire è stata gentilissima e disponibilissima dal primo momento. Con loro abbiamo trovato un accordo. Oggi abbiamo una navetta che ha degli orari, però da domani avremo una navetta che dalle 6:40 alle 21:30 sarà disponibile presso il Parco Cimino, che porterà sia i nostri dipendenti che i nostri clienti da Cimino al centro commerciale, lateralmente al centro commerciale. Quindi in questo modo riusciamo in qualche modo a tamponare questo momento di disagio. È chiaro che la chiusura di un'arteria principale d'accesso al centro commerciale è un disagio, però speriamo e contiamo che possa durare il più breve tempo possibile. Cercheremo in qualche modo di poter informare quante più persone possibili, atte comunque a ridurre il disagio per chi ci viene a trovare.
0: Contestualmente sono state modificate alcune fermate del trasporto pubblico, con il capolinea temporaneamente riportato alla vecchia area di fermata. Per gli automobilisti, intanto, il conto da pagare è fatto di code, attese e percorsi alternativi, e sarà così fino al completamento dei cantieri.
2: E siamo tornati a San Vito, in via del Faro, dove l'amministrazione comunale ha chiuso definitivamente il transito sul tratto stradale interessato dall'erosione costiera, causando ulteriori disagi ai residenti della zona. Ce li racconta Maria Laura Paletta.
3: La chiusura totale di Via del Faro a San Vito rischia di trasformarsi nell'ennesima emergenza senza una soluzione concreta all'orizzonte. L'ordinanza comunale ha esteso il divieto di transito anche ai residenti, lasciando aperto il passaggio solo ai mezzi di soccorso e a quelli della raccolta dei rifiuti. Una previsione che però si scontra con la realtà dei fatti. Basta percorrere il tratto interessato per rendersi conto che la segnaletica installata e gli ostacoli presenti lungo la carreggiata rendono estremamente difficile il passaggio dei veicoli autorizzati. In alcuni punti, infatti, tra transenne e restringimenti, a fatica riesce a transitare una piccola utilitaria. Viene quindi spontaneo chiedersi come possano intervenire rapidamente un'ambulanza, un mezzo dei vigili del fuoco o gli automezzi di Chimambiente. In tanti, poi, complice la mancanza di vigili urbani, almeno nei primi giorni di validità del divieto e disorientati dal continuo cambiamento, imboccano la strada per poi trovarsi a dover fare inversione, con grande pericolo per la sicurezza stradale. Una situazione che con l'arrivo dell'estate in una zona prevalentemente balneare è destinata a complicarsi ulteriormente. Ad allungare i tempi, come spesso accade, c'è anche la burocrazia. Per i lavori sul tratto, infatti, il comune dovrà prima trasmettere le schede progettuali alla provincia, che successivamente provvederà a raccogliere e classificare le richieste provenienti da tutto il territorio, individuando le priorità da sottoporre alla regione. Solo dopo l'approvazione regionale si potrà poi procedere con un bando per affidare la progettazione dell'intervento. Tradotto in termini concreti, anche ipotizzando un iter amministrativo senza rallentamenti, difficilmente si vedranno cantieri operativi prima di 2 anni. Nel frattempo, residenti e attività della zona dovranno convivere con una strada chiusa e pesanti limitazioni alla mobilità. Per questo motivo, il Comitato Civico di San Vito ha inviato 2 PEC a Comune, Provincia e Regione.
4: Noi siamo disposti come comunità a, come dire, affrontare il disagio, anche se, ahimè, si trova anche in un periodo complicatissimo. Però, occorre che noi come comitato, ma anche tutti i cittadini, perché se lo domandano tutti, sappiamo esattamente che questo intervento verrà fatto.
3: Una situazione che, a detta dei residenti, poteva essere risolta regolamentando la viabilità su Via del Faro in maniera differente e meno drastica. Non meno critica appare la situazione del trasporto pubblico. Da oltre 3 mesi, infatti, i bus non raggiungono più l'area interessata. Per consentire il ripristino del servizio è stato rimosso un palo dell'illuminazione all'incrocio tra Via del Faro e Via Occhiate, così da permettere ai mezzi di raggiungere il capolinea di Vianello di San Cataldo. Tuttavia, l'intervento è rimasto incompleto, non sono stati infatti istituiti i necessari divieti di sosta né installati dissuasori che impediscano il parcheggio delle auto lungo Via Occhiate. Il risultato è un paradosso tutto tarantino: si modifica la viabilità sulla carta, ma i bus continuano a non passare. Chima Mobilità, sollecitata dal Comitato Civico di Quartiere, ha dichiarato che il trasporto pubblico sarà ripristinato solo quando la segnaletica sarà sistemata a dovere, con tempi ovviamente ancora incerti.
2: Adesso un'ultima ora. Due incidenti sul lavoro si sono verificati questa mattina in Acciaierie d'Italia, per fortuna due incidenti non gravi. Nello stabilimento, a renderlo noto sono state le fonti sindacali, due episodi avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo incidente si è registrato nell'area AFO 4, dove un lavoratore ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra durante le attività operative. L'operaio è stato prontamente trasferito in ospedale per gli accertamenti radiografici necessari a valutare la gravità e l'entità delle lesioni riportate. Il secondo episodio invece è avvenuto nel reparto agglomerato, precisamente nella zona Omo, dove un mezzo d'opera appartenente ad una ditta esterna si è ribaltato per cause ancora da accertare. Nell'impatto il conducente ha battuto la testa ed è stato successivamente sottoposto a controlli sanitari di routine per verificare le sue condizioni cliniche. Su entrambi i casi attualmente sono in corso accertamenti e verifiche interne per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. Cambiamo argomento e ce ne andiamo a Bari. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro da 1,4 milioni di euro per Puglia Promozione. Al centro dell'inchiesta ci sono gli stipendi d'oro dell'ex direttore generale Matteo Minchillo, deceduto nel 2023. L'ex dirigente avrebbe intascato illecitamente oltre 1,3 milioni di euro inserendo voci fittizie in busta paga. Ma ci sono anche altri nomi. Servizio di Ilaria Lia.
5: Nuova bufera sull'Agenzia regionale Puglia Promozione. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da 1.400.000 euro per presunti stipendi d'oro e rimborsi non dovuti. Al centro dell'inchiesta per peculato c'è l'ex direttore generale Matteo Minchillo, andato in pensione nel maggio 2023 e successivamente deceduto, ma il provvedimento colpisce anche i suoi familiari e chiama in causa i vertici dell'ente. Secondo la Procura di Bari, tra il 2017 e il 2023 il manager avrebbe incassato illecitamente quasi 1 milione di euro di stipendi extra, a cui si aggiungerebbero altri 392 mila euro completamente fuori busta. Soldi pubblici che tra il 2024 e il 2025 sarebbero stati sequestrati in parte anche ai figli, accusati di averli utilizzati non solo per le esigenze di famiglia, ma anche per acquistare le attrezzature destinate al ristorante stellato del figlio dell'ex direttore. L'inchiesta si allarga però a macchia d'olio, con l'avviso di chiusura delle indagini notificato a 13 persone. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti l'ex responsabile dell'ufficio paghe Vito Mastrorosa, il suo successore Nicola Lattarulo e l'attuale direttore generale di Puglia Promozione Luca Scandale. Secondo l'accusa, Minchillo avrebbe sfruttato il doppio ruolo di direttore generale e amministrativo per gestire le credenziali del conto corrente, inserendo arbitrariamente nelle proprie buste paga indennità, rimborsi, spese e premi non spettanti. Dal canto loro, i funzionari succeduti nella gestione dei conti respingono ogni addebito, dichiarandosi del tutto estranei alle irregolarità.
2: Ancora giudiziaria, la Procura di Taranto ha presentato ricorso in appello contro la sentenza che il 22 gennaio scorso ha assolto gli 8 autisti di Chima Mobilità accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una disabile. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
6: La Procura di Taranto ha impugnato la sentenza di assoluzione per gli 8 autisti di Chima Mobilità accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 20 anni affetta da disabilità cognitiva. Il pubblico ministero Marzia Castiglia ha presentato ricorso in appello chiedendo un nuovo processo. La vicenda, che risale al periodo tra l'ottobre 2018 e l'aprile 2020, aveva suscitato enorme scalpore. Secondo l'ipotesi della Procura, i conducenti dei mezzi pubblici deviavano dalle rotte o fermavano i bus in zone isolate della città per abusare della giovane e della sua vulnerabilità. Il 22 gennaio scorso il Tribunale di Taranto aveva assolto tutti gli imputati con la formula «il fatto non sussiste». Per i giudici di primo grado mancavano prove incontrovertibili degli abusi e le accuse non erano supportate da elementi sufficienti a confermare la responsabilità dei lavoratori. Una lettura respinta con forza dalla Procura. Nel ricorso in appello il magistrato reitera la solidità del quadro probatorio, definendo la precedente sentenza meritevole di una totale riforma. Agli agli atti restano le dichiarazioni della vittima, i riscontri investigativi e soprattutto una fitta serie di intercettazioni telefoniche. Sarà ora la Corte d'Assise d'Appello a dover scrivere l'ultimo capitolo di questa drammatica vicenda giudiziaria.
2: E adesso ci spostiamo in Consiglio Comunale, perché ieri tra le mozioni discusse c'è stata anche quella sulla movida notturna, su cui maggioranza e opposizione hanno trovato un punto di incontro che rispetti le esigenze di residenti e esercenti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Una seduta lunga e complessa, quella del Consiglio Comunale di Taranto, riunitosi nel pomeriggio di ieri, modalità question time. Tra i primi temi affrontati, la questione dei rider durante la pedonalizzazione estiva di Corso Due Mari, la mozione che chiedeva misure di tutela e permessi di transito per i lavoratori del delivery è stata modificata grazie a una proposta del consigliere di Forza Italia, Massimiliano Stellato. L'intesa raggiunta con l'amministrazione ha consentito infatti di superare lo stallo, eliminando i riferimenti al transito dei mezzi e concentrando l'intervento sulla realizzazione di un'area di sosta autorizzata. Ritirata invece una mozione del PD relativa all'applicazione di sanzioni previste dai decreti legislativi tributari e contabili, dopo un confronto tecnico con l'assessore al ramo Simeone e la direzione finanziaria. Il tema che ha trovato però la più ampia convergenza politica è stato quello della movida notturna e della tutela dei residenti del borgo. Maggioranza e opposizione infatti hanno approvato all'unanimità una mozione presentata da Stellato e successivamente accorpata a quella relativa al piano comunale di classificazione acustica, con cui si chiede al sindaco di emanare un'ordinanza che vieti la diffusione di musica all'aperto oltre la mezzanotte per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. La proposta nasce dalle numerose segnalazioni dei residenti, in particolare del borgo, che lamentano da tempo disagi legati all'utilizzo di impianti audio ad alto volume installati all'esterno di bar, pub e ristoranti. L'obiettivo è quello di coniugare le esigenze delle attività economiche col diritto al riposo dei cittadini, allineando Taranto alle regole già adottate in altre città italiane. Il documento approvato prevede inoltre il potenziamento dei controlli da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine. Durante il dibattito l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa ha ricordato il percorso di confronto già avviato con le associazioni di categoria e culminato nella sottoscrizione del protocollo della movida responsabile. L'assessore all'ambiente Gravame invece ha precisato che il piano comunale di classificazione acustica è attualmente fermo in attesa della revisione del contratto di servizio di Chimambiente. La tregua politica, tuttavia, è durata poco. Lo scontro si è acceso sulla strategia turistica della città in vista dei giochi del Mediterraneo. La consigliera di Fratelli d'Italia Tiziana Toscano, infatti, col sostegno del Partito Liberale, ha presentato una mozione finalizzata a rafforzare i servizi di accoglienza per il previsto incremento dei visitatori. La proposta è stata però respinta dalla maggioranza. Il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, l'ha definita non attinente e in parte superata dai processi di innovazione già avviati dall'amministrazione. Una ricostruzione che la Toscano ha contestato duramente, chiedendo dettagli concreti e tempistiche certe sui progetti in corso. Sul tema dei siti culturali la Giunta ha spiegato che numerose strutture sono attualmente interessate da lavori di manutenzione e riqualificazione. Rinviata infine alla prossima seduta, insieme ai punti ancora non discussi, la mozione presentata da Stellato sul potenziamento degli uffici decentrati di Anagrafe e Stato Civile.
2: Dal 6 luglio lo stabilimento di Grottaglie e di Leonardo tornerà a produrre di più, ben 10 serie al mese di fusoliere per il Boeing 787. Contenti i sindacati, ma fino a un certo punto, vediamo perché.
7: Buone notizie per Leonardo Aerostrutture. Dal 6 luglio lo stabilimento di Grottaglie aumenterà a 10 serie al mese la produzione di fusoliere per il Boeing 787. Lo hanno reso noto FIM Fiume Wilm a seguito di una comunicazione dell'azienda stessa avvenuta nel corso di un incontro che si è svolto ieri a Grottaglie. I sindacati per ora chiedono garanzie su turnazioni e organizzazione del lavoro. Un aumento di tale portata non può essere considerato un semplice dato industriale, scrivono. Esso comporta inevitabilmente una modifica dell'attuale organizzazione del lavoro e della turnistica all'interno dello stabilimento, con l'attivazione graduale del terzo turno a partire dall'area montaggio. Per queste ragioni abbiamo chiesto all'azienda, proseguono, di valutare soluzioni alternative all'attuale impostazione della turnistica, comprese ipotesi che prevedono una diversa distribuzione dell'orario o una possibile riduzione. In questi giorni altri incontri interlocutori con Leonardo, poi i metalmeccanici convocheranno le lavoratrici e i lavoratori in assemblea per prendere delle decisioni. Non accetteremo alcun aumento della turnistica imposto unilateralmente unilateralmente dall'azienda. Ogni modifica dovrà essere preventivamente discussa, concludono, concordata con la RSU e condivisa con le lavoratrici e i lavoratori.
2: Andiamo a Bari ancora una volta per un altro argomento, però ieri l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, invitato dall'associazione Ricom Berlinguer Terra di Bari, è stato presente ad un incontro sull'Italia e l'Europa nel disordine mondiale, questo era il tema, e ha parlato ad una sala piena proprio della situazione che si sta vivendo a livello internazionale. C'era per noi Ilaria Lia.
5: L'università è il luogo strategico per esercitare l'autonomia di pensiero e affinare la capacità di riflessione. Per questo ha concesso il patrocinio all'incontro organizzato dall'associazione Enrico Berlinguer Terra di Bari dal titolo L'Italia e l'Europa nel disordine mondiale, che ha visto come ospite d'onore l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Sala gremita per ascoltare il presidente della Fondazione Italiani Europei, che nel corso del suo ampio intervento ha richiamato anche le riflessioni di Papa Francesco e di Papa Leone XIV. Spaziando tra Russia, Cina, India, Stati Uniti e naturalmente Europa, ha delineato un quadro geopolitico internazionale caratterizzato da profonde tensioni e trasformazioni.
8: Io penso che nel disordine del mondo, le guerre, quello che colpisce negativamente è l'assenza di un'iniziativa europea. Anche se l'Europa rischia di essere la maggiore vittima di questi conflitti, a parte ovviamente le popolazioni colpite, perché noi da sud e da est siamo stretti da guerre che colpiscono la nostra economia, basta pensare al costo dell'energia, l'Europa non sembra in grado di fare nulla. Non c'è... I responsabili evidentemente sono stati scelti male, a mio giudizio. Cioè, io vedo una debolezza politica dell'Europa. Non c'è un'azione per fermare la guerra, per una pace giusta nel Medio Oriente, non c'è una iniziativa per indicare una via d'uscita al conflitto tra Russia e Ucraina. Siamo qui a guardare quello che farà Trump. Ma francamente Trump, a giudicare da quello che ha fatto finora, non mi sembra proprio il massimo, diciamo, dal punto di vista degli interessi europei.
5: Anche l'Italia, che storicamente aspira a svolgere un ruolo di rilievo nello scenario internazionale, appare oggi priva di una strategia capace di incidere efficacemente nei nuovi equilibri globali.
8: Il governo Meloni ha cercato di esercitare, così pensava la Presidente del Consiglio, un ruolo di ponte fra l'Europa e l'America di Trump, grazie anche alla sua amicizia, alla sua solidarietà ideologica con Trump. E questa politica è fallita, semplicemente perché non è possibile costruire nessun ponte. Direi che questo ponte tra l'Europa e l'America funziona un po' come il ponte sullo stretto di Messina, cioè non c'è. Ecco. Io penso che l'Italia dovrebbe fare altro, cioè l'Italia dovrebbe essere uno dei paesi che spingono per una maggiore integrazione politica dell'Europa.
2: Adesso spazio di iniziative di solidarietà, partiamo da quella che vede insieme BCC San Marzano di San Giuseppe, Banco Alimentare di Puglia, 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie, maggiore difficoltà in tutta la Puglia, finanziati proprio da BCC per dare una mano al Banco Alimentare nella sua attività. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
9: 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà della Puglia. E questo è il fulcro del nuovo grande progetto di solidarietà promosso da BCC San Marzano di San Giuseppe in collaborazione con il Banco Alimentare della Puglia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Taranto nella cornice dell'Hotel Delfino alla presenza del presidente BCC San Marzano Emanuele Di Palma e del responsabile regionale del Banco Alimentare Luigi Riso.
10: Molti ignorano che nel nostro territorio ci sono anche difficoltà di questo tipo, ci sono famiglie che per un motivo o per un altro, spesso dovuto alla mancanza di lavoro, non hanno la possibilità neanche di mettere insieme il pranzo con la cena. Abbiamo pensato che fosse doveroso, non opportuno, ma doveroso da parte nostra dare un contributo al Banco Alimentare da questo punto di vista per poter fornire cibo, quindi pasti ai più bisognosi, ma questo è soltanto il primo passo di un lungo cammino, perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio che purtroppo continuano ad aumentare. Il cliente a noi cosa chiede? Chiede servizi bancari, ovviamente, d'avanguardia, ovviamente, ma chiede anche che poi i risultati di questa attività ritornino sul territorio.
9: Con questo intervento l'Istituto di Credito Pugliese conferma una vocazione sociale che dura da ben 70 anni. Basti pensare che nel solo 2025 la banca ha sostenuto oltre 400

0: 130 interventi a favore delle comunità locali nei settori di cultura e dello sport, della formazione e dell'assistenza. Oggi, grazie alla sinergia con il Banco Alimentare, si aggiunge un tassello fondamentale per dare un aiuto concreto e immediato alle fasce più vulnerabili del territorio.
1: A Taranto qui noi abbiamo il centro regionale di raccolta del cibo da donare ai poveri. Sono 44.000 le persone che assistiamo giornalmente, di cui 14.000 a Taranto. Con questo progetto noi vorremmo incrementare tutte le iniziative di recupero del cibo che non fanno parte della nostra attività ordinaria, vale a dire la donazione dei prodotti che arriva dalla Comunità Economica Europea. Tutto questo ha dei costi di gestione che con il contributo della BCC noi saremo aiutati a sostenere.
2: Un progetto di accompagnamento verso l'autonomia per i minori vulnerabili che hanno appena compiuto 18 anni. La presentazione questa mattina a Palazzo di Città. Dario Gallitelli.
0: Hanno alle spalle vissuti complessi e fragilità familiari per cui da minori sono stati seguiti in comunità educative o dagli assistenti sociali. Ma cosa succede al compimento dei 18 anni? Il rischio è che vengano lasciati soli nel momento più delicato, il passaggio verso una propria autonomia. Per questo il Comune di Taranto ha pensato di promuovere il progetto Care Leavers, finanziato con fondi ministeriali e rivolto a giovani ancora in carico ai servizi sociali. Questa mattina la presentazione a Palazzo di Città.
3: Capita che noi inseriamo i minori in un momento di difficoltà e quindi che li mettiamo in tutela in comunità e capita spesso che al raggiungimento della maggiore età questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali. Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli ma di accompagnarli in un progetto di autonomia alla durata di 3 anni questo progetto e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi. Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità. E Taranto sta puntando di più su un welfare innovativo che su un welfare di assistenzialismo. Creare opportunità, e questo è l'obiettivo.
2: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca. Pochi giorni dalla giornata nazionale dello sport promossa dal CONI si conclude il Festival dello Sport dopo un mese di eventi e attività. Luciana Convertini.
4: È sempre la giornata dello sport per noi qui in questa sede.
5: A pochi giorni dalla giornata nazionale dello sport promossa dal CONI si conclude a Martina Franca il Festival dello Sport, un mese di eventi dedicati all'attività fisica e alla promozione dei valori sportivi. Tra lavoro, impegni e poco tempo a disposizione abbiamo chiesto ai cittadini quale spazio occupi il movimento nella loro quotidianità.
6: Questo lavoro che mi tiene tanto qua impegnato non riesco ad andare in palestra o fare altro sport. Passeggio qua davanti ai tavolini, laboratorio, bar.
7: Ma già venire fino in centro da casa mia che è sotto la chiesa del Carmine è un bel tragitto, quindi un paio di volte al giorno lo faccio e penso che per adesso possa bastare.
8: È molto importante per la salute lo sport. Molte persone dicono che bisogna seguire l'alimentazione e fare tanto altro. Invece secondo me bisogna sì seguire l'alimentazione ma anche fare abbastanza sport.
9: Ma se mai vado a correre.
5: Dove vai a correre?
9: Al parco, nelle campagne, dove c'è tranquillità, ecco.
10: Sto andando al lavoro in bicicletta.
5: Ma che sport pratica solitamente?
10: Biciclette. 2 o 3 volte alla settimana faccio parecchi chilometri.
5: C'è chi vive lo sport come una semplice occasione per mantenersi attivo e chi invece ne ha fatto una vera e propria scelta di vita.
11: No, io sono un'atleta agonista da tantissimi anni, quindi per me lo sport è importante 365 giorni l'anno. Io mi alleno tutti i giorni, almeno 4 volte a settimana.
5: Una differenza che emerge anche nelle palestre, dove non manca chi si allena tutto l'anno e chi si avvicina all'attività fisica soltanto in determinati periodi. Quale importanza danno gli iscritti allo sport? Ci sono anche quelli dell'ultimo momento che vogliono mettersi in forma per l'estate piuttosto che allenarsi tutto l'anno?
4: Allora, sì, purtroppo sì, c'è ancora chi pensa che lo sport sia stagionale e non lo intende come uno stile di vita, perché è uno stile di vita che, a parte un benessere momentaneo, cioè al momento, dà anche un benessere a lungo termine, quindi previene un sacco di malattie e più che altro rende autonomi per tanto tempo, perché la massa muscolare, quella che si allena maggiormente in palestra, è quello che ci permette di muoverci e di stare in salute per tanto tempo.
2: E a proposito di sport,

0: Sport, la nostra pagina sportiva.
1: Il presidente del Comitato regionale Puglia della LND Vito Tisci ha inviato una lettera di ringraziamento al presidente del Taranto Sebastiano Ladisa per il contributo volontario destinato all'associazione Puglia LND Sociale. Questo nobile gesto è stato compiuto in occasione della finale di andata della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza disputata lo scorso 22 gennaio presso lo Stadio Italia di Massafra. Le risorse raccolte grazie alla generosità del club saranno impiegate nella stagione 2026-2027 per sostenere progetti di inclusione sociale, solidarietà e supporto alle fasce più vulnerabili del territorio pugliese. Nell'occasione Tisci ha sottolineato con forza come l'iniziativa confermi il ruolo fondamentale delle società sportive dilettantistiche quale prezioso strumento di crescita civile e di responsabilità sociale all'interno di tutte le comunità locali.
0: E chiudiamo così questa edizione della sera. Grazie per essere stati con noi.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
7: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099

0: un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione, perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la FITARCO, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante. Prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Ma immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi, e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di te, nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere un monito, uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca in masseria meravigliosa.
0: Scale di là, andiamo a vedere.

0: saliti di livello. Siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa, che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo
1: sì,
0: che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, quindi immagino... dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Vai.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza, mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo diciamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente da depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
0: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
1: Ci proviamo.
0: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
1: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: Questo, caro Dario, è la struttura interna, una meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafreccia, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.

0: mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché certamente, mentre ci sono le gare, si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar.
0: C'è, proprio anche dove ci troviamo. C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante, che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari, sì, o lo staff delle nostre.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno, senza dar fastidio a nessuno, anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di...
1: Questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa, ecco, piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì,
0: dove già d'estate, mi dicevi che spesso ti, sì, volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: sto la fregando.
1: Io un po'.
2: Oh, si vedo bene.
1: Però, una vita più.

0: Sì, lo so,
1: permesso, scusate.

0: stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati a Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzato.
1: Tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quindi.

0: La fila. E voglio mettere le mani.
1: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
0: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
1: Mi ricordo.
0: Quel che fa?
1: A dove chiamo un posto?
0: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
1: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
0: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Birno, piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
1: Ecco l'idea.
0: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Sei di fax in arrivo!
0: Adeguato al tuo posto.
1: Sei di fax!
0: Quella,
1: prendila. Vediamo,
0: grazie. Ecco qua.
1: Sei di fax.
0: Questo è il problema. Questo è questo problema.
1: Ronaldo fatto grande.
0: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
1: Volevo dire.
0: Più spendi, più parcheggio.
1: Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla Ufficio nostra reclami, trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
0: Ufficio Reclami
1: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: Radio Studio 100. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
2: Buon pomeriggio Futura dagli studi di Via Polibio, Taranto. Non potevamo fare a meno di parlare anche noi di calcio, ma non proprio del gioco, ma di ciò che significa per una città e per un territorio. Mettiamola così, Futura oggi è il primo tempo di una partita anche informativa e di approfondimento che domani, conoscerà il secondo tempo con 100 Sport di Dario Galitelli. Lì il pallone effettivamente rotolerà negli studi di, metaforicamente, negli studi di Studio 100. Qui oggi il calcio è un pretesto per parlare di noi, della città, del momento in cui si inserisce questa finale contro il Gladiator o il Gladiator, dipende dove vogliamo mettere l'accento, si inserisce in un contesto storico della città che si appresta ad accogliere delegazioni di 26 paesi del Mediterraneo. Insomma, lo sport oggi è un modo per raccontare di noi e riflettere sul momento che viviamo e giocare un po' con le parole, a cavallo tra il semantico, a cavallo tra il significato e il significante. L'eccellenza non basta, è il titolo di questa trasmissione. Eccellenza è l'obiettivo che la città deve raggiungere per darsi un futuro, ma eccellenza è anche il nome di una categoria calcistica che dobbiamo tutti lasciarci alle spalle. Agoniamo nel calcio nei dilettanti, ma dilettanti solitamente è una categoria inferiore delle professioni o della socialità. Del resto questa è una città che da 32 anni sogna di tornare in Serie B nel calcio, ma essere di Serie B di solito vuol dire essere di secondo livello. Ecco, è su questo che oggi giochiamo, ma il tema è serio e ringrazio intanto Gianluca Mongelli.
3: Grazie a te Angelo per l'invito.
2: Coordinatore di Fratelli d'Italia. La poltrona vuota fra poco sarà occupata da Mirko Di Bello, consigliere comunale del gruppo Oltre Italia. E grazie finalmente, fatemelo dire, al mio collega ed amico Pierpaolo Dauria.
4: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Mio ex caporedattore e vice direttore del Corriere del Giorno, che è stato in edicola sino al marzo del 2014 e a cui tutti siamo legati e che ci ha formati. Quindi grazie Pierpaolo. Abbiamo da Roma in collegamento Rodolfo De Molfetta.
5: Ciao a tutti, buon pomeriggio, mi sentite, mi vedete?
2: Ciao Rodolfo, benvenuto. Fra poco vedremo Rodolfo e a Taranto si direbbe nupaccio, no? nel senso che quando si impazzisce d'amore per la propria città, per il Vesilli e per ciò che rappresenta questa città, in questo caso la squadra di calcio. Ecco, Rodolfo era tra quelli che con la scritta Roma domenica scorso era alle spalle di una porta, a seconda dei casi, primo o secondo tempo. Parleremo dei fuorisede, perché questa è una città la cui storia ha coniato anche questo modo di dire, i fuorisede. Rodolfo, ma sei in uno studio televisivo?
5: No, sono io. Innanzitutto no, saluto Gianluca e saluto Pierpaolo che li sento e li vedo con piacere, oltre che te. No, sono in una saletta per poter non essere disturbato, quindi sembra uno studio televisivo, ma è assolutamente casualmente.
2: Bene, in attesa poi di alzare il volume qui in studio per Rodolfo De Molfetta, intanto ringrazio Peppe Candelli che ha appena risolto un piccolo problema di audio in studio e ora la regia ci alzerà anche il volume di De Molfetta, quindi grazie Peppe Candelli. Vi annuncio che ci raggiungerà in collegamento fra poco Massimo Ferrarese, commissario straordinario, ormai commissario dei giochi di Taranto 26 Giochi del Mediterraneo. Mi è piaciuto molto, lo dico subito, mi è piaciuto l'invito dopo una settimana di polemiche, che spesso a volte fine a se stessi, a volte inutili, a volte a riposizionamenti politici, posso capire, tutto legittimo, ma alla fine la pietra tombale su questa polemica delle 8 milioni e mezzo è: le 8 milioni e mezzo non c'erano più, adesso ci saranno, anzi sarà implementato il fondo. Uniti, compatti, ognuno ha il proprio ruolo.

0: Ci mancherebbe altro alla meta dei giochi. Grazie per averci raggiunto, Mirko Di Bello.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere essere qui.
0: Diciamocelo alla fine, vediamo come va. No, è una battuta. Allora, comincerei. Rodolfo, quindi, dicevamo con affetto e amichevole, ma anche con rispetto. Questa è la città anche dei fuorisede, no, cari amici qui in studio. Il fuorisede è una tipologia quasi antropologica che da un secolo prende Taranto e la vive a 500, 800, a 1000 chilometri. Rodolfo, ci dai un taglio? Come quando eravamo tutti in redazione a scrivere per un giornale in edicola. Chi è il fuorisede? Tipico.
2: Beh, sicuramente il fuorisede è un incredibile romantico, innanzitutto. È una persona che 8 volte su 10 non è andato via, come dire, per scelta ma per necessità. Io faccio parte di quelli che si sente importante nell'animo dopo 26 anni oramai, ed è legatissimo a tantissimi elementi. Cioè,
0: ecco Rodolfo, stiamo vedendo un po' di fuorisede ad apice targati Roma.
2: Questi sono gli amici, ci sono avvocati dietro il piscione, e noi siamo qui con il gruppo di Torino, Milano, dei fuorisede, quello con cappellino sono io. Quindi sostanzialmente diciamo che è una persona fondamentalmente non ha mai tolto il cordone ombelicale, nel senso che fa parte di quale è dovuto partire, è dovuto andare via senza la boria e la presunzione di prendere l'accento della città in cui è andato a vivere e lavorare, senza per questo stare lontano e denigrare, anzi esattamente il contrario, ed essere il primo sponsor della propria città con i propri colleghi, facendoli andare in vacanza, facendoli vivere. Quindi sostanzialmente questo ti direi è il profilo.
0: Grazie. Allora, cari amici, Gianluca Mongelli, i fuorisede. Nessuno, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta, esatto. Però stiamo vivendo un momento in città in cui si comincia a sentire una certa voglia di tornare, di rientrare, saranno i fondi a disposizione, saranno nuove opportunità, sarà quest'area dei giochi del Mediterraneo, sarà che a giugno splende il sole in questa città e tutto si sembra migliore. Non lo so, non voglio essere retorico, ma rischio di diventarlo. Tu che ne pensi?
3: Io penso che innanzitutto i fuorisede sono una risorsa, perché sono, diceva bene Rodolfo, sono legati alla città, apprezzano molto le nostre tradizioni, sono propositivi, spesso anche più positivi di noi che viviamo la quotidianità, e ci rendiamo conto di quante difficoltà dobbiamo affrontare tutti i giorni, non solo nelle attività professionali, ma anche per viverla questa città, che è una città densa di contraddizioni, ma come dico spesso, è una città certamente unica, ma è una città del sud che ha le problematiche, come dire, tutte le questioni che riguardano anche le altre città del sud. È unica nella storia, è unica nell'identità, è unica in alcuni addentellati passionali, ma è una città del sud che fa i conti con una storia anche di immigrazione verso il nord, quindi con delle scelte che ovviamente spesso non sono scelte deliberate ma necessitate dalle opportunità lavorative. Io spero che come dire, si inverta la tendenza. In realtà quello che stiamo registrando è un calo demografico importante.
0: Non è solo della città il fenomeno, ma certo, stiamo parlando di Taranto.
3: Certo, la città, spesso si osserva che la città si sta svuotando, evidentemente. Fammela mettere anche un po' sul politico. Mancano delle politiche di integrazione, delle politiche che possano in qualche modo convincere, coinvolgere i cittadini, i tarantini a restare e non dover guardare altrove. D'altra parte la crisi della grande industria, la cultura, diciamo così, monotematica che ha avuto questa città per molto tempo è uno degli aspetti che porta i tarantini a guardarsi obiettivamente anche al di fuori dei confini dei due mari e a cercare altre opportunità. Ecco perché il discorso è complesso. Certo, oggi dobbiamo sfruttare e stiamo per sfruttare opportunità importanti, però da tarantino che vive la città devo rilevare come anche l'opportunità dei giochi del Mediterraneo viva tutti gli appelli all'unità, però non si gestisce, a mio modesto avviso, nella maniera in cui viene gestita da questa amministrazione comunale, ad esempio.
0: Il cui giudizio tu è negativo.
3: No, non è negativo.
0: L'abbiamo colto questo.
3: Non vuole essere negativo.

0: Ivo, ne parlo già da tempo, forse ci incontrammo proprio qui verso
1: Forse qui in un dibattito,
0: gennaio-febbraio e parlammo della totale assenza di iniziative sul territorio volte a creare una narrazione per portare la città ad essere conosciuta verso i giochi del Mediterraneo. Ieri è stata rigettata una proposta, la nostra consigliera Toscano, che vedeva, come dire, appunto, un momento di integrazione degli hub turistici, eccetera. Se questo è l'andamento, la mia non è una critica, la mia è un'osservazione,
1: Di Bello, sei
0: consentimela.
1: d'accordo? Tra l'altro lo chiedo al capogruppo di una formazione che si chiama Oltre, Oltre Italia. Però l'altro giorno, Dauria, sicuramente poi vorrà dire su questo, un tuo documento dove tu invitavi ad andare oltre l'Ilva, cioè invitavi la città ad andare oltre se stessa, perché ci stiamo un po' avvitando addosso, parlando sempre delle solite cose. Infatti il titolo di questa trasmissione è L'eccellenza non basta, giocando sul Taranto, no?
2: Sì, purtroppo è così, l'eccellenza non basta. Inoltre, le opportunità, quali i giochi del Mediterraneo o altri eventi che potranno arrivare in futuro, speriamo tanti, sono limitati a una tantum se non c'è il coraggio politico di andare oltre. Il mio post, ecco, la mia esternazione voleva dire proprio questo. Si faceva riferimento a Bilbao con il Guggenheim, a Torino con le Olimpiadi invernali, ma lì c'era una volontà politica di andare oltre una monocultura e quindi il museo come il
1: Torino
2: Guggenheim,
1: 2006,
2: sì,
1: ricordiamolo,
2: è stato, ma
1: 20 anni fa.
2: poi ci sono stati presupposti di
1: Detonatori,
2: rilancio,
1: sì.
2: volani di rilancio, ma la vera intenzione partiva dalla coscienza politica e dall'impegno politico della classe dirigente che puntava proprio al superamento di una monocultura. Quello che non si vede qui è proprio quel coraggio politico. Aveva ragione Gianluca Mongelli a dire che ieri proprio è stata votata in maniera contraria una mozione che voleva proprio la promozione, la valorizzazione del nostro patrimonio storico e archeologico, e è stata anche l'occasione per evidenziare come manchino a pochi mesi, a pochi quasi
1: Ma
2: giorni,
1: sono
2: perché ormai sono
1: 75 più o
2: 70, sì,
1: meno,
2: poco
1: più o
2: più di
1: meno.
2: 70 giorni ai Giochi del Mediterraneo, tutti quegli hub e quegli info point fondamentali per ricevere i turisti, gli atleti e informarli anche delle bellezze che sono presenti all'interno della nostra città.
1: Certo, è pur vero che stiamo facendo tutti insieme una partita che è di rincorsa, no? Pierpaolo Dauria, stiamo recuperando il tempo, sappiamo quello che è successo fino a 2 anni fa, è inutile tornarci, e se da un lato gli appalti e le opere, la tangibilità di questa roba ci sta mettendo, quantomeno ci sta rasserenando, dall'altro in effetti un percorso di avvicinamento, di condivisione culturale per dire alla città: prepariamoci, stiamo per ricevere una virtuosa e formativa e culturale invasione di formidabile diversità mediterranea. Ecco, a quello dobbiamo essere pronti. Tu che dici? Lo
3: Innanzitutto che
1: siamo?
3: Taranto purtroppo è una città che va sempre di rincorsa su qualsiasi argomento. Sembra quasi una condanna. Io ricordo sempre la frase di un libro di Cosimo Argentina. A un certo
1: Dov'è
3: punto
1: Taranto?
3: dice: dove è Taranto? Taranto non è in Puglia, Taranto è a Taranto, perché
1: Sì. Forse
3: effettivamente sembriamo una monade. Cioè, c'è solo Taranto.
1: proprio in cuore di cuoio. Forse.
3: Forse
1: Perché
3: proprio
1: Argentina
3: quello,
1: racconta
3: sì.
1: molto di Via Calabria
3: Sì.
1: dell'infanzia in alcuni libri, no?
3: Siamo una
1: Un'icona.
3: monade, cioè noi non abbiamo neanche rapporti, tra virgolette, cordiali con i comuni della nostra provincia, perché da Manduria in poi si sentono leccesi, da Massafra, Mottola in poi si sentono baresi, Martina
1: Massafra.
3: Franca addirittura c'è il prefisso telefonico che è prefisso di
1: Ma se
3: Bari,
1: per
3: cioè.
1: questo Facebook ci prende in giro l'algoritmo e scrive che uno di Ginosa Marina è in Basilicata, ma quella è colpa dell'algoritmo. Però secondo me l'algoritmo ha delle
3: Però
1: sensazioni.
3: a Ginosa i
1: No, è una
3: ginosini
1: battuta.
3: preferiscono andare a partorire a Matera piuttosto che
1: Saluto i
3: venire.
1: marinesi, amici miei.
3: Cioè, è una città molto, molto, molto complessa.
1: Però anche qui, Perpa, rischiamo di dirci sempre le stesse
3: È
1: cose.
3: questo il
1: Come
3: guaio.
1: andiamo
3: Il
1: oltre a noi
3: problema, il pro
1: stessi?
3: come si fa ad andare oltre noi stessi? Facendo squadra. Porto un esempio: oggi su Quotidiano è uscito un
1: Quindi
3: trafiletto.
1: quello in edicola,
3: Quello, il
1: ok?
3: quotidiano,
1: Sì,
3: sì,
1: cartaceo.
3: il cartaceo, è uscito un trafiletto. Mi è stato fatto notare proprio stamattina, mentre attendevamo l'inizio di una conferenza stampa. Cioè, il Lecce Club Parlamento. Quindi tutti i parlamentari leccesi hanno formato il Lecce Club,

0: ispirato alla squadra di calcio del
1: Vabbè, c'è
0: Lecce.
1: una Serie A che fa da traino, eh.
0: Va bene, però hanno fatto, e sono ovviamente parlamentari di tutti gli schieramenti, hanno fatto squadra, hanno fatto fronte comune quando hanno cominciato a capire che c'erano problemi per il completamento dello stadio giardiniero di Lecce in funzione ai giochi del Mediterraneo.
1: Ah, io pensavo stessi dicendo che hanno fatto una squadra di calcio per giocare.
0: No,
1: ah, ok, quindi è un po' più alta la situazione.
0: Hanno messo da parte,
1: sì.
0: È chiaro che il parlamentare di Fratelli d'Italia su alcune cose non è diametralmente opposto al parlamentare del Partito Democratico. Però sull'obiettivo, che era quello poi di superare gli ostacoli che si erano frapposti sul cammino e quindi poter avere la copertura dello stadio di calcio, hanno fatto fronte comune, hanno spinto, hanno. Noi invece ogni volta dobbiamo prima sapere, avere la doccia fredda, come è stato nel caso degli 8 milioni e mezzo del terzo Masterplan. Qui poi vorrei aprire e chiudere una parentesi. L'abbiamo dovuto prima sapere per poi cominciare a muoverci,
1: ma come
0: facendo la polemica, perché è colpa tua, perché il governo Conte, perché
1: anche tardiva, perché Quotidiano il 15 maggio aveva scritto questa cosa,
0: tra l'altro sì, ma perché si era capito che certo, su quegli 8 milioni e mezzo
2: si
0: voleva,
2: sarebbe ridiscusso.
0: Però sì, apro e chiudo la parentesi degli 8 milioni e mezzo, è anche paradossale a un certo arrivare al punto che un ministro dice no, non li do più, anche perché non si trattava di soldi, cioè io non ti sto chiedendo 8 milioni e mezzo in più per poter fare le strade, per poter portare quei servizi all'interno della base navale dove saranno ospitate.
1: Non ce li siamo ritrovati più.
0: Sono stati il frutto di economie, l'abbiamo, quindi anche di una buona gestione del sistema delle gare di appalto.
1: Certo, fu anche annunciato da Ferrarese questo aspetto,
0: perché
1: faremo delle economie per disse mesi fa.
0: Perché di colpo la scure ora saranno rimpinguati, viva Dio, anche perché si è speso molto di più per le Olimpiadi di Milano Cortina, che a livello di movimento proprio di atleti eccetera è di gran lunga inferiore a quello che avverrà con i giochi del Mediterraneo.
1: De Molfetta, qualche giorno fa, mi sente Rodolfo? Sì, no, è frizzato, no, De Molfetta, come dicono i giovani. Magari ripristiniamo il collegamento intanto. No, volevo fare una nota malinconica. L'anniversario di Atletico Roma Taranto al Flaminio.
0: Sui giovani.
1: Prego.
0: I recenti dati offerti da Confcommercio al Salone Mediterraneo dell'impresa parlano del 7% di giovani che hanno deciso di troncare i ponti con tanto, nel senso che hanno trovato occupazione fuori e non ci tornano più, ma c'è quasi il 60% che dice se mi dai l'opportunità io torno di
2: certo,
0: gran carriera.
1: Lavoriamoci su questo. È rientrato? Altrimenti, vabbè, intanto, no, volevo ricordare che proprio in questi giorni a Roma, qualche anno fa, era uno dei nostri sogni evasi, ma io vorrei chiedere a tutti voi una considerazione su un fatto, no? Anche oggi la città è bloccata per i cantieri BRT, prima scherzavamo, no? La nazionale di calcio nuova, giovanissima, è un po' come la BRT, bisogna avere un po' di pazienza sperando che poi una volta formata cominci a correre. È una città dove decine di cantieri stanno creando disagi, forse dovremmo essere tutti maturi, tutti, noi per primi, giornalisti, tutti quanti, a prendere da questo disagio un valore e trasferirlo ai cittadini, che devo dire, sinora sono stati anche abbastanza pazienti, perché però è un disagio che speriamo crei valore. È come il debito per investimento, no? È un debito virtuoso, però l'investimento deve essere importante. Magari andava calendarizzato tutto per bene, andava gestito meglio la partita dei disagi, però intanto questa è una città che deve ripiegarsi più su se stessa per poi darsi un nuovo slancio. Stiamo sulla strada giusta? C'è qualcosa che non stiamo facendo, al di là di questo accompagnamento e avvicinamento ai giochi? C'è qualcosa che ancora si può fare? Perché io leggo, c'ho dei dossier qui, Ilva, da Roma, Bari, arrivando a Taranto, è tutto, non subiudice, è tutto ancora sul filo. La portualità è sempre questa potenzialità che non riesce. Dell'Arlotta ieri abbiamo visto una conferenza stampa, è tutto pronto, sì, ma non decolla, no, non si decolla. E temo non si decollerà mai, perché gli hub sono molto grossi e vicini, quindi non voglio illudermi. il GTF, che

0: non riusciamo ad allargare la platea dell'Iateco per far spendere di più e meglio, e quindi rischiamo di, speriamo di no, restituire una parte di fondi entro qualche anno. Secondo voi, che cos'è che sta mancando oggi in questa fase comunque rigenerativa generale, forse un po' confusa, ma è in corso? Di bello.
1: Per me è sempre mancata una visione coraggiosa, torno a usare quel termine, il coraggio, perché la città è ferma, è passato un anno, dalla nuova amministrazione Bitetti, ma cosa effettivamente è cambiato? Io l'ho evidenziato anche in Consiglio Comunale, non è cambiato sostanzialmente niente, anche le cose basilari che dovevano essere risolte nei primi 100 giorni invece ce le trasciniamo dietro come dei malanni atavici, parliamo ovviamente di clima ambiente, di tutto ciò che concerne la raccolta differenziata, prima si diceva le BRT, anche quelle vengono da un passato amministrativo recente e a me mettono paura non tanto i cantieri che sono in itinere e prima o poi verranno chiusi, ma io temo proprio la bontà del progetto finale, lì dove vedo delle banchine al centro strada e qualcuno mi vorrà anche dire che bisogna attendere la fine del
0: Posso
1: progetto perché.
0: interromperti? Forse questa, mi permetto, magari sbaglio, forse questa è una visione di noi da automobilisti ancora.
1: Sì, però nel momento
0: Vero?
1: in cui io, il
0: L'obiettivo è
1: cittadino
0: lasciare l'auto, eh?
1: disabile, arrivo, ad esempio, per intenderci, all'altezza della Pescheria Conte, ex Montebianco, parliamo quindi
0: Zona
1: della.
0: generica, zona
1: Esattamente,
0: generica.
1: arrivo lì,
0: Quel budello di strada
1: scendo
0: dopo il
1: lì,
0: Salina. No,
1: non ci sono
0: no,
1: marciapiedi, non ci sono altri
0: dopo
1: collegamenti,
0: tornando. Sì,
1: tornando verso
0: sì.
1: Taranto, ma anche via Mediterraneo, scendo lì, non ci sono marciapiedi. Come un cittadino può attraversare la strada e raggiungere altre fermate. E se qualcuno mi viene a dire che lì invece già c'erano le fermate del Pullman, torno a ripetere che questo progetto è costato oltre 300 milioni di euro, doveva essere progettato nei minimi dettagli, compresi quello dei servizi legati ai pedoni che attraversano la strada e percorrono
0: Ma
1: la strada.
0: arriveranno? Sei scettico, non comprendo
1: No,
0: questo.
1: sono preoccupato, non sono scettico,
0: Ok,
1: preoccupato
0: preoccupato.
1: perché qui si parla di un investimento importante che va ad incidere in maniera significativa sulla viabilità cittadina, sicuramente porterà dei benefici, ma come ogni cosa porterà anche delle problematiche. Io mi auguro che quelle problematiche non siano insormontabili, perché lì dove poi mancano dei servizi connessi, e lì diventa un problema.
0: Angele, vorrei sentire anche la tua su questo. De Molfetta,
1: Sì.
0: si è ripristinato il collegamento.
1: È caduta giù la connessione,
0: Eccoci qua.
1: scusa.
0: Vabbè, sì, è così, la tecnologia non
1: Sì,
0: è amica
1: Angelo.
0: nostra mai, per fortuna, siamo esseri umani.
1: Sì. Ah,
0: Rodolfo,
1: scusa.
0: da Roma, che percezione hai
1: Allora,
0: tu di questa Taranto in rigenerazione, mettiamola così, controversa?
1: perdonatemi per lo stacco. Io vi riporto due elementi fondamentali. Molto importante, per lavoro giro l'Europa e l'Italia e sono in un'azienda principalmente a matrice spagnola. Ecco, io quello che sottolineo e voglio riportare è come Taranto sia presente nella testa dei popoli mediterranei. Io sono stato ad Amsterdam ad un evento di Intertraffic, un evento sulla mobilità, e due aziende, due responsabili di aziende, parlando, mi hanno detto: ah, sei di Taranto? Noi verremo per i giochi del Mediterraneo perché quindi fanno sede nel canottaggio piuttosto che altro. L'impatto da fuori sede della città che dici tu, da persone che ritorna, è devastante in termini positivi, perché io, chi come noi siamo più o meno tutti italiani, ricorda bene
0: Ma io sono
1: l'assenza.
0: molto giovane, scusa De Molfetta, ma anche no. Rivendico la mia adolescenza.
1: Però mettiamola così, per me è Gianluca, mettiamola così, io e te, per me.
0: Esatto, va bene,
1: Vai,
0: siamo
1: siamo
0: d'accordo così, vai, acquisito.
2: Mi fa ridere perché
1: Ricordiamo
2: Fabio sa che il più
1: l'assenza
2: grande virtuoso sono
1: totale
2: io.
1: di
2: Sì,
1: infrastrutture.
2: indubbiamente.
1: Cioè, ricordiamoci dove giocavamo a basket, Angelo, io e te, tu nel Cossio, nell'Arenato Moro. Ricordiamoci dove giocavamo a calcio, che non c'era nessuno spazio. Ora, io vedo una città bellissima, una città rinata. Io vedo una città
0: Ci
1: dove
0: sono
1: tu,
0: molti
1: quando
0: playground
1: dicevi.
0: di basket, il nostro sogno da
1: Lo
0: bambini. Questo
1: so, esatto.
0: fammelo dire, che è un
1: Esatto.
0: orgoglio.
1: Noi andavamo a giocare a Chieti dei Mormoni, ti ricordi
0: Bravo,
1: quella di
0: bravo, va
1: Ecuador?
0: bene. Adesso mi devo trascinare nella tua età, ma non ce la farai, vai.
2: Allora, no, io dico, sottolineo che nonostante le tutte le problematiche, che tanto è inutile parlarne all'ultima curva che ci sono state, adesso sì, bisogna arrivare a Dama tutti insieme. Io credo che lo sforzo, e penso che Gianluca ne abbia parlato anche in alcuni altri suoi interventi, sia la maturità anche post giochi, no? Cioè io quello che mi aspetto dal territorio, dai rappresentanti politici, sia di governo che di opposizione, dalla struttura sociale, è il post giochi, perché non possiamo rischiare che la generazione come la mia, che non ha avuto la nostra, la mia, che non ha avuto le strutture, le infrastrutture, ora se le ritrovi, per assurdo non ci sia il tessuto socioculturale in grado di valorizzarle.
0: Grazie De Molfetta, questo è un assist di quelli che io basso facevo per quelli alti da ragazzino, perché Gianluca Mongelli, 30 secondi per un motivo, perché andiamo in pubblicità ed entra con noi nel dibattito Ferrarese, grazie per l'assist, perché dei giochi, del post giochi, magari parliamo col commissario. Mongelli, di quello che abbiamo detto, una tua chiosa.
3: La mia chiosa era, riprendendo questo
0: discorso. Tanto avremo modo dopo.
3: Sì, riprendendo questo discorso anche della BRT, a parte non avere quest'idea iniziale, nel senso che non l'ho condivisa perché avrei sfruttato più le vie del mare, ma la mia è una posizione.
0: Ah, proprio a monte.
3: Diciamo. La mia è una posizione probabilmente personale, non solo personale. Ma il problema è questo: è fare le cose per bene. È indubbio che, tu dicevi, ci dobbiamo abituare, la macchina la dobbiamo prendere più. Ok, è indubbio che questa BRT dovrebbe incidere su una viabilità migliore, ed è indubbio che sta portando via un sacco di posti auto. Come si fa a non prevedere, prima di avviare i cantieri, prima di avviare la BRT, forme compensative per i residenti? Cioè la gente si troverà senza la possibilità di parcheggiare l'auto sotto casa. Sono queste le cose, ecco, del quotidiano di questa dell'approssimazione.
0: Questi dubbi molto interessanti,
3: dell'approssimazione.
0: Queste considerazioni per il le vorrò proporre all'assessore appena tornerà qui a parlare di Birretti e Patronelli, perché è interessantissimo quello che stai mangiando.
3: Sono osservazioni
0: fattuali.
3: Qualche
0: secondo di pubblicità. Sta per arrivare, commissario Ferrarese, parleremo di pre-giochi, giochi, post-giochi. Qualche secondo, Ferrarese con noi qui.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Buon pomeriggio di nuovo, bentornati qui, breve pausa pubblicitaria, ringrazio i nostri ospiti, stiamo parlando di Taranto in un contesto sportivo, sociale e politico che si tiene, gli argomenti non mancano, è una rete fitta di considerazioni e proposte, idee e anche polemiche politiche che però possono servire a far da pungolo. Abbiamo due collegamenti, adesso, subito, c'è sempre De Molfetta, ci sei De Molfetta, sì?
6: Eccomi.
5: Bene. In studio abbiamo Mirko Di Bello, Gianluca Mongelli, Pierpaolo D'Auria. Salutiamo l'arrivo qui collegato Massimo Ferrarese, commissario Gioco del Mediterraneo Taranto, benvenuto.
7: Salve, buon pomeriggio a voi.
5: Grazie per la cortese disponibilità, abbiamo pochi minuti, lo sappiamo, l'abbiamo strappata a una riunione molto importante, quindi ora facciamo il punto su alcuni argomenti. Con noi c'è dalla redazione di Studio 100 del TG il direttore Dario Calitelli. Dario, ci sei?

0: Eccomi qua, ciao Angelo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai tuoi ospiti, buon
1: Grazie
0: pomeriggio
1: Dario,
0: anche
1: poi facciamo il
0: a
1: focus su ciò che sarà domani Cento Sport. Intanto intervieni quando vuoi. Ferrarese, abbiamo già archiviato la partita di 8 milioni e mezzo, ne abbiamo già parlato, abbiamo risolto, li abbiamo persi, li abbiamo trovati, ci sono, saranno implementati. Devo dire la verità, perché oggi Ferrarese è con noi? Perché avantieri un post Facebook, un comunicato stampa, devo dire condivisibile. Nello spirito, lei sa Ferrarese che ci siamo già visti qualche volta. Se non fossi d'accordo lo direi schiettamente, senza problemi, come giusto che sia. Voglio condividere lo spirito e l'obiettivo di questo post. Per cortesia, facciamo tutti squadra per 80 giorni e poi parliamo di tutto, ma abbiamo una meta da raggiungere tutti insieme, che non vuol dire sacrificare le nostre personalità e le nostre convinzioni. Vuol dire fare tutti un passo al lato, un passo indietro, ognuno nel proprio ruolo di responsabilità. Conferma questa impostazione?
2: Certo, io avrei voluto questo già un paio d'anni fa, non è stato possibile e quantomeno lo chiedo, se gentilmente sento un ritorno, quindi un problema. Visto che non è stato possibile 2 anni fa, ho tentato di chiedere questa cosa adesso, per gli ultimi 80 giorni. Potete immaginare, non è stato semplice realizzare quello che stiamo facendo. Ce la stiamo mettendo tutta, sono 45 opere, le più importanti a Taranto, opere da decine di milioni di euro da realizzare in 1 anno e 2 mesi, 14 mesi, 15 mesi al massimo. E per realizzare tutto questo non è possibile perdere del tempo con inutili politiche, sterili politiche che non portano da nessuna parte. Quindi dopo tanto tempo, visto che anche alla fine le opere sono sotto gli occhi di tutti, le guardate, le osservate, le apprezzate, spero, tutto quello che si sta facendo. Non credo che sia giusto continuare a fare polemiche. Io ho visto che si fa polemica su tutto, anche sui cristalli, sui vetri, sulla struttura. Allora vi chiediamo in questo momento, a parte la polemica che c'è stata anche su UEFA 3 e UEFA 4, voglio ricordarvi che qui io ho
1: Sì,
2: trovato
1: certo.
2: un masterplan con 18 milioni di euro, dove al limite avremmo potuto fare soltanto la pitturazione dello Iacovone. Allora, oggi che abbiamo salvato i giochi, che ormai a dicembre 2023 siamo andati a prendere e avevano già deciso di mandarli altrove, abbiamo fatto le progettazioni, abbiamo fatto le verifiche, abbiamo fatto le gare, abbiamo appaltato i lavori, sono partiti e si stanno terminando i lavori. Consentitemi di dire polemiche inutili. Preferirei non sentirle, ma non perché non siamo abituati a questo, ma perché dovremmo concentrarci tutti insieme a realizzare i più bei giochi del Mediterraneo di sempre. Chiaramente mi dite, nonostante il tempo che non abbiamo avuto, vogliamo anche puntare a questo. Sì, abbiamo scelto di affrontare questa sfida e la vogliamo affrontare fino alla fine, realizzando non soltanto i giochi, non soltanto gli impianti, ma concentrandoci a fare insieme i più bei giochi di sempre. E per far questo
1: Ferrarese,
2: abbiamo.
1: andiamo insieme al 4 settembre. La gestione, il dopo. Questa città deve essere pronta a vivere e a far vivere questi impianti che onestamente fino a qualche anno fa, lo dico da appassionato di sport, prima ancora che di giornalista, ce li saremmo, ahimè, sognati. Allora, il dopo, come se lo immagino, ci eravamo lasciati in questi studi qualche mese fa con la proposta sua, eventualmente di verificare la possibilità di dare in gestione a chi sta costruendo gli impianti qualche mese in attesa dei bandi comunali. Adesso com'è la situazione invece? Cos'è cambiato?
2: Attenzione perché anche quella
1: Ci
2: era
1: fu polemica,
2: diventata.
1: sì.
2: Beh, sì, ma perché non era così? Io avevo detto quel giorno che poiché stiamo realizzando le piscine e le piscine dobbiamo mettere a disposizione dei giochi e non abbiamo, chiaramente noi poi le metteremo nelle mani del comune dopo i giochi, tutto ciò che si farà durante i giochi e quindi quello che sarà la manutenzione durante i giochi, dobbiamo per forza affidarla a qualcuno. E quindi abbiamo pensato, chiaramente 2 mesi fa, 3 mesi fa, di farci fare dei preventivi, delle offerte da aziende che fanno questo di mestiere, perché l'acqua, che

0: sta per entrare nelle piscine. In questo momento sono, ero al telefono un minuto fa con il responsabile dell'acquedotto pugliese, perché potete immaginare, nelle piscine ci vanno 7.000 metri cubi di acqua, e quindi possiamo parlare di cose di poco conto. Questi metri cubi e quest'acqua deve essere chiaramente tenuta,
1: Certo.
0: bisogna fare una manutenzione di questi impianti quotidianamente. E per farlo noi abbiamo bisogno che di questo si occupino imprese che fanno quello di mestiere. Allora, non ho detto dobbiamo affidare le piscine a qualcuno o dobbiamo gestire le piscine per un periodo. Io ho detto che dobbiamo far fare la manutenzione da quando finisce, quindi vengono riempite le vasche di acqua, fino a quando finiscono i giochi, e io credo anche un mese dopo, perché il comune non sarà pronto, dobbiamo far mantenere a qualcuno queste piscine perché l'acqua non diventi putrida o perché non ci vadano le rane
1: E intanto
0: dentro.
1: adesso com'è la situazione? Come se lo immagina il futuro della gestione? Come lo sta?
0: Dopodiché, quando le piscine, non soltanto le piscine, ma tutte le opere che stiamo realizzando, io immagino che ci siano delle imprese che partecipino ai bandi del comune, spero imprese di livello, che possano gestire questi impianti così come accade in città dove accade tutto questo. Chiaramente lo stadio chi lo dovrà gestire, non si occuperà soltanto del discorso sportivo, ma anche di manifestazioni, concerti, spettacoli, eccetera. Il Palaricciardi, che avrà grandi possibilità sotto questo aspetto. Le piscine, io spero con la Federazione Italiana Nuoto si trovi una soluzione. I campi da tennis, il centro nautico, tutte queste grandi opere che stiamo realizzando, ma anche il Palamazzola avrà bisogno di questo, devono essere utilizzate in futuro. Per far questo, perché tutto questo non diventi, non ci siano poi cattedrali nel deserto, io, sapete bene, ho costituito anche una fondazione, l'ho fatta solo da fondatore,
1: Eh
0: ho
1: sì,
0: messo
1: certo.
0: delle lettere, e da fondatore ho detto ai bravissimi professionisti che hanno lavorato al mio fianco, che oggi gestiscono la fondazione, cerchiamo di trovare delle soluzioni con delle consulenze da dare al comune perché questi impianti possano essere gestiti. E anche questo l'abbiamo fatto, abbiamo dato le consulenze al professor Ruta, tarantino, che oggi è a Milano e che si occupa di questo nella vita, e ha fatto uno studio per poterci aiutare a trovare delle soluzioni per non far morire gli impianti il giorno dopo. Io chiaramente mi sarei potuto fermare, faccio il commissario da una parte, il presidente del comitato dall'altro, arrivo al 4 settembre, avrei potuto dire signori grazie. Invece no, come comitato mi occuperò della legacy anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché voglio continuare a dare una mano a questa città che ha qualcosa, ha detto lei prima, che nessuna città oggi in Italia ha avuto, e come imprenditore a quel punto, come fondatore della fondazione, voglio dare una mano a questi impianti possano avere una vita dopo i giochi. Io ce la sto mettendo tutta a realizzarli e a cercare di dare una mano perché possano essere utilizzati dopo. Chiaramente non posso far nulla da solo, c'è bisogno chiaramente soprattutto del comune di Taranto e quindi dell'amministrazione che vada in questa direzione e delle imprese che credano in questo progetto, in questi progetti, che investano in questi progetti. Poi le imprese possono essere tarantine, la mia speranza, l'auspicio è che ci siano aziende, imprese autoctone che investano su questi grandi impianti. Se non dovessero esserci, chiaramente la platea spero sia allargata perché ci siano imprese importanti che credono in questi progetti che valgono centinaia di milioni di euro che non si sono investiti in nessuna città d'Italia.
1: Allora, commissario, io salutandola e ringraziandola, le vorrei strappare però una notizia, una primizia, qualcosa.
2: Di cosa avete parlato nella
1: No, a parte, no,
2: riunione?
1: questa è Dauria che ci prova come sempre, fai bene. No, ma si parla di un grande cantante il 21 agosto, di un grande nome, è vero, lo conferma? cioè 21 agosto si sta pensando a una serie, a una cerimonia

0: Perché c'è la Meloni, c'è Mattarella, soprattutto se lo faccia dire, ci stanno i tarantini che non vedono l'ora di rientrare allo Iacovone.
1: Bravissimo. Bravissimo. Allora,
0: C'è un
1: sicuramente
0: cantante, c'è qualcuno veramente di grido?
1: allora, per quanto riguarda la cerimonia di apertura, quindi le cerimonie sono due, quella di apertura e quella di chiusura. C'è la cerimonia di apertura dove ci sarà chiaramente, oltre allo spettacolo, perché parliamo soltanto dello spettacolo come cantanti, ma
0: Sì.
1: poi c'è una serie di spettacoli, da balli, da
0: C'è uno
1: musica,
0: show
1: sì,
0: eclettico,
1: no,
0: diciamo.
1: diversi. E quindi oltre questi sicuramente c'è chi canterà l'inno d'Italia e non lo nascondo, praticamente la società, la G2 ha già scelto per l'inno Albano Carrisi e
0: Pellino
1: quindi
0: nazionale.
1: che sì, l'inno nazionale sarà cantato
0: Beh, un
1: da
0: po' di
1: Albano
0: voce ce l'ha, diciamo. Ovviamente, diciamo che va, credo che sia indicatissimo.
1: A questo, e quindi, a questo si aggiungeranno due artisti, quindi due cantanti, credo, per l'apertura, quindi per la cerimonia di apertura, e o due o tre per la cerimonia di chiusura. Sono al lavoro i tecnici, stanno facendo loro, chiaramente è giusto che facciano, noi non possiamo.
0: Io a Bari 97 c'ero all'inaugurazione, all'epoca c'era Scalfaro, Presidente Prodi e Veltroni vice, quindi un'altra gestione politica di tutti i palazzi, e Venditti, ci fu un concerto di Venditti che chiuse per esempio nel nuovo San Nicola. Nel
1: Bravo
0: nuovo,
1: Venditti,
0: no, era nuovo dal 90 il San Nicola,
2: nell'ex nuovo.
0: nell'ex nuovo, sì.
1: Io spero che ci sia anche, a noi non mancano artisti pugliesi, quindi siccome sono pugliese doc, io spero che i nostri artisti pugliesi, i nostri cantanti
2: Nina
1: pugliesi
2: Mamaroni, Nina
1: abbiano
2: Amoruso.
1: delle
0: Beh
1: possibilità
0: sì, diversi
1: migliori.
0: pugliesi, donne e uomini di successo ne abbiamo e anche bravi.
2: Ne
0: Presidente,
2: abbiamo
0: grazie,
2: sangue.
0: buon lavoro.
1: Io vi ringrazio, buon lavoro a voi. Diciamo, l'unica cosa che voglio dire, lo dico a voi
0: Sì.
1: attraverso il vostro canale, non lasciate soli i giochi, stiamo insieme,
2: Come no?
1: cerchiamo di, così come ho detto per questi 80 giorni, che le istituzioni, le associazioni, uomini e donne di Taranto e del territorio remino tutti nella stessa direzione per realizzare insieme i giochi più belli di sempre.
0: Grazie Presidente,
1: Grazie.
0: buon lavoro a Ferrarese, grazie. Allora, Dauria, un corsivo di un minuto sull'intervento di Ferrarese.
2: Allora, che è assurdo che in questa città si debba arrivare a fare un appello a deporre le armi su argomenti, su obiettivi così
0: Però ci
2: importanti
0: racconta così tanto
2: come
0: questo appello, no?
2: i giochi
0: Siamo noi,
2: dell'Olimpiade.
0: siamo noi.
2: E per quanto riguarda la gestione post-giochi, che è il momento più delicato, perché i giochi si autoalimenteranno da sé, perché l'evento è così importante, che gli impianti ormai sono pronti, è scongiurato il pericolo che si possa arrivare con degli impianti non completati
0: Sì.
2: all'inizio dei giochi. Il vero problema è il dopo. E il dopo, secondo me, va studiato molto attentamente. Per esempio, io se fossi il sindaco di Taranto, ma per fortuna non lo sono, non
0: Per fortuna
2: ambisco,
0: nostra o per fortuna tua?
2: per fortuna
0: Sua,
2: vostra, ma soprattutto
0: sua. Sua
2: mia,
0: persona.
2: secondo me
0: Tua, sua persona.
2: io punterei piuttosto che su singoli affidamenti di gestione degli impianti, su un qualcosa di unico, perché se io
0: Cioè il
2: imprenditore
0: pacchetto.
2: un pacchetto, perché
0: Bella sfida
2: se
0: sarebbe.
2: vado in perdita con la manutenzione e la gestione dello stadio Iacovone, che immagino drenerà molte risorse economiche per poter, no, essere manutenute,
0: Beh, c'è la piscina, non glielo chiedi.
3: più la piscina.
2: Ho le
0: C'è
2: piscine,
0: l'acqua, l'acqua.
2: 800 mila
0: Dimentichiamo
2: euro
0: l'acqua.
2: all'anno si ipotizza. Cioè, dove vado in perdita da una parte, sicuramente recupero dall'altra. Il
0: Avvocato.
2: rischio invece di andare su
0: Sì.
2: singoli impianti, con il rischio che se poi non ce la fai più a
0: Al di là delle
2: gestirli,
0: specificità, però potrebbe anche essere qualche federazione ci possa vedere anche un centro federale, chissà. Avvocato, l'ho visto sgranare gli occhi prima quando Dauri ha detto unico,
3: No,
0: non, concordi o no?
3: assolutamente no, ma non
0: No,
3: da
0: ma
3: un
0: è
3: punto
0: bello
3: di
0: che ci siano
3: vista, no, da un
0: pareri.
3: punto di vista. Cioè, siccome mi è venuta l'idiosincrasia

0: sia per l'americano di turno che arriva a Taranto, ho sentito che ci sarebbe una società americana che avrebbe proposto, si sarebbe interessato per la gestione complessiva. Io voglio soltanto ricordare, perché altrimenti parliamo di imprenditoria locale, di imprenditoria internazionale, parliamo di tante belle cose, ma non ci ricordiamo che esiste una società che fa capo agli attuali presidenti del Taranto SS 1927, i fratelli Ladisa, che sono 3 mesi, anzi da dicembre, c'eri per Paolo, no? La presentazione, ha presentato un project financing. Quindi andiamo sul concreto, no? Sono 3 mesi che c'è un project
1: Tu dici,
0: financing
1: c'è il
0: che
1: Taranto
0: riguarda,
1: Calcio.
0: no, io sto facendo un
1: Sì.
0: discorso imprenditoriale,
1: Sì.
0: non ancora sportivo.
1: Sì.
0: C'è un project financing di un imprenditore, che è il presidente del Taranto Calcio, per carità, che presenta, forse unico nel suo genere, non solo la domanda di gestione dello stadio Erasmo Iacovone, ma ci investono sopra 18 milioni di euro di soldi loro, già con progetto presentato. Questo discorso avviene ben 3 mesi fa, Angelo, 3 mesi fa, ad oggi ci stiamo ancora e siamo a metà giugno, a settembre comincia il campionato, io società devo sapere dove devo andare e quanto devo spendere anche nella programmazione della prossima stagione, ma rimaniamo su un piano imprenditoriale. C'è un imprenditore di altissimo livello, quale Ladisa, che mi propone non solo la gestione dell'impianto, ma addirittura mette soldi propri per creare quello che noi abbiamo sempre sognato, cioè la cittadella dello sport, 3 campi da calcio, la foresteria per il settore giovanile. Angelo, ti rendi conto? I ragazzi presi un po' in giro per tutta Italia potranno andare a scuola,
1: Chiarissima la tua
0: dormire.
1: posizione.
0: Dico, come
1: Sì.
0: facciamo ancora oggi a beccheggiare su che cosa deve avvenire?
1: Vorrei sapere
0: Scusate.
1: anche da Di Bello fra 30 secondi. Hai visto che hai combinato De Molfetta parlando del dopo? Si è creato un dibattito molto interessante. Grazie
0: Era
1: Rodolfo.
0: un'associazione temporanea di
1: Galitelli,
0: impresa
1: ma
0: tra gli
1: domani
0: imprenditori
1: presumo
0: tarantini. Ma questa non
1: direttore del
0: sarebbe una società
1: TG.
0: lì, eh. Sì, però io
1: Domani presumo Galitelli che,
0: la
1: come si dice in
0: realizzazione di
1: questi casi,
0: questi
1: è di questo e
0: impianti
1: di altro,
0: rischia di
1: domani.
0: andare
1: A che
0: a
1: ora in
0: impattare sulle
1: diretta?
0: aree
1: Con quali
0: parcellari.
1: ospiti? Cento
0: Se
1: Sport? Scusate ragazzi, si sente? Cento
2: perdi.
1: Sport approfondirà questi aspetti?
2: Allora, domani Centosport come al solito approfondirà quello che è accaduto, quello che accadrà. Però consentimi una digressione, Angelo, perché
1: Vai.
2: io voglio parlare di quello che ha portato in dote l'intervento di Ferrarese, ovvero il domani, il 4 settembre, come hai chiesto tu, e in particolar modo lo stadio, perché
1: Che non è l'8
2: la.
1: settembre? Quello mi pare sia stato chiesto in questo periodo, ecco.
2: Non è l'8
1: Ma è
2: settembre,
1: un mo' l'8
2: scusami.
1: settembre, però. Abbiamo anticipato i
2: Sì.
1: tempi.
2: Sì, settembre ricorre
1: Più o
2: in
1: meno.
2: questo senso. Il 4
1: Sì.
2: settembre c'è un pensiero diverso, una problematica diversa per le strutture. Non può essere uniformato il problema dell'affidamento delle strutture. In questo caso il mio punto di vista è molto più simile a quello dell'avvocato, del nostro avvocato Mongelli, perché abbiamo di fronte un interlocutore che è quello di Ladisa, il cui progetto non può prescindere sportivamente e fisiologicamente da quello che è l'affidamento dello stadio. Poi ci sono delle norme che vanno rispettate, ci sono dei bandi che vanno rispettati, ma c'è un progetto nel quale Ladisa mettono a monte soldi propri, un progetto interessantissimo, che però è chiaro che poi abbia una finalità che di rimbalzo arriva alla sportiva, ovvero senza lo stadio, senza l'affidamento dello stadio, ma i Ladisa qua che ci stanno a fare? Cioè, affidare a qualcun altro il core business dell'attività sportiva di un gioiello che viene lasciato in dote alla città, affidarlo a qualunque altra entità, insomma, ma che senso ha?
1: Galitelli,
2: Rimane
1: domani
2: così la
1: questo è un
2: situazione?
1: tema della trasmissione?
2: Ma assolutamente sì, ne parleremo domani sicuramente, sperando di avere con noi il presidente Sebastiano Ladisa, anche se non è il momento di coinvolgere il presidente in questa discussione per un semplice motivo: c'è
0: Siamo
2: una partita
0: concentrati.
2: importantissima. C'è una gara importantissima, una doppia gara importantissima che è quella di Aversa di
1: Beh,
2: domenica
1: l'altro
2: e
1: giorno
2: di
1: il tema l'ha
2: Matera
1: toccato lui,
2: di
1: eh? L'ha toccato lui in
2: Sì,
1: un'altra intervista, quindi.
2: sicuramente, però so anche insomma di come si stia vivendo insieme al club questo momento, c'è massima concentrazione, c'è volontà di minimizzare quelli che sono i passaggi pubblici, però mi sembrava doveroso farlo noi un passaggio su questo argomento. Lo stadio è fondamentale affinché il progetto Ladisa vada avanti. Questa società fantomatica, questa società insomma, di cui si parla, che avrebbe manifestato, ma del quale non abbiamo riscontro diretto noi, un domani che progetti avrebbe per il Taranto? Qual è il motivo per il quale la Ladisa dovrebbero rimanere a Taranto in assenza dell'affidamento dello stadio? ci passa un treno davanti che è un treno importante, che è quello di un'azienda che fattura tot milioni di euro l'anno e che ha dei progetti per Taranto, non solo per il Taranto Calcio, ma per la città e per l'imprenditoria sportiva. Allora, io credo
1: allora
2: che
1: Galitieri, noi domani tutti sintonizzati, a che ora con la trasmissione? Ricordiamolo.
2: 20:30.
1: Domani 20:30 c'è lo sport, come si direbbe con la famosa marca... Abbiamo alzato il pelo, domani lo taglia Galitelli, Cento Sport domani. Grazie direttore, al lavoro perché grazie. I colleghi dovete costruire il TG della sera e quello di domani. Grazie, buon lavoro.
3: Ma lo stadio,
1: Mirko
3: allora,
1: Di Bello.
3: Lo stadio allora lo togliamo fuori.
1: Daura non vuole che parli, non so se hai notato.
3: Sì, restano però gli altri impianti, sì, potreste andare per omogeneità a
1: comunque la provocazione
3: parli, no?
0: Il problema è che c'è un progetto financing presentato.
1: Mirko Di Bello e di nuovo Rodolfo De Molfetta dopo.
4: C'è.
1: Tu che idea c'hai? Il Consiglio Comunale penso se ne parlerà.
4: L'idea che ho è questa.
1: Prego.
4: Ora, al di là del 4 settembre, degli affidamenti,
1: sì,
4: c'è un problema serio che va affrontato e che è connesso agli impianti. A cosa servono gli impianti? Servono a creare economia intorno allo sport, servono a nutrire i giovani di sport,
1: esatto,
4: e quindi lanciare campioni, ma tutto questo non potrà mai avvenire se la città di Taranto non è collegata al resto dell'Italia, d'Europa e del mondo. Se non abbiamo il porto, se non abbiamo l'aeroporto, se non abbiamo l'autostrada che arriva a Taranto, se non abbiamo i treni, di grazia. Come questi impianti potranno essere catalizzatori di rilancio economico se io ho difficoltà, e c'è, a raggiungere la città di Taranto. Quindi, e torniamo alla visione, dobbiamo anche risolvere dei problemi connessi a tutto quello che ruota intorno alle prospettive di rilancio della città. La città deve essere collegata, e torniamo ad argomenti che un anno fa affrontavamo in campagna elettorale ma che non sono stati risolti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, verranno sicuramente attivati in maniera temporanea i voli, quelle strutture rimarranno, i voli invece verranno sospesi.
1: Andiamo Fetta, tu che sei a Roma, se io ti dicessi stasera ceniamo insieme a Taranto, ce la fai? Che mi fai le tue alternative di itinerario? Tu adesso, l'automobile, non mi dire l'automobile che non vale, perché conoscendoti in mezz'ora stai qua, anzi mo, se la questura ci sente, con già la patente in diretta, ma se dovessi prendere l'aereo e il treno, stasera stiamo a cena insieme, ce la fai a Taranto?
5: No,
1: sono le 16.
5: In maniera più assoluta. Vi ricordo che da Roma esiste ancora lo stesso treno che tu prendesti quando ci fu la vicenda Borsellino, se ti ricordi, è sempre lo stesso.
1: Ah, beh, 706. Ti ricordi? Sì. No, no, purtroppo esatto. Era non Borsellino, un'altra tragedia, era Falcone.
5: Sì. Falcone, scusa, sì. Ci sono sempre gli stessi due treni, penso, dagli anni 40, quindi che amabilmente ti fanno.
1: Cioè, non in senso sosta, tecnologico, in senso.
5: No, no. Fanno una sosta amorevole e simpatica a Gaeta per prendere le olive.
1: Insomma, se vai a Termini ora, ci vediamo a mezzanotte più o meno?
5: Anche più avanti, sempre che non ci sia un bus sostitutivo da prendere.
1: E l'aereo?
5: L'aereo è inavvicinabile. È inavvicinabile perché oggi una tratta Roma-Brindisi o Roma-Bari è, diciamo, a meno che non le pago, uno non abbia un rimborso, non è comprabile da un essere normale.
1: Però Rodolfo, vuoi mettere che se prendi la macchina, arrivi al casello e c'è la sorpresa, guarda che ti mancano ancora 20 chilometri? Voglio dire, quella è un'emozione da pochi, non da poco, come diceva la canzone. È bellissimo, questo. Che uno pensa di essere arrivato, sì, in un'altra città del mondo dice sono arrivato, no,
5: sì,
1: c'hai la zona industriale della, per carità, c'è bellissima Massafra.
0: C'è la suspense per arrivare.
1: C'è la suspense, te la devi giocare là, a doppio senso. Noi scherziamo perché l'ironia ci salverà sempre.
3: Non basta andare da Palagioa.
1: Ecco, Dauri ha fatto la sua battuta.
0: Eh sì.
1: Ma ragazzi, io direi, vi do 2 minuti a testa. Qualcosa che è stato fatto puntando dritto alla meta e qualcosa che ancora possiamo fare per farci trovare tutto il 21 agosto allineati e coperti qui a Taranto. Di Bello.
4: Beh, quello che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti, sono le infrastrutture che sono il presupposto per i giochi. Quello che non è stato fatto ancora è l'informazione turistica, perché siamo già in ritardo. I totem, parliamo di totem nelle strade con il QR code, se ne è parlato anche ieri in Consiglio Comunale, siamo già un po' troppo in là con i tempi. Gli infopoint, i problemi legati ai posti auto, qualcuno ci sarà che viene da fuori anche con la macchina in città, anche perché abbiamo parlato prima dei problemi legati ai trasporti. Insomma, ci sono dei problemi, sono sempre gli stessi problemi che ci trasciniamo e che non troviamo.

0: Non mai una soluzione. Ora, quello che si può fare in 70 giorni è relativo. Io certamente proporrei un dialogo con la Marina Militare e vedere se temporaneamente può come dire, concedere delle zone per utilizzarle come parcheggio, così come darei un impulso importante a tutte quelle realtà associative che promuovono il turismo, promuovono la socialità, affinché si faccia rete, si faccia squadra per poter davvero arrivare a un obiettivo, che è l'obiettivo di presentare la nostra città in tutto il mondo, in una chiave nuova, in una chiave assolutamente inedita, che è quella dello sport, dell'unione dei popoli. È un evento che sta arrivando velocemente sulla città e la città, i cittadini, parlo, ancora non lo vivono in maniera con quel cuore, con quel trasporto che meriterebbe un evento
1: Fino al mese
0: del
1: scorso,
0: genere.
1: almeno io ricevo la domanda, ma si fanno questi giochi? Perché c'è
0: Appunto.
1: questa atavica sensazione pessimista di
0: E
1: rassegnazione che
0: c'è
1: è
0: purtroppo,
1: talmente
0: ma
1: grande questa
0: c'è
1: cosa che
0: ancora
1: ancora
0: nel
1: non ci
0: cuore di
1: crediamo.
0: qualcuno. Dobbiamo invece crederci. Più volte anche in consiglio ho detto che bisogna fare squadra, che non vuol dire dobbiamo unirci tutti
1: No,
0: insieme in un
1: certo,
0: unico
1: anzi,
0: disegno politico.
1: sarebbe un
0: È
1: errore.
0: che in base alle differenze giuste che ci sono e che distinguono i vari schieramenti, capire che ci sono degli obiettivi nei
1: Chiamiamola
0: quali
1: pace olimpica,
0: bisogna
1: Chiara, tu che ne
0: esattamente
1: pensi?
0: sotterrare l'ascia politica di guerra, dove c'è il
1: Preventiva.
0: gioco, quello l'ho fatto io, quell'altro l'ho fatto io e così via, e puntare sull'obiettivo che è la città di Taranto.
1: Mongelli, calma olimpica per 20 giorni, ce la facciamo?
2: Sì, quello che è stato fatto, volevo rispondere alla tua domanda, quello che è stato fatto sono i giochi. I giochi a Taranto si fanno. Questa è la realtà di cui dobbiamo andare fieri, perché come dicevi tu, fino a qualche mese fa avevamo il dubbio, fino a qualche anno fa pensavamo non si potesse realizzare, quindi per fortuna, come dire, via anche tutti questi detrattori che stavano togliendo i soldi allo Via Comune perché volevano fare l'inaugurazione a Bari, ne abbiamo sentite tante, perché certe volte ce ne raccontiamo tante. Quindi i giochi si fanno per volontà di tutti, per volontà governativa, i giochi a Taranto si fanno, il 21 avremo i giochi. Quello che è mancato è quello che si può fare. Io sono molto interessato a che si crei una narrazione. Taranto è una città bellissima, chiunque viene a Taranto, in qualunque modo riesca a venire, quando viene rimane affascinato. A perché sente per tutta la nazione che a Taranto si arriva e si muore di tumore perché si respira l'aria dell'Ilva. E di questo anche noi spesso siamo alfieri in tante parti d'Italia. Quindi, B, perché non conoscono la bellezza di questa città. E tutti quelli che io personalmente, tanti amici, abbiamo l'opportunità di invitare da tutto il mondo, da tutta Italia, rimangono affascinati da una bellezza incredibile, da una narrazione storica che parte dalla fondazione
1: Cioè, tu dici
2: spartana, ne arriva.
1: approfittiamo.
2: Allora, abbiamo dei tesori inestimabili che possiamo mettere a sistema, come dicono gli aziendalisti bravi. Cioè, partiamo dalla treta di Taranto, creiamo una narrazione. Facciamolo tutti insieme, raccontiamo la bellezza della città e allora sta bene la calma olimpica, la pace olimpica, a patto che tutti insieme, amministrazione, associazioni, partiti politici, raccontino per tutta l'estate, in tutti i modi possibili e immaginabili, la bellezza di questa città, perché il valore dei Giochi del Mediterraneo saranno tutte quelle persone che verranno, scopriranno una delle città più belle al mondo e ci torneranno. Con tutte le difficoltà del mondo, con tutti gli orari, i treni, gli aerei, quello che sia, ci
1: Ma
2: tornano sempre.
1: arriveranno.
2: Chi arriva a Taranto ci torna sempre.
1: Dauria, chi arriva a Taranto ci torna?
3: Sì, sicuramente sì.
1: Comunque grazie, infatti hai ragione, volevo dire pace olimpica. La calma olimpica è quella dell'atleta prima di scendere. Esatto, un lapsus, però poteva starci un po'. È un gioco di
3: È
1: parole.
3: uguale, è gente ci torna molto volentieri a Taranto, per esperienze personali, di amici. I giochi si fanno e lo si deve soprattutto a una legge regionale, la legge speciale per Taranto, approvata il 17 gennaio del 2018. Primo firmatario l'allora consigliere regionale Gianni Di
1: Sì,
3: Viano.
1: l'ho ricordato l'altro giorno su
3: Quella
1: Facebook.
3: legge è stata, diciamo, il grimaldello, no, non il grimaldello, il detonatore che ha
1: Ma
3: permesso
1: non mi
3: di.
1: aprire però il fronte di chi è il merito e chi è il demerito, perché sennò non
3: No, no,
1: usciamo
3: no,
1: più.
3: no, no, dico. Non voglio,
1: No,
3: però
1: perché la storia degli
3: dico,
1: ultimi anni la
3: è
1: conosciamo.
3: diciamo, il caposaldo dei
1: Comunque sì,
3: giochi del Mediterraneo, è
1: comunque
3: quella
1: sì.
3: legge speciale per Taranto, che se sfruttata al massimo avrebbe potuto produrre anche altri.
1: Facendo leva proprio sull'esempio di Torino, ricordo risultati. Che Liviano portò Castellano qua a Taranto per
3: Castellano
1: parlare.
3: Ma portò anche il sindaco di Bilbao.
1: Sì, sì, sì, lo ricordo.
3: Mi sembra Mirko aveva parlato dell'esperienza di Bilbao. Esperienze che però si sono consolidate
1: il progetto politico
3: nell'arco di 10 anni e non di poco tempo, perché poi per consolidarsi occorre
1: cosa manca
3: decenni.
1: Da fare, poi di bello deve integrare una
3: cosa. Sono d'accordo con l'avvocato Mongelli sulla faccenda della narrazione, una narrazione sbagliata ha fatto sì che ci sia stata anche molta difficoltà a trovare sponsor per i giochi del Mediterraneo. Proprio perché fino all'ultimo non si sapeva se si sarebbero svolte a Taranto.
1: Adesso
3: c'è stata un'accelerazione perché si sta tornando su canali più ragionevoli. E la narrazione è molto importante, una narrazione fatta bene fa crescere un territorio. Porto un esempio, quando Taranto ottenne l'organizzazione per 2 anni di seguito della Spartan Race, alla prima edizione, quando il sito ufficiale disse quest'anno la Spartan Race si fa a Taranto, sono arrivate moltissime mail di gente che scriveva forse vi siete confusi, intendevate dire Toronto. Perché
1: però
3: questo?
1: Poi quelli sono tornati l'anno dopo, vedi?
2: Però sono tornati la narrazione.
3: Ma perché?
2: Era Taranto e Sparta.
1: Sì, sì, sì.
0: Certo. Ed è l'appunto che volevo fare.
3: Nessuno sapeva che Taranto è l'unica colonia spartana.
1: Grazie Laura, di bello, volevo integrare tre
0: secondi.
1: Sì,
0: l'appunto è proprio questo, prende spunto dagli interventi del giornalista Dauria.
1: Perfetto, preparati che c'è la domanda e le domande per te per chiudere.
0: E del collega Mongelli, abbiamo approvato all'unanimità in Consiglio Comunale una mozione, Taranto, città spartana. Poteva essere la narrazione giusta. Ne abbiamo parlato poco nelle commissioni, poi come tante cose si è perso un po' il filo, ecco dovremmo ripartire da quella mozione che fui io stesso a presentare e la votarono all'unanimità, i tempi però sono stretti, dobbiamo quindi accelerare perché come diceva Dauria, Toronto? No, Taranto. Bene, perché Sparta la conoscono in tutto il mondo.
1: Già battuto, va ripreso.
0: Va ripreso con forza. Certo. 30.000 euro costò la Spartan Race di fondi regionali, con una ricaduta sul territorio incredibile. Nulla a che vedere.
1: Un gruppo di giovani importanti e bravi che ci credevano.
0: Nulla a che vedere con le regate portate a Taranto negli ultimi anni e quindi dobbiamo, ora che arrivano i giochi, puntare in maniera decisa sulla Spartan Race.
1: Immagine storica. Rodolfo De Molfetta. Ci sei? Stavo dicendo Mauro, lapsus. Rodolfo, la domanda e le domande per chiudere. Poi lo chiediamo anche agli altri amici, ma qua sono un po' scettico sulla risposta. Ma tu vai a vedere la partita domenica?
4: Qui si apre una polemica e la chiudiamo. Perché se non viene cambiato il dispositivo, c'è la follia al contrario di Apice, per cui i fuorisede non possono andare, possono andare solo in
1: per follia tu intendi il paradosso burocratico.
4: Esattamente.
1: Cosa c'è un avvocato qua che mi tutela, capito?
4: Sì, esatto.
1: Cioè, quale sarebbe il paradosso al momento?
4: Al momento, se non cambia il dispositivo che è stato presentato, praticamente la vendita per la partita di Aversa, per il settore ospiti, è solo unicamente per i residenti a Taranto e provincia di Taranto.
1: Cioè si è ribaltato il disordine delle cose. È una battuta per capire che... Vabbè, comunque dai, vediamo di risolverla sta cosa, ci riusciamo. Penso che... Quindi mi stai dicendo che i fuorisede non potrebbero esporre i loro show?
4: No, non possiamo andare.
1: Ok, vabbè, speriamo di risolverla, perché onestamente a me non piace sta cosa, è un giudizio personale. Voi tre amici andate ad Aversa? A questo punto i tarantini? Ok, no. Tutti collegati,
3: io purtroppo.
1: Ha detto sì o no?
2: No, stavo pensando a quello che diceva.
3: No, io purtroppo ho ancora gli incubi notturni di Taranto Catania.
1: Ti stai organizzando?
2: Oggi abbiamo saputo che si può andare, no? L'abbiamo saputo nel pomeriggio.
1: Quindi ti stai organizzando.
0: Pensavo, io non andrò per questioni familiari, però.
3: No, io ho ancora gli incubi notturni di Taranto Catania.
1: No, per piacere.
3: Non vado allo stadio.
1: La volevo io, ho detto prima Atletico. Allora. Io sono tifo per l'Italia.
3: Dico sempre, ho avuto la fortuna di veder giocare a Taranto giocatori del calibro di Romanzini, Beretti, Spagna.
1: E questa è la tua generazione fortunata. Allora, domani se ne parlerà anche di questo. Evidentemente Rodolfo De Molfetta ha aperto un varco importante. Domani in Centro Sport. Domenica c'è la diretta della partita, su 200 la assicurerà. Ma andiamo per gradi. Io intanto saluto tutti e tutte. per averci seguito. Ho visto che siete tanti sia su YouTube che sui social in generale. La replica stasera alle

0: 20:30, quindi salutiamo anche il pubblico della sera sul sito internet, anche sulle varie piattaforme di Studio 100. Grazie De Molfetta. Grazie
1: Un saluto a
0: con
1: tutti gli
0: l'audio.
1: ospiti. Ci
0: Senza audio.
2: sono. Ciao
0: Ci sei, grazie Rodolfo,
2: Rodolfo.
0: grazie
2: Ciao
0: Rodolfo,
2: Rodolfo.
0: grazie Paolo Dario, grazie
2: Ciao.
0: Gianluca
2: Grazie a
0: Mongiani,
2: voi. Grazie
0: grazie Mirko Di Bello,
2: Angelo.
0: ringraziamo
2: Grazie a
0: ancora
2: voi.
0: Ferrarese per la cortese e graditissima incursione di 10 minuti. Abbiamo affrontato temi che domani saranno sviluppati, ripeto, 20 e 30, domani sera 100, 100 storie, lapsus, quella lunedì, 100 sport con Galitelli e i suoi ospiti. Se ho capito bene anche la Disa, lo capiremo domani.
2: Sì, così
0: Grazie a
2: detto.
0: tutti, con Futura, ci vediamo giovedì prossimo. Forza Taranto, va. Ma voglio
2: Sempre,
0: dire,
2: sempre.
0: si dice sempre, è sempre sia,
2: Sempre,
0: è
2: sempre.
0: sempre sia.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Bentrovati all'appuntamento settimanale con 120, anche oggi 2 giugno, siamo di festivo, ma siamo comunque sempre attorniati da tanti ospiti che ci racconteranno ciò che accadrà questa settimana nella nostra città. E allora, visto che vogliamo cominciare subito, abbiamo un collegamento che non possiamo perdere e ci colleghiamo subito con un amico che ritroviamo per parlare di una nuova iniziativa importante che si terrà questa settimana. Taranto. Sto parlando di Piero Romano. Ciao Piero.
1: Ciao, ciao, grazie per questo momento. Io tra
0: Grazie
1: l'altro sono qui a Firenze che sono in partenza per Taranto. Tra l'altro mi sono trovato all'Osteria dell'Oca con una tarantina che lavora
0: a te.
1: qui all'Osteria dell'Oca, quindi diciamo naturalmente Antonella Mauro, che quindi saluto perché comunque. Diciamo, è bello ritrovarsi, no? C'è sempre quel
0: Certo.
1: piacere di incontrare persone della tua terra, quindi è
0: Certo.
1: bellissimo, insomma.
0: È vero,
1: Allora,
0: è proprio
1: eccoci.
0: vero che i tarantini si trovano ovunque. Allora, parliamo
1: Sì,
0: di
1: sì, sì.
0: questo ritmo del cambiamento, sesta edizione del MAP Festival, che appunto è in addirittura di partenza, di avvio. Stiamo facendo vedere anche il calendario, si parte il giorno 5, partaci di questa sesta edizione.
1: Ma guarda, che follia, è una follia. Questo MAP è veramente qualcosa che stimola l'immaginazione, la ricerca, l'approfondimento ma che dire, di percorsi, di itinerari, di emozioni. Con Gloria Campanella facciamo questo esercizio ogni anno per cercare di rendere questa settimana il più particolare possibile, più vicina naturalmente a quello che è il filo conduttore della programmazione. Quindi il fil rouge che ci porta a unire musica e architettura, luogo e contenuto. E quindi naturalmente abbiamo sempre una ricerca continua di eventi che possano farci scoprire la nostra città, ce la possiamo far amare. Intanto partiamo con Gigi Telesforo il 5, abbiamo quasi il tutto esaurito già prima ancora di partire ufficialmente con una programmazione naturalmente che ha ogni giorno una sua particolarità. E Gigi Telesforo, voi lo sapete, è un artista eclettico che naturalmente nel jazz ci ha messo il cuore, la vita, ma anche la sperimentazione. E saremo alla Villa Pantaleo, una villa stupenda, meravigliosa, che va conosciuta. Fin pochi tarantini
0: È
1: la
0: vero.
1: conoscono per la sua bellezza e per la sua conservazione della storia, perché è questa la cosa importante. La Villa Pantaleo ha una conservazione della storia antica incredibile, grazie ai suoi proprietari che in ogni minimo particolare ci mettono naturalmente la loro attenzione, ma la loro passione e il loro attaccamento alle radici. Quindi quanto fa bene naturalmente questa gente che è attaccata al proprio territorio e lo porta avanti con questa tutela naturalmente che ci rende orgogliosi. E dopodiché

0: Il giorno dopo ci sarà un concerto incredibile. Faremo un breakfast concert, lo faremo sul terrazzo meraviglioso, sul roof garden di Palazzo Troilo, perché sapete che questo è un festival che quest'anno gode del patrocinio dei Giochi del Mediterraneo, e con Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Poi, Daniela Spalletta è una vocalista incredibile, perché lei ha studiato canto lirico, canto barocco, canto pop e canto jazz. Allora, in tutta questa sua esperienza ci mette questo concerto, che sarà un momento meraviglioso la mattina del 6, quindi della domenica, alle 9:30 ci vediamo per questo breakfast concert. Purtroppo è un concerto per pochi, perché ci vanno non più di 70-80 persone, però è un concerto naturalmente che lascerà un segno importante nella nostra terra, perché poi tra l'altro questa terrazza, questo roof garden di Palazzo Troilo ci permette di guardare la nostra città dall'alto. Voi sapete che la nostra città dall'alto è una delle più belle nel mondo,
1: vero,
0: e quindi questo
1: è vero. Tra l'altro, Piero, scusami, il 6, che poi in realtà è sabato, si inizia dalla mattina e si finisce alla sera, perché ci sono ben 4 appuntamenti all'interno della giornata, giusto?
0: Mannaggia, me lo stai ricordando, che è vero, è una giornata intensissima, è intensissima, perché intanto abbiamo questo workshop di Cece Telesforo. Noi l'anno scorso facevamo un drum circle che ebbe un successo enorme con Israele Varela, dove facciamo, le persone si avvicinarono alle percussioni facendo insieme della musica con le percussioni. Questa volta con Cece Telesforo faremo un vocal circle, quindi con la nostra voce saremo in un laboratorio, in un workshop con Cece. Naturalmente ci aiuterà a trovare la nostra identità vocale e essere parte di una squadra, di un coro, e quindi un'esperienza assolutamente da fare. Guardate, è emozionantissima. E poi avremo una presenza meravigliosa, perché abbiamo con Andrea Bariselli, secondo me, toccato un momento delicatissimo, meraviglioso. Sicuramente conoscete l'esperienza di A Wild Mind. Lui unisce la neuroscienza alla natura, quindi la capacità di immergersi nella natura e di riconoscersi nella natura. E Andrea Bariselli ci farà fare una passeggiata dove? Nella parte della Circo Mar Piccolo, dove noi facciamo il Medica Festival dagli ultimi 2 anni, per le ossi dei battendieri, fino alla Big Panchina e naturalmente fino al Disco. Quello sarà la zona in cui andremo a visitare con Andrea Bariselli, e la visita sarà naturalmente di eccellenza. Andrea Bariselli è uno che conduce naturalmente con una conoscenza anche psicologica del nostro io, e si farà ritrovare appunto nella natura, e sarà un'esperienza differente. Poi tra l'altro noi abbiamo anche preparato dei piccoli gadget che saranno anche che avranno significato per chi potrà partecipare a questa passeggiata, e avranno significato tra l'altro che ci potremo portare a casa, e quindi saranno delle sorprese. E poi all'Istro, sempre 6 sera, quindi per finire questa giornata così intensa, così impegnativa, ci sarà un concerto. Guardate, questo è un concerto importante per noi, perché noi dobbiamo essere squadra in tutti i sensi. La città parteciperà a questa produzione che si chiama Mozart e Rossini, tra l'altro con aperitivo dell'Istro, dove chi parteciperà all'aperitivo potrà assistere al tramonto sulla terrazza dell'Istro, e quindi sarà un momento anche quello molto poetico, molto romantico. Però siccome io richiamo lo spirito di squadra, vi dico perché: che questa produzione sarà a Salisburgo al Mozarteum il giorno 20 di giugno, quindi noi la facciamo all'interno del MAP Festival, e tutti noi saremo testimoni di questa produzione, che poi sarà la nostra testimonianza, la nostra presenza a Salisburgo, che poi insomma la capitale della musica classica. Andremo a suonare Mozart e Rossini, quindi porteremo un po' della nostra Italia, e naturalmente andremo ad interpretare un po' della loro musica, quella mozartiana. E sarà finito il 6.
1: Il 6, sempre sabato, all'Istole 21, questo concerto particolarissimo, proprio a termine di questa giornata che effettivamente andrebbe seguita tutta, perché ha tanti momenti, tutti momenti diversi e particolari, differenti tra loro. Quindi in realtà è davvero un grande programma diffuso. Dunque, poi ovviamente si continua fino al 12, giusto?

0: Beh, allora il festival continua poi con il 10 di giugno, dove ci sarà la presentazione. Questo è un evento per pochissimi, veramente, perché è una presentazione di un quadro sonoro, un altro quadro sonoro che si unisce all'itinerario musicale che è presente solo a Taranto, nel mondo. Solo Taranto può vantare un itinerario musicale. Questo sarà il nono quadro sonoro e sarà il quadro sonoro di Amara. Amara, che voi sapete essere quella cantante meravigliosa, cantautrice, stupenda ispiratrice, che ha offerto canzoni a tantissimi cantautori. Una che io volevamo citare è la canzone Che sia benedetta, che canta spesso Fiorella Mannoia, che è veramente un momento di grande poesia. Amara sarà con noi a presentare il suo quadro sonoro, interpretato anche da Gloria Campaner, e sarà un quadro sonoro presentato alla conferenza stampa, alle autorità, quindi a poche persone che aderiranno a questo quadro sonoro, perché sapete è in forma di conferenza stampa, quindi ci sarà l'unica esecuzione dal vivo di questo quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner sulla terrazza della Camera di Commercio, vedendo la piscina olimpionica che terminerà nella sua costruzione. Tenete presente che questo quadro sonoro sarà poi installato proprio nei pressi della piscina olimpionica. Quindi andrà a creare un bellissimo collegamento tra gli 8 quadri sonori presenti nella città e questo nuovo parco sportivo estremamente importante e per noi, per il futuro della città di Taranto, simbolico di una rinascita. Poi l'11 ci sarà un appuntamento meraviglioso cinematografico. L'11, infatti, presso la Masseria Battaglia, che è la rinascita anche del nostro territorio, grazie a dei privati, grazie naturalmente alla volontà di persone illuminate. C'è questo docufilm di Valentina Cenni insieme al protagonista, nonché il marito nella vita, Stefano Bollani. È un film che racconta di un concerto preparato da 11 jazzisti. Indovinate chi è il protagonista? Stefano Bollani, ovviamente. Non poteva che essere lui, visto che tra l'altro è il simbolo del jazz in Italia. Ma con lui e con Valentina poi ci intratterremo dopo il film a parlare, naturalmente ad ascoltare anche qualche chicca musicale, perché se c'è Stefano Bollani non può che esserci anche musica. Quindi questo è un altro aspetto importante. Colleghiamoci adesso anche all'anima del festival, che è quella architettonica, quella del designer in questo caso, con Chiara Alessi. Beh, Alessi, cosa vi fa ricordare? Naturalmente la produzione di oggettistica di altissimo livello che teniamo tutti nelle case, la Alessi, in questo caso la figlia Alessi, ci parlerà di santi navigatori e designer. È ovviamente una relazione tra gli oggetti e quello che gli oggetti rappresentano nella nostra vita, quindi che possono essere più dell'utilizzo, più della semplice fruizione, ma naturalmente entrare nella nostra vita quotidiana. A questo punto io vi porto all'ultimo evento, che è questa cantante straordinaria, compositrice, arrangiatrice e cantante, che si chiama Mille. Probabilmente più di qualcuno di voi la conosce. È
1: La
0: una
1: conosco
0: cantante
1: molto
0: con.
1: bene, Piero.
0: Benissimo, benissimo. Io su
1: Molto
0: questo,
1: brava.
0: perdonami, non avevo alcun dubbio. Non avevo alcun dubbio, la sua cultura musicale è ben nota. E questo naturalmente ci porta ad affiancarci con lei in un'atmosfera. Lei canta canzoni che richiamano l'esperienza degli anni 60, degli anni 80 della musica pop italiana. E abbiamo pensato di accostarla insieme al direttore arrangiatore Angelo Nido all'orchestra che richiamerà i colori vivaldiani. Quindi immaginate questo barocco che si va ad inserire nella musica di Mille. E attenzione anche ad un'altra cosa: dove faremo questo concerto? Questo concerto si terrà all'interno dell'Arsenale Militare e per la prima volta, grazie a una collaborazione con il direttore Battaglia, il contrammiraglio Battaglia e ovviamente tutta la Marina Militare, faremo una prima iniziativa nei pressi del bacino Brin con una nave ricoverata nel bacino Brin. È una scenografia

0: straordinaria che ci fa capire anche dove arriva la tecnologia del nostro arsenale, dove arrivano le capacità ovviamente del nostro arsenale, e tutto ciò ci permette di appropriarci anche di quella che è la conoscenza a fondo della spina dorsale, cioè del DNA della nostra, del nostro territorio, anche al di là del muraglione. C'è una tecnologia meravigliosa, io rimango sempre affascinato quando visito l'arsenale, perché capisco che cosa c'è veramente al di là del muraglione in termini proprio di tecnologia, in termini di capacità tecniche, in termini proprio di pensiero anche, che va oltre a quello che è appunto pensabile da noi mortali. E poi ci saranno delle installazioni diffuse per la città, naturalmente, che sarà bello anche scoprire di volta in volta.
1: Allora Piero, intanto grazie, perché insomma sei fuori e quindi ovviamente insomma non era facile avere la disponibilità del collegamento, però ci premeva parlare insomma con qualche giorno di anticipo di questo programma. Se sei d'accordo, io farei un recap lunedì prossimo con Gloria Campaner, che in realtà avremmo voluto coinvolgere anche oggi, e tanto saremo a metà del cammino e potrebbe essere, diciamo, l'occasione per insomma richiamare quelli che saranno gli eventi della settimana prossima. Quindi davvero un gran bel programma, e poi sempre guardando anche alle nuove proposte. Mille, tra l'altro, è una cantautrice con una grande presenza scenica, reduce da un grande successo al Miami Festival a Milano, tra l'altro rappresentata da una tarantina, gestita da una tarantina, quindi insomma tutto torna poi.
0: Ci siamo. Guarda, Gloria Campaner vi saluta, lei in questo momento è al Quirinale, sta presentando uno dei concerti del Quirinale, quindi come vedete è estremamente impegnata. Io sono molto orgoglioso di averla come compagna di questa, compagna di, appunto, di percorso di questo festival, perché è un'artista impressionante, una mente molto aperta, e sarà presente proprio a Taranto dal 4 fino al 12, così potremo confrontarci con lei anche per quelle che saranno le prossime edizioni del MAP.
1: Va bene, grazie Piero. Allora ci rivediamo per la settimana prossima, anzi ci rivediamo prima, perché secondo me verremo a trovarvi direttamente nei magnifici luoghi che saranno appunto teatro di questo MAP Festival, sesta edizione per 2026. Grazie Piero, ci vediamo presto e buona continuazione.
0: Ci grazie vediamo per tardi. Questo momento.
1: Grazie Ciao. A te. E allora noi, dopo questa bella chiacchierata circa il MAP Festival, ci fermiamo qualche secondo e poi ritorniamo in studio.
2: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20.30. Futura.
1: Oggi è una puntata veramente dedicata maggiormente alla musica, perché davvero parliamo di questi appuntamenti straordinari che occuperanno le serate tarantine a partire da questa settimana. Ed è questo il momento in cui ci andiamo a collegare con un altro grande amico della musica, è proprio il caso di dirlo. Sto parlando di Paolo Ruta, direttore artistico degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, che ci parlerà di questa bellissima iniziativa che dal 3 al 10 di giugno propone Le corde che suonano. Ciao Paolo, buonasera.
4: Ciao Sabrina, un saluto a tutti voi.
1: Allora Paolo, si parte il 3 di giugno per questa quinta edizione delle corde che suonano, che vedrà il Mudi come, insomma, il Museo Diocesano, il Chiostro del Mudi come proprio sede per far risuonare appunto gli

0: strumenti a corda. Allora, parlaci un po' di questa iniziativa, di questa edizione e del primo appuntamento che è quello più prossimo.
1: Sì, sono in pratica quattro concerti tra il 3 e il 10 giugno. Di solito andavamo un po' più avanti, però per non, sapendo che l'11 giugno sarebbero partiti i mondiali di calcio, sperando che l'Italia si qualificasse, abbiamo deciso di fermarci il giorno prima. Quindi quattro giorni intensi, con bella musica, un programma davvero gradevole, piacevole. Si va da una serenata napoletana con un giovanissimo Fabrizio Mandara, a una produzione da sud con Nico Berardi, uno dei leader della Notte della Taranta, e Miguel Zepe Diaz, che è un chitarrista cileno. E poi ancora un concerto per liuto e voce con Massimo Marchese, che è uno dei rappresentanti più iconici di questo strumento, appunto il liuto, e Anna Berardi con un programma che si chiama Della Fortuna, tratta in pratica di musica che va dal 500 al 700. È una chicca davvero da non perdere. E poi il 10 di giugno, per la prima volta a Taranto, sarà suonata la Sonada, che è una chitarra a 12 corde che Christian Laverner si è fatto costruire da un liutaio spagnolo, Carlos González, questo liutaio. E quindi per la prima volta avremo la possibilità a Taranto di ascoltare uno strumento unico nel suo genere, uno strumento che è stato creato apposta per Christian Laverner, che è stato il primo a suonarlo.
0: Senti Paolo, anche quest'anno insomma c'è questa bella fusione tra la tradizione artigianale e poi queste ricerche espressive innovative, no? Come piace sottolineare agli amici della musica, che ovviamente hanno proprio la loro location, direi naturale, presso il Chiostro del Mudi, giusto?
1: Sì, è nostra intenzione riqualificare i luoghi della città vecchia tarantina, che poi è il cuore della nostra città. E siamo stati i primi ad utilizzare il Mudi una ventina d'anni fa come contenitore culturale di eventi, di spettacoli, di concerti, e stiamo continuando ogni anno, grazie alle gentili concessioni del Museo Diocesano e dell'Arcivescovado, stiamo continuando a utilizzarlo per queste iniziative. E il chiostro è bellissimo, ha un'acustica perfetta, è molto suggestivo. E poi noi oramai da quando abbiamo fatto la prima edizione, realizzato la prima edizione delle corde che suonano, offriamo anche all'ingresso ai nostri abbonati, ma anche al pubblico in generale che viene a seguire questi concerti, offriamo delle bollicine. E per la serata napoletana ci sarà un tipico dolce napoletano, per cui è da seguire perché ci si immerge in una dimensione diversa. A volte alcuni dicono: ma siamo a Taranto veramente? Ebbene sì, Taranto ha dei gioielli che vanno riscoperti e noi contribuiamo a farlo.
0: Voi siete reduci come amici della musica Arcangelo Speranza, insomma, dopo l'edizione di quest'anno della rassegna, poi c'è stato il concorso pianistico internazionale, giusto che si è concluso una settimana fa circa, e immagino sarete già al lavoro per quello che è il nuovo anno. C'è già qualche indicazione oppure no?
1: Senti Sabrina, ci stiamo lavorando. Volevo ricordare che il primo premio del concorso è stato assegnato a Pierpaolo Buggiani, che ha vinto anche una borsa di studio di 4.000 euro e 5 concerti in giro per l'Italia. Mentre per la prossima stagione, come dicevo, ci stiamo lavorando, sarà una stagione nuova, diversa, dove daremo spazio a delle nuove forme di musica. Una su tutti, non so se conosci i Taiko, i tamburi giapponesi, saranno nostri ospiti per appunto della nostra prossima stagione. Quindi uno spettacolo davvero eccezionale. Certo, non potremo non dedicare spazi alla musica classica, perché comunque

0: Sì, ci stiamo lavorando e presto, io credo entro il 10, di presentarvi la stagione.
1: Per invece partecipare alle corde che suonano, quali sono, come si può fare? Cioè, chiaramente rivolgersi sul sito sicuramente degli Amici della Musica, ma
0: Sul sito
1: ovviamente.
0: è Amici della Musica, amicidellamusicataranto.it, si possono acquistare direttamente i biglietti online oppure presso il nostro studio, però ovviamente domani gli uffici saranno chiusi, quindi o mercoledì mattina o la sera direttamente sul luogo del concerto. È un concerto che è da non perdere, anche perché il giovanissimo Fabrizio Mandara, ha appena 20 anni, è la prima volta che fa un concerto davvero tutto dedicato alla canzone napoletana. Lui è uno dei massimi, come si dice, rappresentanti del genere della canzone classica napoletana. C'ha una voce d'altri tempi. Io l'ho sentito l'anno scorso in un festival a Deliceto in provincia di Foggia. Era ospite di una serata un po' particolare e gli ho chiesto subito di essere nostro ospite, anche perché ci piacerebbe ascoltare anche la voce, che è davvero bella, ma come. Ripeto, quelle voci di una volta, di un tempo. Avremo anche omaggi, ci sarà anche un omaggio al nostro Mario Costa, ma anche a Guglielmo Cottai, a Bovio Lama, insomma, ci sarà tantissima musica. Insomma, per chi ama questo genere, non può perdere assolutamente questo concerto.
1: E allora sicuramente saranno in tanti con questa serenata napoletana di Fabrizio Mandara per il primo appuntamento di questa edizione delle Corde che Suonano, organizzato dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Grazie Paolo Ruta, attendiamo
0: Grazie
1: notizie per il
0: Sabrina
1: prossimo
0: Moria.
1: anno. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie e buon lavoro.
0: Ciao, bella,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao. E noi ci rifermiamo qualche secondo e poi io attendo già il primo ospite in studio che sta già dietro la porta, tra un po' vi dirò chi è.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E allora ci ritroviamo in studio e, come vedete, tra qualche frazione di secondo non sono sola, perché insomma sta diventando una piacevole abitudine quella di avere a fianco a me il nostro amico Giuseppe De Filippis per parlare di curiosità del web. Fino a questo momento spesso e volentieri ci siamo ritrovati nelle puntate del mattino di Buon Mattino del venerdì, dove insomma andavamo alla ricerca di qualcosa di strano, o comunque di raccontarvi di

0: di cose belle e cose meno belle del web, adesso invece abbiamo tentato di andare, di spingerci un po' oltre,
1: Sì,
0: giusto?
1: proviamo, vediamo che
0: Vediamo che
1: succede. Così posso
0: succede.
1: riprendermi il titolo di esperto
0: Di
1: informatico.
0: informatica, e sarebbe anche ora. Allora, che cosa succede?
1: Allora, Sabrina, come si chiama questa trasmissione? Ricordiamolo agli ascoltatori e telespettatori.
0: Che domande? 120.
1: E qual è l'evento più in voga in questo periodo? Parte, diciamo, verso aprile, maggio, giugno, luglio.
0: Senti, per me la musica, cioè i concerti, la musica, che ne so, il
1: Ce n'è un
0: teatro, il cinema
1: altro, ce
0: all'aperto,
1: n'è un
0: ce n'è
1: altro.
0: un altro, non so, lo sport, non lo
1: No,
0: so,
1: dai, i
0: no,
1: mondiali di
0: i
1: calcio,
0: mondiali, i
1: no.
0: giochi del
1: Giochi
0: Mediterraneo,
1: no.
0: no,
1: Il matrimonio.
0: e non sono ferrata su questa
1: Neanch'io, neanch'io, se non perché ci lavoriamo entrambi in quel settore, in un modo o
0: Esatto,
1: nell'altro.
0: bravo.
1: Tra l'altro ci siamo conosciuti grazie al
0: Grazie a un
1: matrimonio.
0: matrimonio, ma non era il nostro, insomma,
1: No.
0: era una cosa di lavoro e in quell'occasione ci siamo conosciuti. Allora, perché parliamo di matrimoni oggi? Perché il nostro buon Giuseppe,
1: Sì,
0: che ha
1: credo.
0: fatto?
1: Allora, mi è apparsa su Instagram una cosa. Non lo so perché, prima mi apparivano tutte le app di incontri. Da un po' di tempo a questa parte, forse l'algoritmo ha capito.
0: Sei fidanzato.
1: E quindi adesso mi propone le app di matrimoni.
0: Ecco.
1: È un'app sui matrimoni bellissima, perché sai quando sgranigli gli occhi, la voglio,
0: L'illuminazione, la
1: l'illuminazione.
0: voglio.
1: Si chiama Fantasposi.
0: E allora,
1: E
0: dopo aver
1: qui.
0: parlato del Fanta Sanremo nel periodo di Sanremo, è la volta oggi di parlare del Fantasposi.
1: Quindi quello che ho fatto è stato chiamare l'ideatore,
0: Certo.
1: gli ho scritto, infatti vedi qua già sta arrivando Alessandro.
0: L'app Fantasposi,
1: È
0: bellissima.
1: bellissima ed è super divertente perché poi gli ho dato un'occhiata ai punteggi, adesso ne parliamo
0: Con il
1: con i
0: responsabile di
1: responsabili, sì,
0: questa bella
1: l'autore.
0: trovata, con l'autore. Allora sì, in realtà poi io ormai lo stuzzico a Giuseppe, nel senso che facciamo, andiamo, parliamo e quindi siamo arrivati all'ideatore di questa app che abbiamo in collegamento.
1: Sì. Roberto?
2: Sì, salve a tutti.
0: Ciao Roberto Panzera. Roberto, dove ti trovi tu esattamente?
2: A Lecce,
0: A
2: siamo.
1: Diciamo
2: Lecce.
1: sì, perché è una eccellenza pugliese, cioè è genio pugliese questo.
0: Voglio dire, è chiaro che i pugliesi hanno una grande tradizione sulle spalle per quanto riguarda i matrimoni, quindi voglio dire, sfruttiamo anche questa nuova applicazione.
1: Allora, Roberto, dici un po', com'è nata questa idea bellissima?
2: Allora, nasce una sera del 2022 mentre si chiacchierava con degli amici riguardo un matrimonio che arrivava a dicembre, quindi abbiamo così iniziato la sera a dire: ma secondo me quello zio si ubriaca, è sicuro, inizierà a fare un sacco di brindisi. E così un po' scherzando abbiamo iniziato a dire: vabbè, se si ubriaca sono 10 punti. E così, cioè, un po' abbiamo detto: ok, ci siamo guardati, facciamolo. Poi volevamo farlo così, segnare un po' di punti su carta. Anche io però sono un ingegnere informatico e quindi ho detto: vabbè, ok, che è un mese, però ce la posso
1: Quindi
2: fare
1: l'app l'hai creata tu
2: in
1: praticamente.
2: applicazione, sì.
1: L'hai creata tu e sei riuscito a realizzarla praticamente in meno di un mese, in un mese, quanto ci hai
2: Sì,
1: messo?
2: vabbè, era una prima versione molto base, giusto per segnare questi punti, vedere insieme, cioè tutti
1: Allora,
2: potevano vedere
1: spieghiamo però
2: quando vengono
1: come funziona.
0: Aspetta. Di,
2: Sì. No,
0: Roberto, continua, spiega, che stavi
2: sto dicendo,
0: dicendo?
2: era una prima versione, potevamo segnare i punti e vedere insieme il punteggio. Poi ho visto che tutto sommato ha riscosso molto successo durante quel matrimonio, quindi abbiamo deciso poi di rilasciarla per tutti, aggiungere delle funzionalità e diciamo sta crescendo in questi anni.
1: Ok, ma come funziona? Spieghiamolo perché ci possiamo scegliere fare le squadre o le squadre si dividono in qualche modo?
2: No, allora, a differenza del Fantasanremo dove
1: O
2: un
1: del
2: po' si è
1: fantacalcio.
2: del fantacalcio dove non siamo noi protagonisti, ma i cantanti, i calciatori che dipendiamo da cosa fanno loro. In questo caso la nostra idea era di coinvolgere tutti gli invitati attivamente e quindi abbiamo deciso di dividere in due squadre. Quindi di solito sono la squadra dello sposo contro la squadra della sposa E quindi tutti gli invitati si schierano e

0: devono compiere queste azioni per far guadagnare punti alla propria squadra. Naturalmente
1: Ok, senti, io sto.
0: vince chi
1: Come
0: guadagna più.
1: scusa?
0: Naturalmente vince la squadra che fa più punti.
1: Guarda Sabrina, ci sono una marea di punti che sono
2: Ho
1: troppo
2: visto,
1: ridicoli.
2: ho visto, ho visto.
1: Tra l'altro, adesso leggiamo qualche punteggio. Quali sono i punteggi secondo te più divertenti? Poi ti dico quelli che sono per me più divertenti.
0: No, non saprei fare una classifica. Possiamo dire dalle statistiche che parecchie invitate si tolgono le scarpe. Questo è un dato che è
1: E fino alle
0: emerso.
1: scarpe, mo mi hai ricordato una cosa.
2: Vabbè, non
0: Questo forse è il
2: approfondiamo con
0: bonus
2: i.
0: più assegnato in questi anni.
1: No, perché scusami
2: No,
1: Sabrina,
2: poi devo fare io una domanda.
1: sempre a proposito di punteggi, adesso mi hai ricordato una cosa, come sappiamo, non facciamo pubblicità, ma io ho una masseria che do in fitto per matrimoni anche. E un catering una volta nello sgomberare ha trovato una parte di una, così dice, intima di una, cioè, un paio di mutandini ha trovato sotto un tavolo.
2: Ah, ok. Ah, quindi.
1: Quello quanti punti sarebbero stati?
0: Allora, questo è un malus in realtà, quindi sono meno 10 punti
2: Meno 10 punti.
0: quando si vedono gli indumenti intimi per
2: Vedi, qui là si vedeva proprio
1: e
2: nettamente.
1: no, quello
0: Anche
1: l'aveva
0: se in
1: tolti
0: questo
1: proprio.
0: caso
2: Se,
0: era
2: aspetta,
1: poi
2: no, voglio fare una
1: vai.
2: domanda. Roberto, allora intanto stavo vedendo le categorie che sono bellissime, cioè sono le categorie nelle quali sono divise le varie azioni, ci sta quella religiosa, le tradizioni, i disastri, le animazioni, il dress code, ricevimento, varie, fattaspose e cerimonia civile. Quindi chiaramente diciamo i vari punteggi sono legati a delle azioni nell'ambito delle varie categorie, giusto?
0: Sì, diciamo che possiamo dividerle in realtà in due macro categorie. Tutte quelle azioni che uno fa attivamente, quindi ad esempio dedica una canzone agli sposi, urla auguri, mentre poi ci sono tutta una serie di azioni che se capitano, cioè possono accadere, ad esempio cadere in una pozzanghera, cioè quello magari non è detto, però se succede, comunque, è un momento da ricordare. Da condividere con tutti.
2: Allora, vedo le azioni che hanno dei nomi meravigliosi, bellissimi proprio, cioè, ne dico alcuni, e praticamente cioè, pensava a qualcun altro, sposo o sposa, che sbaglia il nome del consorte, questo è un malus perché vedo meno 50 punti, giusto?
0: Esatto, però cioè, ci sono tanti bonus che uno pensa, no, ma questo non succederà mai, e poi magari capita.
2: Un altro, beh, però bello, nella categoria disastri, tiratemi fuori di qui che l'invitato che rimane chiuso in bagno, che capita spesso nei matrimoni, sentir bussare violentemente da qualcuno che è rimasto chiuso in bagno. E poi ci sono quella, ecco, Vittorio Sgarbi, l'azione Vittorio Sgarbi per la categoria disastri, invitati che si insultano. C'è stata una grande fantasia da parte vostra, insomma, come avete fatto? Come hai fatto a individuare poi le varie azioni e le varie da inserire nelle categorie?
0: Beh, allora volevo precisare che queste in realtà sono i bonus, le azioni che abbiamo pensato originariamente per il matrimonio, quello del 2022. Quindi, tranne poche aggiunte, in realtà sono quelle originali. E in quel mese famoso, in attesa del matrimonio, c'è stato un intenso lavoro per cercare appunto, di trovare queste categorie, queste azioni che potessero animare il matrimonio, quindi coinvolgere un po' tutti attivamente, e poi pensare a quelle situazioni che facevano magari sorridere, però era anche, cioè, più difficile prevedere.
2: Senti, ma è mai capitato che c'è la domanda tra gli invitati, questi, tra quanto si lasciano secondo voi? Non è ancora stato fatto
0: Allora, non lo so.
2: il
0: No,
2: fantadivorzio, non esiste.
0: però ci possiamo pensare come uno sviluppo futuro.
1: Io, a me purtroppo è capitato di avere due
2: Ecco.
1: coppie che nel giro del corso della vita, insomma, da 10 anni che gestisco la masseria, insomma, due coppie che purtroppo si sono separate. Però per fortuna mi hanno chiesto i soldi indietro,
2: Vabbè, no, quello no, pensavo che si erano
1: quindi.
2: separate il giorno del
1: No,
2: matrimonio.
1: no, già,

0: Anche se mi hanno raccontato, questo a Roberto magari può interessare, uno dei catering con il quale lavoro mi ha raccontato che c'è stata una coppia che praticamente non è arrivato sull'altare, hanno fatto la festa, ma ognuno era
1: per i fatti suoi,
0: sì.
1: Quindi vi diamo anche queste idee, Roberto.
2: Dai, c'è il malus ex che interrompe le nozze.
0: Quello è fantastico.
2: Però sono 1000 punti in meno, quindi la partita è finita.
1: Ma anche praticamente sì.
0: E lì abbiamo temuto ad un matrimonio di un mio amico che si presentasse l'ex a reclamare.
1: Tra l'altro sì. Si chiama il reduce l'azione. Fantastico.
0: No, spettacolare. Senti, però tu mi avevi detto anche un'altra cosa, che si possono aggiungere altri bonus e altri malus.
2: Sì. Esatto, infatti prima sto dicendo questi sono quelli che avevamo scritto noi, però abbiamo poi dato la possibilità di creare i bonus e i malus personalizzati, naturalmente acquistando poi la versione
0: premium,
2: pagamento della partita, però di base uno può scegliere anche di giocare gratuitamente con i nostri bonus e malus, quelli di default.
0: Senti, giusto per curiosità, quanto costa l'app?
2: Allora, no, l'app è gratuita. E anche una partita è gratuita, eventualmente per sbloccare queste funzionalità, quindi di personalizzazione praticamente assoluta, perché si possono anche poi togliere le nostre azioni, viene 200 euro.
0: Ok.
1: E che si vince?
2: Però, nel senso, che si vince?
1: Ci sono dei premi in palio, c'è qualcosa?
2: Noi non mettiamo direttamente, anzi un po' come dicono quelli del Fantasanremo, c'è la gloria eterna.
1: Ok.
2: Poi naturalmente a discrezione degli sposi voler premiare, abbiamo visto, perché poi alcune coppie ci scrivono, ci mandano poi delle foto, abbiamo visto ad esempio c'era chi metteva in palio una cena, poi noi abbiamo anche alcuni gadget in realtà sul nostro sito, alcune magliette, o ci sono abbiamo fatto delle medaglie per un matrimonio in cui abbiamo partecipato ultimamente, quindi poi a libertà, fantasia degli sposi.
0: Sabrina, qualche fatto particolare che è successo a te in qualche matrimonio? Magari possiamo vedere se ci sono stati punti?
1: Io come in matrimonio ho partecipato sempre per mettere la musica, cioè mi hanno chiamato ovunque per suonare. Una volta è capitato un matrimonio tra una tarantina e un peruviano e gli invitati erano peruviani che hanno passato tutta la notte, che non ne potevo più di mettere musica, a bere la bevanda tipica
0: Pisco
1: Sour, sì, una cosa del genere. E insomma, lì ne ho viste di cose, e a un certo punto io ho detto proprio garbatamente: ah, basta, cioè, non se ne poteva più.
0: Allora, qui che punteggi ci sono? DJ allora. Scocciata, invitati ubriachi.
2: E poi se si interrompe la musica sono 80 punti se ci sono problemi tecnici, quindi poteva anche
1: no esserci... questo grazie a Dio non è mai capitato.
2: Guarda. No, casualmente si staccava la musica per andare.
1: No, abbiamo sempre reso felici tutti fino alla fine, malgrado tutto, insomma.
0: Va bene, io ho esaurito, anche perché poi nella prossima puntata creiamo un cliffhanger, come dicono
1: Gli
0: esperti, sì, perché ne ho parlato anche con Roberto, magari c'ho una sorpresa per te per la prossima puntata.
1: Pensa
0: a te, stiamo
1: vedendo le magliette, bellissime.
2: Io infatti non la conoscevo, ho dato uno sguardo dopo che mi hai raccontato.
0: Vabbè, sì, però Roberto, questa è una sorpresa, quindi non la possiamo dire.
1: Sì, possiamo spoilerare.
0: Bellissime, ma queste sono sempre vostre?
2: Sì, queste le abbiamo fatte noi e sono diciamo distribuite tramite Amazon.
1: Ma vabbè, meravigliose, sono veramente belle, bravi. Roberto, guarda, veramente devo fare i complimenti perché c'è tanta creatività, ma anche fatta molto bene. Le magliette sono troppo belle.
0: Sì, molto, molto. Insomma, vedi, genio pugliese.
1: Genio pugliese, assolutamente.
0: Roberto, come ti ho detto al telefono, quando poi, tra un po', perché ne sono sicuro, ti chiamerà Radio DJ, ti chiamerà Radio 2, tu dillo che ti abbiamo scoperto noi, eh?
2: Assolutamente.
1: Ci teniamo, sai, anche noi, non abbiamo medaglie, però queste cose ci teniamo.
0: Un po' di gloria a noi.
2: Assolutamente,
1: grazie. Allora, intanto Roberto, io ti auguro buon lavoro a questo punto, perché ovviamente diventa un lavoro, poi parte sempre, queste cose partono
2: sì,
1: con me.
2: Cioè, abbiamo raggiunto proprio in questi giorni 35.000 utenti, cioè proprio giocatori attivi. Si sta diffondendo in tutta Italia pian piano e abbiamo anche la versione internazionale, cioè abbiamo
0: reso che figata
2: il mondo, si chiama Fanta Wedding in questo caso.
1: Certo.
2: Ci sono state anche alcune partite.
0: Io ho un matrimonio di stranieri a fine mese, glielo propongo allora.
1: Bravo, mettilo nel pacchetto. Allora, grazie a Roberto Panzera. Rimaniamo grazie in contatto, Roberto. Ti dici al corrente di quello che accade con questa app veramente simpaticissima. Ed è stato un piacere conoscerti e ti auguriamo un buon lavoro con questo Fantasposi, insomma, che condivideremo anche sulle nostre pagine.
0: Ciao, grazie Roberto, mille. Grazie.
2: Buon lavoro.
1: Grazie anche a te, ciao, grazie. Bravo, questa cosa è stata molto bella, questa cosa è stata molto bella e siamo alla ricerca di... Tra l'altro io vorrei dire, se avete delle app simpatiche che volete approfondire e conoscere meglio, noi siamo a disposizione.
0: Ce le studiamo.
1: Ce le studiamo e andiamo a ricercare i personaggi collegati.
0: Sì, assolutamente. E ti ripeto, rifacciamo il cliffhanger. Settimana prossima c'è sempre qualcosa collegato al matrimonio.
1: Benissimo, e allora attendiamo la settimana prossima, questo giusto per dire che ci sarà anche la settimana prossima.
0: Mi dispiace.
1: Lo so, dobbiamo dirlo a Dario Gallitelli.
0: Sì.
1: Grazie a Giuseppe De Filippis, ci rivediamo qui a 120, grazie ancora buono studio. Noi ci rivediamo tra qualche minuto.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Ritroviamo due amiche che abbiamo incontrato un mese fa più o meno, abbiamo incontrato queste ragazze di questa associazione nuova Fluxalab con la quale abbiamo parlato delle prime iniziative che presentarono in maniera del tutto eccezionale a Mercato Nuovo e quindi buonasera, benvenute a Greta Marrafa e Ilaria Pagliarulo.
4: Grazie allora, mille.
1: Ragazze, tutto a posto? Come sta andando questa attività dell'associazione, visto che ne abbiamo parlato dell'intervista e vedo già che si stanno incastrando i vari eventi.
4: Stiamo costruendo, è un percorso diciamo di rete che cerchiamo ovviamente in cui cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà cittadine e cerchiamo anche di fare iniziative culturali con uno sguardo a quelli che sono i temi sociali e politici della città. Sicuramente da ultimo abbiamo cercato di prendere parola sull'omicidio di Bakary Sakho e anche lì abbiamo cercato di portare anche un nostro pensiero e una nostra proposta.
1: Adesso di questo ne parleremo, intanto siamo qui per parlare dell'evento che si terrà domani 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop in via Luci Marini a Lido Bruno, quando ci sarà la possibilità di incontrare un beniamino di Taranto, esatto. Insomma diciamolo, un amico, Gennaro Giudetti, che ogni volta che è a Taranto cerchiamo in qualche modo di averlo per parlare con lui delle testimonianze di quello appunto che lui ha vissuto come operatore umanitario. Ed è l'occasione, quella del Beach Bop, con voi per parlare appunto del libro Con i miei occhi, quello che ho visto. appunto a Gaza.
4: Sì, il 3 giugno prossimo ci ritroveremo di fronte al mare, al Beach Pop, per le 18.30 circa, a presentare l'ultimo libro di Gennaro Giudetti, Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza. Il suo libro è la pura rappresentazione del racconto, della narrazione di quel processo di disumanizzazione che ha visto Gaza, il popolo palestinese coinvolto. Il suo libro è molto crudo e brutale a volte, ma nello stesso tempo riesce a trasmettere messaggi di coraggio e di speranza. Ci siamo chieste cosa spingesse un giovane uomo occidentale ad andare oltre quella frontiera, a mettersi in discussione così, mettendo a repentaglio anche la propria vita. Beh, io penso che lì c'è sicuramente un pizzico di follia, ma anche tanto coraggio. Di fronte a un mondo che è dormiente, che è silente, c'è qualcuno come lui, come tanti operatori umanitari, che mettono in discussione la propria vita per contribuire a cambiare la narrazione e la storia globale. E quindi quel libro è, sì, crudo, brutale, ma allo stesso tempo ci consente di guardare con gli occhi di chi effettivamente è stato lì, perché Gennaro è stata una delle poche voci italiane lì presenti a Gaza, di capire effettivamente che cosa è accaduto e cosa sta accadendo, anche oltre quello che i media nazionali hanno trasmesso. Quindi è importante esserci per essere testimoni di quello che accade nel mondo.
1: Ma anche perché il titolo è assolutamente indicativo, cioè quando parla Gennaro effettivamente attraverso lo sguardo tu veramente vedi l'orrore di quello che lui ha vissuto. E anche la gioia in alcuni momenti, no, sì, di aver aiutato determinate persone, quindi davvero è un titolo assolutamente in linea con la sua esperienza e non è giusto per un titolo, no, messo lì a caso, sì, è davvero un'esperienza reale, vissuta, quella sua, e quindi sicuramente sarà l'occasione ancora una volta per chi non l'ha mai fatto di incontrarlo e sentire i suoi racconti.
4: Assolutamente.
1: No, allora, Ilaria.
5: Allora, noi per quanto riguarda il murales.
1: Allora, spieghiamo, ritorniamo, esatto, cioè, in occasione della, insomma,
5: dell'omicidio di Bakary Sakho, abbiamo pensato, ci sono state varie proposte, abbiamo sentito da più parti della cittadinanza. Noi abbiamo pensato ad un murales. Abbiamo pensato ad un murales perché crediamo fermamente, come Fluxalab, nell'arte come strumento sia di cultura ma anche di memoria collettiva. Infatti, il murales è comunque un monito sempre presente, sempre attivo là, disarmante, che accoglie comunque la cittadinanza, e quindi sarebbe comunque secondo noi il progetto più indicato in quel senso. Naturalmente sappiamo benissimo che non può bastare a portare, insomma, miglioramenti in un contesto di degrado socioculturale come quello, purtroppo, come alcune zone che della città, della nostra città, ma che di tutto, insomma, di tutta l'Italia. E quindi ed è proprio qui che noi invece chiediamo che le istituzioni possano fare degli interventi programmatici, anche duraturi nel tempo, in maniera tale che possa esserci un cambiamento culturale, sociale, economico all'interno della nostra città, per poter dare quelle opportunità che ancora mancano a tantissimi giovani e tantissime ragazze e tantissimi ragazzi della nostra cittadina. E quindi questo è soltanto, cioè il murales è comunque un'indicazione per portare avanti percorsi che di rinnovamento, ecco.
1: E tra l'altro sulle vostre pagine social, insomma, avete pubblicato queste frasi molto belle, no, in ricordo di Bakary, che appunto erano collegate a questa idea che voi state portando avanti. Quali sono i prossimi step per l'eventuale realizzazione di questo murales?
4: Allora, noi abbiamo trovato delle sensibilità sicuramente nella massima assise cittadina, in alcuni consiglieri comunali che sicuramente hanno colto l'occasione per dirci che avrebbero sostenuto questa proposta. Ovviamente la difficoltà un attimo è anche quello di trovare dei muri dove poter sviluppare questo tipo di arte, però dobbiamo dirlo, comunque Taranto non è estranea a questo tipo di arte moderna. Sappiamo che la nostra città è stata interessata, certo, da importanti progetti, come? Anche di caratura europea. Tra i vari c'è sicuramente la rappresentazione di Iorit, quella appunto nel quartiere Tramontone, ma in tutti i quartieri, diciamo anche della periferia della nostra città, l'arte sicuramente è uno spiraglio di luce, quindi inevitabilmente serve a non spegnere il ricordo, anche perché io penso che dietro queste iniziative ci deve essere una costruzione radicale, un processo culturale che sicuramente anche molti operatori, no, del settore stanno portando avanti, cercando di dare

0: diciamo, forza quelle realtà che, dei quartieri che fino a qualche anno fa erano messe ai margini, ma che invece ad oggi rappresentano proprio il motore che pullula di cultura, come appunto il Porta Napoli, o comunque
1: Certo.
0: tutte quelle realtà che ad oggi sono dei riferimenti. Ed è inevitabile che questo tipo di lavoro parta sicuramente dalle istanze della collettività, ma debba tradursi poi in atti concreti amministrativi,
1: Amministrativi,
0: ed è
1: certo.
0: per questo
1: Vedi,
0: che.
1: idee ce ne sono tante,
0: Esatto,
1: sarebbe
0: bisogna
1: bello poterle
0: realizzare, sì.
1: realizzare. Allora, voi siete partite con la presentazione del libro, no? Come collettivo femminile siete partite con la presentazione del libro di Salvatore Scarci, che tra serio e faceto ovviamente si è parlato di amore tossico, anche
0: Certo.
1: in quel caso. Adesso la presentazione del libro di Gennaro Giudetti, mercoledì 3 giugno alle 18 presso il Beach Bop. Si è parlato di questa idea di murales, quindi diciamo le attività del collettivo si stanno piano piano, no?
0: Sì,
1: Incasellando
0: sì.
1: nell'insieme in una serie di attività, insomma, dirette al
0: Sì,
1: pubblico.
0: sì, sì.
1: Qual è il prossimo step?
0: Allora, sul
1: Se si può
0: prossimo step,
1: sapere, cioè, se
0: allora,
1: no poi ci
0: qualcosa,
1: ritorneremo di là e
0: esatto,
1: poi
0: sì, con
1: ne riparliamo.
0: piacere. Allora, diciamo, costruire questi eventi è veramente molto difficile, nel senso che comunque c'è sempre il bisogno di mettere insieme tante forze e diciamo, lo sforzo in questa città è proprio questo, cercare di unirsi sempre, no? Cercare di andare oltre. Però abbiamo come obiettivo quello di portare avanti dei progetti itineranti ed è per questo che abbiamo scelto come prossima meta, almeno questo lo possiamo dire, come location ideale la città vecchia. Quindi andremo lì, diciamo, a scovare un luogo che possa essere, diciamo, idoneo per un format che abbiamo in mente, che è un format, diciamo, più ristretto, che vada a curare dei temi molto introspettivi, interattivi, quasi terapeutici. Non vogliamo svelare nulla di più, ma sicuramente sentirete presto
1: Va
0: un'iniziativa con
1: bene.
0: una persona, diciamo, conosciuta.
1: Bene. E allora, io vi aspetto qui per le prossime volte, insomma, Fluxalab insieme alle vostre, colleghe. Grazie a Greta Marraffa,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: a Ilaria Pagliarulo.
0: Grazie a voi.
1: Noi siamo qui e attendiamo vostre notizie. Ovviamente un saluto a Gennaro Giudetti e un saluto ai ragazzi di Beach Bop che sono sempre disponibili ad accogliere queste attività. Vi
0: Grazie.
1: attendo qui per le
0: Grazie a voi.
1: prossimi eventi. E prima di salutarci qui da questa puntata di 100 eventi, intanto ringrazio Alessandro Labriola in regia. Mandiamo in chiusura un'intervista realizzata sabato scorso in occasione dell'anteprima a Taranto della proiezione del film Il protagonista, che si è tenuta presso il Cineporto e alla presenza del regista Fabrizio Benvenuto e di uno degli attori, Pierfrancesco Nacca. Quindi vediamo questa intervista e noi ci ritroveremo qui a 120 la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata. Ci ritroviamo finalmente in versione live dopo l'intervista dello scorso martedì con Fabrizio Benvenuto e Pierfrancesco Nacca per la proiezione a Taranto del film Il protagonista, di cui Fabrizio Benvenuto è autore e regista. Allora, come sta andando questa presentazione così diffusa in tutta Italia?
2: Ma sono felicissimo, meglio posso dire che non poteva andare perché insomma è stato un piccolo trionfo personale e anche credo condiviso dal pubblico. Taranto era una di quelle tappe a cui tenevo tanto perché è una città alla quale sono legato, perché io sono di Corigliano Calabro che non dista tantissimo, quindi ho tantissimi ricordi qui. E poi Pierfrancesco è stato uno degli attori con il quale ho lavorato con più piacere in assoluto, quindi portare il film qui è stata una bellissima cosa e vi vorrei ringraziare per questo.
3: Diciamo che questo film è delicato, già dalla prima lettura, un anno prima di girare, Fabri ha detto: leggiti sta cosa, ho pensato a te per un ruolo piccolo ma incisivo, ed è un lavoro corale, ci sono un sacco di colleghi con i quali abbiamo lavorato benissimo, è stato bello proprio far parte di questa macchina, di questo sogno. E uno diciamo, dei temi principali è proprio il sogno. Siamo tutti attori attorno a supporto di questo protagonista e spero che il film, insomma, piaccia. Ci tenevamo tanto a farlo vedere anche a Taranto.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera, traffico in tilt, automobilisti che lamentano i tanti cantieri in giro per la città, siamo stati in via della Pace, a ridosso del centro commerciale Porte dello Ionio, ma anche a San Vito dove un intero tratto è stato chiuso in via del Faro, bloccato completamente per l'erosione costiera. E poi torneremo sul Consiglio Comunale di ieri perché all'unanimità si è deciso di evitare che oltre la mezzanotte ci siano schiamazzi e musica, stop insomma alla movida notturna, tutti contenti, residenti e sembra anche esercenti. E poi tra le iniziative di solidarietà sociali anche quella della BCC San Marzano di San Giuseppe, oggi un incontro in cui è stato presentato un importante progetto che vede BCC insieme a Banco Alimentare Puglia. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Traffico congestionato e automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi in via della Pace all'ingresso della città tra via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio, e siamo tornati a San Vito in via del Faro dove l'amministrazione comunale ha bloccato completamente il transito per l'erosione costiera. Vietata la musica ad alto volume dopo la mezzanotte, ieri la mozione di Stellato approvata all'unanimità in consiglio comunale, trovato l'accordo tra residenti e associazioni di categoria.

0: 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà della Puglia è il progetto di solidarietà promosso da BCC San Marzano di San Giuseppe in collaborazione con il Banco Alimentare. Oggi la presentazione. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale. Traffico congestionato, automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi. Questa mattina siamo stati in Via della Pace all'ingresso della città nel tratto tra Via Cesare Battisti e il centro commerciale Porte dello Ionio. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: È indecente.
2: Vergogna. La realtà, lo schifo di Taranto. Non c'è un vigile che vede come bloccano qua e non fanno venire? La realtà di Taranto, non c'è un vigile.
3: La cosa bella è che iniziano un lavoro e non lo finiscono, questa è la cosa che non...
4: Lei sapeva di questi lavori?
3: No, ma si vedono perché tutti i giorni facciamo questa strada, ma non è corretto bloccare una strada principale.
5: Code, clacson, rallentamenti, automobilisti esasperati. Le modifiche alla viabilità introdotte in Via della Pace per consentire l'avanzamento dei lavori della BRT hanno avuto ripercussioni immediate sulla circolazione verso il centro commerciale Porte dello Ionio. Nel tratto interessato dai cantieri la carreggiata è stata ridotta e regolata da semafori provvisori per il senso unico alternato, una situazione che ha generato lunghe attese e rallentamenti. In diversi casi alcuni conducenti non hanno rispettato il semaforo rosso installato per regolare il traffico nel tratto ristretto, aumentando i disagi e i rischi per la sicurezza stradale. Sono partita dai tamburi alle 10.30 e sono arrivata a Parco Cimino alle 12 per prendere la navetta. Ci avevano detto 20 minuti di attesa, ma non sono stati 20 minuti, racconta una cliente diretta al centro commerciale. Per limitare i disagi legati alle modifiche e alla viabilità, Chiema Mobilità ha attivato una navetta straordinaria tra il Terminal Cimino e Porte dello Ionio. Il servizio è stato definito dopo un incontro tra Chiema Mobilità e la direzione del centro commerciale, nel corso del quale sono stati concordati gli orari e l'organizzazione del collegamento.
6: Abbiamo avuto un incontro con il presidente della Chiema Mobilità, che devo dire è stata gentilissima e disponibilissima dal primo momento. Con loro abbiamo trovato un accordo. Oggi abbiamo una navetta che ha degli orari, però da domani avremo una navetta che dalle 6.40 alle 21.30 sarà disponibile presso il Parco Cimino, che porterà sia i nostri dipendenti che i nostri clienti da Cimino al centro commerciale, lateralmente al centro commerciale. Quindi in questo modo riusciamo in qualche modo a tamponare questo momento di disagio. È chiaro che la chiusura di un'arteria principale d'accesso al centro commerciale è un disagio, però speriamo e contiamo che possa durare il più breve tempo possibile. Cercheremo in qualche modo di poter informare quanto più persone possibili, atte comunque a ridurre il disagio per chi ci viene a trovare.
5: Contestualmente sono state modificate alcune fermate del trasporto pubblico, con il capolinea temporaneamente riportato alla vecchia area di fermata. Per gli automobilisti intanto il conto da pagare è fatto di code, attese e percorsi alternativi, e sarà così fino al completamento dei cantieri.
0: E siamo tornati a San Vito, in via del Faro, dove l'amministrazione comunale ha chiuso definitivamente il transito sul tratto stradale interessato dall'erosione costiera, causando ulteriori disagi ai residenti della zona. Ce li racconta Maria Laura Paletta.
7: La chiusura totale di Via del Faro a San Vito rischia di trasformarsi nell'ennesima emergenza senza una soluzione concreta all'orizzonte. L'ordinanza comunale ha esteso il divieto di transito anche ai residenti, lasciando aperto il passaggio solo ai mezzi di soccorso e a quelli della raccolta dei rifiuti. Una previsione che però si scontra con la realtà dei fatti. Basta percorrere il tratto interessato per rendersi conto che la segnaletica installata e gli ostacoli presenti lungo la carreggiata rendono estremamente difficile il passaggio dei veicoli autorizzati. In alcuni punti, infatti, tra transenne e restringimenti, a fatica riesce a transitare una piccola utilitaria. Viene quindi spontaneo chiedersi come possano intervenire rapidamente un'ambulanza, un mezzo dei vigili del fuoco o gli automezzi di Chiema Ambiente. In tanti, poi, complice la mancanza di vigili urbani, almeno nei primi giorni di validità del divieto, e disorientati dal continuo cambiamento, imboccano la strada per poi trovarsi a dover fare inversione, con grande pericolo per la sicurezza stradale. Una situazione che con l'arrivo dell'estate in una zona prevalentemente balneare è destinata a complicarsi ulteriormente. Ad allungare i tempi, come spesso accade, c'è anche la burocrazia. Per i lavori sul tratto, infatti, il Comune dovrà prima trasmettere le schede progettuali alla provincia, che successivamente provvederà a raccogliere e classificare le richieste provenienti da tutto il territorio, individuando le priorità da sottoporre alla Regione. Solo dopo l'approvazione regionale si potrà poi procedere con un bando per affidare la progettazione dell'intervento. Tradotto in termini concreti, anche ipotizzando un iter amministrativo senza rallentamenti, difficilmente si vedranno cantieri operativi prima di 2 anni. Nel frattempo, residenti e attività della zona dovranno convivere con una strada chiusa e pesanti limitazioni alla mobilità. Per questo motivo il Comitato Civico di San Vito ha inviato 2 PEC a Comune, Provincia e Regione.
8: Noi siamo disposti come comunità a affrontare il disagio, anche se ahimè si trova anche in un periodo complicatissimo, però occorre che noi come comitato, ma anche tutti i cittadini, perché se lo domandano tutti, sappiamo esattamente che questo intervento verrà fatto.
7: Una situazione che, a detta dei residenti, poteva essere risolta regolamentando la viabilità su Via del Faro in maniera differente e meno drastica. Non meno critica appare la situazione del trasporto pubblico. Da oltre 3 mesi, infatti, i bus non raggiungono più l'area interessata. Per consentire il ripristino del servizio è stato rimosso un palo dell'illuminazione all'incrocio tra Via del Faro e Via Occhiate, così da permettere i mezzi di raggiungere il capolinea di Vianello di San Cataldo. Tuttavia l'intervento è rimasto incompleto, non sono stati infatti istituiti i necessari divieti di sosta né installati dissuasori che impediscano il parcheggio delle auto lungo Via Occhiate. Il risultato è un paradosso tutto tarantino: si modifica la viabilità sulla carta, ma i bus continuano a non passare. Chima Mobilità, sollecitata dal Comitato Civico di Quartiere, ha dichiarato che il trasporto pubblico sarà ripristinato solo quando la segnaletica sarà sistemata a dovere, con tempi ovviamente ancora incerti.
0: Adesso un'ultima ora: 2 incidenti sul lavoro si sono verificati questa mattina in Acciaierie d'Italia, per fortuna 2 incidenti non gravi nello stabilimento. A renderlo noto sono state le fonti sindacali, 2 episodi avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo incidente si è registrato nell'area AFO 4, dove un lavoratore ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra durante le attività operative. L'operaio è stato prontamente trasferito in ospedale per gli accertamenti radiografici necessari a valutare la gravità e l'entità delle lesioni riportate. Il secondo episodio invece è avvenuto nel reparto agglomerato, precisamente nella zona Omo, dove un mezzo d'opera appartenente ad una ditta esterna si è ribaltato per cause ancora da accertare. Nell'impatto il conducente ha battuto la testa ed è stato successivamente sottoposto a controlli sanitari di routine per verificare le sue condizioni cliniche. Su entrambi i casi attualmente sono in corso accertamenti e verifiche interne per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. Cambiamo argomento e ce ne andiamo a Bari. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro da 1,4 milioni di euro per Puglia Promozione. Al centro dell'inchiesta ci sono gli stipendi d'oro dell'ex direttore generale Matteo Minchillo, deceduto nel 2023. L'ex dirigente avrebbe intascato illecitamente oltre 1,3 milioni di euro inserendo voci fittizie in busta paga. Ma ci sono anche altri nomi. Servizio di Ilaria Lia.
9: Nuova bufera sull'Agenzia regionale Puglia Promozione. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da 1.400.000 euro per presunti stipendi d'oro e rimborsi non dovuti. Al centro dell'inchiesta per peculato c'è l'ex direttore generale Matteo Minchillo, andato in pensione nel maggio 2023 e successivamente deceduto, ma il provvedimento colpisce anche i suoi familiari e chiama in causa i vertici dell'ente. Secondo la Procura di Bari, tra il 2017 e il 2023 il manager avrebbe incassato illecitamente quasi 1 milione di euro di stipendi extra, a cui si aggiungerebbero altri 392 mila euro completamente fuori busta. Soldi pubblici che tra il 2024 e il 2025 sarebbero stati sequestrati in parte anche ai figli, accusati di averli utilizzati non solo per le esigenze di famiglia, ma anche per acquistare le attrezzature destinate al ristorante stellato del figlio dell'ex direttore. L'inchiesta si allarga però a macchia d'olio, con l'avviso di chiusura delle indagini notificato a 13 persone. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti l'ex responsabile dell'ufficio paghe, Vito Mastrorosa, il suo successore, Nicola Lattarulo, e l'attuale direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale. Secondo l'accusa, Minchillo avrebbe sfruttato il doppio ruolo di direttore generale e amministrativo per gestire le credenziali del conto corrente, inserendo arbitrariamente nelle proprie buste paga indennità, rimborsi, spese e premi non spettanti. Dal canto loro, i funzionari succeduti nella gestione dei conti respingono ogni addebito, dichiarandosi del tutto estranei alle irregolarità.
0: Ancora giudiziaria, la Procura di Taranto ha presentato ricorso in appello contro la sentenza che il 22 gennaio scorso ha assolto gli 8 autisti di Chima Mobilità accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una disabile. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
10: La Procura di Taranto ha impugnato la sentenza di assoluzione per gli 8 autisti di Chima Mobilità accusati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 20 anni affetta da disabilità cognitiva. Il pubblico ministero Marzia Castiglia ha presentato ricorso in appello chiedendo un nuovo processo. La vicenda, che risale al periodo tra l'ottobre 2018 e l'aprile 2020, aveva suscitato enorme scalpore. Secondo l'ipotesi della Procura, i conducenti dei mezzi pubblici deviavano dalle rotte o fermavano i bus in zone isolate della città per abusare della giovane e approfittare della sua vulnerabilità. Il 22 gennaio scorso il Tribunale di Taranto aveva assolto tutti gli imputati con la formula "il fatto non sussiste". Per i giudici di primo grado mancavano prove incontrovertibili degli abusi e le accuse non erano supportate da elementi sufficienti a confermare la responsabilità dei lavoratori. Una lettura respinta con forza dalla Procura. Nel ricorso in appello il magistrato reitera la solidità del quadro probatorio, definendo la precedente sentenza meritevole di una totale riforma. Agli atti restano le dichiarazioni della vittima, i riscontri investigativi e soprattutto una fitta serie di intercettazioni telefoniche. Sarà ora la Corte d'Assise d'Appello a dover scrivere l'ultimo capitolo di questa drammatica vicenda giudiziaria.
0: E adesso ci spostiamo in Consiglio Comunale, perché ieri tra le mozioni discusse c'è stata anche quella sulla movida notturna, su cui maggioranza e opposizione hanno trovato un punto di incontro che rispetti le esigenze di residenti e esercenti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
7: Una seduta lunga e complessa, quella del Consiglio Comunale di Taranto, riunitosi nel pomeriggio di ieri, modalità question time. Tra i primi temi affrontati, la questione dei rider durante la pedonalizzazione estiva di Corso Due Mari, la mozione che chiedeva misure di tutela e permessi di transito per i lavoratori del delivery è stata modificata grazie a una proposta del consigliere di Forza Italia, Massimiliano Stellato. L'intesa raggiunta con l'amministrazione ha consentito infatti di superare lo stallo, eliminando i riferimenti al transito dei mezzi e concentrando l'intervento sulla realizzazione di un'area di sosta autorizzata. Ritirata invece una mozione del PD relativa all'applicazione di sanzioni previste dai decreti legislativi tributari e contabili, dopo un confronto tecnico con l'assessore al ramo Simeone e la direzione finanziaria. Il tema che ha trovato però la più ampia convergenza politica è stato quello della movida notturna e della tutela dei residenti del borgo. Maggioranza e opposizione infatti hanno approvato all'unanimità una mozione presentata da Stellato e successivamente accorpata a quella relativa al piano comunale di classificazione acustica, con cui si chiede al sindaco di emanare un'ordinanza che vieti la diffusione di musica all'aperto oltre la mezzanotte per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. La proposta nasce dalle numerose segnalazioni dei residenti, in particolare del borgo, che lamentano da tempo disagi legati all'utilizzo di impianti audio ad alto volume installati all'esterno di bar, pub e ristoranti. L'obiettivo è quello di coniugare le esigenze delle attività economiche col diritto al riposo dei cittadini, allineando Taranto alle regole già adottate in altre città italiane. Il documento approvato prevede inoltre il potenziamento dei controlli da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine. Durante il dibattito l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa ha ricordato il percorso di confronto già avviato con le associazioni di categoria e culminato nella sottoscrizione del protocollo della movida responsabile. L'assessore all'ambiente Gravame invece ha precisato che il piano comunale di classificazione acustica è attualmente fermo in attesa della revisione del contratto di servizio di Chima Ambiente. La tregua politica, tuttavia, è durata poco. Lo scontro si è acceso sulla strategia turistica della città in vista dei giochi del Mediterraneo. La consigliera di Fratelli d'Italia Tiziana Toscano, infatti, col sostegno del Partito Liberale, ha presentato una mozione finalizzata a rafforzare i servizi di accoglienza per il previsto incremento dei visitatori. La proposta è stata però respinta dalla maggioranza. Il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, l'ha definita non attinente e in parte superata dai processi di innovazione già avviati dall'amministrazione. Una ricostruzione che la Toscano ha contestato duramente, chiedendo dettagli concreti e tempistiche certe sui progetti in corso. Sul tema dei siti culturali la Giunta ha spiegato che numerose strutture sono attualmente interessate da lavori di manutenzione e riqualificazione. Rinviata infine alla prossima seduta, insieme ai punti ancora non discussi, la mozione presentata da Stellato sul potenziamento degli uffici decentrati di anagrafe e stato civile.
0: dal 6 luglio.

0: luglio lo stabilimento di Grottaglie di Leonardo tornerà a produrre di più, ben 10 serie al mese di fusoliere per il Boeing 787. Contenti i sindacati, ma fino a un certo punto, vediamo perché. Buone notizie per Leonardo Aerostrutture. Dal 6 luglio lo stabilimento di Grottaglie aumenterà a 10 serie al mese la produzione di fusoliere per il Boeing 787. Lo hanno reso noto Fiume Wilma a seguito di una comunicazione dell'azienda stessa avvenuta nel corso di un incontro che si è svolto ieri a Grottaglie. I sindacati per ora chiedono garanzie su turnazioni e organizzazione del lavoro. Un aumento di tale portata non può essere considerato un semplice dato industriale, scrivono. Esso comporta inevitabilmente una modifica dell'attuale organizzazione del lavoro e della turnistica all'interno dello stabilimento, con l'attivazione graduale del terzo turno a partire dall'area montaggio. Per queste ragioni abbiamo chiesto all'azienda, proseguono, di valutare soluzioni alternative all'attuale impostazione della turnistica, comprese ipotesi che prevedono una diversa distribuzione dell'orario o una possibile riduzione. In questi giorni altri incontri interlocutori con Leonardo, poi i metalmeccanici convocheranno le lavoratrici e i lavoratori in assemblea per prendere delle decisioni. Non accetteremo alcun aumento della turnistica imposto unilateralmente dall'azienda. Ogni modifica dovrà essere preventivamente discussa, concludono, concordata con la RSU e condivisa con le lavoratrici e i lavoratori. Andiamo a Bari ancora una volta per un altro argomento, però ieri l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, invitato dall'associazione Ricom Berlinguer Terra di Bari, è stato presente ad un incontro sull'Italia e l'Europa nel disordine mondiale, questo era il tema, e ha parlato ad una sala piena proprio della situazione che si sta vivendo a livello internazionale. C'era per noi Ilaria Lia.
1: L'università è il luogo strategico per esercitare l'autonomia di pensiero e affinare la capacità di riflessione. Per questo ha concesso il patrocinio all'incontro organizzato dall'associazione Enrico Berlinguer Terra di Bari dal titolo L'Italia e l'Europa nel disordine mondiale, che ha visto come ospite d'onore l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Sala gremita per ascoltare il presidente della Fondazione Italiani Europei, che nel corso del suo ampio intervento ha richiamato anche le riflessioni di Papa Francesco e di Papa Leone XIV. Spaziando tra Russia, Cina, India, Stati Uniti e naturalmente Europa, ha delineato un quadro geopolitico internazionale caratterizzato da profonde tensioni e trasformazioni.
2: Io penso che nel disordine del mondo, le guerre, quello che colpisce negativamente è l'assenza di un'iniziativa europea. Anche se l'Europa rischia di essere la maggiore vittima di questi conflitti, a parte ovviamente le popolazioni colpite, perché noi da sud e da est siamo stretti da guerre che colpiscono la nostra economia, basta pensare al costo dell'energia, l'Europa non sembra in grado di fare nulla. Non
3: I
2: c'è. I
3: responsabili?
2: responsabili evidentemente sono stati scelti male, a mio giudizio. Cioè io vedo una debolezza politica dell'Europa. Non c'è un'azione per fermare la guerra, per una pace giusta nel Medio Oriente, non c'è una iniziativa per indicare una via d'uscita al conflitto tra Russia e Ucraina. Siamo qui a guardare quello che farà Trump. Ma francamente Trump, a giudicare da quello che ha fatto finora, non mi sembra proprio il massimo, diciamo, dal punto di vista degli interessi europei.
1: Anche l'Italia, che storicamente aspira a svolgere un ruolo di rilievo nello scenario internazionale, appare oggi priva di una strategia capace di incidere efficacemente nei nuovi equilibri globali.
2: Il governo Meloni ha cercato di esercitare, così pensava il Presidente del Consiglio, un ruolo di ponte fra l'Europa e l'America di Trump, grazie anche alla sua amicizia, alla sua solidarietà ideologica con Trump. E questa politica è fallita, semplicemente perché non è possibile costruire nessun ponte. Direi che questo ponte tra l'Europa e l'America funziona un po' come il ponte sullo stretto di Messina, cioè non c'è. Ecco. Io penso che l'Italia dovrebbe fare altro, cioè l'Italia dovrebbe essere uno dei paesi che spingono per una maggiore integrazione politica dell'Europa.
0: Adesso spazio di iniziative di solidarietà, partiamo da quella che vede insieme BCC San Marzano di San Giuseppe, Banco Alimentare di Puglia, 1 milione di pasti destinati alle persone e alle famiglie in maggiore difficoltà in tutta la Puglia, finanziati proprio da BCC per dare una mano al Banco Alimentare nella sua attività. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
4: 1 milione di pasti destinati alle persone.

0: Zone e alle famiglie in difficoltà della Puglia. E questo è il fulcro del nuovo grande progetto di solidarietà promosso da BCC San Marzano di San Giuseppe in collaborazione con il Banco Alimentare della Puglia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Taranto nella cornice dell'Hotel Delfino alla presenza del presidente BCC San Marzano Emanuele Di Palma e del responsabile regionale del Banco Alimentare Luigi Riso.
1: Molti ignorano che nel nostro territorio

0: da parte nostra dare un contributo al Banco Alimentare da questo punto di vista per poter fornire cibo, quindi pasti ai più bisognosi, ma questo è soltanto il primo passo di un lungo cammino, perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio che purtroppo continuano ad aumentare. Il cliente a noi cosa chiede? Chiede servizi bancari, ovviamente d'avanguardia, ovviamente, ma chiede anche che poi i risultati di questa attività ritornino sul territorio.
1: Con questo intervento l'Istituto di Credito Pugliese conferma una vocazione sociale che dura da ben 70 anni. Basti pensare che nel solo 2025 la banca ha sostenuto oltre 430 interventi a favore delle comunità locali nei settori di cultura e dello sport, della formazione e dell'assistenza. Oggi, grazie alla sinergia con il Banco Alimentare, si aggiunge un tassello fondamentale per dare un aiuto concreto e immediato alle fasce più vulnerabili del territorio.
2: A Taranto qui noi abbiamo il centro regionale di raccolta del cibo da donare ai poveri. Sono 44.000 le persone che assistiamo giornalmente, di cui 14.000 a Taranto. Con questo progetto noi vorremmo incrementare tutte le iniziative di recupero del cibo che non fanno parte della nostra attività ordinaria, vale a dire la donazione dei prodotti che arriva dalla Comunità Economica Europea. Tutto questo ha dei costi di gestione che con il contributo della BCC noi saremo aiutati a sostenere.
3: Un progetto di accompagnamento verso l'autonomia per i minori vulnerabili che hanno appena compiuto 18 anni. La presentazione questa mattina a Palazzo di Città. Dario Gallitelli.
1: Hanno alle spalle vissuti complessi e fragilità familiari per cui da minori sono stati seguiti in comunità educative o dagli assistenti sociali, ma cosa succede al compimento dei 18 anni? Il rischio è che vengano lasciati soli nel momento più delicato, il passaggio verso una propria autonomia. Per questo il Comune di Taranto ha pensato di promuovere il progetto Care Leavers, finanziato con fondi ministeriali e rivolto a giovani ancora in carico ai servizi sociali. Questa mattina la presentazione a Palazzo di Città.
4: Capita che noi inseriamo i minori in un momento di difficoltà e quindi che li mettiamo in tutela in comunità, e capita spesso che al raggiungimento della maggiore età questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali. Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia alla durata di 3 anni, questo progetto, e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi. Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità, e Taranto sta puntando di più su un welfare innovativo che su un welfare di assistenzialismo. Creare opportunità, e questo è l'obiettivo.
3: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca. Pochi giorni dalla giornata nazionale dello sport promossa dal CONI si conclude il Festival dello Sport dopo un mese di eventi e attività. Luciana Convertini.
5: È sempre la giornata dello sport per noi qui in questa sede.
6: A pochi giorni dalla giornata nazionale dello sport promossa dal CONI si conclude a Martina Franca il Festival dello Sport, un mese di eventi dedicati all'attività fisica e alla promozione dei valori sportivi. Tra lavoro, impegni e poco tempo a disposizione, abbiamo chiesto ai cittadini quale spazio occupi il movimento nella loro quotidianità.
7: Questo lavoro che mi tiene tanto qua impegnato, non riesco ad andare in palestra o fare altro sport. Passeggio qua davanti ai tavolini, laboratorio, bar.
8: Ma già venire fino in centro da casa mia, che è sotto la chiesa del Carmine, è un bel tragitto, quindi un paio di volte al giorno lo faccio e penso che per adesso possa bastare.
9: È molto importante per la salute lo sport. Molte persone dicono che bisogna seguire l'alimentazione e fare tanto altro. Invece secondo me bisogna sì seguire l'alimentazione, ma anche fare abbastanza sport.
10: Ma se mai vado a correre.
6: Dove vai a correre?
10: Al parco, nelle campagne, dove c'è tranquillità, ecco.
11: Sto andando al lavoro in bicicletta.
6: Ma che sport pratica solitamente?
11: Biciclette. 2 o 3 volte alla settimana faccio parecchi chilometri.
6: C'è chi vive lo sport come una semplice occasione per mantenersi attivo e chi invece ne ha fatto una vera e propria scelta di vita.
12: No, io sono un'atleta agonista da tantissimi anni, quindi per me lo sport è importante 365 giorni l'anno. Io mi alleno tutti i giorni, almeno 4 volte a settimana.
6: Una differenza che emerge anche nelle palestre, dove non manca chi si allena tutto l'anno e chi si avvicina all'attività fisica soltanto in detrimento.

0: determinati periodi.
1: Quale importanza danno gli iscritti allo sport? Ci sono anche quelli dell'ultimo momento che vogliono mettersi in forma per l'estate piuttosto che allenarsi tutto l'anno?
2: Allora, sì, purtroppo sì, c'è ancora chi pensa che lo sport sia stagionale, non lo intende come uno stile di vita, perché è uno stile di vita che, a parte un benessere momentaneo, cioè al momento, dà anche un benessere a lungo termine, quindi previene un sacco di malattie e più che altro rende autonomi per tanto tempo, perché la massa muscolare, quella che si allena maggiormente in palestra, è quello che ci permette di muoverci e di stare in salute per tanto tempo.
3: E a proposito di sport, la nostra pagina sportiva.
4: Il presidente del Comitato regionale Puglia della LND Vito Tisci ha inviato una lettera di ringraziamento al presidente del Taranto Sebastiano Ladisa per il contributo volontario destinato all'associazione Puglia LND Sociale. Questo nobile gesto è stato compiuto in occasione della finale di andata della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza disputata lo scorso 22 gennaio presso lo Stadio Italia di Massafra. Le risorse raccolte, grazie alla generosità del club, saranno impiegate nella stagione 2026-2027 per sostenere progetti di inclusione sociale, solidarietà e supporto alle fasce più vulnerabili del territorio pugliese. Nell'occasione Tisci ha sottolineato con forza come l'iniziativa confermi il ruolo fondamentale delle società sportive dilettantistiche quale prezioso strumento di crescita civile e di responsabilità sociale all'interno di tutte le comunità locali.
3: E chiudiamo così questa edizione della sera. Grazie per essere stati con noi.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: denti che gambe.
1: Vuoi vedere anche a me?
0: 9, 10, 11.
2: Sbagliarci.
3: Prego, signor direttore.
2: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
3: Si vede che l'orologio non funziona.
2: È la vostra testa che non funziona.
3: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
2: Coscienza e serietà.
0: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
4: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico onorizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono bisbiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
0: Lo penso anche a voi.
5: Veramente? Tenete.
4: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigie e valigiotti?
0: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
0: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
2: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
0: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
2: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
7: E come farete?
0: Ditecelo, professore.
2: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
0: A che cosa alludete?
2: Al cinematografo.
0: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
2: Appunto.
0: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
2: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.

0: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
1: 5, prego, 5 milioni.
0: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
1: Il Marchese di Montalto, infatti.
0: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
1: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
5: E auguri,
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamano un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, a Gatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, che sole. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
5: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
9: Ragazzi, adunata!
10: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io, veramente lui, si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore, un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
1: Che uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando la paratomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: No, adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso!
0: No! Lascialo! Lascialo! Lascialo!
1: No! Quando l'avrò strozzato!
3: Vai a chiamare il nostro uomo!
0: Vai! Lasciami! Lasciami!
1: Bravo, il maggiorino!
3: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
3: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
3: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
3: Però questo articolo 385 funziona.
5: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
3: Poi sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
5: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
5: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
5: È quello che mi domando anch'io.
3: Ah.
5: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
5: Ma chi?
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Chi è che parla?
5: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
5: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
5: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
5: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
5: Sì, sono un povero dottore malato.
6: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
7: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
6: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
7: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
5: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
5: 33.
3: 43.
5: 43.
3: 53.
5: 53.
3: 73.
5: 73.
3: Tombola.
5: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
5: Aerofagia?
3: Oh già.
5: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
5: Mi spoglio?
3: No, no.
8: Fa male qua?
9: No.
8: Fermo? Fermo?
9: Ma c'è aria!
8: E va bene, un po' d'aria fa bene.
9: Scioccaccio!
8: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Ciao, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorsi. E sparire nel buio per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
1: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Ve ne do la mia parola.
2: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo...

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile.
3: Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

Laura. Laura. Laura.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione di incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma
0: 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Ci sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo! Pietro, mi raccomando il bramito!

0: Oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo.

0: uomo, tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati!
0: Che a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo
2: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Io.
0: Chi è? Avanti.
3: E lei?
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronti.
0: Insieme, che gioia. Che c'è? Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
4: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
4: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
4: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta. C'è.
2: Sono io.
0: Quisquiglie.

0: il tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli. E Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. Ma guarda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche queste.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità.

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!
2: Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ti pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Grandi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina,
5: si va?
1: Desina, sì.

0: Proprio bene. Poi, che si mangia oggi, pesce?
1: No, carne.
0: Ah, oggi, carne.
2: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
0: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: scontro freddale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel palazzo dello sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili poiché il peso gallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più. Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darby aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, o maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
3: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Ho detto, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Aiutami a salire.

0: Via!
1: Papà, che fiume, presto!

L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti.

0: metti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lucco!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
4: Momento, professore! Una parola!
5: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste!
1: Esiste!
6: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
7: Ignorante!
8: Laura! Laura!
1: Com'è? L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
9: Siamo qui.
10: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
0: Non esiste! No, non esiste!

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico omaggio floreale parla per me.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze. Dussault

in Carbona, infatti, erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli Levante biancazzurri. Il Martina, dal canto suo, non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: come si chiama?
1: Questo davanti?
2: No, quello...
1: Non lo so.
2: Ma è...
1: Gira a destra, non ce l'hanno.

Thank you.

noi italiani, non ci vado.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo. Prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao. Salve, Hilde.
3: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è. Ma è di cattivo umore.
3: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui. Eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
6: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
6: va?
1: Hilde.
6: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
6: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
8: Ottimo, prevede fortuna in amore.
6: Molto bene.
7: Auguri, Hilde.
6: Altrettanto. Ciao, Frank.
9: Ciao.
6: Mildred, sempre in gamba?
10: E la calda.
11: Un po' più sul mento.
12: E cosa c'è?
6: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
12: Oh! Ciao, cara.
6: Ciao, Walter.
11: Salve, Hilde.
6: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
11: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
13: Ehi, hey, Walter.
12: Ho da fare.
13: Oh,
6: salve,
13: ciao,
6: Dad.
13: Che sta a sentire?
12: Che c'è? Ho freddo.
13: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
12: Cosa?
13: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
12: Telefono al governatore.
13: È impossibile.
12: E perché?
13: Perché è andato fuori a pesca.
12: E dove diavolo può essere andato a pesca?
13: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
12: E allora fa quello che ti ho detto.
13: Oh, già.
12: Chiamala al telefono.
13: E cosa devo dirgli?
6: Buono, Duffy, sta pensando.
12: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
13: Cosa?
12: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
13: pesca. Ma non è possibile.
12: E perché no?
13: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
12: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
13: Oh, Walter, senti.
12: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
13: d'accordo,
12: il loro dovere.
13: D'accordo.
12: Vuoi anche tu a prendere aria.
11: Ok, cap.
6: Vedo che sfoggi la solita grinta.
12: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
6: Ti dispiace se mi metto a sedere?
12: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
6: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un'anch'io? Grazie. E un fiammifero.
14: Grazie.
12: Bene, bene. Quanto tempo è?
6: Quanto tempo è cosa?
12: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
6: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
12: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
6: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
12: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
6: sempre,
12: qualsiasi momento.
6: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
12: Noto che te le ricordi ancora.
6: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
12: Questo non te lo perdonerò mai.
6: Questo che?
12: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
6: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
12: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
6: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
12: Certo che ho ragione.
6: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
12: Oh, così va bene.
6: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
12: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Perché
12: altrimenti
3: avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
12: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
3: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo: Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
12: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
3: Quale domestico. Focolare?
12: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
3: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
12: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
3: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
12: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
3: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo.

0: Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa.
0: Ho già un impegno per il braccio.
1: Difficile.
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
0: lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No,
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolta,
1: io
0: Walter,
1: ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
0: Signori!
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Capillano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento... e va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione
0: di
1: emergenza. Fatti tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
0: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia
1: bene,
0: di bronzo.
1: 35, non un soldo di...
0: Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Allora ti voglio
1: Occupato.
0: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: e
1: infortuni, catastrofi.
0: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come

0: Fatto lui, è dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta?
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomodi.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi scusi,
2: io
1: molto
2: sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
3: No, abbia
1: dicendo...
3: pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
1: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è?
3: Ah,
1: chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
1: E che non accada più, mi raccomando.
2: Non avevo...
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tu, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagino.
1: Bravo, ci deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me.
3: Non gliel'hai detto, Hilde?
4: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
1: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
1: Ah, porta anche un po' di senape. Bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
0: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
0: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
1: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.

0: Albany, eh? Hai dei parenti?
1: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
1: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
1: Albany è una graziosa cittadina, sai, ed è la capitale dello...

0: Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
1: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
1: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e il dottor sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi, se io sottoscrivessi una polizza?
1: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
2: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
3: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
3: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
3: Lei, signore?
1: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
1: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
2: il
0: che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Beh, mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, vero,
0: Bruce?
2: E con
0: tutto quello che ho da fare... Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: È solo acqua, asciugati.
0: Non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
5: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima... Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
5: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
5: no,
0: almeno
5: mia
0: da...
5: madre, mia.
0: La
5: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
3: Signor Burns,
0: che c'è?
3: Telefono.
0: Per me?
3: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
0: L'affare è lui.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
1: Sì, possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
0: un essere che
2: partecipi. Non fare il romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli.
1: È
5: terribile.
0: È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
2: vuoi puoi rimediare.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato

0: Di William scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrai
0: inoltre.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
2: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
0: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
2: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire, faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
2: due.
1: Non siamo interessati.
2: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
2: giovane brillante.
1: Ascolti, Bruce, guarda io come
2: guarda,
1: da un
2: cara,
1: tutti,
2: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh, no, neanche per sogno.
2: Non
3: sfrutterò mai mia moglie per concludere un
1: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
2: $20,000.
1: 20?
2: $30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare
3: sì,
1: via,
3: io
1: Bruce.
3: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
2: ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
2: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo
2: un fiore.
1: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
2: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
2: Cos'hai, mai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente interviste.
2: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
2: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
2: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
2: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
2: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
2: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
2: ma io non ho mai
1: conosco
2: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
2: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spiccio.
2: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
2: Va bene. Per la mancia.
1: Oh, vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io.
4: Bene.
7: Wilcox, 3-400.
4: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
4: allora,
7: stampa.
4: 5.
7: Un
5: ci
7: momento.
5: Sto. Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: al momento
5: 5.
8: La situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Ehi, come
9: guarda
10: vai da queste
9: parti?
1: Salve,
9: salve,
1: Eddie!
9: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
1: Ehi, mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
9: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo. Oh, davvero non
8: siamo
10: me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
9: Oh.
1: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
9: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
9: Ah, sì, 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
9: Ah, complimenti, un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
9: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
10: Ma tanto che te ne importa. Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
1: Che cos'è?
10: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
3: E digli di fare più piano.
10: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
11: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. mi ha chiamata nessuno.

0: No, nessuno.
1: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
2: Ho pranzato con lui.
3: E sa che te ne vai?
2: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
4: Vuoi fare un giro, Hilde?
2: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
4: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
2: Chi è che faceva?
5: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
2: Niente di suo?
5: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
0: Apro di 10.
2: Se ne trovo un altro?
5: No, no.
3: Ci sto.
0: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
1: E a farne qualcuno lui stesso.
3: Altri 10.
5: Ci sto.
0: Anch'io. C'è altro, dottore?
6: No, basta così, signor Barnes.
0: È tutto a posto?
6: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
0: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
7: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
8: Signori, arrivederci. Bene.
7: Salve, dottore, grazie.
0: Dottore, allora?
9: Chi è il beneficiario?
0: Scusa, come hai detto?
9: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
0: Ah, a Hilde, naturalmente.
9: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
0: Ah, oh, perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
9: perché
0: voi?
9: Perché sono io che devo pensare a lei.
0: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
9: Anch'io voglio essere indipendente.
0: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
9: Sì, sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
9: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
9: Sì, comincio a rendermene conto.
0: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
9: Caripio.
7: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
0: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
10: Ehi, Walter.
0: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
10: Posso parlarti un attimo, scusa.
0: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
9: Sì, sì, certo.
0: Su, dammelo.
9: Eccolo.
0: Garantito?
10: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
9: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
9: Sì, sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
9: Sì.
0: È questione di un attimo, eh?
9: Grazie.
0: E torno subito.
9: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
11: Sono Endicott. Hilde Gonda?
2: Grazie. Sono Hilde Johnson. Oh, salve, Bruce.
11: Per una volta che abbiamo
12: allora, cosa dovrei dire?
2: Sì o no? Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
9: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
2: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
9: Nell'ufficio del signor Burns.
2: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
12: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
2: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
3: Altri 10.
2: Sì, sì, fallo subito.
9: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
8: Tutto regolare, Bruce?
13: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
8: Bene.
13: Io devo andare, però.
8: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
13: Oh, grazie.
8: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
13: no,
8: ho un sacco di impegni.
13: Anzi, grazie di tutto.
8: Scusa, come hai detto?
13: Ho detto grazie di tutto.
8: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
13: A presto.
2: Salve, Coli.
14: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
2: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
14: Niente
2: Williams.
14: Più interviste.
2: Perché no?
14: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
2: Sono soldi tuoi questi?
14: Veramente no.
2: $20.
14: Forse hai ragione.
2: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
14: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
2: 5 minuti. Salve, Williams.
15: Salve.
2: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
15: Certo, tanto non ho niente da fare.
2: La ringrazio.
15: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
2: Lei voleva uccidere quella gente?
15: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
2: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
15: Ho cercato di trovarne un altro.
2: Sì, ma come passava il tempo?
15: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
2: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
15: Lei vuol dire della gente che incontravo?
2: Sì.
15: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
2: non ascoltava
15: pensavo...
2: ciò che dicevano.
15: Certo.
2: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
15: Sì, c'era un tale che...
2: Di che cosa parlava?
15: Parlava della produzione per l'uso.
2: Produzione per l'uso?
15: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
2: Un'opinione sensata, no?
15: Era un buon parlatore, simpatico.
2: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
15: Non so esattamente.
2: Avrà pensato a qualcosa?
15: Beh...
2: Sarà stata la produzione per l'uso?
15: Ma non lo so, ero...
2: A che serve una rivoltella?
15: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
2: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
15: Può darsi.
2: Sembra ragionevole.
15: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
2: Ma certo.
15: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
2: Sì, è semplice.
15: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
2: No, assolutamente.
15: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
2: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
15: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
2: E il suo ritratto?
15: Sì, è molto bella, non è vero?
2: Sì.
14: Ora basta, Hilde.
2: Vengo. È tutto.
15: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
2: Addio, Williams. Buona fortuna.
16: Tre regine, signori miei.
17: È andata bene, eh?
16: Già.
18: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilde.
17: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
16: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
17: Per ricatto.
16: Sicuro?
17: Sì, cambiami un po'.
19: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
20: Cosa?
19: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
20: Pronti.
19: Non si vede un tubo qui dentro.
16: A te.
20: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete
17: Ma
20: voi?
17: Non so, un certo Bruce.
18: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
20: Perché?
18: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
17: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
18: Fantastico.
19: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
13: Mi piacerebbe un posticino quieto.
17: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
19: Con due begli occhi azzurri.
18: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
17: Oh, guarda,
13: hai ragione.
17: È arrivato.
13: Salve, Molly.
17: Salve.
18: Ciao, Molly.
17: Ehi, Molly, come stai?
21: Cercavo proprio voi, canaglia.
17: Vieni a fare visita a Williams.
18: Dall'altra parte del
17: Meglio
18: cortile.
17: Meglio che ti sbrighi, però.
13: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
21: Ma quanto siete spiritosi.
18: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
21: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
17: Puoi risparmiarti.
21: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
17: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
13: Di che ti lagni?
21: vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
18: Ti sei divertito tu, ma...
21: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
16: Non era così,
1: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
21: Non è vero.
18: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
21: Ho incontrato William una sola volta nella mia vita.
18: Quante carte?
21: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato.

0: alla vigilia della sparatoria.
1: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
1: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
2: Chi parla?
1: 26.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
3: Questo ce l'hai già detto.
0: Quel poveretto.
2: Altri 10.
0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
3: La sala stampa,
1: abbiamo da fare.
4: Tuo amico.
2: Ha una bella stanzetta.
5: Non per molto, però. Domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Su, Bianca, la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: va? Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione,
7: Pete.
4: Ragazzi.
7: Eh?
4: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
4: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
4: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
4: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
11: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certamente
10: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
11: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. O lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: niente. Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns. Ma poi, riflettendoci, mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
12: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
12: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
12: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
6: accidenti,
3: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasse ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
6: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
14: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
15: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
14: Non ne dubito.
15: Sempre a caccia di dichiarazioni.
14: Chi lo dice?
15: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
14: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
15: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
14: vuol
15: che
14: dire magari con una foto assieme.
15: Che ci stringiamo mano.
14: Ottima idea.
15: Non sono molto fotogenico.
14: Non importa,
15: però.
14: Quello che conta è la pubblicità.
15: Certamente.
16: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
15: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
14: Subito, professor.
15: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
16: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
3: Ciao, Murphy.
17: Mandaci una cartolina.
14: Oh, arrivederci.
3: Ciao.
14: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
14: Auguri.
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
14: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
18: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
19: Attenti al cancello numero 2!
18: Chi è? Chi è scappato?
19: William!
18: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
20: Redazione!
18: Flash, William si è fuggito!
20: William,
18: scrivi! Poco fa! Non lo so, ti dico!
20: Passami, Jeff!
18: Mi sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con la bomba lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un auto. Ti richiamo!
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo?
9: 440?
7: Un secondo. Lowey?
10: Sì.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
10: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
10: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
2: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto e non...

0: Autismo. Quando è fuggito,
1: cosa?
0: Williams veniva sottoposto
1: di nuovo arrestato. E come mai questa volta?
2: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Sì, è così un po'... Sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
1: Sì, ho capito tutto, aspetta.
0: Bene, fa pure come vuoi.
1: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
0: Ma ti raccomando,
1: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
0: È giunta intanto
1: notizia. Walter, sei un...
0: Winston McGuire, ma ce l'hai.
1: Ma se c'era pochi secondi fa.
0: Negozio.
1: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
3: resta
1: giuro
3: in linea,
1: che lo
3: posso fare qualcosa per te.
1: Quanti soldi hai in tasca?
3: $1.30.
4: 72
3: cent. Se ti servono.
1: No, compratevi delle gomme.
0: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
5: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
0: no? Onore, non ha niente da dire.
5: Visto lo sceriffo Arthur?
4: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
0: Qualche dichiarazione, vostro onore?
3: Tra mezz'ora chiudiamo.
5: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
4: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
0: Come è uscito?
4: Dove ha preso l'arma?
5: Un momento, ragazzi, state calmi.
0: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
5: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
4: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
3: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
6: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
4: Ci dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
3: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
5: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
4: Oh, ecco lo sceriffo!
5: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
4: È vero che si trovava nel tuo ufficio di la verità.
7: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
5: Quale rivolta?
8: Non ci sarà nessuna rivolta.
7: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
5: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
7: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
8: Scusate ragazzi, ma devo andare.
5: Aspetta,
8: non posso.
5: Chi
4: ha organizzato la fuga?
8: I rossi forse? No.
3: Tu allora?
8: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
4: Chi? Williams?
8: Di Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
4: Perché non l'hai detto?
8: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
5: Solo andiamo da mio ufficio.
8: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
5: No, sta a sentire. Peter, hai chiuso.
8: Chiuso? Come sarebbe a dire?
5: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
8: Prego,
5: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
8: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
5: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
8: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
5: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
8: Che cosa vuole lei?
5: Cosa vuole?
9: Lei è lo sceriffo...
8: Sono io, che c'è?
9: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
5: Di cosa si tratta?
9: È il rinvio dell'esecuzione.
8: Come? Ecco, cosa?
9: Dell'esecuzione di Earl Williams.
5: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
8: E quanto mi avevano assicurato?
5: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
9: Nessuno, stava pescando.
5: Su, avanti, chiamalo.
9: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
5: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tartaro.
8: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
9: Veramente io non lo conosco.
5: Ah, questa è una vera truffa.
8: Sta cercando di rovinarci.
5: Menzia, prego.
8: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
5: grazie
8: alla
5: stampa? A te, qui la partita è ormai chiusa.
8: Oh, Fred.
5: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
8: Il telefono.
5: Pronto?
8: Sì, sono io, Hartwell.
5: Cosa?
8: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
5: Che c'è?
8: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
5: Digli di restare in linea.
8: Sì, gliel'ho già detto. Resta in linea.
5: Un momento, copri il microfono.
8: No!
5: Senta, lei non è mai arrivato con questo.
9: Ma come no, non ricorda?
5: Aspetti,
9: sono entrato
5: un attimo,
9: che
5: quanto prende la
9: e
5: settimana?
9: E che lei invece fosse, eh?
5: Che stipendio ha?
9: $45.
4: Resta lì, non muoverti.
5: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
9: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
5: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
9: Dove?
5: Ufficio protocollo.
9: E così lavorerei al comune.
4: Sì, certo.
9: Sono in riunione. Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
5: Perché
9: mai.
5: Perché no?
9: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
5: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
9: No, non credo proprio.
5: Ma

0: serio?
1: Si può sapere perché?
0: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
1: ma
0: che
1: neanche
0: cambiano
1: persone,
0: un anno.
1: Ma allora... glielo assicuro e le garantisco anzi che saranno promossi a pieni voti.
2: Un po' di
1: sì,
2: pazienza.
1: Che le dice?
0: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
1: Non deve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
0: Ma sì, invece.
1: No, è stato bloccato dal traffico.
0: No,
1: purtroppo.
0: Ma che traffico, se non ce n'era.
1: E ora vada e non si faccia vedere da
2: un
1: nessuno.
2: Un momento.
0: Ma come faccio per il
1: lei
0: lavoro?
1: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
0: Pettibon, e lei come?
1: Pettibon?
0: Anche lei?
1: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
0: Sì, anzi, andrò a riposare.
1: Vada a questo
0: po'.
1: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
3: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
0: cos'è l'ufficio protocollo?
1: Domani le spiego tutto.
0: Ce la farò?
1: Senz'altro, è molto semplice.
0: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
1: Sistemeremo anche quella.
0: Mia moglie?
1: Sì, tutto quanto, vada.
3: Fred, Alfred è sempre al telefono.
1: Va bene, digli di sparare all'uomo.
3: Cosa?
1: Non hai sentito forse?
3: Ma c'è il rinvio e non
1: Dai,
3: possiamo.
1: Fa come ti ho detto.
3: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
1: $1,000 di premio.
3: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
4: Ciao, Hilde.
5: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cosa,
5: io.
4: Hilde?
5: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
5: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
5: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
5: Sarebbe degna
4: comunque
5: di essere.
4: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
5: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Accetti
5: ti conviene
4: io.
5: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
5: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
5: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
5: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
5: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio
5: certo,
4: che sia più prudente.
5: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
5: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
4: sì,
5: Wanda.
4: Sì, perché Walter Lowy. Mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
5: Sarebbe fortunato per te. Lowy! Pronto, centralino. Ehi, Hilde Johnson, vorrei...
6: Lascia il telefono.
5: Non importa.
6: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
5: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
6: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
5: Ecco, vedi che te lo ricordi.
6: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
5: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
6: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
5: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
6: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
5: Lo sapevo.
6: Aspetta, dove vai?
5: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
6: No, non è vero. Andrai a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
5: Non andavo a chiamare
6: sì,
5: nessuno.
6: Sì, invece, perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò che mi vengano...
5: Oh, qua, dammi qua.
6: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
5: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
6: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
5: Sta zitto.
6: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
5: Basta,
6: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
5: Silenzio.
6: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
5: Non sarà così se continui a fare chiasso.
6: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
5: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto. Sono io, Molly Malloy, apri la porta. Cosa vuoi, Molly?
7: Devo trovare... Dove sono?
5: Sono fuori, sono usciti.
7: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
5: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
7: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
5: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
7: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
5: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
7: E dove abitava?
6: Non andarci, Molly.
5: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
6: Ciao, Molly.
7: Come sei arrivato qui?
6: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo prove.
5: Fate piano.
6: Tu
2: Tu mi credi, vero, Molly?
7: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose. Erano bellissime.
7: Le ho scelte io, una per una.
8: Non voglio che ti riprendano.
7: Oh, non piangere, Molly. Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza.
9: Ehi, chi è che ha chiuso?
7: È troppo tardi.
8: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei.
8: Troveremo il modo di farti uscire.
7: Poveretto,
8: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
9: Ma insomma, volete aprire?
10: Aprite,
9: aprite, chi c'è?
10: Aprite.
8: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
9: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
10: Quella
9: no?
10: Che ci
8: va
10: fa.
8: Va giù a prendere dei sali,
9: ma
8: per
9: si
8: favore.
9: Ma si può sapere cosa?
10: Ma che ha?
8: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
9: Come ti senti, piccola?
7: Non molto bene.
10: Vuoi un po' d'acqua?
8: La prendo io.
9: Possiamo far niente?
7: No.
10: Non hai l'aria di star male.
9: Hai visto Williams per caso?
7: Ma che spiritoso.
10: Avanti, dov'è?
7: E lasciatemi in pace.
10: Ok, la redazione.
9: Beh, chiedevamo, no?
10: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non c'era.
9: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
8: Aspetto dei soldi da Burn.
9: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
10: Va bene, ciao.
8: Qualche novità?
11: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
9: Come, dove? Merlo Station?
10: Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo.
9: Ehi, ragazzi, sentite.
10: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
9: Che lo faccia alzare?
11: Sarà una balla come le altre.
10: Nessuno vuole andarci?
8: Io devo restare qui, baderò il telefono.
9: Io ho già speso $2 di taxi.
11: No, io non ci vado più in giro.
9: Lascia perdere, non serve. Chi ha tirato le tende?
8: Io, davano fastidio con le torce.
10: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
8: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
10: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
12: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
10: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
9: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
8: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
10: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
8: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
10: No, non mi passa neanche
8: ma
10: per la
8: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
10: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
8: Ma quando mai? Io
11: Molly,
8: che c'entro?
11: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
10: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
7: Io non gli ho dato niente.
10: E allora come l'ha avuta?
8: Ma lasciatela stare, insomma.
13: Hilde.
7: Signora Baldwin, mamma, mi
13: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
7: io...
13: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
7: Sarò libera fra due minuti.
13: Non ti ha fatto bisogno allora... che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
7: no,
13: e
7: mamma,
13: quell'assassino che hai preso.
9: Assassino
10: che
9: chi?
10: Vuol dire?
13: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquenti.
9: Un momento.
7: Ma no, non sa di che dai, parla. Fuori. Non ho mai detto
13: io
7: niente di simile.
13: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
7: Ma è ridicolo, io non sono mai sognata di dire una cosa del
13: sì,
7: genere.
13: Sì, che l'ha detta.
7: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
11: E di un po' l'hai preso
7: ma
11: poi.
7: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
11: la verità,
7: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è Williams.
8: Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
10: Dov'è? Avanti.
8: Perché non la cercate?
10: Parla, Molly.
8: Parla? Volete che parli adesso?
10: Sicuro.
8: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
7: Non dirgli niente, Molly.
8: Lo so da sola ciò che devo
10: non
8: fare.
10: Non impicciarti, Hilde.
8: Perché non mi avete dato ascolto?
10: Non
8: perché?
10: Fare la commedia.
8: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
10: Lascia perdere.
8: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
10: No! Chiamato l'ambulanza, chiamato l'ambulanza! Ma è morta.
9: No, è ancora viva, si muove.
7: Walter, hai visto?
11: E Williams?
7: È saltata dalla finestra.
11: Sì, sì, ma dov'è Williams?
7: Non è morta però.
11: Calmati, dimmi dov'è Williams.
7: Williams, nello scrittorio. Meno male che non si è uccisa.
11: Come va?
14: Voglio uscire, non c'è...
11: Resisti, Carlo, resisti. Lei chi è?
13: Che sta facendo?
11: Chi è questa?
7: La signora Baldwin, madre di Bruce.
13: Che sta facendo?
11: Zeta!
13: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
11: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
7: No,
11: non
7: Walter.
11: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica domani.
15: Lowey Peluso, onoratissimo.
7: Walt! Oh.
14: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
5: Non puoi fare questo.
3: Cosa dico?
14: Digli che è arteriosclerosi.
5: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
14: Perché? Dove vorresti andare?
5: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
14: Ma come puoi prendertela per

0: Brusca se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto. Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
1: Piantala, Walter! Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado!
0: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
1: Proprio quello
0: te,
1: che ho
0: bambola,
1: detto!
0: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti, però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
1: sì,
0: per te?
1: Sì, lo so,
0: ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione! Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
1: Guarda che il contrario.
0: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto, tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
0: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: loro. Li svergogneremo.
0: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
1: Hai ragione.
0: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8, ma
1: che vuoi che ti dica? Non
0: ma si può sapere in che mondo vivi?
1: Hai detto bene, sarà un vero
0: trionfo.
1: Certo,
0: ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore
1: no,
0: a Hilde Johnson, onore.
1: Diamoci da fare.
0: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
0: lo
1: lui?
0: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
0: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
0: parti.
1: Va
0: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
0: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso
0: cosa?
1: Chiamare Iena il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Earl Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: senti,
0: da fare,
2: io non
0: molto
2: sto parlando
0: da fare.
2: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
1: No!
0: Ma neanche con un milione di
2: soldi. Cosa diranno a casa mia? Che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
2: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
1: Se n'è andata.
0: Non ti sento, dai.
2: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi
1: non
2: dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di non tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi.
1: No, ne è andata via di corsa.
2: Sì, va bene, da lì a me, insomma.
1: Non importa,
2: ho capito qui, è meglio che faccia da me. Prendo
0: anche fare un po' zitti.
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
0: È proprio lui.
2: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
0: Vai tranquillo.
2: Devi hai sentito cosa
0: tutta
2: ho detto?
0: La prima base,
2: ho detto che prenderò il treno delle 9.
1: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto
0: allora,
2: farti
0: ecco,
2: una domanda.
0: Questo è il pezzo
2: tu non
0: di
2: vuoi venire con
1: questo
2: quando
1: serve a me.
2: Rispondi, tu non vuoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
1: no, ma come
0: sei
1: posso
0: tu che
1: disturbi?
2: Tu sei la colpa dei suoi guai.
0: Tu che
2: lei voleva staccarsi da te.
0: Allora, tutte le foto di Miss America.
2: Ma tu l'hai riacciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
2: vuoi
0: rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: noi. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai
1: vita.
0: Calma,
2: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
0: Come?
1: Non è questo il punto e tu
0: ma
1: lo
0: dimmelo
1: sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
0: note.
2: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene. Se questo ti preferisci
0: pensare. Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
1: Un momento, io voglio sapere solo una cosa. Walter, la prima moglie del il sindaco, il nome.
3: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
3: Fammi, e dimmi.
4: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
3: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
4: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
1: Se mi vuoi, devi
3: aspetta un momento, resta in linea.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
3: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
5: Fermo lì dove sei tu, baccala.
3: Raffi, hai detto a Bace di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bace sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
3: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
3: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
3: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
3: Bruce? Ah. È uscito.
1: E ritorna qui?
3: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì, colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
3: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
3: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
1: e
3: adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger!
3: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio!
7: Ehi, aprite, per l'acqua!
3: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger,
7: che
1: è il Tribune!
3: Ah, il Tribune!
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
3: salve,
8: noi.
3: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
3: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì, sì.
8: E cioè?
3: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
3: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
3: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
8: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
3: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
8: Come?
3: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
8: Ma sul serio,
3: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
8: Bensinger?
3: Ah già, Merlin, vero?
8: Sì, no, Roy V.
3: Ah, certo, Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
8: Ah, 75.
3: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
8: Senta allora, sì.
3: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
8: Sul tipo dei racconti di London?
3: Esatto.
8: Prendo dei miei libri nella scrivania.
3: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
8: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
3: Non c'è di che.
8: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
3: Lo terrò presente.
8: Au revoir, mon capitaine.
3: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
3: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
3: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
3: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
3: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
1: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
3: Ma la finestra è troppo bassa, dovremo riportarlo giù per le scale.
1: Io potevo essere su quel treno,
3: forza,
1: adesso
3: forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
3: Sì,
1: una
3: ma adesso
1: idiota.
3: Che ti sei riposata,
1: se ci
3: rimettiti al lavoro,
1: le strade col mio nome, i monumenti.
3: Chi è?
9: Sono Lowey, capo.
3: Lowey. Porca miseria, che ti è
1: successo? Dov'è la signora Bolby?
3: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
3: Ti hanno picchiato?
10: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
3: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
10: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
3: Si è fatta male, dimmi.
10: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi.
1: Ma la signora Bolby?
10: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
1: la
10: lungo
1: la 31esima.
10: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
10: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
3: Bel lavoro. Io ti affido una signora e me la consegna agli sbirri.
10: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
3: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
10: Non credo che spiffererà molto, non so se mi
1: spiego. Oh mio Dio, era morta.
3: Ehi, hai domandato a qualcuno?
10: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
1: spiego. Morta, oh questa è la fine.
3: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
3: Beh, se diamo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
1: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
3: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
3: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?